0: Della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferré, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione, spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair, altri due sono arrivati dalla Grecia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante con evacuazione di residenze e stabilimenti balneari. E veniamo alla pagina degli esteri. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran stanno diventando più seri, ma avverte l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto, io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtaba Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles. Avverte, se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di attivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicura, al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato intorno a 8:30 con epicentro a 2 km da Pizzone a una profondità di soli 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, poi ha accusato il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Intanto, sul caso Fakir, prime risposte dall'autopsia, sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Resta però da chiarire la causa della morte.
2: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. E questa è la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
3: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
2: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori, trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato, gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
1: E parliamo di meteo. Oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì è attesa invece una nuova ondata di caldo africano con punte

0: fino a 40-42 gradi. E parliamo di sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Mila, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagonista nelle prove, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc.
1: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera. Un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché all'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante. Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell, con Antonelli solo tredicesimo, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa. Ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione.
2: È
1: stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3, la linea ora torna alla musica di Radio 1.

arrangiata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che Teheran stia diventando più serio in negoziato e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di un'escalation militare. Intanto le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca poi è continuato a tornare a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuove sanzioni.
3: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso

0: Stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco con drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine con il paese. A Kiev in diverse regioni è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia invece di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residenze e stabilimenti balneari. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Ma sul tavolo della Premier c'è pure il dossier sicurezza dopo il via libera, cosiddetto DDL Atti Maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni.
2: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PD Elie Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza e minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
3: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme anti-Maranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
2: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della Premier Meloni come Santanchè o Del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AVS. Angelo Bonelli.
4: Di fronte agli stipendi che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie italiane, che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone, a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. Il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Intanto sul caso Fakir le prime risposte arrivano dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. E veniamo all'incidente sull'Asticuno in cui perse la vita la 20enne Matilde Baldi. Delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
5: 8 anni per Franco Vacchina, soluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km l'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche

0: il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni. Una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
1: Non si meritava una fine così.
0: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: E ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti a Roma nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E chiudiamo con lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve e Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Per la Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagoniste nelle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora vi lascio ancora alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'emergenza incendi in Spagna e in Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni nella notte, evacuati altri 4 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel Bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono stati distrutti una pineta e un ristorante. E veniamo alla pagina degli esteri. Il presidente americano sta in questo momento parlando alla famosa e abituale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sta parlando soprattutto e in particolare del suo rapporto con alcuni giornalisti, ma in realtà era tornato anche a parlare poco prima delle questioni legate al rapporto Stati Uniti-Iran. Il tycoon ha sostenuto che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento dunque l'ipotesi di un'escalation militare. Le forze armate USA invece hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano. Ma il ministro degli esteri iraniano ci avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatti i nostre istanze proprio su Hormuz. E si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto. E sono ore di forte tensione anche in Cisgiordania. Uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico. I coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania.
3: L'inviato. Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese

0: lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Hawat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro da Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito invece magazzini, infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 km dal confine con l'Ucraina. A Kiev e in diverse regioni è stato invece dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si sono registrati, per fortuna, danni a persone o a cosa. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, così la replica del sindaco. E domani Bologna scende ancora in piazza, allerta sul rischio incidenti. E sul caso Fakir arrivano invece le prime risposte all'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte. E cambiamo decisamente argomento: social e tutela dei minori. Bruxelles apre un nuovo procedimento nei confronti di un'altra piattaforma.
2: La Commissione europea mette TikTok nel mirino per una presunta scarsa tutela dei minori, ipotizzando una violazione della legge europea sui servizi digitali. Sotto accusa le impostazioni della piattaforma di ByteDance: se per la fascia tra i 13 e i 15 anni il profilo nasce privato, il passaggio a pubblico è fin troppo semplice, a detta di un portavoce della Commissione. Per i ragazzi di 16 e 17 anni, invece, i video possono essere visibili a chiunque, non solo su TikTok, ma sull'intera rete.
3: We do not accept this because children's content.
2: Non lo accettiamo perché i contenuti pubblicati da un minorenne non dovrebbero essere mai visibili a un estraneo, ha affermato il portavoce. TikTok replica definendo la sicurezza dei giovani un obiettivo condiviso e dicendosi pronta a collaborare in modo costruttivo. Se dopo queste conclusioni preliminari la Commissione confermerà le accuse, TikTok potrà subire sanzioni pesanti. Sulla base della stessa legge, il colosso cinese del commercio digitale AliExpress ha ricevuto nei giorni scorsi una multa da 550 milioni di euro. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo per il GR1.
1: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. In Ungheria Ferrari protagonista nelle prove libere, con Hamilton più veloce di tutti davanti a Leclerc. Per lo sport e il calcio, dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo. L'ex centrocampista di Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro.
4: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e

0: Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a 2 importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5, la linea torna alla musica di Radio 1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornato a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tycoon ha detto che i Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Ma il ministro degli esteri iraniano avverte nessuno una tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Il capo della Casa Bianca è poi tornato anche a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuove sanzioni.
3: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine a Kiev. E in diverse regioni è invece suonato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione poi finita sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta ed un ristorante. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco. E Bologna è pronta a scendere ancora in piazza, allerta sui rischi incidenti. E sul caso Fachieri arrivano le prime risposte dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Ma resta da chiarire ancora però la causa della morte. L'incidente sull'Asticuno in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
0: 8 anni per Franco Vacchina, soluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una Porsche che viaggiava ad oltre 200 km all'ora, condotta da Vacchina. La mamma di Matilde rimase ferita gravemente, la figlia perse conoscenza e morì dopo 5 giorni. Vacchina venne accusato di omicidio stradale e di aver ingaggiato una gara in velocità con Davide Bertello, al quale venne contestato anche il reato di omissione di soccorso. Il giudice ha però escluso l'ipotesi di una sfida tra auto. La PM aveva chiesto 10 anni per Vacchina, 8 anni, una pena troppo lieve, dice ora la mamma di Matilde.
4: Non si meritava una fine così.
0: Vacchina, che il giorno dell'incidente aveva provato a far portare via l'auto prima che arrivasse la polizia, non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Sul fronte meteo oggi sole su tutta Italia, temperatura nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e in Piemonte. Domani domenica le piogge raggiungeranno molte zone del centro nord. Da mercoledì attesa una nuova ondata di caldo africano con punte fino a 40-42 gradi. E vediamo lo sport e calcio. Dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo, l'ex centrocampista Juve Milan, attualmente allenatore a Dubai, e sarebbe pronto a diventare il nuovo CT azzurro. Ma chiudiamo con la Formula 1. In Ungheria Ferrari protagoniste nelle prove libere.
5: Chi ben comincia, dice il saggio, è a metà dell'opera, un detto che a Budapest ha valenza duplice: iniziare bene sin dal venerdì, ma anche qualificarsi più avanti possibile, perché all'Hungaroring superare è sempre complicato. La Ferrari risponde presente a chi la dava per favorita con un 1-2 importante, Hamilton davanti a Leclerc e tutti gli altri dal mezzo secondo in poi, tantissimo su questo tracciato. Norris, Verstappen, Russell, con Antonelli solo tredicesimo, ma senza che il leader del mondiale abbia chiuso la simulazione di qualifica per via di una bandiera rossa. Temperature insolitamente miti, aggiornamenti che funzionano, una pista che si sposa perfettamente con la rossa, ecco perché il cavallino va forte, ma Fred Vasseur, team principal, fa il pompiere, pur non nascondendo la soddisfazione. È stato il miglior venerdì della stagione finora, ma abbiamo già avuto buoni venerdì per poi andare in difficoltà in qualifica, quindi restiamo concentrati sul massimizzare il nostro potenziale, ma di certo questo è stato un ottimo inizio di weekend. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, con gli informativi su finecobank.com.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane.
3: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornato a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tehran ha detto che Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento dunque accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate USA hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto. Ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Si lavora anche a una conferenza a Londra per un possibile coalizione internazionale a tutela del libero passaggio di Hormuz. Ma nella notte c'è anche da registrare degli incendi che sono scoppiati a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni yemeniti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi nel mirino, le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington,

0: La guerra in Ucraina continua nella notte, attacco drone su un ufficio postale a Sumi, 2 morti e 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine. A Kiev e in diverse regioni invece è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche però l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione infatti è sempre più grave. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicini a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo, nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pinita e un ristorante. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico dal ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave per il primo cittadino, abbia sottovalutato i rischi della piazza, ha commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodyguard. Ma attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, ha replicato il sindaco di Bologna. Bologna che si prepara ancora ad accogliere manifestanti, allerta sui rischi incidenti. E sul caso Fakir arrivano invece le prime risposte all'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte.
1: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. È questa la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
2: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
1: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto soccorso del 20 giugno. Nei giorni successivi ci sarebbe effettivamente andato, sarebbe stato visitato, gli sarebbe stata fatta una prima diagnosi, fissando poi un incontro ai primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
0: Weekend di partenze contrassegnato al bollino rosso per il traffico, oltre 27 milioni di spostamenti di veicoli stimati dall'Osservatorio Mobilità dell'ANAS. Sul fronte meteo oggi sole su tutta Italia, temperature nella media stagionale. Dalla sera però il tempo peggiorerà al nord con forti temporali sulle Alpi occidentali, in Val d'Aosta e Piemonte. Domani, domenica, le piogge raggiungeranno molte zone del centro-nord. A mercoledì è attesa invece una nuova ondata di caldo africano con punte fino a 40-42 gradi. E vediamo lo sport. Formula 1 in Ungheria, Ferrari protagonista nelle prove libere con Hamilton più veloce di tutti davanti alle Leclerc. Calcio: dopo il no di Guardiola, la nazionale italiana ripartirà da Andrea Pirlo.
3: L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico della nazionale, una figura non di spicco come Guardiola, che ha rifiutato la proposta azzurra, o come Mancini e Conte, ma un giovane allenatore con cui cominciare un nuovo ciclo. Pirlo è il nome su cui in particolare Paolo Maldini, direttore tecnico della federazione, è pronto a scommettere. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Coppa Italia e una Supercoppa vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a 2 importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
0: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alle musiche di Radio 1.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta

0: valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino a Washington, il gala dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato anche della situazione in Iran.
3: I don't think they're ready to, I don't think it's time yet, but...
2: Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente statunitense ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta intanto del ministro degli esteri Iraqi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, colpita ma nel Mar Rosso anche una nave saudita dopo che gli dallo Yemen avevano minacciato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb. Riyadh ha risposto lanciando un raid sulla città yemenita di Hodeida. Situazione complessa pure in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno fatto irruzione a est di Nablus assaltando diverse abitazioni. Poco prima coloni israeliani avevano aperto il fuoco contro un'auto a sud-est di Betlemme. Questo dopo gli scontri che ieri hanno provocato 6 morti, 2 militari israeliani, 4 palestinesi, e nei prossimi giorni potrebbe salire ancora la tensione.
4: Altri 2 battaglioni dell'esercito israeliano dispiegati in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di Stato Maggiore dell'Esercito dello Stato Ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti. Li definisce l'Esercito dello Stato Ebraico. Per i palestinesi citati dalla Reuters sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello Stato Ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini, spara, lo uccide. Nel conflitto a fuoco cui prendono parte anche i soldati dello Stato Ebraico vengono uccisi 4 palestinesi, un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello Stato Ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco. Per l'intera giornata i coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registra 7 feriti. Enzo Ceri, GR1.
2: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. La cronaca ora con ultima ora. C'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo massacrato e dato alle fiamme mentre era ancora vivo ad Eboli in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo individuato dai carabinieri nella notte, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Non sono stati diffusi ulteriori particolari, aggiornamenti comunque nelle prossime edizioni. Ora il caso Fachir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, e ancora scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, ha commentato il titolare del Viminale.

0: Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco di Bologna. Domani in città scende ancora in piazza, la città scende ancora in piazza, allerta sul rischio di nuovi incidenti. Ieri invece l'esame autoptico sul corpo di Fakir.
1: Indiscrezione sul sangue nei polmoni.
2: Non vi posso dire nulla.
1: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fakir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei due poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni. È emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Fakir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
3: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
0: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molte le persone scese in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Ora l'emergenza incendi, evacuate 63.000 persone in Spagna, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito, ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione ora sotto controllo. A Gallipoli, in Puglia, in fiamme una pineta, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Roghe facilitate anche dal gran caldo degli ultimi giorni, che sta per cedendo il passo a temperature meno elevate. In Sicilia e Sardegna, tuttavia, sono previsti ancora picchi di 40 gradi, mentre al nord sono in arrivo i temporali. Adesso lo sport tra motori, ciclismo e il calcio, col futuro della panchina azzurra.
4: Dopo il no di Guardiola per motivi personali, la dirigenza azzurra ha bruscamente accelerato, proiettandosi su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore dell'Italia, un profilo più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli e indicazioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. L'ex centrocampista di Milan e Juve ha già accettato la proposta e dovrebbe firmare un contratto fino al Mondiale del 2030 a circa 1,5 milioni a stagione. Ciclismo, Tour de France, grande vittoria di Pogacar nella 19ª tappa, lo sloveno recupera nel finale 3 minuti a Carapaz e Martinez e trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, un successo che praticamente lo consacra re di questa Grand Boucle. Battuto anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani dal 95. Formula 1 in Ungheria, buone le libere della Ferrari, 1-2 Hamilton-Leclerc, miglior venerdì della stagione per le rosse di Maranello, oggi nel pomeriggio le qualifiche. Giacomo Prireschi, GR1.
0: Sono le 6:07, ora torna la musica, prossimo GR come sempre alle 7.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV Rai Sat Radio hai Kids, tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.

0: ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Il vice commissario Montalbano sono.
4: Auguri.
5: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
6: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
3: E questo è il nuovo commissariato.
7: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
8: Ah, lei è commissario.
5: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
9: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
10: A laurea mi bigliai.
5: Dalla pinna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
11: Sono proprio io.
5: Lunedì 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump alla cena dei corrispondenti, lo spettacolo continua, cappellino rosso per la ricandidatura, accusa i giornalisti e sull'Iran ancora non sono pronti ad un accordo. Con la guerra, petrolio e carburanti sempre a prezzi record, vertice tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, si studia un nuovo intervento sulle accise. Svolta sulle indagini sull'assassinio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli, c'è un fermo, un uomo che si nascondeva in un casolare abbandonato. Calcio dopo il no di Guardiola per la panchina dell'Italia, la scelta è Pirlo, si aspetta solo la firma, contratto di 4 anni, obiettivo i mondiali del 2030. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dalla guerra in Iran ai dazi, ai difficili rapporti con l'Europa, fino alle prossime elezioni presidenziali. E a Donald Trump a tutto campo quello che si presenta alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, un'ora di discorso che diventa sempre più duro nei confronti della stampa.
3: The show must go on.
4: Lo spettacolo continua, siamo qui perché non ci pieghiamo alla violenza politica. Donald Trump esordisce così al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammato dopo che quello di aprile scorso era stato interrotto da un attentato sventato, ma gli applausi fra i 700 ospiti in sala si vanno diradando man mano che il presidente, in un'ora di discorso, passa agli insulti. Deride rappresentanti democratici come Ocasio-Cortez e Chuck Schumer, critica VIP che lo hanno attaccato come Bruce Springsteen, non lesina attacchi ai giornalisti definendo l'ex CNN Don Lemon uno dal basso quoziente intellettivo e accusa la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran.
3: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news.
4: La loro marina non esiste più, l'aviazione neanche, sostiene Trump, aggiungendo che gli iraniani stanno dialogando ma non sono ancora pronti ad un accordo. Infine, il capo della Casa Bianca sfoggia un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e scherza, ma forse non troppo, su una sua possibile ricandidatura. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito di Iran, arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Colpita, ma nel Mar Rosso, anche una nave saudita, dopo che i ribelli Houthi dello Yemen avevano minacciato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb, Riyadh ha risposto lanciando raid sulla città yemenita di Hodeida. Crisi in Medio Oriente che si riverbera anche sui prezzi del petrolio. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili, proprio mentre le quotazioni internazionali del petrolio lievitavano.
5: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Ora subito la cronaca. Fermato il presunto assassino di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli nel Salernitano.
6: Trovato questa notte il presunto killer, l'uomo è stato fermato dai carabinieri, era nascosto in un casolare. Avrebbe ucciso lui, Luigi Esposito, il 19 luglio. Il giornalista sportivo è stato prima massacrato e poi dato alle fiamme.

0: mentre era ancora vivo, un dato questo che emerge dall'esame autoptico. Le indagini sono condotte dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. A indirizzare i carabinieri verso l'identificazione del presunto assassino era stato il ritrovamento della sua automobile parcheggiata poco distante dal luogo dell'omicidio. Ancora non sono stati diffusi dettagli sull'operazione e sul movente dell'omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista, ipotizzando ragioni passionali o economiche. Esposito, che all'anagrafe si chiamava Luigi ma si era sempre fatto chiamare Luca, raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'agenzia regionale. Altro rebus da sciogliere: Esposito avrebbe detto di essere sposato con una farmacista casertana, il suo nome Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Elena Paba, GR1.
1: Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Lepore. Intanto sul corpo di Fakir ieri è stata eseguita l'autopsia.
2: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento del torace. Sarebbero questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato e tenuto a terra da due agenti. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale utilizzo eccessivo della forza, quando Fakir era ancora vivo, o se sia avvenuto post mortem per le manovre di rianimazione. Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina, di cui sono state trovate tracce. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
3: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
2: L'autopsia non ha fatto emergere elementi riferibili ad atti eccessivi o violenti da parte dei due agenti, dichiara il loro avvocato. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
1: La morte della ventenne Matilde Baldi, uccisa in strada da una Porsche lanciata ad alta velocità. Nella sentenza di primo grado il tribunale di Asti esclude la gara tra bolidi e condanna solo uno dei due imputati a 8 anni. Amareggiata la madre della vittima.
4: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
5: Così Elvia Pia, la mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, per lui è caduta l'accusa di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi di una gara in corso tra le Porsche guidate dai due uomini. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sull'auto della mamma che era andata a prenderla al lavoro. Nello schianto con il bolide di Vacchina la madre rimase gravemente ferita, la ragazza perse conoscenza e morì dopo 5 giorni di agonia. Vacchina non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella notte in Molise, epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento comunque danni a persone o cose. La Spagna e la Francia, le prese con l'emergenza incendi, il fronte del fuoco continua ad allargarsi, nella notte evacuati alcuni comuni vicino Bordeaux. Il corrispondente da Parigi.
6: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza a Cap Ferré, ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare, spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità sta rendendo più difficile

0: della situazione, fa sapere Sophie Brocas, della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna, intanto, la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E le fiamme non risparmiano neppure l'Italia. Un vasto incendio divampato nel bosco di San Francesco. Situazione ora sotto controllo. A Gallipoli, in Puglia, ha distrutto una pineta e un ristorante, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Quadro ancora molto complesso in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono ancora stati domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella, Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regionale Siciliano.
2: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
1: Incendi alimentati dalle temperature record, scusate, dei venti caldi dei giorni scorsi, anche se ora l'AFA sembra concedere una tregua almeno al centro-nord all'instabilità diffusa temporali. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate. Sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
1: Maltempo dunque sulle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Sabato e domenica da Bolino Rosso per il traffico. Secondo l'osservatorio mobilità dell'ANAS sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti. E ora abbiamo lo sport, a partire dal calcio e dalla panchina della nazionale.
4: Il rifiuto di Guardiola per motivi personali ha portato la dirigenza azzurra ad una brusca accelerata. I vertici della FIGC hanno subito virato su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore dell'Italia, un profilo più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli ed indicazioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. L'ex fantasista di Milan e Juve ha già accettato la proposta e dovrebbe firmare un contratto fino al Mondiale del 2030 a circa 1,5 milioni a stagione. Ciclismo, Tour de France, grande vittoria di Pogacar nella 19ª tappa, lo sloveno recupera nel finale 3 minuti a Carapaz e Martinez e trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, un successo che praticamente lo consacra al re di questa Grand Boucle, battuto anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani dal 1995. Formula 1 in Ungheria, buone le seconde libere della Ferrari, Hamilton davanti a Leclerc, miglior venerdì della stagione per le rosse di Maranello, oggi nel pomeriggio le qualifiche, Giacomo Prioreschi, GR1.
1: La musica ora, la musica che incontra moda e cinema, nel nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, tante star tra le quali Vincent Cassel nel videoclip di un disco che arriva dopo molti successi. La corrispondente da Londra.
5: L'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione, persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Successi e nuovi record anche per Anna Pepe. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia. Million Dollar Babe, primo in classifica per la seconda settimana consecutiva. Anna è la prima italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 e anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i primi due album nella prima settimana di vendita. La rapper sarà in tour a partire dal

0: 7 agosto. Le 7 e 14 minuti, la linea Voreggere regionali, poi Caffè Europa nella puntata di oggi. 10 anni dopo Brexit arriva l'era Burnham, la Gran Bretagna si riavvicina all'Unione Europea, poi il semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, l'Irlanda, infine il ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio, in cui morirono 136 minatori italiani. L'8 agosto ricorrono i 70 anni, lo ricordiamo, in un ragionamento in trasmissione sulle miniere ancora aperte nel vecchio continente. Con Tiziana Di Simone qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour, vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
3: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domani alle 10.30, Rai 2.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Manovra di assestamento approvata, vale oltre 1 miliardo di euro dalla giunta regionale, il via libera al rinnovo del contratto per il pubblico impiego.
16: Il viceministro Rixi illustra a Trieste la riforma dei porti, Elly Schlein ad Aquileia, il Partito Democratico crede nelle alleanze.
15: I controlli nelle zone della Movida, a Trieste 160 sanzioni, stretta sugli alcolici nell'area di Piazza Unità per i concerti di oggi e domani.
16: Monitoraggio civico sul tagliamento, 30 volontari ogni mese lungo gli argini tengono il diario di ciò che accade lungo l'asta fluviale.
15: Acqua dolce nei fondali dell'Alto Adriatico, conclusa la prima missione dell'OGS alla ricerca di falde.
16: Friulani nel mondo, il congresso dei corregionali nel Nord America, oggi l'omaggio sui luoghi del terremoto.
15: Il pieno di spettacoli in una giornata di grande musica da Fusine a Maiano, da Trieste a Villa Manin.
16: Calcio, Udinese sconfitta 2-0 dallo Swansea nel secondo test in Austria.
15: Le 7:19 minuti di sabato 25 luglio, buona giornata da Giampaolo Mauro e Francesca Terranova. Come di consueto apriamo con uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo sul Friuli Venezia Giulia cielo nuvoloso su costa e pianura, da sereno a variabile sull'arco montano. Queste temperature registrate alle 6, a Trieste 20 gradi, mare quasi calmo con temperature di 25 gradi e mezzo.

0: a Gorizia 19, a Udine 20, a Pordenone 21, nell'area montana a Tolmezzo 14, a Tarvisio 10, 11 gradi a Sappada e in quota abbiamo a Forni di Sopra 13 gradi, sul Piancavallo 12, sullo Zoncolan e sull'Ussari 9, sulla costa a Lignano a grado 24, temperatura del mare 26 gradi in entrambe le località.
1: Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi il cielo è sereno o poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Al pomeriggio sull'alta pianura e sulla zona montana sarà possibile cielo poco nuvoloso o variabile. In tarda serata possibili rovesci sulle zone più occidentali delle Alpi e prealpi cardiche.
0: Prima giornata da bollino nero sulla rete autostradale regionale, autostrade Alto Adriatico ne ha calendarizzate 5 quest'estate, prevedendo più di 180.000 transiti nelle 24 ore di oggi. Punto di maggiore pressione sarà quello dell'Isert, anche per la chiusura della superstrada slovena H4. Al momento sono cominciate le code al casello dei vacanzieri in ingresso a Trieste, molti camion in prima corsia, il blocco per loro comincerà alle 8. Altri punti caldi di oggi: il casello di Latisana e quello di San Donà. Tra le contromisure previste dalla concessionaria, la presenza di personale sui piazzali dei caselli per velocizzare i pagamenti.
1: Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio, una manovra che supera il miliardo di euro e che, come ha commentato il presidente della regione Fedriga al termine della maratona dell'aula, mira a dare risposte concrete a tutti i settori, promuovendo e stimolando la crescita del Friuli Venezia Giulia.
2: Poco meno di 1.100.000.000 contro il 1.200.000.000 dell'anno scorso è il dato definitivo della manovra estiva di assestamento approvata nella tarda serata di ieri dal Consiglio regionale. Quasi 39 ore d'aula concentrate in 4 giorni non sono bastate a superare la prevedibile barriera di voto tra maggioranza e opposizioni: 27 i sì del centrodestra, 18 i no delle opposizioni, l'astensione di Pisani della SSK. Anche se svariati articoli hanno riscontrato almeno l'astensione, se non il parere positivo, di qualche componente del centro-sinistra, in particolare Bullian di Casa Civica e Martinez del PD, che hanno votato sì alle scelte su sport e cultura dell'assessore Anzil. Le maggiori risorse sono state destinate alle infrastrutture, con oltre 228 milioni di euro, seguito dalle autonomie locali, 212, da attività produttive e turismo, 129 milioni, e dai 128 milioni e mezzo della sanità. I patti finanziari con lo Stato contribuiscono con un risparmio di circa 400 milioni di euro annui, ma la crescita maggiore deriva dal circolo virtuoso generato dagli investimenti resi possibili da una gestione virtuosa e dalla crescita del gettito fiscale, che sono la leva per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dei lavoratori senza aumentare le tasse, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. In merito al cosiddetto emendamento Jolly da 259 milioni di euro, il governatore ha spiegato che anche in questo caso, analogamente agli ultimi assestamenti di bilancio, la manovra è stata studiata per dare risposte specifiche a settori nei quali era necessario un cambio di passo, dall'efficientamento energetico al sostegno alla famiglia e agli enti locali. L'approvazione dell'assestamento di bilancio, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Consiglio regionale, perché traduce le priorità individuate dall'amministrazione in interventi concreti destinati al territorio. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Via libera della Giunta regionale al rinnovo del contratto dei dipendenti di Regione, Comuni e altri enti locali del Friuli Venezia Giulia esclusi i dirigenti. Il contratto, che riguarda il triennio 2022-24, definisce aumenti degli stipendi fra 114 e 180 euro lordi al mese e migliori condizioni di welfare. Saranno riconosciuti anche gli arretrati maturati negli anni scorsi. Prima della firma definitiva manca il controllo della Corte dei Conti.
1: La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ieri sera in regione ha partecipato a un incontro ad Aquileia nell'ambito della Festa dell'Unità. L'Italia, dice, può diventare un paese per giovani e deve puntare soprattutto sulle competenze e sulla formazione, ha detto Schlein, ribadendo la sua proposta su un salario minimo, perché purtroppo soprattutto i giovani, quando iniziano a lavorare, hanno dei salari che non sono sufficienti a costruirsi una vita dignitosa, una famiglia. e quindi, ha spiegato la leader del PD, crediamo sia importante sostenere la contrattazione collettiva.
0: In merito alle prossime elezioni, Schlein ha dichiarato: il governo ha paura di perdere, l'unica priorità che ha scelto è quella di rielettorale a pochi mesi dal voto. Noi costruiremo alleanze non contro gli avversari, ma sempre per le cose che vogliamo fare insieme. Le priorità del Partito Democratico sono molto spesso condivise con le altre forze alternative a questa destra. Sono quelle della sanità, della scuola, del lavoro, della politica industriale, dei diritti, della democrazia.
1: La riforma dei porti. Il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi ha incontrato a Trieste operatori, sindacalisti e rappresentanti della politica sui contenuti del disegno di legge.
3: La nuova società prevista dalla riforma dei porti non aumenterà la burocrazia, ma renderà la gestione dei finanziamenti agli scali più efficiente e più consapevole. Le rassicurazioni vengono dal vice ministro Rixi, che ha appena incassato il via libera alla riforma, seppure a maggioranza, dalla conferenza delle regioni. Incontrando i giornalisti, l'esponente della Lega ha anticipato anche la possibilità di intervenire sulla specificità dello scalo giuliano.
4: Dobbiamo fare in modo di aumentare la nostra capacità anche sull'area franca, dal mio punto di vista, cioè da investire. Dobbiamo anche capire se nella riforma si può dare anche qualche possibilità di allargamento, perché ovviamente per noi è importante fare in modo che ci sia una capacità di investire su questo territorio.
3: All'affermazione di Rixi ribatte la deputata PD Deborah Serracchiani, firmataria di due emendamenti sulla difesa e sull'ulteriore sviluppo dei punti franchi. Al momento, afferma, il disegno di legge non fa alcun riferimento ai punti franchi del porto di Trieste. Vedremo cosa accadrà in Parlamento. I tempi, stando a Rixi, non sono lunghi. Entro settembre il disegno di legge approderà alla Camera, entro l'anno al Senato. Nelle parole del vice ministro, lo scalo triestino ha enormi potenzialità per la sua posizione geografica, per la capacità ferroviaria, per essere l'unico porto mediterraneo che riesce a rifornire il centro-est Europa, ma, afferma, serviranno grandi investimenti per evitare di perdere traffico non tanto a favore di Rotterdam quanto dei porti che sono di fronte a Trieste. Per questo dobbiamo riuscire, conclude, ad instaurare accordi anche con nazioni terze per attrarre traffico.
5: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Intanto la guerra Stati Uniti-Iran e il ritorno sulla scena dei ribelli Houthi hanno riacceso l'allarme nei porti occidentali. Ecco cosa ci ha detto Enrico Summer, terminalista a Trieste.
6: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste, e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra in linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto, nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata, certe volte non addirittura a Gioia Tauro piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare come quello di Trieste, sicuramente un danno che non è rimediabile nell'immediato.
3: Summer al momento non rischia, anzi.
6: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia, appunto dall'Egitto, non c'è nessun problema, anzi, semmai si rafforzano.
3: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E Trieste è a ridosso di un doppio affollato appuntamento in Piazza Unità. Questa sera il concerto dei Gorillaz, domani quello degli Eiffel 65. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con regole più strette per la somministrazione e la circolazione delle bevande alcoliche, anche nelle vie e nelle piazze intorno al cuore della città. Oggi dalle 16 alla mezzanotte e domani dalle 18 a mezzanotte vietati i contenitori in vetro e lattine, vietata la somministrazione e la vendita di bevande con più di 12 gradi alcolici. In quest'area non potranno essere introdotti neanche aste da selfie, ombrelli o spray urticanti. Le sanzioni per gli inosservanti vanno dai 250 ai 1500 euro.
0: Intanto a Trieste il Comune ha reso noti i numeri dei controlli ai locali del centro nelle zone della cosiddetta movida nella prima metà dell'anno. Ascoltiamo.
7: Zona della movida triestina sotto controllo. Le sanzioni mostrano un generale rispetto delle regole nonostante i 159 provvedimenti messi in atto dalla polizia locale. Attività concentrata prevalentemente nei fine settimana, ma estesa anche agli altri giorni, soprattutto nelle fasce orarie serali a partire dalle 20. I controlli sono partiti già nei primi mesi dell'anno e si sono intensificati da aprile.

0: Da giugno il via anche ai servizi appiedati nelle zone tradizionalmente interessate dalla Movida. Le aree maggiormente frequentate, via Torino, piazza Ponte Rosso, viale 20 Settembre e durante l'estate Barcola. Sono state accertate 48 sanzioni, di cui 25 per violazioni acustiche e 23 per il mancato rispetto del regolamento sugli orari della musica. Altre 42 sanzioni hanno riguardato aspetti autorizzativi e irregolarità commerciali. A queste si aggiungono 69 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 denunce penali, una per somministrazione di alcol a minori di 16 anni e una per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza per pubblico spettacolo. Dai dati, spiega l'assessore comunale De Gavardo, emerge l'immagine di una città vivace e dinamica, ricca di iniziative e di attività commerciali, nella quale però è necessario mantenere un costante livello di controllo per garantire il rispetto delle regole. Per il comandante della polizia locale, Walter Milocchi, si punta a garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e la tutela della qualità della vita dei residenti, equilibrio che nella maggior parte dei casi viene rispettato. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Udine è stata installata in via Mercato Vecchio la prima delle 7 isole verdi modulari che trasformeranno la principale via pedonale del centro storico in uno spazio più accogliente e ombreggiato fino alla fine dell'estate, con una ventina di alberi e decine di arbusti e fioriture. Le altre 6 isole saranno installate la prossima settimana. Resteranno fino a novembre anche per Friuli Doc, ma non per Ain Prosit. A fine estate gli alberi saranno messi a dimora in piena terra, proseguendo così il loro ciclo di crescita in altre aree verdi della città.
2: Il re dei nostri fiumi alpini è oggetto di una inedita esperienza di monitoraggio civico. 30 volontari al mese percorrono il Tagliamento per documentare quello che accade lungo l'asta fluviale.
3: Un monitoraggio civico che racconta un fiume sotto pressione. Dallo scorso aprile oltre 30 volontari dei circoli locali di Legambiente, dell'Associazione Foce del Tagliamento e del WWF, con il supporto tecnico-scientifico del CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, percorrono l'intera assa del fiume da Socchieve alla Foce per documentare ciò che accade. L'iniziativa, denominata Mille Occhi sul Tagliamento, prosegue il percorso avviato con la campagna Free Tagliamento promossa dalle stesse associazioni. Le segnalazioni raccolte restituiscono l'immagine di un fiume esposto a pressioni. Il gruppo di monitoraggio ha rilevato lavori di scavo, mezzi motorizzati in alveo e tratti messi in asciutta dalle derivazioni. Il metodo comprende osservazioni in campo in punti sensibili, lungo confluenze, derivazioni, ponti e aree di estrazione di inerti e immagini di telerilevamento satellitare elaborate dall'Università di Salerno. Il progetto ha l'obiettivo di produrre informazioni sulle pressioni antropiche e sugli effetti della crisi climatica lungo il Tagliamento, secondo un approccio che unisce attivismo civico e rigore scientifico. L'attività, scrivono i promotori, intende contribuire a costruire una conoscenza condivisa, indipendente e verificabile su uno dei fiumi più preziosi d'Europa, oggi più che mai, aggiungono, esposto a pressioni, interventi e cambiamenti climatici che richiedono attenzione e partecipazione ai processi decisionali. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: L'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS ha concluso con la nave Laura Bassi la campagna per mappare gli acquiferi a oltre 400 metri sotto il fondale marino dell'area costiera tra Jesolo e Lignano. Lo scopo ultimo è poter affrontare le carenze d'acqua associate al cambiamento climatico e agli eventi estremi. Sono state condotte indagini per ottenere immagini ecografiche del sottosuolo marino e identificare la presenza di falde di acqua dolce nel sottosuolo marino. I dati sono di ottima qualità, ma richiederanno molti mesi di elaborazione in laboratorio a terra prima di poter confermare la presenza degli acquiferi nel sottosuolo marino dell'Alto Adriatico, ha detto Cristina Corradin, coordinatrice scientifica della spedizione. Questa missione ha posto le basi per un secondo progetto coordinato dall'Università di Malta, che cercherà di confermare la presenza di acqua dolce nel sottosuolo dell'Alto Adriatico tramite un sondaggio del sottosuolo marino, il primo in Europa.
2: Si chiude oggi il congresso dei friulani nel mondo, al quale partecipa un centinaio di corregionali arrivati dal Canada e dagli Stati Uniti. Ultimi appuntamenti questa mattina nel Duomo di Venzone, a Gemone e a Maiano per le commemorazioni del terremoto. Ieri una intensa giornata di incontri.
4: Ritorneranno le rondini anche in Venezuela. Difficile replicare il modello Friuli in un contesto complesso come quello del paese sudamericano, ma le Cisilis del titolo scelto per la convention di Friuli nel mondo, dedicata al ricordo del sisma del 76, sono anche una promessa,

0: per una terra di migrazione a sua volta ferita dal terremoto. Fin dalle prime ore successive al sisma gli emigranti si mobilitarono, coinvolgendo le comunità che li avevano accolti. Umberto Menti, il Fogolar Furlan di Basilea.
1: Mi è venuto in mente questo, che per costruire le case in Friuli ci vogliono i mattoni. Così ho potuto fare, diciamo, come iniziativa, ordinare 20.000 mattoncini piccoli di 5 centimetri. Così li abbiamo venduti al popolo svizzero di Basilea e abbiamo ricavato 100.000 franchi.
0: Sandra Pupatello, senatrice Parlamento federale canadese.
2: Dopo 2 ore i militari dal governo canadese sono venuti in Friuli, sono venuti di Germania. Poi in Canada la cittadinanza ha cominciato a raccogliere le fonds dai cittadini e il governo, anche il governo di Canada, ha donato $1 milione e la cittadinanza in totale più di $4 milioni.
0: Con quei fondi vennero costruite centinaia di case a Venzone, Forgari e Pinzano, case di riposo a Bordano e Taipana. Gli aiuti del governo australiano permisero di realizzare l'asilo di Rualis e un importante aiuto, documentato da Fabio Pizzula, arrivò anche dalla Lombardia, grazie al Fogolar Furlan presieduto da Ardito Desio. Franco Jacob, presidente Ente Friuli nel Mondo.
3: Questo senso di solidarietà complessiva e immediata di interi paesi. Il ministro del Canada, il ministro multiculturale del Canada nell'83, quando hanno fatto una sintesi di quelli che sono stati gli aiuti, ha detto: abbiamo cominciato a restituire quello che in tanti anni gli migranti hanno fatto costruendo il paese Canada.
0: Oggi quello stesso spirito di solidarietà torna a volare verso il Venezuela con l'apertura di un conto corrente bancario per la raccolta di fondi.
3: Il tema oggi ancora di una incertezza verso quel paese per cui quelli che sono poi i destinatari dei finanziamenti, stiamo ragionando assieme alla Caritas di Udine, ma sicuramente non possiamo, se il Friuli a ringrassi e non dismente, ovviamente non può dimenticare nemmeno un paese come il Venezuela.
0: Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Due giornaliste ospiti questa sera di Lettere Mediterranee, la rassegna di Onde Mediterranee che propone concerti, performance e talk. A Gradisca, al Teatro Comunale alle 21, il collegamento con l'inviata del giornale Radio Rai Azzurra Meringolo dal fronte medio orientale. In precedenza alle 19 l'incontro con la podcaster Beatrice Petrella che racconterà i dettagli della sua sconvolgente inchiesta sul mondo incel, una comunità che odia le donne. Inchiesta che le valsa prestigiosi premi, ma un argomento di cui si parla ancora poco in Italia. Sentiamo l'intervista a Petrella.
5: Incel sta per involuntary celibate, quindi celibi involontari. Questo termine viene dalla cultura online. La cosa interessante è che l'ha creato involontariamente una donna queer e poi se ne è appropriata una comunità che però è fatta tendenzialmente da uomini bianchi cis. Il punto della comunità incel è sentirsi rifiutati dalle donne che impediscono loro di essere felici e dunque sentirsi titolati ad odiarle.
6: Questo sfocia anche in violenze fisiche o principalmente in violenze online?
5: Tutte e due. Sappiamo che può sfociare in violenze fisiche perché ci sono stati membri della comunità incel che hanno compiuto vere e proprie stragi. Mi viene in mente la strage di Slavista nel 2014 negli Stati Uniti e tante altre varie, quindi si può sfociare in violenza fisica.
6: Questa comunità è monitorata e controllata o è sottovalutata?
5: È profondamente sottovalutata, nonostante negli ultimi anni sia uscita abbastanza alla ribalta, comunque rimane abbastanza sottovalutata da chi dovrebbe fare molta attenzione.
6: È il contrario oppure è una reazione al ritorno del femminismo?
5: Non credo sia una reazione al ritorno del femminismo, quanto al fatto che, come il femminismo ha aiutato le donne a costruire un immaginario diverso, non c'è un controaltare maschile, non c'è un vero movimento che ha detto proviamo a immaginare un maschile diverso, e quindi troviamo un maschile che si è arroccato su delle posizioni molto vetuste e conservatrici. Il risultato è che poi è una risposta al femminismo, ma secondo me non nasce da lì.
6: Qual è la cosa da donna che ti ha fatto più male di questa comunità?
5: Sicuramente l'aver passato molto tempo a leggere tutta una serie di messaggi che mi hanno confermato che esiste un certo tipo di pensiero, a me ha fatto molto male, ma non solo come donna, diciamo come persona che fa parte di una società complessa in cui si sta insieme. Uno dei punti della mia inchiesta è anche capire come se ne esce, e forse una delle cose che mi ha fatto più male è constatare che siamo molto lontani non solo dal rilevare questa comunità, ma anche da capire chi ne fa parte, come uscirne e costruire insieme delle alternative.
6: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Alcuni libri e temi culturali di cui si parla oggi: Storie di antifascismo senza retorica, il volume di Arturo Bertoldi e Max Collini, che sarà presentato dagli autori a Udine alla Comunità 9 nel Parco di Sant'Osvaldo nell'ambito delle celebrazioni dell'Ampi per l'anniversario della caduta del fascismo.
4: Cati La Torre, avvocata e attivista, presenta alla libreria Lovat di Trieste il suo saggio Tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa, ma il marito se l'è preso un uomo, alle 18.
7: A Sauris di Sopra, Mauro Daltin presenta il suo libro Il punto alto della felicità, edito da Ediciclo, Viaggi dell'anima e montagne del cuore, alle 18.
4: Lo scrittore olandese Seis Notebom e il suo Cammino di Santiago al centro di un incontro lettura a Trieste, alla libreria Feltrinelli, alle 18, con Hangar Teatri e il Teatro degli Sterpi.
7: Alle Grotte di Pradis a Clauzetto, alle 20.30, debutta il progetto Italo Zanni e la montagna, con musiche e immagini del grande fotografo friulano. Partecipazione gratuita con prenotazione e possibilità di navetta da Pordenone.
4: A Udine, per Connessioni, dialoghi in giardino, incontro con lo scrittore Claudio Segat, che dialogherà con Martina Del Piccolo sul suo libro I Disarmati, ambientato nelle valli del Natisone e pubblicato da Bottega Errante, nel Giardino del Torso, alle 9.30.
7: 7.41 minuti, siamo alla pagina degli spettacoli, al Mittelfest. 7 appuntamenti per una delle giornate più ricche del calendario, nella quale spicca al Verdi di Gorizia alle 21.30 la prima assoluta di Era di Maggio con Alessio Boni e l'orchestra La Corelli. Il maggio è naturalmente quello del 1976, sconvolto dal terremoto. E a Cividale, in prima nazionale, alle 17.30 nella chiesa di San Francesco, la cantante greca Erini sarà protagonista di Foss e Aristori, alle 19 Marco D'Agostin in Best Regards. Ma il programma del sabato si aprirà già alle 10.30 all'Orto delle Orsoline con l'incontro e il dialogo fra Toni Capuozzo e Mauro Corona. Il tema è quello a cui è dedicato il festival, la paura.
4: E dalla paura allo stupore, filo conduttore del Blank European Festival, che si aprirà stasera a Tramonti di Sopra e proseguirà fino a ottobre con nomi di primissimo piano, tra i quali spicca quello di Paolo Fresu. Il primo appuntamento è con l'orchestra d'archi Blank, che suonerà alle 20.30 Soma Leon, dialogando con il suono della cascata del Meduna. Prenotazione consigliata sul sito del festival. In caso di maltempo, il concerto si terrà nella chiesa di San Floriano Martire.
7: E la musica domina la giornata di oggi, con grandi appuntamenti tra Fusina, Trieste, Villa Manin e Maiano.
6: Le note di Feel Good Inc., forse il loro successo maggiore assieme a Clint Eastwood, sono i Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono il geniale cantante e polistrumentista Damon Albarn. Si esibiranno oggi in Piazza Unità Trieste davanti a 16.000 fan dalle 21.30. Celebreranno 25 anni di successi racchiusi in 9 album. Imponente lo show, enorme il palco montato che il giorno successivo ospiterà gli Eiffel 65, evento quest'ultimo gratuito. Molte le limitazioni al traffico, prevista anche una zona di decompressione studiata dall'Università di Udine. Ma il gruppo inglese non sarà l'unico a suonare in regione, in uno dei sabati più ricchi di concerti degli ultimi anni. Ai laghi di Fusine torna alle 14 al No Border Music Festival Manu Chao. Il cantante franco-spagnolo stavolta si esibirà in acustico, biglietti esauriti da giorni. Il tuffo negli anni 2000 proseguirà a Villa Manin alle 21 con i Negramaro, una delle band italiane simbolo degli ultimi 20 anni, che in Friuli si esibiranno per l'ultima volta prima di una lunga pausa. Tour speciale, scaletta con tutti i successi cantati ovviamente da Giuliano San Giorgi. Infine, qualche chilometro più a nord apre il 66esimo Festival di Maiano. Alle 21.30 spettacolo di intensità e potenza musicale con Bolero Carmina Burana, proposto da 200 musicisti e coristi dell'Ensemble Symphony Orchestra. Interpreteranno i due capolavori di Ravel e Orff. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Altri spettacoli di oggi: a Sacile, 30° International Music Meeting, allo Zancarano questa sera l'Orchestra Sinfonica del Meeting eseguirà in prima assoluta Cursus Atalante del portoghese Luis Cardoso.
7: A Tavagnacco, al Teatro Bondi, scena il Sound Machine Ensemble per un viaggio tra le colonne sonore più amate del cinema, alle 21.
4: I Papu arrivano a Piancavallo con il loro spettacolo 35 anni senza battere ciglio. Saranno in Piazzale della Puppa alle 17.
7: Il Festival Carni Armonie stasera fa tappa a Preone. Il trio Phoebus suonerà alle 20:30 nella

0: L'esito dello Swansea nel nuovo test nell'ambito del ritiro austriaco, dopo il sofferto pareggio con i croati dell'Istria, stavolta uno stop per 2-0 che non era certo in previsione, ma che secondo il tecnico dei friulani Runjanič è nella logica delle cose a questo punto della preparazione, tra assenze e preparazione fisica da digerire. Gli ospiti hanno vinto segnando un gol per tempo. Noi abbiamo giocato meglio del secondo, ha detto Runjanič.
1: Da oggi per una settimana Gemona ospita una tappa della Coppa del Mondo di Parapendio con 120 tra i migliori piloti al mondo. Le gare si svolgeranno ogni giorno dalle 10 con decollo dal Monte Quarnan e atterraggi a Bordano. I piloti si sfideranno nei cieli del Friuli tra il confine austriaco e quello sloveno su uno dei percorsi più apprezzati d'Europa.
0: Allo stabilimento balneare Ausonia di Trieste si svolgerà dalle 13 la 19esima edizione dell'Olimpiadi delle Clanfe, la goliardica manifestazione di tuffi organizzata dall'associazione Spitz, che è diventata negli anni uno degli appuntamenti clou dell'estate con centinaia di partecipanti di tutte le età, un rito collettivo che celebra il tuffo a ferro di cavallo e che premia l'ingresso in acqua più fragoroso, ma anche coreografie e travestimenti improbabili. È l'unica manifestazione in cui la corruzione della giuria è incoraggiata con omaggi enogastronomici.
1: 10 anni di Bike Night Alpe Adria. Questa sera torna la pedalata notturna da Udine a Ugovizza con partenza alle 24 da Piazza Libertà e arrivo all'alba dopo 100 chilometri lungo la ciclovia Alpe Adria. L'attesa comincerà alle 21 con iscrizioni e ritiro dei pacchi gara, mentre lungo il percorso sono previsti 3 ristori e colazione finale all'arrivo. Terza tappa del tour nazionale We Tour, l'evento conta diverse centinaia di iscritti e richiama ciclisti da tutta Italia promuovendo mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio.
0: Dalle 9.30 alle 12.30 il campo sportivo Pontaiba di Pinzano al Tagliamento ospita Pontaiba In, la natura che unisce, lo sport che include. Evento gratuito per ragazze e ragazzi dai 10 ai 20 anni, in programma kayak, tiro con l'arco, sitting volley, esibizione cinofila e attività in acqua con i cani per promuovere sport, inclusione e socialità. L'iniziativa è promossa dall'ambito territoriale sociale Valli e Dolomiti Friulane con cooperativa sociale Itaca e comune di Pinzano al Tagliamento.
2: Rassegna stampa.
0: Alle 7.47 iniziamo la rassegna stampa dal Messaggero Veneto che apre con il rinnovo del contratto per i dipendenti degli enti locali. Aumenti per 13.000 è il titolo che sottintende i lavoratori. In taglio alto la foto di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ieri era in visita in Friuli. Schlein, il virgolettato, dice: lavoriamo per tenere unito il centro-sinistra. Al centro la fotonotizia di sport con la sconfitta dell'Udinese nell'amichevole, il titolo: l'Udinese stecca il test contro lo Swansea e Runjanič ammette abbiamo molto lavoro da fare. Dai richiami di cronaca a Udine, 100 sedute, alberi e fiori, Mercato Vecchio è un'oasi verde, ieri sono iniziati i lavori, poi auto non in regola, morde la gente e viene arrestato, è successo ad Azzano Decimo, l'uomo è un quarantenne italiano residente in paese. A Lignano poi servivano ai clienti falsi spritz Aperol 10 euro, 2 denunciati e sequestrate 160 bottiglie.
1: Siamo al Piccolo che apre l'edizione di Trieste con il Rebus Triestina. Si tratta per giocare a Rocco, ma intanto si va in campo a Gradisca. Per il basket invece sì al Palarubini, allenamenti invece in via Locchi. Tra gli altri temi in prima pagina, migliora la ragazza ustionata nel rogo in via Battisti, restano molti dubbi insoluti, scrive il Piccolo, e poi la fotonotizia sulla nave Laura Bassi dell'OGS che, come abbiamo sentito nel nostro notiziario, ha ultimato una missione alla ricerca di acqua dolce sotto il fondo del mare. Nella cronaca cittadina l'attesa per il concerto dei Gorillaz e il bilancio delle sanzioni nelle zone della Movida. Edizione di Gorizia, l'apertura per il mercato immobiliare, compravendite di case, balzo dell'8%, questo vale per il capoluogo. Da Monfalcone invece un servizio sul cambio del comandante alla Capitaneria di Porto. Luca Provenzano prende il posto di Fausto Schirone. Ampio servizio anche sull'inaugurazione all'Isert dello stabilimento Enel Comp, già annunciato il raddoppio nel 2027.
0: Il Gazzettino del Nord-Est, pagina del Friuli, apre con un'inchiesta sugli incidenti stradali. Troppi morti sulle strade. Il Friuli Venezia Giulia.

0: Puglia è tra le regioni nelle quali il tasso non accenna alla discesa. In 12 mesi altre 73 vittime. Distrazione e velocità rimangono sempre tra le prime cause. In Italia i decessi calano, ma sul territorio i numeri sono alti. Al centro la fotonotizia di calcio con l'Udinese che cede allo Swansea e poi l'apertura del Gazzettino del Nord-Est, pagina di Pordenone, è invece per gli agenti della polizia locale morsi durante il controllo ad Azzano Decimo. Entrambi sono feriti e sono stati portati in ospedale. In taglio alto ancora cronaca da Azzano, coltelli alla festa del paese, un minorenne in ospedale con la mano ferita, 8 punti di sutura. In basso la notizia sugli ultimi istanti di vita di Doro Bantu in un video, il 59enne romeno morto il 29 maggio dopo una violenta lite con il genero a Rorai Piccolo. Per la difesa questo video dimostra che non c'è stato soffocamento. Dopo i nuovi accertamenti medico-legale prosegue dunque la battaglia per annullare la misura cautelare in carcere a Fabrizio Barberini.
1: Fin qui la rassegna stampa, c'è il tempo ancora per qualche segnalazione di appuntamenti di oggi. Tornano le notti del vino con 3 appuntamenti in Friuli Venezia Giulia, Codroipo dalle 19.30 alla Barchessa di Villa Kechler con degustazioni, presentazione del libro Uva, Fragola e Musica, poi a Palazzolo dello Stella dalle 19 al Porticciolo di Via Ponte Grande e alle 19.30 al Parco Scultoreo Braida Copetti. Incontro tra l'altro sul turismo enogastronomico con ospite l'ex bomber dell'Udinese Marzio Amoroso.
0: Oggi e domani Tarvisio ospita la terza edizione di Bora Amata con 70 girandole colorate, spettacoli di aquiloni, installazioni e iniziative dedicate a natura, territorio e solidarietà in Piazza Unità. La manifestazione celebra il legame tra mare e montagna attraverso il vento.
1: A Trieste San Giacomo in festa per il patrono che si celebra oggi con manifestazioni dalle 9 alle 13, mercatino, animazione e momenti di socialità animeranno il popolare rione per tutta la mattinata. L'iniziativa è promossa da Comune e Confcommercio.
0: Memorie ritrovate, una storia per immagini del confine orientale tra arte, reclama, propaganda, ripercorrendo il tempo dell'esodo e della diaspora. E questo è il titolo della mostra che si aprirà alle 10.45 a Monfalcone alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea.
1: L'evoluzione della cartografia e del commercio tra XIV e XV secolo, questo è il tema di cui si occuperà a Trieste, al Castello di San Giusto, il primo fine settimana delle stagioni delle armi, con visite guidate e postazioni didattiche. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Andrea Saule, Francesca Terranova e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico, grazie ad Andrea Fontanotte e a Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. 7.53, vi lasciamo alle informazioni su traffico e viabilità regionali. Ci risentiamo alle 12.30 per la prossima edizione. A tutti voi grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da sereno poco nuvoloso a variabile, mentre in questa giornata da bollino nero sul fronte del traffico i mezzi pesanti, ricordiamo, non possono circolare oggi dalle 8 alle 16 e domani dalle 7 alle 22. A quest'ora la circolazione veicolare è già sostenuta sulla rete autostradale per il flusso turistico, quello proveniente dall'Austria. Ci sono già code alla barriera di Ugovizza in entrata a 23, quindi un flusso più sostenuto sulla direttrice sud verso la 4, e ci sono poi code sulla 4 alla barriera dell'Isert in direzione Trieste. Saranno possibili rallentamenti e code anche sulla 23 tra Udine e Palmanova in direzione e in missione a 4, e poi alle uscite sulla 4 Trieste-Venezia, alle uscite per le località balneari, in particolare quella di Latisana verso Lignano, anche sulla direttrice est verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Segnaliamo lungo la viabilità ordinaria la possibilità di rallentamenti anche sul raccordo RA14, la diramazione Opicina-Fernetti, e poi segnaliamo lo scambio di carreggiata che permane all'altezza della galleria Montedoro sul tratto A Sistiana-Rabuiese e con traffico a doppio senso di marcia nella direzione per la Slovenia. E ancora tra i cantieri di lavoro che permangono nel weekend segnaliamo la possibilità di restringimenti sulla statale 13 nel comune di Malborghetto Valbruna, sulla strada regionale 356 di Cividale nel comune di Cividale e sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale lunedì mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Cosa sta succedendo in queste regioni carbonifere europee? La riduzione della produzione di carbone, fonte di energia in dismissione, ha cambiato completamente il volto di molte aree e nonostante gli investimenti europei i risultati sono modesti, come fotografa anche il rapporto del 2022 della Corte dei Conti europea e ci ha dato qualche dettaglio in più la funzionaria della Corte Antonella Stasia.
6: Siamo focalizzati su quelle regioni in cui c'erano appunto miniere chiuse, quindi la Repubblica Ceca, poi in Germania, conosciamo tutti la regione della Ruhr, che è una regione carbonifera, però nello specifico noi abbiamo coperto una regione del Brandeburgo e ci sono ancora miniere anche in Sassonia e poi in Polonia, dove noi ci siamo occupati di due zone, di una zona che è al confine con la Repubblica Ceca, l'Alta Slesia, e poi la zona della piccola Polonia, che include anche la città di Cracovia. E come dicevo, queste zone sono zone che noi abbiamo scelto per il numero di miniere chiuse.
5: Ecco, però proprio Germania e Polonia hanno miniere di carbone ancora aperte.
6: Come dicevi tu, il problema esiste perché il piano in Europa prevedeva l'allontanamento dal carbone entro il 2030, però paesi come la Germania e la Polonia e altri paesi dell'Unione Europea ancora non prevedono questa fine dell'utilizzo del carbone entro il 2030, anzi, nel caso specifico della Germania l'impegno è al 2038 al momento, mentre invece in Polonia ci sono delle discussioni, ma non è stata fissata nemmeno.
5: E noi vi dobbiamo salutare per la pausa estiva, ci risentiamo a settembre. Un saluto da Cecilia Musetti in regia, dal tecnico Francesco Pantaleo e da Tiziana Di Simone. Buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax! Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza.
13: Ehi, non intendevo un gavettone.
14: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
16: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
17: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
16: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, Giorgia Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, si guarda le risorse, al GR1 il ministro Pichetto Fratin, abbiamo oltre il 75% di scorte di gas, subiamo le conseguenze dell'aumento del prezzo del petrolio, le opposizioni, governo immobile. Weekend bollente, benzina più di 2 euro in autostrada e traffico da Bollino Rosso, 27 milioni gli spostamenti tra oggi e domani. The show must go on. Trump alla cena dei corrispondenti. L'Iran non è pronto per l'accordo. Il capo della Casa Bianca indossa il cappellino rosso per annunciare la sua ricandidatura e attacca la stampa. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania, fermato un uomo, si nascondeva in un casolare abbandonato. Mistero sul movente. Instabilità diffusa, temporali in arrivo, temperature in deciso calo. L'AFA concede una tregua nel sabato delle partenze. L'Ulisse di Nolan, il volto di Matt Damon, la voce italiana di Riccardo Rossi, il doppiatore ci racconta il canto delle sirene, il cane Argo, le scene più coinvolgenti, la nostra lingua più vicina a quella di Omero. C'è chi dice no, Guardiola rinuncia all'offerta per la nazionale, Pirlo verso la firma, e c'è chi dice sì, il portiere azzurro Donnarumma, sposo glamour al Locorotondo. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, ma anche Israele, Libano, i raid sulle monarchie del Golfo, la discesa in campo dei ribelli Houthi in Yemen, alleati di ferro della Repubblica Islamica, tutto lo scacchiere in tensione permanente. Ed ora c'è un rischio escalation da Hormuz al Mar Rosso, due punti strategici per i traffici internazionali di greggio. Prima conseguenza diretta, l'aumento delle quotazioni del petrolio che sfonda la soglia dei $100 al barile, che poi vuol dire prezzi di benzina e diesel alle stelle, un punto critico sul cui il governo cerca soluzioni. Iniziamo da qui il nostro racconto con Lucio Bondi, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Sì, perché per parlare della situazione economica in generale, ma soprattutto del prezzo dei carburanti, ieri Giorgia Meloni ha visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il governo è al lavoro, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Tra le ipotesi c'è l'attivazione delle accise mobili, cioè quel meccanismo che abbassa automaticamente le imposte su diesel e benzina al salire dei prezzi. Di costo alla pompa abbiamo parlato con il ministro dell'energia Gilberto Pichetto Fratin, ma anche di quale sia la situazione delle scorte di gas in vista del prossimo inverno. Sentiamo l'intervista.
4: Se lo valutiamo solo sotto l'aspetto delle scorte, abbiamo superato il 75% di accumulo e rispetto ai contratti per il 95%, quindi quantitativamente sulle scorte possiamo dirci tranquilli. Il problema delle scorte è un problema europeo, gli altri paesi non sono così.
5: Poi c'è il prezzo del petrolio che torna a salire. Quanto un prezzo così alto può impattare sulla situazione?
4: Impatta sulla nostra economia, come su tutta l'economia europea, perché noi siamo dei grandi consumatori di fossili, di petrolio, di gas, e quindi purtroppo ne subiamo le conseguenze.
5: In questo scenario in cui il gas è in tensione, il petrolio è in tensione, guardiamo al nucleare. Con che sguardo e con che prospettiva, ministro?
4: La contingenza di oggi sul nucleare è dotare il nostro paese del quadro giuridico perché possa partire alla produzione di energia anche da fonte nucleare, non sostitutiva delle altre rinnovabili, nella prima parte del prossimo decennio. La domanda di energia elettrica è destinata a crescere e la distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri sarà sull'energia nel futuro.
5: Paola Nania, GR1.
3: Sul caro benzina Forza Italia propone di utilizzare anche i 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles. Gli azzurri ipotizzano poi una qualche limatura al disegno di legge che prevede l'imputabilità dei giovani sopra i 14 anni. Un provvedimento che comunque ha il sostegno dell'intero centrodestra. Se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro l'età, sintetizza Matteo Salvini. Sentiamo Marta Schifone di Fratelli d'Italia.
6: Tolleranza zero contro la criminalità. Lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
3: E sul tema è intervenuta nuovamente anche Giorgia Meloni, che ha aggiunto due parole, se delinquono, a un post social del PD che recitava, sotto una foto della Premier, con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. I progressisti ritengono infatti la norma propagandistica e repressiva. Chi sbaglia paga, basta che non sia di FDI, ironizza Giuseppe Conte citando i casi di Delmastro e Santanchè. Il leader 5 Stelle lamenta poi l'assenza di misure contro il caro benzina, così come ha fatto ieri la segretaria del PD Elly Schlein.
0: Noi continuiamo a proporre loro di riattivare il meccanismo delle accise mobili, come avevamo suggerito qualche mese fa, quando è scoppiata questa nuova guerra illegale.
2: Caro Carburanti, che insiste su un periodo dell'anno particolarmente delicato, quello dei grandi spostamenti estivi.
7: Non si toccherà il picco assoluto delle partenze, ma in questo weekend l'esodo estivo entra nella sua fase più intensa, con traffico da bollino rosso e flussi veicolari in deciso aumento. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS si registreranno 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezione fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove le temperature saranno più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
8: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
7: Daniele Morgera, GR1.
2: E allora accennavamo in apertura la guerra Stati Uniti-Iran, argomento trattato anche da Trump. Questa notte alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un'ora di discorso in cui non sono mancati attacchi agli oppositori politici e giornalisti. E poi la provocazione nel 2028, mi ricandido, eppure tutto era iniziato con parole di riconciliazione. Il corrispondente.
9: In America we do not yield.
10: Siamo qui di nuovo perché in America non ci pieghiamo alla violenza politica. Trump esordisce con un messaggio di unità alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, un riferimento alla cena di aprile annullata dopo un attentato al presidente sventato dalla sicurezza.
9: The show must go on and...
10: Lo spettacolo deve continuare, dice. Nel discorso poche le battute sulla sua amministrazione. Trump preferisce ironizzare sugli avversari democratici accusati di estremismo o sbeffeggiare star come Bruce Springsteen e Jane Fonda. Ma soprattutto prende di punta la stampa, scherza sui premi consegnati ai cronisti per inchieste che lo riguardano, per esempio sui rapporti con Jeffrey Epstein. Penso di non piacere a qualcuno di voi, dice. Battute, ma anche attacchi personali ad alcuni giornalisti in sala. Inventate storie, è l'accusa ricorrente del presidente, che si fa serio quando parla della guerra in Medio Oriente. Sta andando molto bene, gli iraniani stanno negoziando, dice, però non sono pronti. Infine avverte i giornalisti, quando me ne andrò andrete in bancarotta perché non ci sarà più nessuno di cui parlare, ma chiude sfoderando un cappellino con su scritto Trump 2028 e scherza su una possibile quarta campagna elettorale. The show must go on. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E tornando all'Iran, non si è fatta attendere la risposta del ministro degli esteri Araghchi. Non ci sarà alcuna tregua, ha detto, se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpite infrastrutture degli Houthi dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. Sulla forte destabilizzazione in Medio Oriente interviene nel frattempo Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai Pasdaran, ha detto il ministro della difesa. Per questo le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Hormuz. La missione Aspides, aggiunge, serve ad evitare che si blocchi anche Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Siamo pronti a parlare con gli Houthi. E c'è poi l'altro fronte caldo di questa guerra, quello che vede coinvolto Israele. Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier Netanyahu, sullo sfondo le tensioni in Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime. L'inviata Rai a Gerusalemme.
11: L'esercito israeliano effettua raid nella notte nelle città della Cisgiordania, sino alle aree di Jenin, Gerusalemme e Gerico. I coloni attaccano villaggi palestinesi, 11 feriti, tra cui un adolescente. Così, dopo quanto accaduto ieri a Tal, vicino Nablus, quella che l'esercito israeliano ha definito un'escursione non autorizzata, e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Givad, finisce con un soldato israeliano e responsabile della sicurezza dell'insediamento uccisi, come 4 palestinesi del villaggio. 2 dei feriti vengono poi arrestati dai militari israeliani nell'ospedale di Nablus. Il premier Premier Netanyahu parla di terrorismo palestinese e ordina un'operazione intensiva nei villaggi dell'area. Il ministro Ben-Gvir chiede di ridurli in macerie come Gaza. 20 associazioni per i diritti umani di Israele rivolgono però un appello urgente alla comunità internazionale a invertire un silenzio, scrivono, che ha consentito alla violenza dei coloni solo di intensificarsi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E in parallelo c'è anche l'altro fronte di tensione internazionale, quello della guerra russo-ucraina. 2 persone uccise per un drone di Mosca contro un ufficio postale di Sumi, dopo che ieri i missili russi avevano centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev, causando 10 morti e circa 100 feriti. Sul fronte russo invece droni ucraini hanno colpito infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti, e non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di Kiev dietro l'incendio all'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. Alle 8:10 su Rai Radio 1, la cronaca italiana: c'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista brutalmente ucciso a Eboli il 19 luglio.
12: Si trovava nascosto in un casolare abbandonato il presunto killer di Luigi Esposito, catturato questa notte. Le indagini si sono rivolte verso di lui dopo il ritrovamento della sua automobile non lontano dal luogo dell'omicidio. Il giornalista sportivo il 19 luglio è stato massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Un dato esame autoptico del 21 luglio. L'inchiesta sull'omicidio di Esposito è condotta dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. Ancora da chiarire il movente del feroce delitto. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista. Diversi rebus ancora da sciogliere sulla vita privata di Luigi Esposito, che si faceva chiamare Luca. Diceva di essere sposato con una farmacista di Caserta di nome Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Esposito poi raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Elena Pabba, GR1.
2: Il caso di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, ha accusato il sindaco di Bologna Repore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccarmi non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Repore. Intanto sul corpo di Fakir è stata eseguita ieri l'autopsia e sono arrivati i primi esiti.
13: I polmoni di Abdelrahim Fakir erano pieni di sangue e ci sono segni da schiacciamento del torace. Bisognerà capire se questi ultimi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti durante la manovra di contenimento o se siano stati causati dalle operazioni di rianimazione. Sono questi i primi risultati dell'autopsia, che entro 90 giorni dovrà chiarire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte per soffocamento oppure una concausa insieme ad altri fattori. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
14: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
13: Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina di cui sono state trovate tracce. La difesa degli agenti evidenzia l'assenza di fratture alle ossa e di segni chiari di violenza. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il processo di primo grado sull'incidente di cui è stata vittima Matilde Baldi, 20 anni, sull'autostrada Asti-Cuneo l'11 dicembre 2025, uno dei due imputati, Franco Vacchina, ritenuto responsabile dello scontro, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale. La giovane aveva perso la vita dopo che la sua auto, dove viaggiava con la madre, era stata travolta da una Porsche che correva oltre 200 km orari. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, i magistrati hanno escluso l'ipotesi di una gara tra auto. Delusione dei familiari di Matilde, ascoltiamo la madre, Elvia Pia.
15: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. L'invio su iniziativa del legale del ristoratore romano, che ne chiede l'acquisizione, sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, le fiamme continuano a tenere sotto scacco Francia e Spagna, oltre 220.000 le persone costrette a sgomberare. Sotto assedio la regione francese della Gironda, con il fronte del fuoco che continua ad espandersi verso Bordeaux, nella notte svuotate in via precauzionale altre quattro città, 12.000 gli ettari di bosco bruciati. Cittadini e turisti della prestigiosa località balneare di Caffaré hanno raccontato della loro fuga anche via mare. Fiamme in Spagna, vicino a Madrid, e qui oltre 63.000 persone sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case. Il premier Sanchez ha chiesto lo stato d'emergenza. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto incendio è divampato nel bosco di San Francesco, situazione era sotto controllo. A Gallipoli in Puglia distrutti una pineta e un ristorante, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Quadro complesso invece in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono stati ancora domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella, Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regione Siciliana.
16: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
2: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. In molti sono scesi in strada, non si segnalano danni a persone o cose. Calcio, dopo il no di Guardiola per la panchina della nazionale, la scelta è Pirlo.
17: Dunque, non Pep Guardiola, che ieri aveva ufficialmente rinunciato per motivi personali, non il ritorno di Mancini o Conte. La nazionale riparte dalla scommessa Andrea Pirlo, voluta fortemente dal direttore tecnico Paolo Maldini. L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio ufficiale c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà l'ex centrocampista, campione del mondo 2006, a guidare la riscossa azzurra dopo tante, troppe delusioni. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Supercoppa e una Coppa Italia vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a due importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Dall'imminente matrimonio tra Pirlo e la nazionale al sì pronunciato dal portierone azzurro Gigio Donnarumma, che a Locorotondo in Puglia ha sposato la compagna di sempre Alessia Elefante, invitati e addobbi d'eccezione.
18: Rose bianche ovunque, in enormi cilindri davanti alla chiesa, poi a cascata sulla facciata, a petali lanciate dagli invitati all'uscita degli sposi. Forte anche dei suoi ingaggi multimilionari, non ha badato a spese il portierone della nazionale Gigio Donnarumma per il suo, per sempre sì, alla compagna di una vita, Alessia Elefante. Coetanei di 27 anni si sono conosciuti nella natia Castellammare di Stabia e non si sono più lasciati. 3 anni fa è nato il figlio Leo. Alla cerimonia nella chiesa di San Giorgio a Locorotondo, oltre a Roberto Mancini e Giovanni Malagò, tra gli invitati anche l'attaccante del momento, compagno di Gigio al Manchester City, Erling Haaland, sempre più simpatico e virale anche grazie ai 7 gol nei mondiali americani. Migliaia e curiosi accalcati dietro le transenne. Sui social però ha spopolato la più classica delle gaffe di una cronista sul posto, che in diretta ha parlato di funerale al posto di matrimonio. Che sia di buon augurio al portierone italiano e alla nostra nazionale. Federico Mello, GR1.
2: E la nazionale della Formula 1 e la Ferrari in evidenza nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria.
19: Se questa stagione ci ha abituato spesso a sovvertire i pronostici, il venerdì di Budapest per una volta li rispetta. Ferrari doveva essere, Ferrari è stata, un 1-2 Hamilton-Leclerc perentorio e tutti gli altri a più di mezzo secondo. Norris, Verstappen, Russell, Antonelli solo tredicesimo, ma il leader del mondiale mondiale di fatto non ha completato la simulazione di qualifica per una bandiera rossa e sul passo gara sembra competitivo, pur con una Mercedes ballerina a retrotreno. Rossa aggiornata, nuova ala posteriore, il suo buon funzionamento è una delle chiavi sia della velocità che del moderato ottimismo di Fred Vasseur, team principal Ferrari. Di certo questa pista ci aiuta, qui il motore conta meno, poi abbiamo portato degli aggiornamenti e funzionano benissimo, stiamo andando nella direzione giusta. Tutti siamo alla ricerca della correlazione tra galleria del vento e pista. Devo dire che fin qui ogni cosa che abbiamo portato ha funzionato e questo è importante per oggi, ma anche e soprattutto per il futuro di questa macchina. Scampoli di Italia che cresce. Nella prima sessione con la McLaren ha girato anche Leonardo Fornaroli, l'aveva già fatto in Spagna, campione Formula 2 in carica a caccia di un sedile per il 2027.
20: Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, sta aumentando l'esperienza su questa macchina, che è una cosa positiva.
19: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ciclismo.

0: Tour de France, le battute finali, ennesima impresa di Pogacar. Lo sloveno ha vinto sull'Alp d'Huez facendo ancora più il vuoto in classifica generale in vista della tappa odierna, la più impegnativa.
1: Non servirà, come immaginato al momento della presentazione, da arbitro estremo per la classifica generale, considerato che dopo la vittoria di ieri, la quinta in questo tour, la 26esima in carriera, Pogacar ha più di 7 minuti di vantaggio sul secondo, ma la tappa numero 20 è senza dubbio la più difficile di questo tour, primo per i metri di dislivello 5450, poi per le salite che hanno nomi e ricordi leggendari, la Croix de Fer, il Telegraph, il Galibier, la vetta più alta di questo tour a oltre 2640 metri di altitudine. Da qui alla fine altri 60 km senza tregua prima di giungere, come ieri, all'Alpe d'Huez, passando però da un altro versante. Pogacar potrebbe cercare il bis per rendere ancora più evidente il suo dominio, e perché quella di oggi è la tappa regina e lui è senza dubbio il re. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: L'Odissea è l'effetto Nolan, con il grande successo del film e boom anche per l'audiolibro del poema omerico disponibile in 10 lingue. Cosa significa interpretare con la voce? La nostra intervista a Riccardo Rossi, che doppia Matt Damon, Ulisse.
2: Toni, emotività, com'è stato il lavoro su Ulisse?
3: È una grande fortuna quando ti capita di interpretare questi personaggi. Ci siamo cresciuti con l'Odissea, con Ulisse. Questa è una versione diretta, un po' particolare, però è bellissimo. Io mi sono emozionato moltissimo in alcune scene, perché interpretare un personaggio così grande, così epico, è il sogno, in questo caso, degli attori doppiatori.
2: Quale scena l'ha coinvolta di più?
3: Una è il racconto di quello che lui ha provato quando ha sentito il canto delle sirene, ed è esposto anche molto bene nei dialoghi, nella sceneggiatura del film, e l'altra quando il cane Argo lo riconosce. Quella mi ha emozionato moltissimo. Anche il figlio capisce che lui non è un mendicante ma che è il suo papà.
2: Che valore ha dato la lingua italiana rispetto all'inglese originale?
3: Sicuramente in italiano è una lingua più consona a quello che è il poema greco. Credo che in italiano assuma un maggior valore il dialogo.
2: Qual è la frase iconica?
3: Si riprenderà tutto, per non farsi riconoscere, invece di dire mi riprenderò tutto, si riprenderà tutto.
2: Francesca Cosentino, GR1.
0: La stella della danza italiana riceve a sorpresa una stella sulla Walk of Fame Hollywood. Roberto Bolle è stato inserito tra i premiati del prossimo anno. Il 20esimo italiano, il primo danzatore a ricevere questo riconoscimento. La sua emozione al microfono del TG1.
4: Mi è arrivata un'email che non ho neanche aperto, pensando che fosse spam da qualcuno che non conoscevo. Non me l'aspettavo, è qualcosa di totalmente inaspettato che mi ha sorpreso e anche mi commuove.
0: È una grande sorpresa e in arrivo per i fan dei Genesis. Con un video Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford annunciano la ristampa in versione deluxe del primo album della band, From Genesis to Revelation, del 1969. Uscirà il 9 ottobre in tre diverse edizioni CD, Blu-ray e vinile. Conterrà mix originali rimasterizzati, demorari, materiali inediti, interviste, video e un libretto di 68 pagine. Sono le 8:23, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caca, voce e regia Massimiliano Savino e Alessandro Adriani. Salvatore Sabatino al microfono, la linea va ora inviato speciale, buon proseguimento d'ascolto e di giornata, noi ci risentiamo come sempre alle 9.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Da un
7: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.

0: tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 8:26 minuti, ultimo weekend di luglio. Da Bolino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso soprattutto questa mattina per le partenze verso le località turistiche. La circolazione resta agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 16. Andiamo in A21, si segnalano code a tratti per circa 2 km a causa di lavori in corso tra Casteggio e Broni Stradella in direzione di Brescia. In A26 traffico intenso con code tra Masone e l'allacciamento con la 10. In direzione di Genova Voltri. Ancora in Liguria in A10 rallentamenti e code a tratti per circa 1 km tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Andiamo in A14, al momento si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In Autosole Milano-Bologna traffico intenso e code a tratti tra Modena Nord e l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna. Infine rimaniamo in Autosole Firenze-Roma, resta 1 km di code per un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.

0: capire questa storia, una storia di stracci ambientata a Resina, uno, come si dice, dei più ridenti paesi vesuviani, non credo occorra particolarmente dalla pietà. Credo sia più utile fare i conti con la natura del luogo, della gente che lo abita e, dopo tutto, degli stessi stracci. Non vedo, infatti, perché questi, malgrado si tratti di stracci, non debbano avere anch'essi un mercato.
1: Questa è la voce di Sergio Zavoli, tratta dal documentario Resina, la tratta degli stracci, trasmesso da TV7 Rai 1 nel 1963. Ve ne proponiamo uno stralcio.
0: È abbastanza naturale che un mercato ingegnoso come questo viva qui, a due passi dalle rovine di Ercolano, dove l'uomo 2000 anni fa aveva già in casa il termosifone e dove gli americani nel 1944 ebbero la bella idea di metter su un grande deposito di indumenti per i soldati. Finita la guerra, e non diciamo i termosifoni, si cominciò con lo svendere le divise, finché ci si accorse che per mettersi veramente in borghese ci voleva un'altra volta l'America.

scaldato più italiani in resina di tutti i tessili della Lombardia. Si chiamano stracci tanto per dire. In realtà il valore di queste balle sta nella cosiddetta sorpresa. Qualcosa come la calza della Befana che finisce prima o poi col rivelare quello che cerchi. I carichi che giungono dall'America vengono quasi sempre comprati al buio, come si dice qui, potendo contare il compratore su una percentuale di buone sorprese che lo ripaga del poco o del nessun valore di tutto il resto. Aperte le balle, si comincia a cercare, come fra le macerie.

È il frutto di colossali raccolte fatte in America fra donatori, negozi di abbigliamento, grandi magazzini, lavanderie. Arrivano 15.000 balle al mese, 180.000 quintali in un anno. Dal 1945 ad oggi

0: Resina ha steso su queste strade 350.000 tonnellate di stracci. Non tutti stracci, per la verità, né tutti necessariamente di New York, Chicago o Los Angeles.
1: Scusi signore, questo è un banco americano?
2: Sì signore.
1: Di tutta roba americana?
2: Sì signore.
1: Tutta?
2: Tutta.
1: Ho capito. Mi fa vedere quella maglietta con quell'etichetta azzurra,
2: sì,
1: che è dietro,
2: signore,
1: di lei, per
2: sì,
1: piacere,
2: signore.
1: Ecco, questa è americana, signore?
2: Questa è italiana, solo la marca americana.
1: È truccata?
2: È truccata, sì signore.
0: Non siamo affatto nazionalisti, almeno al mercato. Qui, del resto, si realizza una sorta di società delle nazioni, un mercato comune e persino un esercito universale che hanno un precedente degno di nota soltanto a Shanghai.
3: Questa è tedesca, questa qui è inglese, queste vengono dalla Spagna.
1: Ma è vero che il mercato di resina è più importante di quello di Shanghai per le cose militari?
3: Sì, a un tempo era più importante quello di Shanghai, ma adesso penso che sia più importante quello di resina, perché per gli acquirenti che vengono, io noto che è diventato più importante questo di resina che quello di Shanghai.
1: Dove comprate tutte queste divise?
3: E noi lo compriamo dall'America, dall'Inghilterra, dalla Germania, e anche concorriamo alle gare agli asteri con gli indumenti militari italiani.
1: E chi compra le vostre divise?
3: Li compriamo noi altri e poi...
1: No, i vostri acquirenti, dico, chi sono? I vostri clienti?
3: Vengono gente delle province di Napoli e da tutta Italia, e anche straniere vengono. Vengono gente da Tripoli, dall'Africa, dall'Inghilterra.
0: Anche le guerre finiscono qui, e in fondo è giusto. Meglio qui, dove vive un uomo di antico dolore e incerta fortuna che ha il genio della pietà e della letizia. Qui, dove il più grande filosofo italiano, Pulcinella, ha predicato con successo quell'amaro ma fondamentale Sada Campà.
1: Scusi, anche le balle di pelliccia le comprate a sorprese?
4: Sì, anche le balle di pelliccia.
1: In media quanto costano?
4: Sulle 100-150.000 lire.
1: E quante pellicce potete trovare in una balla?
4: 100, 150, 200, perché ci sono anche gli stracci dentro.
1: E queste pellicce vengono considerate stracci, sì?
4: Sì.
1: E non vengono tagliate in dogane?
4: Sì, qualche volta sì, perché il doganiere si impressiona che sia una pelliccia nuova.
1: Senta, ma se io volessi una pelliccia di bisone, lei me la potrebbe procurare?
4: Potrei, ma dipende da questa sorpresa.
1: Sì, ma cioè, dico, in magazzino lei non ce l'ha?
4: No, per ora no.
1: Proprio sicuro?
4: Sicurissimo.
1: Senta, che pelli sono questi?
4: Dunque, questo è un ratto moschè, quest'altro è un cavallino. Anche questo è un cavallino. Pitti cream, grigio, per essere esatto. Ratto moschè ancora. Murmel. Pastoro, questa è una puzzola, opposimo, oppure per meglio dire in americano la chiamano opossum,

0: Voi direte che c'è il trucco. Certo che c'è. E si vede. Qui ci si inganna in compagnia, senza sotterfugi, alla luce del sole. Qui il trucco non è quel mezzo ipocrita che sappiamo noi. È un modo di far bello il brutto, di aggiustare la vita. Qui, col pennello, si rallegra l'occhio del cliente rinfrescando un'America di gente come noi, che fatica quasi come noi. Non può dirsi, francamente, un popolo di pionieri quello che si rivende questa America in disuso, ma ogni paese ha la sua storia. Del resto, anche qui c'è una vaga aria di Far West, coi carri che alimentano questa laboriosa, incessante guerriglia sulla frontiera del vivere tutti i giorni. L'America, quella che rallegra sul serio, l'hanno trovata in pochi e per ragioni loro non sono affatto disposti a rallegrarsene di fronte a tutti.
1: Lei mi garantisce che non si conosce il mio viso e che non si conosce il mio nome, altrimenti non basta.
2: È assolutamente promesso. Lei è tra coloro che vanno a comprare in America, vero?
1: Sì.
2: Dove compra lei?
1: A New York e in altre città di New York.
2: Chi vi procura il materiale in America?
1: È un istituto chiamato Salvaginate e dei commercianti privati.
2: L'incetta del materiale americano è perfettamente legale, secondo lei?
1: È legalissimo.
3: Da allora sono passati 63 anni. Io sono Carmen Santoro, questo è Inviato Speciale Ieri ed Oggi. Abbiamo ascoltato questo documentario di Sergio Zavoli, che si può rivedere su RaiPlay ed è custodito da RaiTeke, con Emanuela Scarpellini, docente di storia contemporanea e storia della moda all'Università di Milano. Buongiorno professoressa.
4: Buongiorno.
3: Scene come quelle raccontate da Zavoli in questo bellissimo

0: documentario fanno parte del nostro passato remoto o si possono ancora vedere da qualche parte nel mondo?
1: In Italia appunto sono passati da molto tempo, però fa abbastanza impressione pensare che possiamo vedere qualcosa di simile oggi in Africa, perché gli abiti europei, anche italiani, oltre a quelli americani, in condizioni discrete ma che sono rimasti invenduti dopo essere stati raccolti da organizzazioni caritatevoli o di beneficenza, trovano un nuovo mercato in molti paesi africani. Stiamo parlando a volte del 60% degli abiti usati. Paesi come Tunisia, Ghana, Niger sono i nuovi grandi mercati di questo seconda mano. Per esempio, ad Accra, in Ghana, esiste un grandissimo mercato di vestiti usati che chiamano Mitumba e che sembra una resina ma in grande stile. Mi verrebbe da dire che gli americani in questo caso siamo diventati noi.
0: E torniamo a Zavoli. Com'era l'Italia del 1963, professoressa? Cosa si consumava in quegli anni?
1: Diciamo subito che era un'Italia in grande cambiamento. Nel 63 era già iniziato il miracolo economico, per cui dopo decenni di fame, di fatiche, la guerra, un lungo dopoguerra, finalmente l'economia aveva preso a girare e, cosa più importante, non solo l'economia in generale, ma i soldi erano arrivati alle famiglie, cominciavano ad arrivare perlomeno. I consumi cominciavano a migliorare, cominciando da quelli di base, l'alimentazione. Per esempio si cominciavano a mangiare certi alimenti pregiati, come la carne, come i dolci, come il caffè anche, e diventa molto più diffuso insieme allo zucchero. Una volta erano considerati alimenti troppo costosi, si mangiavano soltanto ogni tanto nelle feste, cominciano a diventare alimenti comuni nella tavola di tutti i giorni. E non solo, scende la quota proporzionale dedicata all'alimentazione, per cui possono entrare nuovi consumi. È il periodo in cui cominciano a girare le automobili, era già uscita da alcuni anni la 500, insomma c'è il sogno di una vita migliore.
0: Era dunque un paese euforico l'Italia di quegli anni, professoressa?
1: Era un paese incamminato su un sogno americano che però declinava l'italiana.
0: Quell'anno vinceva Sanremo, Uno per tutti, cantata da Toni Remis con

0: E noi, 63 anni dopo, con Marilu Merolla, siamo tornati a Resina.
1: Qui ci troviamo a Resina, mercato vecchio delle pezze, precisamente ci troviamo nel mercato del vintage. Questo è un mercato europeo mondiale, si trova un po' di tutto, diciamo, dalle pellicce, dalle vis, tutta roba firmata e capi belli.
2: Io ringraziamo Dio, ho 64 anni e faccio il lavoro da quando ero piccolino. Io mi ricordo che qua si aprivano le balle, arrivavano le balle dagli Stati Uniti, dalla Germania, e si svolgeva il mercato sui marciapiedi a terra.
3: Le balle sui marciapiedi non ci sono più e le divise americane, nelle cui tasche si potevano trovare preziose sorprese, sono ormai un lontanissimo ricordo. Eppure qui, ad Ercolano, quel vecchio mercato di Resina esiste ancora ed è fiorente, come raccontano Ciro e Luigi, due veterani del commercio vintage.
1: Ci sono tutti quei pantaloni, li abbiamo messi noi per abbellire il paese, perché
3: lungo la strada principale, via Pugliano, c'è il Palazzo dei Jeans, una provocazione artistica, un'opera creata da giovani locali con 300 pantaloni destinati al macero e appesi su un'impalcatura che copre la facciata di un antico palazzo in abbandono. Poco più avanti, su entrambi i lati della strada, si affacciano piccole botteghe cariche di indumenti vintage. Entriamo in quella di Luigi e poi in quella di Ciro.
1: Questo è un pezzo anni 60. Stiamo nel 2026, quanti anni ha? 66 anni. Potete anche trovare livello sempre di biciotteria degli anni 50, anni 30. Qui abbiamo anche i jeans degli anni 40, anni 50, sono proprio vecchissimi.
3: Roba cinese ce n'è?
1: No, qua è tutta roba originale.
2: Adesso i mercati sono cambiati, ci stanno dei tantissimi, ma adesso si vende online dappertutto così. Ma vengono anche dei personaggi della moda a fare ricerca, se diciamo abiti particolari, su richiesti per fare restyling sui vestiti.
1: Qua al nostro paese sono venuti i più grandi attori cinematografici, i più grandi cantanti a livello anche 50 anni indietro, come Sofia Loren, Franco Nero, sono venuto qua a comprare.
3: Senta Luigi, ma quando vengono questi personaggi cosa cercano, cosa comprano?
1: Comprano le robe quando più strana è, la roba teatrale.
2: Sono venuti personaggi come Dolce & Gabbana, Valentino, poi vengono i costumisti della Rai e noi vendiamo anche vestiti da sposa, vestiti buoni. Le spose, che non vogliono spendere tanti soldi con questa crisi che ci sta, vengono, riciclano i vestiti, mettono diciamo a modello e poi...
3: Ciro, ma non c'è niente di cinese?
2: Diciamo che escono dei pezzi che le persone buttano, però la maggior parte, diciamo, noi vogliamo i pezzi made in Italy.
3: Ma da dove vengono questi abiti?
2: Vengono dal nord, dalla Germania, dalla Svizzera, dall'Olanda, anche dall'Italia, dal nord Italia, da Roma, anche da qua. È tutto un lavoro che si fa e ci stanno queste aziende dove c'hanno tante persone che lavorano e fanno selezione.
3: In Italia dal 2022 la raccolta differenziata dei tessili è obbligatoria per legge. Il riciclo e il recupero sono gestiti principalmente da consorzi di filiera, cooperative sociali ed enti del terzo settore. Giuseppe Valletti è il presidente di ARIU, Associazione Recuperatori Indumenti Usati, che riunisce 40 aziende, quasi tutte campane, e che in Italia rappresenta un grande polo per la cernita degli indumenti post-consumo.
4: Io sono proprio una delle famiglie storiche di questo settore e rappresento la categoria dei selezionatori. Ci sono tanti capi che possono essere riutilizzati, ma molti di quelli che vengono ritrovati all'interno delle raccolte urbane sono anche da riciclare. Le nostre attività cosa fanno? Si occupano dei rifiuti tessili urbani. Attualmente vengono gestiti attraverso le famose campane gialle, che sono i contenitori gialli, dove all'interno vengono depositati il rifiuto tessile urbano. Noi raccogliamo questo materiale, lo selezioniamo, quindi la suddivisione di tutti quei prodotti che sono destinati o al riutilizzo, quindi attraverso i mercati del second hand, dove possiamo dare una nuova vita a questi capi per far sì che crei anche un'economia, e poi ci sono invece quelli che vengono divisi per riciclo di fibra, quindi viene fatta una vera e propria selezione di tutte le fibre e vengono poi rivendute a delle aziende specializzate per ogni singola fibra per creare un nuovo utilizzo.
3: Giuseppe Valletti, ma come funziona in pratica il processo di selezione dei tessuti?
4: Noi siamo degli degli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti tessili urbani. Quando arrivano nel nostro impianto, noi questo materiale lo sanifichiamo, lo igienizziamo attraverso l'ausilio di ozono e poi viene selezionato per riutilizzo e poi per riciclo, per poi essere suddiviso in tante categorie. Quindi parliamo di prodotto estivo, invernale, uomo, donna, bambino, pantaloni, articoli, quindi c'è una suddivisione totale e per ogni articolo suddiviso c'è un mercato di destinazione specifico.
3: Ma quanto costa smaltire un rifiuto tessile?
4: Le raccolte urbane hanno dei costi molto elevati che non sono pagati dal servizio amministrativo comunale, ma vengono pagati dal privato. Infatti le aziende che si occupano della raccolta del rifiuto tessile urbano impiegano le loro risorse, quindi riversano poi il costo nella vendita attraverso noi selezionatori. Quindi noi, grazie alla valorizzazione di quello che è destinato al riutilizzo, riusciamo a sopperire poi tutti i costi della filiera. Invece quelli che sono destinati al riciclo sono quelli che generano più costi. Quindi il beneficio del riutilizzo permette di sopperire ai costi del riciclo a salvaguardia dell'ambiente. Noi non lo vendiamo solo a livello nazionale, ma passiamo praticamente in tutte le nazioni dove il second hand è molto forte.
3: Quindi si vende anche online.
4: Esattamente, anche perché molti ragazzi oggi cercano di approcciarsi al mondo del second hand e del vintage proprio tramite Vinted.
3: Torniamo nelle botteghe di Ciro e di Luigi.
2: Noi abbiamo i vestiti, quelli là che sono più di una categoria più bassa, che noi compriamo a prezzo più basso, oppure quando facciamo in stock. Il mercato adesso è cambiato, anche noi siamo con una cooperativa, ci siamo inquadrati. Molte volte noi spediamo fuori o per, diciamo, per le boutique.
1: L'anno scorso ho fatto una spedizione a Florida, alla California, 12.000 camicie. Non pago nessuno questa spedizione che camicie. Sono tutte belle, bellissime, hawaiane, sì. Sono inglese, americano, tedesco.

0: sono tutte miste, però sono bellissime, sono i fiori,
1: queste etichette che c'hanno,
0: i fiori,
1: niente,
0: le palme,
1: non ci vede niente,
0: no no, qua roba cinese non esiste. Noi che siamo di mestiere già da anni e già quando andiamo a fare delle compere ce ne accorgiamo se la roba è cinese o è originale. Quello è il nostro mestiere. 58 anni non è facile a fare questo mestiere.
2: 58 anni di mestiere che si scolgono anche in bottega.

0: Luigi, ma si riesce a vivere con questo mercato?
1: Oggigiorno c'è un po' di crisi, è vero, però noi grazie a Dio vendiamo perché noi ci abbiamo il nome, tu online ci conoscono tutti, però io se domani mattina uno fa il pensiero di aprirsi un negozio là, non per scoraggiarlo, è un po' difficile.
0: Eppure c'è chi non si scoraggia, ma crede e investe nel futuro di questo mestiere, intercettando i giovani, perché il vintage non è solo moda, ma è soprattutto salvaguardia dell'ambiente, come raccontano Salvatore, Francesca e Giuseppe, che incontriamo nelle loro botteghe. Cos'è che vendi di più? Che ne so, la pelle,
2: abbigliamento sportivo, felpe Nike, Adidas anni 90, anni 80, queste cose, magliette, t-shirt, pantaloncini.
3: Le persone cercano un po' di vintage, un po' di brand, di solito vengono inglesi che vengono qui a rifornirsi per i loro negozi lì a Londra.
2: La maggior parte è vintage e poi c'è pure qualcosa di brandizzato, tipo non so, un Cap Harley che nuovo costa sui 1000 euro, noi rigenerato, usato lo vendiamo sui 1000, sui 100 euro.
0: Ma dove lo trovi questo capo?
2: Noi frequentiamo assai i mercatini e poi andiamo pure nei capannoni a scartare proprio. Là si fanno affari, compriamo a balle, compriamo al chilo, qualcosa a pezzo pure si trova e abbiamo un bel riscontro, la verità.
0: Senti Giuseppe, ma la tua famiglia faceva questo lavoro?
2: No, la mia famiglia no, però io sono nato e cresciuto qua, amici miei lavoravano qua, mi sono inserito nel settore, appena si è liberato un negozio subito l'ho preso e ho iniziato questa...
0: E va bene?
2: C'è un bel guadagno, sì, guadagniamo e ci piace e guadagniamo, dai.
0: Questo lavoro secondo te ha un futuro?
2: Certo, io invito tutti a comprare solo second hand, perché il fast fashion, come avete visto, sta distruggendo un po' il pianeta. Negli ultimi 10 anni è stato veramente un bel riscontro del second hand, un aumento del 20-30%. Prima, soprattutto a Napoli, nessuno comprava vintage, ora tutta la popolazione compra vintage.
4: Professoressa Scarpellini, in questi 63 anni dal documentario di Zavoli ad oggi, come sono cambiati i nostri consumi?
5: Sono cambiati moltissimo, è un'altra Italia. Pensiamo a consumi che prima neanche si immaginavano, come quelli delle comunicazioni con i telefonini e poi i personal computer, il peso dei trasporti. Quindi è tutto cambiato e anche i vestiti hanno trovato una nuova collocazione. Sentendo il servizio mi faceva impressione notare il cambiamento delle parole, perché le parole sono importanti. Prima si parlava di mercati di stracci oppure di pezze, oggi si parla di vintage e questo ci dà l'idea del significato anche simbolico che questi abiti hanno acquisito. Forse potremmo dire che siamo passati a un consumo di quantità che è ben rappresentato dal fast fashion, un abito nuovo che però non solo costa poco, ma vale poco, è fatto molto spesso di materiali sintetici, con poca accuratezza nella confezione. Allora il vintage è un po' la rivincita del capo, a volte di valore, un capo che magari è fatto in tessuti al 100% naturali, per cui secondo me adesso questo revival del vintage di cui abbiamo sentito parlare unisce proprio il risparmio, perché crisi c'è, desiderio di risparmiare c'è, ma anche una ricerca dello stile e di uno stile che ci permette di trovare un capo unico, e quindi questo binomio mi sembra davvero vincente.
4: Professoressa, rispetto al 1963, in proporzione è un'Italia più ricca o più povera?
5: Se guardiamo le cifre è sicuramente un'Italia più ricca, perché ha un reddito più alto, ha un consumo più diversificato. Pensiamo che in fondo nel dopoguerra, ma ancora negli anni 60, si spendeva almeno un terzo del budget familiare solo per l'alimentazione. Oggi quello che spendiamo per l'alimentazione è intorno al 15%. È vero che altre spese sono cresciute, parlavamo prima di consumi tecnologici, è aumentato il consumo della casa, però il numero di cose che noi abbiamo è molto cresciuto. Il numero di spese anche per i consumi cosiddetti di socializzazione, l'andare fuori a mangiare, il fare l'happy hour, tutti questi consumi che una volta non esistevano, erano molto limitati. Però la differenza che si coglie parlando con le persone che hanno vissuto anche in quel periodo e che forse una volta c'era anche molta speranza.

0: molta fiducia nel futuro. Forse nel 63 si viveva meno bene, si era meno ricchi, ma tutti speravano di poter vivere una vita migliore, con più cose, e i loro figli avrebbero vissuto una vita ancora meglio. Oggi invece, con le varie crisi che si sono susseguiti, noi stiamo meglio, ma abbiamo un po' il senso di questa crisi incombente, il lavoro che non ci dà, anche il lavoro importante che non ci dà abbastanza soldi. Quindi è un'Italia più ricca, ma forse un po' più scoraggiata, rispetto ai consumi.
1: Grazie professoressa Scarpellini.
0: Grazie a voi.
1: Inviato speciale ieri ed oggi che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli e il coordinamento tecnico di Alessandro Campanella, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania. C'è un fermo.
3: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. Il movente non è stato ancora reso noto, come non si sa nulla ancora dell'identità del presunto assassino del 53enne, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente era ancora in vita. Ma

0: sul corpo sarebbero state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto.
1: Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: A Washington il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato a causa del tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e alcuni giornalisti. Poi ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028 indossando un cappellino rosso. Infine ha parlato della situazione con l'Iran. Vogliono fare un accordo, ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente, ribadendo non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpite infrastrutture degli Houthi, dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sul prezzo dei carburanti a livelli record. Vertice tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le ipotesi per calmierare la situazione, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili che calano all'aumentare dei prezzi. Parliamo adesso del conflitto russo-ucraino. 2 persone uccise da un drone russo che ha colpito un ufficio postale di Sumi. Ieri 10 morti e circa 100 feriti dopo che i missili lanciati da Mosca hanno centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev. Sul fronte russo, droni ucraini hanno preso di mira infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti. E non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di Kiev dietro l'incendio nell'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. L'emergenza incendi tra Francia e Spagna, oltre 220.000 gli sfollati, fiamme anche in Italia, tra l'Umbria e la Puglia.
3: Sono più di 200.000 le persone messe in salvo tra Francia e Spagna, dove gli incendi continuano ad espandersi senza sosta. In Francia le fiamme hanno costretto allo sgombero totale via terra e via mare della penisola di Cap Ferré, uno dei luoghi più amati della costa atlantica. In Spagna il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. I roghi minacciano ora anche i dintorni di Madrid. Fuoco anche in Italia. Ad Assisi l'incendio è divampato nei boschi di San Francesco sotto la città, salvi un convento e alcune abitazioni che erano a ridosso delle fiamme. In Puglia, a causa del vento, un rogo nella pineta in località Rivabella, vicino Gallipoli, ha distrutto un lido. Il titolare, che lo gestiva da 44 anni, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. 200 persone evacuate da un residence nelle vicinanze. Federico Mello, GR1.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Novara. Un operaio è morto in un'azienda di San Pietro a Mosezzo, schiacciato da un'autogru che si è ribaltata durante le operazioni di movimentazione di un container. L'ennesima vittima al termine di una giornata, quella di ieri, drammatica su questo fronte. Un giovane di 18 anni era morto a Nuoro, un 47enne a Roma. Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, l'epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Sisma ha avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania. In molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Meteo, temporali in arrivo, temperature in deciso calo, l'AFA concede una tregua, almeno nel centro nord, nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Oggi e domani bollino rosso per il traffico. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Quella tra il 25 luglio e il 26 luglio di 70 anni fa fu l'ultima notte dell'Andrea Doria. Il transatlantico si inabissò poche centinaia di chilometri da New York dopo l'impatto con la motonave Stockholm. Morirono 46 persone, ma a bordo ce n'erano più di 1600. Vivi grazie al più imponente salvataggio in mare della storia organizzato da Piero Calamai, ultimo comandante dell'Andrea Doria.
4: Desidero esprimere a tutti i passeggeri che viaggiavano sull'Andrea Doria la mia ammirazione e la mia gratitudine per la loro esemplare condotta.
2: Messaggio fiero il suo di fronte all'amarezza di aver perso un vero gioiello del mare. Andrea Doria era considerata la nave più bella del mondo, elegante, ricca di opere d'arte, la prima con 3 piscine e l'aria condizionata, simbolo della rinascita italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale. Varata nel 1951, andava da Genova a New York su quella che veniva definita la rotta del sole. Affondò alla sua 10ª traversata. Il relitto si trova ancora lì, a 75 metri di profondità.

0: La grande fatica.
1: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui. Le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
8: Stanno arrivando i mini cuccioli!
9: Ciao a tutti!
10: Portatemi chiunque provi ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
10: 14 ore.
7: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi, verso sera e soprattutto nella notte, raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento, ma senza pioggia, anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
15: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
16: Oggi il tema è unirsi per invertire la rotta. Questo lo slogan scelto nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento, che si celebra ogni 25 luglio, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l'attenzione su una delle principali cause di mortalità accidentale, fenomeno ancora troppo poco percepito come problema di salute pubblica. Buongiorno da Raffaele Roselli e su questo tema aspettiamo da voi all'ascolto messaggi e testimonianze al 335-699-2949. Intanto bentornati a Radio di Bordo Estate e ci colleghiamo in apertura con Riccione. Qui proprio in questi istanti ha inizio una mattinata di simulazioni pratiche e prima di cominciare in linea con noi Giorgio Gori, coordinatore tecnico della Commissione Didattica Nazionale della FIN Salvamento. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.

0: Tutti, sì, oggi è una giornata particolare perché celebriamo la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento che è stata istituita, diciamo, dall'ONU nel 2021 e tutti gli anni facciamo questa ricorrenza per ringraziare gli uomini e le donne delle capitanerie, dei vigili del fuoco e la guardia costiera, perché noi lavoriamo in sinergia con queste persone qui.
1: Quindi siete proprio sul tema uniti per invertire la rotta, appunto.
0: Sì, lavoriamo tutti in sinergia anche per educare le persone e per fare una prevenzione per quello che riguarda appunto l'intervento, perché il miglior intervento è quello di educare i cittadini alla prevenzione, perché i numeri ci dicono che non c'è tempo da perdere. Per cui anche noi come federazione, nonostante che sappiamo che abbiamo 5 milioni e 700 mila praticanti in Italia, e circa 100.000 assistenti bagnanti con 500.000 tesserati. Abbiamo tante persone che sono educate all'acqua e amano l'acqua anche perché siamo un popolo contorniato tutto dal mare. Però nonostante questi 8.000 chilometri di costa, diciamo che il 50% dei 300 annegamenti che abbiamo all'anno non avvengono in mare, ma avvengono nei fiumi, nei laghi, nei canaloni, nelle acque che praticamente non sono neanche balneabili.
1: Ecco, Giorgio Gori, a Riccione questa giornata si intitola Bandiera Blu al mare in sicurezza.
0: Sì, lei non so di
1: Beh, siamo qui
0: dove.
1: a Roma, diciamo.
0: A Roma, molti romani vengono perché io è 30 anni che organizzo le gare di nuoto, per cui lavoro con tutti voi romani, no, che venite qua da noi a Riccione, molti mi sono rimasti amici e vedono un po' di differenza nella cultura che c'è, che abbiamo noi, non solo sulla gestione, diciamo, di quello che è la spiaggia stessa, ma anche la cultura del salvamento, no? La ramificazione che abbiamo negli assistenti bagnanti. Noi anche in questi giorni ci sono state delle marette e delle marette veramente importanti e lei come sa, la gente pensa che il nostro mare, essendo basso, poi non succeda mai nulla, ma non è vero perché è un mare molto nervoso e quando c'è vento e ci sono correnti portano al largo, ci sono dei ripper che portano veramente al largo. Un bambino, lei lo vede seduto sulla battigia, dopo un attimo lo vede a 10 metri fuori, poi hanno dovuto fare degli interventi importanti.
1: No, per
0: Dica.
1: questo è micidiale, infatti. Ma la
0: Sì.
1: saluto dicendole anche stella d'oro al merito sportivo, appunto. Il nuoto per salvamento rappresenta una disciplina di grande valore.
0: Grande valore, grande valore. Io sono innamorato del nuoto per salvamento perché io anche quando ero vigile del fuoco gareggiavo, poi diciamo 30 anni fa qui a Riccione mancava questa disciplina a livello nazionale e mondiale, mi sono messo di punta e ho creato due europei, due mondiali e per cui è diventata una zona Riccione che diciamo è un punto di riferimento per quello che riguarda il salvamento. Sì, con tutte queste cose che ho diciamo organizzato, lo Stato mi ha onorato di una stella d'oro al merito sportivo.
1: L'importanza di questo lavoro. Allora la ringrazio, Giorgio Gori. Buona mattinata di impegno civile, a tutti voi.
0: Sì, grazie, grazie. Sì, è
1: Grazie.
0: bella mattinata, vi penseremo e saluto tutti i suoi ascoltatori e ci sentiremo la prossima volta.
1: E da Riccione ci spostiamo a Ravenna con gli uomini della Guardia Costiera. Abbiamo in linea il capitano di fregata Antonio Blanco. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le
1: Capo
2: ascoltatrici.
1: sezione studi, comunicazione, direzione marittima di Ravenna, appunto. Beh, comandante, proprio in questi giorni, no, la Guardia Costiera ha celebrato tra l'altro il 161esimo anniversario della vostra istituzione. C'è questa giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, importante appuntamento appunto che ritroviamo anche a Ravenna, che ricordiamo anche capitale del mare 2026. Queste
2: 2026.
1: ricorrenze, no, insomma, richiamano il valore della tutela della vita umana in mare e il vostro lavoro.
2: Sì, sono due ricorrenze che capitano vicine per coincidenza, però ci permettono di rinnovare quella missione che quotidianamente da 161 anni la Guardia Costiera persegue al servizio del paese, e cioè la salvaguardia della vita umana in mare. Oggi, nella giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, vogliamo ricordare che la sicurezza nasce prima

0: di tutto dalla prevenzione e dalla responsabilità di ciascuno di noi. Le parole d'ordine che richiamiamo, che vogliamo sempre ricordare, sono prudenza e rispetto delle regole, perché sono proprio questi comportamenti spesso semplici a fare la differenza. Il nostro invito, come peraltro ne stavate parlando, sentivo poco fa, è quello di vivere il mare e poi anche i laghi, un luogo dove adesso operiamo da diversi anni con una forte presenza di unità e di mezzi pronti per il soccorso, è quello appunto di vivere il mare e i laghi con serenità, ma anche con consapevolezza. Perché scegliere spiagge sorvegliate, informarsi sulle condizioni meteo marine, rispettare le indicazioni di sicurezza, non sottovalutare mai i rischi, sono i passi necessari per garantirsi una vacanza serena e una vita di mare piacevole. Sono piccoli gesti che possono evitare conseguenze gravi.
1: Ecco, comandante, appunto, noi con Radio di Bordo abbiamo sempre parlato della vostra operazione Mare Laghi Sicuri 2026, che in ogni estate, no, vi impegna, sì, appunto, negli interventi di soccorso e nella prevenzione. Che bilancio si può fare ad ora? Entriamo proprio nell'agosto caldo, come dire.
0: Entriamo nel periodo più caldo sicuramente, anche se quest'anno è stato già abbastanza caldo sin dall'inizio, per
1: sì,
0: cui
1: non poco.
0: Non possiamo dimenticare anche i mesi trascorsi. Infatti già la nostra presenza anche lungo le coste e sui laghi maggiori è costante durante tutto l'anno. Nel periodo estivo viene particolarmente rafforzata con l'operazione Mare Laghi Sicuri quest'anno, appunto 2026, che vede impegnate donne, uomini, mezzi navali, aerei della Guardia Costiera per garantire l'assistenza, la vigilanza e la sicurezza. Dall'avvio dell'operazione quest'estate a livello nazionale abbiamo già tratto in salvo oltre 520 persone in mare e più di 130 persone sui laghi maggiori, di cui ben 9 in imminente pericolo di vita. Dunque l'estate è già entrata da questo punto di vista ampiamente nel vivo. Questi numeri testimoniano tra l'altro sia l'impegno costante nostro della Guardia Costiera, ma ci ricordano anche quanto sia fondamentale la prevenzione, perché un comportamento responsabile, anche il più semplice, quelli che elencavamo prima, quelli di, diciamo, ordinaria attenzione, può evitare che un momento di svago si trasformi in un'emergenza, perché il mare, l'acqua è un elemento affascinante, ma è anche complesso. Cioè un momento di difficoltà che sulla terraferma potremmo vivere o facilmente superare, in acqua può trasformarsi in pochi istanti in una tragedia. Sentivo poco fa Gori che accennava al fatto che per esempio le condizioni meteo marine, in particolare il vento da terra, possa essere infido in alcuni casi, e trasformare un'uscita con un canottino o con un materassino in un attimo in una situazione di pericolo. Ecco, queste sono le attenzioni che noi richiamiamo sempre.
1: Piccole, cioè semplici, quelle... ma fondamentali per,
0: esatto,
1: vivere queste estate in sicurezza.
0: Sì. Con serenità, sicurezza e ritornare con dei bei ricordi alla fine della vacanza.
1: Un buon lavoro a tutti voi della Guardia Costiera, Antonio Blanco.
0: Grazie, grazie e buona estate e buona giornata a tutti.

0: non si può che fare rotta in Egeo, anche se quello di cui parliamo adesso, il titolo è Fuori rotta, ultimo libro della scrittrice e giornalista Macri Puricelli, sottotitolo Viaggio nell'anima delle isole greche. 3.000 isole, un'anima. Buongiorno Macri Puricelli.
1: Buongiorno a voi, grazie, buongiorno a tutti.
0: Sì.
1: Che emozione essere accolta dalle note di Mediterraneo, mi ha fatto venire i brividi.
0: Beh, perché insomma, a proposito di isole, no, tra le più amate so che nel tuo cuore c'è Castellorizzo.
1: Sì, e ho fatto così, quando sono entrata per la prima volta nella baia, nella grande baia di Castellorizzo,

0: Non ho resistito e ho messo la musica di Mediterraneo proprio. Non è stata possibile. Era un sogno che si avverava.
1: So che però, restando in Dodecaneso, ce n'è un'altra di isola che è nel tuo cuore.
0: Sì, sicuramente l'Eros. L'Eros è l'isola degli ultimi. Manicomio, l'isola dei rifugiati, l'isola dei deportati, ed è un'isola grande, bellissima, e che conserva una comunità molto forte e molto bella, molto legata agli italiani anche per la sua storia, però...
1: Ecco, dicevamo appunto 3.000 isole, come si fa a individuare un'anima?
0: Ogni isola greca, io penso, ha la sua anima, no? Però c'è questo filo tuttore che sono i greci, che è il mare, che è il vento, il sole, questa lotta continua, quotidiana, fra vento e sole, che alla fine li accomuna, no? Però ognuna è diversa.
1: Il tuo lavoro Fuori rotta si apre con una citazione di Odissea Selitis, poeta, premio Nobel. Un pomeriggio nel mare Egeo contiene gioia e tristezza in parti così uguali che alla fine rimane solo la verità.
0: Credo sì, che sia questa la summa un po' della Grecia e del mare, no? Della Grecia. È così intenso il respiro di questa terra, forse noi siamo anche molto legati ai miti, no? Che sfiora il dolore, sfiora il dolore, e alla fine e non c'è niente di meglio che percorrerla a vela. Silenzio.
1: Ecco, citavi i miti, a proposito dei versi di Odissea Selitis, di contrasti, no, che danno la verità. Beh, cito dal caffè di Massimo Granellini di oggi sul Corriere della Sera: il paradosso di mezza estate è questo innamoramento di massa per l'Odissea. Ci pensate? Siamo immersi nella modernità e rimaniamo affascinati da una storia antichissima. Cioè, tutto scatenato, no, dal film di Nolan.
0: Sì. La storia antichissima ce la portiamo con noi, e la Grecia è comunque la madre di tutte le storie, alle nostre origini. Per me veneziana poi è anche il ritrovare pezzi di una città che non esiste più, no? Fra isole e isole, e questo è molto emozionante. Poi quello che farà questo film di Nolan sulla Grecia non lo so, visto è stato girato in Peloponneso, no?
1: Sì.
0: Terra bellissima, poco conosciuta, anche soprattutto per i diportisti, anche per la difficoltà, insomma, di trovare posto. E vediamo quello che succederà. Non credo che la Grecia abbia bisogno
1: sottotitolo, sottotitolo i rischi dell'overtourism, diciamo.
0: Possiamo, sì, da veneziana lo so bene, sono veramente rischi terribili. Però i greci siano meno corruttibili di altri popoli, perché gli basta proprio quello che dicono i poeti: il mare, la barca, un pomodoro.
1: Allora, ricordiamo il titolo del tuo lavoro, Macri Puricelli, Fuori rotta, viaggio nell'anima delle isole greche, Il Frangente Edizioni. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi moltissimo e buon vento.
1: Buon vento.

0: eppure diciamo c'è molta narrazione, molta marketing, molta comunicazione, come dire, studiata dietro questi titoli così allarmanti.
1: C'è molta narrazione che poi va a attingere anche all'immaginario realmente fantascientifico, perché al di là diciamo di Odissea nello spazio, ma anche Alien aveva questa sorta di macchina.
0: Tra l'altro è uno dei temi del Trono Oscuro, questo collegamento.
1: Esattamente, cioè l'idea comunque di come l'immaginario, anche le metafore, poi soprattutto in ambiti di innovazione, diventi un elemento sostanziale.
0: Diciamo che fanno molto presa sui nostri ascoltatori questi titoli sparati, no? E tutti si spaventano. Cioè, vogliamo ricostruire in realtà cosa è successo?
1: Quello che sarebbe successo, utilizziamo il condizionale d'obbligo, ma anche perché lo dico, perché 6 parlamentari del Congresso, anche loro dubbiosi, hanno presentato una proposta di legge per obbligare i giganti del tech ad una disclosure, cioè comunque una trasparenza quando avvengono questi casi, con l'istituzione di un nuovo corpo tecnico che come terza parte, dal punto di vista oggettivo e terzo, investighi per capire che cosa davvero è successo. Perché noi fino ad oggi abbiamo un distillato di informazioni che ci sono state date. Quello che sarebbe avvenuto è che questi due modelli, diciamo agenti, C più due evoluti, avrebbero superato una camera virtuale, quella che si chiama una sandbox, si sarebbero collegati ad internet nonostante una serie di limitazioni, superandole, e poi aggredendo, attaccando una piattaforma terza non facente parte di questo esperimento, che appunto è Hugging Face, che prima era stata,
0: ecco, che detto così sembra che aveva un'intenzione malevola. In realtà, primo, questo perimetro, erano stati allentati i vincoli e quindi lui è potuto uscire facilmente. Secondo, non è che è andato ad attaccare per fare del male, è andato ad attaccare perché gli era stato assegnato un compito che all'interno di questo perimetro non riusciva a risolvere, quindi è andato nella piattaforma di Hugging Face, che è una specie di supermercato dove ci sono tutti i modelli più evoluti di software che si possono scaricare.
1: È andato a fare spesa.
0: È andato a fare la spesa, poi è tornato e ha risolto il problema.
1: Esattamente, ha fatto esattamente quello che gli era stato chiesto.
0: Quindi
1: di
0: diciamo,
1: fare.
0: Non è proprio che è sfuggito di mano, ha fatto esattamente quello che volevano, che diciamo i creatori volevano che facesse, solo che ha fatto una strategia diversa da quella che si immaginavano.
1: Assolutamente, quindi dal punto di vista tecnico è certamente molto importante, ma non si può parlare di fuga. Poi c'è, ecco, appunto questo ricorso ad una narrazione antropomorfizzante, no? Come se ci fosse un'autonomizzazione, l'intenzione, o addirittura nei primi comunicati hanno parlato di fuori controllo. Utilizzare la locuzione fuori controllo chiaramente crea un'atmosfera terrorizzante.
0: Ecco, tra l'altro appunto invece l'altro aspetto da sottolineare è che questa enfasi che è stata data negli annunci dei pericoli apocalittici proprio da OpenAI, che sarebbe tra le altre cose il responsabile di tutto questo, è funzionale a un aumento di importanza, visto che OpenAI sta per debuttare in borsa, così come Anthropic e il suo diretto rivale con Mythos e Fable, che sono i prodotti di punta e di frontiera che hanno Anthropic. Ecco, quindi la borsa si sta un po' stancando di queste cose, infatti l'altro ieri ha penalizzato le big tech americane, proprio perché non c'è più certezza che questi grandi investimenti poi portino dei ricavi reali.
1: Perché soprattutto non essendoci trasparenza nei modelli chiusi, ovviamente l'investitore stesso vive in realtà di accesso all'informazione, deve essere informato, cosa che chiedevano anche quei parlamentari. E poi queste tecniche, diciamo, di narrazione terrorizzante hanno anche una funzione di ciò che giuridicamente si chiama cattura del regolatore, cioè io terrorizzo per far sì che venga immessa più regolazione che estromette tutti i miei competitor.
0: Quindi sì, io ti dico, i miei modelli sono molto potenti, possono fare danni, io sono l'unico che li può controllare, quindi fuori tutti gli altri.
1: Esatto.
0: Allora, questo boom, questa notizia ha messo un po' nell'ombra altre notizie della settimana, che invece voglio commentare con lei, perché OpenAI per esempio ha presentato Presence, che sono agenti che parlano col cliente a voce in modo molto preciso anche in ambienti sensibili come le banche, e poi Anthropic invece ha presentato Record Skill, che registra lo schermo mentre tu fai un compito, così lui impara e la volta dopo lui lo fa lo stesso compito al posto tuo. Insomma, si sta andando verso una automazione di funzioni che negli uffici hanno sempre fatto gli umani.
1: Sì, questo è l'approdo di questi due giganti del tech nel mondo dei software per realtà aziendali e del lavoro, ovviamente. E essendo degli assistenti aziendali agentici, nei fatti non copiano, non imitano semplicemente, ma hanno anche la possibilità di modificare le loro interazioni. Il che pone naturalmente un tema, da un lato nella loro narrazione l'idea della fine del lavoro, del collasso del mercato del lavoro, quest'altra idea terrorizzante. Dall'altro però c'è un tema che la politica deve affrontare, che è quello della trasformazione del lavoro nell'epoca dell'intelligenza artificiale, soprattutto agentica, che deve essere governata chiaramente.
0: Una notizia della settimana che mi ha molto colpito è questa, che sempre queste aziende americane dell'intelligenza artificiale adesso hanno cominciato a comprare e scansionare i vecchi libri, quelli prima del 2021.

0: 2022, quando è arrivata questa ondata di prodotti che generano contenuti, perché il web recente su cui vengono addestrati i nuovi modelli è ormai contaminato da testi che vengono generati dalle stesse macchine, quindi sono incompleti, sempre tutti uguali, pieni di difetti, sono inquinanti e inquinati, sono dannosi e non possono addestrare bene i nuovi modelli. E quindi c'è un paradosso in tutto questo, perché la scrittura umana precedente all'arrivo dell'intelligenza artificiale oggi vale di più proprio perché l'intelligenza artificiale l'ha resa rara.
1: Assolutamente, e tra l'altro da un lato c'è ovviamente la nota vicenda giudiziaria che è un po' anche obbligato ovviamente anche a versare i soldi per il copyright alla luce del danno al diritto d'autore che è stato fatto agli autori dei libri, e dall'altro lato c'è un ritorno alla scrittura reale, non più quella che in una certa misura era inquinata, no, dall'autoreferenzialità circolare dell'intelligenza artificiale stessa.
0: Senta, un commento sul cosiddetto paradosso di Jevons: l'aumento dell'efficienza che questi sistemi garantiscono riduce il costo unitario di una risorsa, però può provocare un incremento del consumo totale, quindi se generare 100 parole grazie all'intelligenza artificiale diventa più economico, le aziende non si limitano necessariamente a produrre le stesse 100 parole spendendo meno, ma chiedono al sistema di analizzare interi archivi, creare documenti, elaborare immagini, interrogare banche dati, insomma tante cose in più. Quindi non è vero che questi sistemi ci stanno alleggerendo la vita, ma ci stanno caricando di nuovo lavoro, per cui l'umano rimarrà, e questa è una buona notizia, rimarrà centrale.
1: Assolutamente, l'umano resta centrale, dall'altro lato però c'è il tema dell'aumento dei costi. Uno dei casi di applicazione di questo teorema, che è stato formulato nel 1865, è ad esempio quello di Chimi K3, perché è un modello open weight che nel momento in cui con la sua efficienza e con i suoi costi ridotti è stato largamente utilizzato, ha ampliato esponenzialmente il consumo e il modello è collassato.
0: L'ultima domanda vorrei riservarla al suo libro che ho amato molto, Il Trono Oscuro, che ha come caratteristica quella di vedere un legame che c'è dagli anni del secolo XVI fino ai giorni nostri, forse anche prima, tra la tecnologia, quindi il pensiero più razionale, positivista possibile, e la magia, l'oscurantismo, lo spiritualismo, eccetera, in cui molte delle cose che oggi ci sembrano ipermoderne hanno delle radici occulte, misteriche, molto profonde. C'è un minuto solo, io rimango alla lettura del libro, però vogliamo sintetizzare questa tesi.
1: Beh, la tesi della magia è stata richiamata anche nel caso di OpenAI recente. Andrew Curran ha scritto: nelle loro torri segrete i due grandi gruppi di maghi lavorano nell'ombra, semplicemente perché nel momento in cui non abbiamo accesso all'informazione c'è il grande tema del fatto che la mente inizia ad avere anche un pensiero di natura irrazionale e magica per ridurre la complessità.
0: E poi non è un caso che molte di queste aziende come Palety, Anduril riprendano a Oracle
1: l'immaginario magico, del fantasy,
0: Io devo dire, insomma, un libro che vale veramente la pena di leggere, se volete, se amate queste storie di magia e di modernità, ma anche se volete invece storie più politiche, io consiglio Tecnodestra, sempre dal professor Andrea Venanzoni. Grazie professore per essere stato con noi. E grazie alla nostra squadra di oggi, al coordinamento tecnico c'era Francesco Pantaleo, la nostra regista Cecilia Mosetti. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole. La regista, che c'è ancora un minuto, quindi possiamo un ultimo contributo, una domanda, cioè, ma lei alla fine è spaventato, è ottimista, come immagina il futuro?
1: No, io spaventato no, perché diciamo venendo dalla lettura di fantasy e anche distopici mi attendo di tutto con grande serenità e credo che tendenzialmente non dovrebbe essere spaventato nessuno. L'importante però è comprendere i fenomeni, anche quelli tecnologici, al di là della fuffa e della nebbia fantasy.
0: Ecco, diciamo che il contributo che danno i suoi saggi è fondamentale in questa direzione. Questa era l'ultima puntata stagionale di Eta Beta. Noi ci sentiamo con la programmazione ordinaria a settembre, però per tutta l'estate vi faremo ascoltare alcune delle migliori interviste che abbiamo realizzato durante l'anno. Ringrazio ancora Cecilia Mosetti e Francesco Pantaleo, Andrea Venanzoni che è qui studio accanto a me. Ascoltate tutti i podcast di Eta Beta che trovate su Rai Play Sound. Su Rai Play Sound c'è anche Pillole di Eta Beta, dove ci sono anche tantissime interviste che abbiamo fatto durante l'anno, tutte insomma secondo me da risentire. Se volete scrivermi per tenerci compagnia durante l'estate, la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it, ma vi ricordo sempre la nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete entrate a far parte della famiglia e avete accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. Da Massimo Cerofolini passate una buona estate, ci sentiamo a settembre.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici.

0: messaggio per dire «sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domani alle 10.30, Rai 2.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza.
13: Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ha confessato il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, brutalmente ucciso nelle campagne di Eboli, provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio.
3: Lo avrebbe ucciso al termine di una lite, colpendolo violentemente più volte, tante le fratture riscontrate in diverse parti del corpo, ma non tali da ucciderlo. Il giornalista 53enne era ancora vivo, infatti, quando il 26enne gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. I due, spiega la procura di Salerno, si conoscevano da qualche tempo, diversi contatti telefonici, anche il giorno del delitto quando si sono incontrati, durante quell'incontro una lite nata per quello che gli inquirenti definiscono varie ragioni. Il 26enne tunisino, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima, la confessione poi dell'omicidio, questa notte. L'uomo è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dei carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS, in un edificio abbandonato. Un'impronta trovata sull'auto di Esposito ha condotto gli investigatori al tunisino di 26 anni, incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Elena Paba, GR1.
2: Stanotte Trump Show al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso il presidente statunitense ha attaccato i politici democratici, ha annunciato l'intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato dell'Iran. Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato, ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. La guerra fra Russia e Ucraina, 8 morti in raid ucraini sulla regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo fa sapere il governatore russo della regione. Altri 3 morti per un attacco russo invece su un ufficio postale a Sumi, mentre per il secondo giorno la Romania ha battuto un drone russo che è sconfinato nel suo spazio aereo. Zelensky sostiene che Mosca stia per sferrare un altro massiccio raid dopo quello di ieri alle porte di Kiev, che ha causato 10 morti a una fiera della difesa. Sentiamo l'inviata.
4: Di Stoyanka non resta in piedi quasi nulla. In una grande sala, a neanche 30 km da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. 2 missili balistici russi colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine i feriti, alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. Ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per 2 giorni di fila.

0: Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio, in cui vedrà Trump, fa sapere nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. In serata a Kiev, la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al Dicastero della Difesa. Ha combattuto la corruzione, rivoluzionato il fronte, ci spiega uno degli organizzatori. Vogliamo lui, ma non contestiamo la leadership di Zelensky. Da Kiev, Emma Farnè, GR1.
1: Un mese fa il terremoto in Venezuela, almeno 5.500 i morti finora accertati, ma sono decine di migliaia i dispersi. Un minuto di silenzio è stato osservato in tutto il paese all'ora esatta in cui è stata registrata la prima scossa. Meteo, l'AFA concede una tregua almeno al centro nord nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione e oggi e domani bollino rosso per il traffico. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Temporali in arrivo, temperature in deciso calo. Ascoltiamo le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
1: Addio a Chuck Russell, il cineasta statunitense è morto improvvisamente nella sua casa vicino a San Diego. Regista, sceneggiatore e produttore, ha firmato alcuni dei maggiori successi del cinema fantastico e horror degli anni 80 e 90.
3: Jim Carrey is...
4: That's the guy!
5: Hello!
3: The Mask.
1: Due le pellicole The Mask, Nightmare 3, Blob il fluido che uccide, Re Scorpione. Russell aveva 74 anni ed è stato trovato morto in casa dopo la segnalazione di un vicino, vittima probabilmente di un malore. È stato un privilegio lavorare con Chuck, ha scritto Jim Carrey. Sul set di The Mask creò un'atmosfera piena di meraviglia, entusiasmo e spirito di squadra. Lo sport, ciclismo, Tour de France, le battute finali. Pogacar blinda la maglia gialla dopo la vittoria di ieri nella 19ª tappa. Oggi ancora montagna, domani oltre 3.300 km, gran finale come da tradizione sugli Champs-Élysées. Formula 1 in Ungheria, le Ferrari di Hamilton e Leclerc dominano le libere, questo pomeriggio le qualifiche. Il mare, la chitarra, le braccia aperte, simboli distintivi del nuovo logo per dare il via alle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Domenico Modugno.
6: Volare.
1: Logo che ricorda la statua a Polignano a Mare, provincia di Bari, dove Modugno era nato il 9 gennaio del 28. Con le sue canzoni Senza Tempo, Mister Volare ha segnato intere generazioni, unendo tradizione, innovazione, poesia e popolarità.
6: Dipinto di blu.
1: Sono le 11:05 minuti, la linea va alle storie in giallo. Buon ascolto.
7: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
8: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, buon sabato da Vittoria Nabate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi il caso Alinovi, un caso noto come il delitto del Dams ed è uno dei casi più misteriosi degli anni Ottanta. Vi portiamo a Bologna, via del Riccio, ed è il 15 giugno del 1983 quando viene trovata uccisa Francesca Alinovi. Francesca era una critica d'arte, era una docente del Dams ed è stata colpita con 47 coltellate, aveva solo 35 anni. Flaminia, la scena del crimine.
9: Una scena del crimine vittoriana priva di segni di effrazione, quindi le indagini si sono concentrate immediatamente su un artista, uno studente universitario con cui Francesca aveva una relazione, e stiamo parlando di Francesco Ciancabilla. Per quale motivo? Perché i due avevano una relazione tormentata. E allora parliamo di questo delitto che è avvenuto nell'83, ma una storia che è davvero ancora pienissima di lati oscuri, nonostante ci sia stata poi di fatto una condanna. E quindi forse la domanda che tutti ancora si fanno, poi lo raccontiamo, ma è stato davvero Ciancabilla a uccidere Francesca Alinovi?
8: È stato davvero Francesco Ciancabilla ad uccidere Francesca Alinovi, e ce lo chiederemo con i nostri ospiti oggi che vi presenteremo tra un po'. Intanto vogliamo ascoltare la clip della notizia della morte di Francesca, sentiamo.
10: 47 coltellate che le risparmiano il volto e le spezzano la vita. Viene uccisa così il 12 giugno 1983 nella sua abitazione.

0: Leone in via del Riccio a Bologna, Francesca Alinovi, 35 anni, critico d'arte e docente al DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo dell'Università. A ritrovarne il corpo martoriato tre giorni dopo il delitto sono vigili del fuoco e agenti della mobile, che penetrano nel suo appartamento su sollecitazione di amici preoccupati per il prolungato silenzio. Francesca giace riversa sul pavimento del soggiorno, su di lei poggiati due ampi cuscini, sotto di lei un lago di sangue che la moquetta ha assorbito, schizzi di sangue anche sulle pareti e sul televisore. Nessun segno di effrazione sulla porta d'ingresso.
1: Ecco, partiamo da qui. Immaginate Bologna nel 1983, era giugno, il pieno dell'estate, una città vibrante, eclettica, piena di arte, di studenti, tutti quelli del DAMS. Francesca Alinovi ha 35 anni, è una critica d'arte ma soprattutto è un'innovatrice. Vive in questo suo appartamento in via del Riccio numero 7. Francesca è nata a Parma, è laureata in storia dell'arte, è una pioniera a suo modo perché studia i graffiti e la street art. Ha frequentato New York e tutta la scena underground, scopre Kate Haring e soprattutto Jean-Michel Basquiat, quindi proprio l'arte moderna, lontana da quelli che erano i canoni classici forse prevalenti in quel periodo. Francesca curava delle mostre come Arte di Frontiera, parlava dei graffiti del Bronx, insomma era vicina a tutto quello che nel mondo dell'arte rappresentava l'innovazione.
2: Sì, Flaminia, hai tratteggiato una figura di una donna che negli anni Ottanta praticamente era una donna, possiamo dire, d'avanguardia, una donna centrica, era una donna indipendente, lo dicevi, ricercatrice al DAMS, scrive per Flash Art, Domus, organizza settimane internazionali della performance. Ma per entrare proprio in quello che è stato poi il delitto che abbiamo definito appunto, e la cronaca l'ha definito il delitto del DAMS, dobbiamo andare ad indagare in quella che è stata la relazione con Francesco Ciancabilla, una relazione complicata. Chi era Francesco Ciancabilla? Era un giovane allievo, era un suo allievo, aveva solo 23 anni, praticamente quasi 11-12 anni meno di lei, era un pittore di Pescara abbastanza, come dire, talentuoso. Com'era il rapporto tra i due? Poi lo approfondiremo con i nostri ospiti, ma c'erano litigi frequenti, c'era l'uso di cocaina. Francesca era innamorata di Ciancabilla, questo lo scopriamo dai loro diari. Giorno cruciale della sua vita è domenica, il 12 giugno del 1983, il tardo pomeriggio. Francesca è viva almeno fino alle 17:30, risponde ad una serie di telefonate e Ciancabilla, Flaminia, ammette di essere stato proprio lì a casa di Francesca fino alle 19:30. Poi parte per Pescara. Che cosa succede da quel momento in poi?
1: Ma da quel momento in poi succede quello che poi è noto alle cronache. Non viene trovato nessun segno di effrazione, Vittoriana, e soprattutto non c'è niente di rubato da quell'abitazione. Però tre giorni dopo, il 15 di giugno, i pompieri irrompono nell'abitazione e trovano Francesca che è riversa su un tappeto intriso di sangue, le mani sul viso e due cuscini sul capo. Trovano 47 coltellate sul lato destro del suo corpo. Ecco, poniamo l'attenzione proprio al lato, perché dopo il ragionamento che dobbiamo sviluppare parte da questo. Un numero elevatissimo di coltellate, sembrerà, insomma, verrà poi fuori dall'analisi medico-legale, anche abbastanza lievi, quindi non profondissime, tutte su un lato. Nel bagno viene trovata una scritta sgrammaticata in inglese sul vetro che riporta "You're not alone anyway", e nel gergo newyorkese questo significa "ti ho fregato". Un altro elemento che viene rinvenuto su quella scena del crimine è un paio di occhiali marca Ray-Ban con una lente sfilata, e questi occhiali non erano di Francesca.
2: La perizia fisserà la morte di Francesca tra le 18:45 e le 19:55, e questo è un punto, diciamo, cruciale per quanto riguarda la ricostruzione dell'omicidio. Le indagini si concentrarono immediatamente su Francesco Ciancabilla, lo avevamo detto, allievo e anche amante della vittima, ma proprio grazie ai diari di Francesca, che descrivevano questa relazione complicata, sofferta, turbolenta, fatta di litigi, aggressioni fisiche, anche violente, e soprattutto anche l'uso di droga. Ciancabilla ammise di essere stato nell'appartamento fino alle 19:30 del 12 giugno del 1983, dopo aver telefonato ad un'amica per procurarsi l'eroina intorno alle 18:30-18:45. Questa telefonata naturalmente fissa dei paletti per quello che riguarda, diciamo, l'azione omicidiaria. Però è chiaro, e questo, Flaminia, lo abbiamo, come dire, lo abbiamo visto in tanti omicidi, l'assenza di effrazione che cosa indica normalmente? Indica che l'assassino, o meglio che la vittima, ha aperto la porta al

0: suo assassino.
1: Questa sicuramente è l'ipotesi. Il tema centrale di tutta questa vicenda però è che in quel periodo Bologna è sostanzialmente sconcertata, perché c'è sì il delitto di Francesca Linovi, ma ci sono altri tre delitti con un tratto in comune, cioè le vittime erano tutte legate al DAMS, e quindi è il motivo. Il primo avviene il 30 dicembre dell'82 e parliamo della vittima, uno studente di 26 anni, Angelo Fabbri, 12 pugnalati alle spalle, nell'83 Liviana Rossi e il 29 novembre Leonarda Polvani.
2: E allora a questo punto ci fermiamo per qualche minuto, uno spazio musicale, e poi ci ritrovate qui, Radio 1, Storie in Giallo.
1: E ascoltiamo insieme Gas Nevada, I See Love Affair.

0: Do il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi. Benvenuta Chiara Penna, avvocato penalista criminologa.
1: Buongiorno, grazie.
0: Mirko Giudici, giornalista e scrittore appassionato di crime.
2: Grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Iniziamo ad approfondire questo caso partendo dagli elementi chiave. Intanto, malgrado ci sia stata una condanna e diciamo il colpevole è stato individuato, però resta su questo caso un mistero. Allora, partiamo subito con te, Chiara. Quali sono gli indizi che hanno portato poi alla condanna di Francesco Ciancabilla?
1: Beh, in realtà Ciancabilla fu assolto in primo grado con il vecchio rito per mancanza di prove. Fu condannato in appello, prima della condanna scappò, lo ritrovarono dopo 10 anni latitante in Spagna e lui si professa ancora oggi innocente. E beh, diciamo che gli aspetti non molto chiari sono tanti, a partire dalla dinamica della relazione, perché sì, era una relazione ma non una vera e propria relazione d'amore. Era una relazione abbastanza tormentata, non avevano un rapporto di coppia stabile. Ciancabilla si professò sempre non fidanzato con lei, era un amico, si è definito il migliore amico, non si è definito neanche amante.
0: Ecco Chiara, su questo aspetto, ma poi voglio sentire Flaminia, sull'aspetto della relazione tra i due c'è, come dire, un elemento, un dettaglio che dal mio punto di vista non è irrilevante: i due non avevano rapporti sessuali.
1: Sì, da quello che dice lui avevano avuto dei rapporti sessuali inizialmente, ma poi era appunto un rapporto amichevole, tant'è che lui raccontava alla ragazza delle sue relazioni, non si faceva problemi a raccontare quelle che erano le sue visioni anche della vita libera dal punto di vista sessuale. Era anche un contesto molto particolare, era un contesto appunto libero, artistico, dove si faceva uso anche di sostanze stupefacenti senza nessun problema. Pertanto faccio

0: anche difficoltà ad inserirlo in una dinamica omicidiaria che oggi definiremmo femminicidio, perché il femminicidio, come sappiamo, è una dinamica diversa che si instaura di fronte alla negazione della donna stessa come donna.
1: E allora, Flaminia, a questo punto, come dire, entriamo nella relazione tra i due. Che cosa c'era tra queste due persone? Non c'era sesso?
2: Ma guarda, il sesso in realtà c'era, nel senso che è Cianca Billa che racconterà, tra l'altro, in una bellissima intervista a Franca Liosini, appunto questo particolare che Chiara ci ha rivelato. Cioè, in una fase iniziale c'era, poi non c'era, ci sono state tantissime contraddizioni rispetto a questo tema. Quello che ci colpisce ovviamente è la differenza di età. Se oggi è normale, diciamo, che una donna un pochino più adulta possa intessere una relazione con un uomo molto giovane, sicuramente nel 1983 questo era abbastanza particolare. Il contesto culturale però è esattamente quello che ci ha descritto Chiara Penna, cioè un contesto libero, comunque legato al mondo dell'arte, parzialmente anche agli eccessi. Possiamo immaginare che Cianca Billa vedesse in parte la Alinovi un po' non come la classica musa, ma più che altro come appunto quella figura pioneristica che forse avrebbe potuto anche introdurlo in un mondo desiderato. Nei diari emerge una sorta di dipendenza emotiva di Francesca da questo studente, anche se lei dice lui ha fatto di tutto per conquistarmi, ma sempre nell'intervista a Franca Liosini lui racconta che invece questo aspetto era un pochino controverso.
1: Prima di ascoltarla questa intervista, vengo da te, Mirko. Allora, stavamo parlando proprio di questo periodo storico, gli anni Ottanta. Come si inserisce dal tuo punto di vista di studioso degli omicidi, eccetera, come si inserisce questo racconto, questa narrazione in quel periodo e come è cambiata poi?
3: C'è stata sicuramente un'evoluzione nel paese Italia, nel senso che rispetto ai giorni oggi, quando sentiamo quotidianamente il termine femminicidio, non solo a livello mediatico ma anche a livello giuridico, all'epoca era inconcepibile una cosa del genere, perché l'Italia è vero che aveva attraversato un profondo cambiamento a livello culturale e sociale e il movimento femminista aveva fatto tante conquiste a livello legislativo, però naturalmente il delitto non era concepito come diceva giustamente la criminologa, un delitto legato al femminicidio, ma era più che altro un delitto personale, privato, io oserei dire passionale. Era questa un po' la concezione dell'epoca, a livello anche giornalistico e di comunicazione.
1: Sentiamo allora a questo punto, in un'intervista realizzata da Franca Liosini, Cianca Billa, che, come abbiamo detto, viene subito accusato dell'omicidio di Francesca, e quali sono gli errori giudiziari in questa vicenda.
4: Il 20 viene arrestato. Perché gli inquirenti si indirizzano subito e senza esitazione su di lei?
5: Io credo che ci sono vari motivi. Prima di tutto io avevo detto che l'avevo vista quel pomeriggio e nessun altro sembra che l'abbia vista dopo che io lasciai la casa.
4: Che si sappia.
5: Che si sappia. Nessuno infatti ha fatto dichiarazione di averla incontrata. Poi anche probabilmente il fatto che io usavo droghe, perché non si sapesse, però l'ho dichiarato io. E probabilmente anche alcune dichiarazioni di questi amici di Francesca che immediatamente mi additarono come possibile responsabile. Ci sono stati degli errori, degli errori da parte degli inquirenti, anche perché poche ore dopo essere stato incontrato il corpo di Francesca era tutto messo sotto sopra la casa di Francesca dagli stessi inquirenti che hanno fatto il sopralluogo e avevano gettato la spazzatura senza guardare dentro se c'erano delle cose che potessero portare a una pista.
2: Questa è la versione di Cianca Billa rispetto agli, chiamiamoli così, errori investigativi che ci sono stati. Mi viene in mente il tema del pregiudizio, ma su questo ci confrontiamo un pochino per capire quali sono stati gli elementi.
1: Ecco, Chiara, Flaminia ha introdotto il tema proprio del pregiudizio, cioè l'ultima persona ad aver visto viva la vittima, quello che aveva il legame più stretto. È chiaro che le indagini si indirizzano immediatamente su questi soggetti, ma ci sono stati oggettivamente degli errori giudiziari. Quali sono stati gli indizi che hanno portato alla colpevolezza e alla condanna?
0: Ma fondamentalmente quello che abbiamo detto finora, non ci sono degli elementi probatori importanti. Io non parlerei neanche di errori, perché all'epoca non c'erano dei veri e propri protocolli anche di sopralluogo, di repertazione. C'è una frase importante che lui dice in questa intervista, quando la Leosini gli fa notare che comunque era una donna importante in quel momento, lui dice: ma veramente in quel periodo non era tanto famosa, evidenziando anche un tipo di rapporto diverso da quello che poi è stato ricostruito. Ecco, io non faccio fatica a non credere a quello che dice Cianca Billa, anche perché questo

0: tipo di relazione si poteva sfociare anche in un omicidio alla Sid e Nancy, per esempio, visto il contesto.
1: Stiamo parlando ovviamente di Sid Vicious e Nancy Spangen, per gli amici che ci ascoltano, e quindi ci riporta proprio al mondo della musica, che per certi versi possiamo anche legare così nel nostro immaginario a quello dell'arte.
0: Sì, però non c'erano appunto segni di colluttazione in quel momento.
2: Ecco, su questo ti fermo un secondo per chiederti, Chiara, e questo vorrei sentire anche Flaminia. Allora, questi colpi, queste ferite inferte di un centimetro mi fanno pensare alla mancanza di volontà effettivamente di ucciderla.
0: Ma infatti non sono colpi mortali, l'unico mortale è uno alla giugulare, che poi ha cagionato fondamentalmente la morte per dissanguamento. Quindi fondamentalmente sembra un po' una sorta di rituale, quasi un allestimento artistico, è questo che desta particolare impressione.
2: Lo abbiamo sentito, l'omicidio è stato preceduto da una serie di litigi, qualcuno anche violento, si è parlato di lividi, della rottura di costole, di Ciancabilla che l'ha inseguita con un paio di forbici tra le mani. Ma Flaminia, vorrei capire con te, Ciancabilla aveva davvero la volontà di ucciderla o era uno dei tanti litigi finito male?
1: Ma guarda, io ho fortissimi dubbi sulla ricostruzione criminologica che è stata fatta di questo caso, sinceramente, perché ci sono tanti dettagli che sembrano non sovrapporsi e soprattutto non interrelarsi l'uno con l'altro, a cominciare appunto sicuramente da questo tormento nella relazione. È chiaro che l'assunzione di sostanze, specie se eccitanti come la cocaina, possiamo immaginare che abbiano in tantissime occasioni disinibito il comportamento. Però appunto la presenza di indizi davvero labili, tant'è che poi affronteremo anche questo tema con gli ospiti, anche sul piano processuale c'è stata un'assoluzione in primo grado, poi la condanna è arrivata in appello, non mi convince, però continuiamo a parlarne dopo la nostra consueta pausa musicale, quindi ascoltiamo insieme The Walk dei The Cure e ci ritroviamo qui per parlare del delitto del Dams, Storie in giallo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Storie in giallo. E rientriamo in studio, Storia in giallo, Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto del Dams, l'omicidio di Francesca Alinovi, e stiamo ricostruendo anche il ritratto di Francesco Ciancabilla, che è stato considerato, con una sentenza definitiva, il colpevole del delitto.

0: Buongiorno in diretta da Cividale del Friuli, iniziamo il nostro speciale dedicato a Mittelfest, il nostro ultimo giorno di collegamenti per raccontare quello che sta succedendo alla 35esima edizione di questo festival. Un saluto da Riccardo Cicconetti
1: e un saluto da Arianna Zani. Allora, vi avevamo fatto compagnia lungo tutta la settimana, da mercoledì, all'interno di Un'estate in onda, ma finalmente è arrivato il momento del nostro speciale del sabato mattina. E ricordiamo, si apre il secondo e ultimo fine settimana di la 35esima edizione del Mittelfest, festival multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo.
0: Tanti appuntamenti in questi giorni, in queste giornate di festival. Ricordiamo 32 progetti artistici provenienti da 16 paesi, tra cui 20 prime assolute o nazionali, e che noi ci siamo gustati, insomma, qui a Cividale del Friuli. E salutiamo alla parte tecnica qui a Cividale Marco Rasi e Marco Ferrito e Giovanni Tribastone, Roberta San Germano in regia,
1: in assistenza, e chiaramente salutiamo anche i colleghi che ci stanno seguendo da Trieste, quindi Antonia Pillosio e Roberto Cavallari. Allora, Riccardo, com'è andata ieri? Hai dormito bene o hai fatto sogni demoniaci?
0: Assolutamente demoniaci, grazie alla FVG Orchestra, e tra l'altro qui abbiamo una delle musiciste,
1: delle
0: che erano
1: rappresentanti
0: sul palco, però non anticipiamo, non svegliamo. Ascolteremo la sua musica, e con Il Demoniaco, uno spettacolo devo dire davvero molto coinvolgente, con grandissimo talento dell'orchestra, anche dei musicisti che si sono alternati sul palco, così come anche gli spettacoli di teatro che abbiamo visto. Una Madre Coraggio con Laura Marinoni era già stato un grande successo giovedì con la prima assoluta, ieri si è ripetuta, e poi Paolo Valerio con lo spettacolo sulla strage di Vergarolla, molto toccante, e toccante sia la musica che accompagnava che
1: sia le
0: i fumetti,
1: immagini, esatto,
0: proiettati durante lo spettacolo. Ma noi iniziamo per un motivo ben preciso, con una persona ben precisa.
1: Perché oggi è San Giacomo, quindi non potevamo non iniziare con Giacomo Pedini, quindi buon onomastico.
2: Oh, grazie mille, grazie mille. Pensavo San Giacomo di Compostela, però accontentatevi di me.
0: Ci accontentiamo. Direttore artista.

0: Di Mittelfest, iniziamo proprio con te. Tra l'altro, tu arrivi da un incontro che si sta svolgendo proprio mentre stiamo parlando tra Toni Capuozzo e Mauro Corona. Come sta andando?
1: Ma sta andando molto bene, naturalmente. Voglio dire, Mauro Corona è un grande esperto di paura, è stato subito un incontro frizzante. Ho notato anche delle abitudini, no, quotidiane diverse al mattino, no? Perché, come dire, Mauro Corona subito, insomma, si è bevuto un bel bicchierino di rosso, io sono più da caffè e limonata fresca, insomma.
2: Quindi ecco, diciamo che lo scontro tra titani sta tenendo palco. Ricordiamo che è presente anche Davide Michalic, presidente della Gesteco Cividale, la squadra di cui Mittelfest è sponsor, perché siamo insediati sul territorio. Ma già come iniziamo la nostra puntata, un po' anche un omaggio, insomma, sei sempre stato disponibile nei nostri confronti, abbiamo giocato insieme più che volentieri, ci mancherai. Raccontiamo un po' questi due mandati, questi sei anni, che sono tanti, e ci sono state veramente tante tante novità, la nascita di Mittel Young, poi ci racconterai, insomma, tratteggeremo al meglio questi cambiamenti, una candidatura agli European Festival Awards nel 2023 e soprattutto anche una serie di importanti distribuzioni e di produzioni realizzate proprio dal Mittelfest. Com'è cambiato il festival in questi anni, partendo però da un ascolto in merito a quello che c'era già in Fieri dal 91?
1: Beh, è cambiato sicuramente nella linea poi del festival, perché Mittelfest ha questa particolarità che nasce qui a Cividale del Friuli, che poi, insomma, lo accoglie veramente nel suo grembo e vive qua, vive in una zona di confine. Poi, no, Cividale, sei dentro un po' alla linea friulana della regione, ma allo stesso tempo quella slovena, quindi hai veramente questo ponte d'incontro, e quindi abbiamo lavorato mantenendo, no, la linea di un festival che abbia una combinazione di scelte più raffinate, di scelte più popolari, in un gioco tra tutte le forme dello spettacolo dal vivo. Nasceva come festival di teatro e musica, poi è arrivata la danza, con me è arrivato il circo, no? Penso a Simbiosis, abbiamo questa, se andate di là dal ponte sul Belvedere, adesso troverete questa curiosa cupoletta dove dentro succedono magie. E poi sicuramente il lavoro importante che è stato fatto sullo scouting, sulla ricerca di nuovi artisti, lo stesso Colia Una che arriva da Mittel Young. Questo è un percorso importante che ci ha portato a programmare a maggio 9 spettacoli, 3 migliori a ritornare, a fare varie collaborazioni sul territorio. Per questo, insomma, per esempio faccio collaborazione con la danza Area Real, li cito, faccio un po' di spoiler, poi ne riparlerete voi. E poi le produzioni, sicuramente questo è un dato importante. Noi abbiamo prodotto questa trilogia per Go 2025, In abili alla morte, la cui terza parte, L'alba dopo la fine della storia, adesso partirà in tour a ottobre, e dopo, diciamo, alcuni giorni di prova, una data zero alla tisana, saremo a Rossetti a Trieste, andremo a Zagabria, la porteremo in apertura di stagione a Pavia, la porteremo al Teatro Nazionale di Genova. Quindi questo vuol dire che Mittelfest, insomma, non è solamente un festival che accoglie dentro di sé, ma inizia ad essere un nome, un'identità culturale sull'area centroeuropea che arriva al di là, dove magari gli echi della cultura centroeuropea non sempre arrivano facilmente.
0: Poi ricordiamo che anche per la trilogia In abili alla morte c'è stata la collaborazione proprio con la nostra sede per l'adattamento radiofonico, poi è andato in onda anche su Radio 3 oltre che sulle nostre frequenze. Ma tu anche nel discorso, diciamo, di saluto hai sottolineato il concetto di affinità tra generazioni, tra paesi, linguaggi e persone. Ecco, a che livello vedi questa affinità adesso?
1: Ma allora, l'affinità è sempre una cosa, come dire, altalenante, perché è un esercizio del cuore, l'esercizio dei sentimenti è un esercizio, come dire, che ha le diastole, le sistole, insomma, quindi si allarga e si contrae. Io ho cercato di lavorare per affinità con le persone direttamente quando potevo, proponendo spettacoli che fossero sanamente contagiosi nel modo in cui si rapportavano con il pubblico, no? Quest'anno, quando abbiamo fatto Una Traviata da cortile, per me era importante farlo proprio per quello spirito di combinazione. Non ne cito altri perché ne parlerete più avanti, lo stesso Simbiosis, ma quando sono partito con Remote Cividale del Friuli, che riportava uno spettacolo itinerante a Mittelfest, credo dopo una 10 anni, sì. Tanto tempo, e in una geografia anche urbana che era profondamente cambiata, perché poi questo decennio ha stravolto, insomma, le nostre vite, e il festival, come dire, cambia anche al cambiare i contesti. C'è una cosa importante quando parlo di affinità: quando sono arrivato ho sempre pensato che fare, come dire, un festival bene è anzitutto rispondere a un contesto.

0: ci deve essere un humus. Si è cercato di lavorare su quello e dopo 6 anni credo, come dire, che sia molto importante un rinnovamento, quindi sono felice di chiudere 2 mandati perché le relazioni hanno sempre bisogno di rinnovamenti. Questo è molto molto importante per le istituzioni.
1: Allora ricordiamo anche insomma la cura che c'è stata per i legami, e noi lo ricordiamo, c'è anche una costruzione volontaria della memoria perché è stato attivato il primo archivio digitale del festival, quindi Meet el Babel, e soprattutto io ci tengo perché insomma madre sono, anche tutto il lavoro che è stato fatto per quanto riguarda il progetto famiglia.
0: Sì, Giacomo, quello è una cosa assolutamente fondamentale, tra l'altro quello è un tema culturale chiave. Io ho detto nel discorso inaugurale un po' provocatoriamente che viviamo in un paese che non ama i bambini, purtroppo io sono abbastanza convinto di questa cosa. C'è, come dire, una mancanza di cura di quello che è il processo educativo anche come processo compartecipato, no? Nel senso che poi molto spesso le scuole sono dei depositi per esseri umani nani, intesi come bambini, e questo, come dire, è un grande limite, mentre c'è tutta una potenzialità di scoperta di conoscenza. Faccio un esempio: noi oggi abbiamo alle 4 la musica dei Balocchi con Anais Drago, che è una violinista strepitosa, voglio dire, non una violinista jazz migliori che ci sono in Italia, ha vinto premi su premi. Cosa fa? Uno spettacolo per bambini didattico, che io sono andato a vedermi al Conservatorio di Milano mesi fa con i miei figli, dove lei ti spiega le basi della musica. Questo lo fa una musicista di alto profilo.
1: Certo.
0: E questo in Europa è la prassi, in Italia no. E è molto difficile. Ci sono delle eccezioni virtuose. Cito, perché ne parlerete fra poco, il nostro partner, la Fondazione Bonn, che è un'eccezione virtuosa. Ma sono poche, quindi il lavoro sulle famiglie credo che sia molto importante.
1: E un'altra cosa, ti chiediamo veramente al volo, perché tra le altre innovazioni è stato inaugurato anche la voglia, abbiamo parlato di bambini ma anche di coinvolgere la comunità veramente ad ampio spettro, quindi quest'anno anche su volontà di Capuozzo con il coordinamento di Beppe Monai ci sono state diverse mattinate che avete passato nelle case per anziani di Cividale per presentare gli appuntamenti della giornata, anche ultimo appuntamento domani mattina. È una strada percorribile, cosa dà questa capacità di creare incontri e di creare comunità?
0: Questo, domani mattina alle 10 abbiamo l'ultimo appuntamento del Che si fa stasera con qualche ospite, ma io credo che questa cosa qui sia l'intuizione vincente di Monai, poi la cosa è arrivata da lui e da Tony Capuozzo, è quella di pensare la casa per anziani come un luogo aggregativo. Questa è un'intuizione vincente perché noi siamo sprovvisti di luoghi aggregativi, infatti così tutti si riversano dentro le scuole, ok? Che adesso sono diventate una specie di deposito della comunità perduta. Le case di riposo diventano un'altra occasione di questo tipo. Significa soprattutto portare un incontro, perché poi la cosa interessante di questi appuntamenti non è tanto da un punto di vista di promozione o di portare il pubblico, quanto proprio di avere un dialogo, un tipo di esperienza arricchente nel rapporto tra persone che altrimenti non si potrebbero conoscere, in un luogo che è di per sé accentratore, perché loro... Chi vive una casa vive lì e quindi ci si ritrova in maniera abbastanza naturale. E tutti gli artisti che sono venuti con grande generosità.
1: Ecco, i prossimi anni vedremo gli sviluppi, insomma, di questa progettualità.
2: E adesso con te arriviamo a presentare il prossimo spettacolo che sarà in scena questa sera alle 21.30 al Teatro Verdi di Gorizia. Tu hai curato la messa in scena. A proposito di collaborazioni con le realtà del territorio, in questo caso si parla di una collaborazione con ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e un doveroso omaggio al terremoto del Friuli.
0: Sì, tra l'altro questa sono contento perché è nata proprio da relazioni personali di vario tipo. La collaborazione con ARLEF in questi anni è stata molto importante a più livelli. Faccio un esempio: Mittelfest ha una sezione linguistica del sito in lingua friulana, no? Questa è stata una cosa che ho voluto subito ed è molto importante. È nata un po', come dire, dalle conversazioni con William Cisilino, poi è nata da rapporti personali con Alessio Boni, con Flavio Santi, con Jacopo Rivani che dirige l'orchestra, e quindi parlando con uno con l'altro c'era la voglia di fare qualcosa insieme a Mittelfest quest'anno. Chiaramente il tema del terremoto ci sembrava importante, rilevante per più ragioni, ma soprattutto ognuno aveva un pezzo di sé da mettere dentro questo racconto, e quindi le cose si sono costruite. Quando parlavo di affinità parlo di questo, cioè l'affinità è proprio questa combinazione. Io li conoscevo tutti, loro tra di loro si sono conosciuti, ha fatto esclusione per Flavio e William che si conoscono da tempo, e così è nato Era di Maggio che abbiamo questa sera.
1: Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti che ci hanno raggiunti quatti, sono stati bravissimi e silenziosi.

0: Silenziosissimi nell'entrare. Allora, Flavio Santi, buona mattina, ben trovato.
1: Sì, Mandi.
0: Ciao. Mandi, ecco, esattamente. Già calati. Adesso vediamo Alessio Boni come si presenta. Ben trovato, ben chiatata, Alessio.
2: Mandi, Arianna, Mandi, Riccardo.
0: Perfetto, ma anche l'inflessione.
3: Perfetta,
2: non esco più.
0: È preparato.
3: Per l'appuntamento di questa sera. Era di maggio, testo appunto di Flavio Santi, ricordiamo, questa sera a Gorizia alle 21.30. Flavio, appunto, stavamo dicendo 50 anni dal terremoto del Friuli del 1976, qual è la spinta autobiografica che ti ha guidato nella scrittura di questo racconto?
1: La mia presenza fisica, nel senso che io quel 6 maggio ero lì. Piccolo problema, non mi ricordo niente. Mio padre mi racconta sempre, sì, tu indicavi le pareti che tremavano, poi casa nostra è stata crepata, però è stata ricostruita, però non abbiamo avuto, diciamo, grossi danni. Però appunto questa cosa di essere lì, di aver assistito, però di non ricordarmi niente, è una cosa che mi ha sempre ossessionato. Un po', no?
3: Però nonostante non ti ricordi nulla, però poi ti ha segnato anche per i discorsi.
1: Sì, ho recuperato, poi mi ricordo benissimo le baracche, tutto quello che c'è stato dopo, me lo ricordo benissimo come se fosse successo ieri. Poi attraverso i ricordi dei miei cugini, mia zia, della famiglia, degli amici, ho recuperato tutto, che avevo proprio bisogno, insomma, di sapere.
0: Esatto, poi ricordiamo, tu sei di Colloredo di Montalbano, quindi abbastanza. Zona calda.
1: Sì, vicino, proprio al centro. Sì,
0: esattamente.
1: Sì.
0: Poi soprattutto anche avevi i familiari, i cugini, dopo racconteremo al meglio come questo è stato trasposto, insomma, a livello testuale, sì. Soprattutto per un quotidiano che va a diventare improvvisamente altro. Ma chiediamo anche ad Alessio Boni, anche tu eri bambino e anche tu hai un ricordo del terremoto del Friuli, Alessio, giusto?
2: Guarda, quando mi è arrivato il testo di Flavio, l'ho letto, me lo sono bevuto, perché mi ha riportato là. Io avevo 10 anni, tra l'altro mia madre era incinta di Andrea, l'ultimo mio fratello, che sarebbe nato poi l'8 giugno, un mese dopo, ed eravamo, io ero sul terrazzo, faceva caldo, mi ricordo che è strano stare sul terrazzo di casa il 6 di maggio, non è che hai quella cosa che c'hai a luglio, agosto, e eravamo fuori sul terrazzo, avevamo mangiato fuori sul terrazzo, eccetera, mi vado in panzone, cose, quindi comincia a tremare tutto, il terrazzo si muove, cose, mio padre che corre, la gente che urla, scende in strada, l'abbiamo sentito a Bergamo. Quanti sono? 400 km, 350 km. Infatti noi pensavamo che fosse stato, poi non sai dove viene il terremoto, pensavamo fosse da Sondrio, da Verona, da Milano, ma pensavamo fosse molto più vicino a noi. Io mi ricordo questa cosa perché avevo un acquario, Arianna, meraviglioso, con dei pesciolini che curavo io, guai che me lo toccava. Avevo dato anche il nome ai pesci, sai che lo pulivo, mettevi da mangiare, allora non c'era cosa... Le cose tutte elettroniche che ci sono adesso, che vanno, le davo io a mano proprio la mattina, la sera.
3: Come si chiamavano?
2: Ma ce ne sono, erano 112. Troppi, 112, te ne posso citare.
0: Non abbiamo il tempo,
2: te ne posso citare. Io mi sono. Perché ho visto l'acqua dell'acquario che oscillava e stava uscendo proprio. Io tenevo sto acquario con la paura che i pesci uscissero, morissero. Mio padre che mi strappa e mi corre. Poi dopo siamo scesi, c'era gente fuori, chi in pigiama, che cosa, di qua, certo. di là. Certi hanno dormito in macchina perché avevano paura. Noi no, tutto sommato mio padre fa: dai, non è niente, andiamo a dormire. Siamo andati a dormire, ci siamo anche addormentati tranquillamente. Il giorno dopo sentiamo questo disastro.
0: E invece, insomma, ha raccontato il caldo, che se lo sentivano fin là, figuriamoci qua, erano uno dei nostri elementi premonitori, insieme al comportamento strano degli animali. Chiunque è di quella generazione o appena dopo sa dai racconti dei propri familiari che cosa è accaduto. Quindi, Flavio, tu hai deciso di raccontare questo quotidiano che improvvisamente diventa altro. Cioè, il focus è un po' anche questo, a livello proprio di un ragazzo protagonista adolescente.
1: Sì, esatto, partire proprio dalle cose, appunto, più comuni, che però sono quelle, no, più condivise, e poi quelle più, insomma, più, no, più belle, nel senso che appunto è una giornata come comincia come una qualsiasi giornata, no? La scuola sta finendo, appunto si pensa già alle vacanze, al fatto che si va tutta l'estate davanti, quindi questa attesa, no, di questo futuro, no? Il bagno nel tagliamento, le cose che poi appunto ho condiviso anch'io dopo con i miei cugini, quindi appunto questi pomeriggi infiniti, cioè questa cosa, appunto anche il tempo, allora c'è una percezione completamente diversa del tempo, nel senso del tempo, cioè avevi appunto tutta l'estate davanti, questi pomeriggi che duravano quasi una vita intera, come se ogni volta, no, ogni giorno, no, ricominciassi a vivere, quindi questa cosa, questa attesa, E poi sta di colpo, così, che è una cosa pazzesca se ci pensiamo, no? Perché appunto senza nessuno, se c'è al caldo, quello schiafoiaccio, no? Come dicono noi, i cani, qualche

0: animale, però sì, cose buone, sì, la natura è strana. No? Però...
1: E Alessio Boni, com'è stato per te entrare dentro questo personaggio? Questo, esatto, questa quotidianità anche appunto descritta da
2: Flavio. È stata di una semplicità, Rick, che non puoi avere idea, perché io avevo

0: ed ero orgogliosissimo, è uguale, ce l'ha lui, il ragazzino che parla, tante cose che ho detto, ma questa roba l'ha scritta per me, sembrava che sapesse, uguale, identico, quindi tutta una serie di processi di amarcord incredibile che sono usciti fuori. Poi pian piano sento Giacomo, poi sento Flavio, mi dicono quelle quattro parole eccetera che portiamo dentro nel Friuli, ma l'importanza di questa, di questo cinquantesimo, è che veramente al di là della tragedia, quanti terremoti succedono, ne succedono tuttora, Pozzuolo in continuazione, un giorno no, in continuazione, in Emilia è successo eccetera,
1: tu ti ricordi, Alessio, ci hai raccontato fuori onda la risposta
0: dell'Italia, era quella la cosa forte, è successo là una situazione che poteva succedere anche noi qua. Io mi ricordo benissimo il giorno dopo Claudio Villa con un furgone, con dei viveri, che catena umana, che mi ricordo questa immagine, Walter Chiari che andava su ad aiutare, gente che andava su, ma non solo quel momento lì, per mesi noi, la parrocchia di Villongo, Sant'Alessandro, provincia di Bergamo, un paesino di 4.000 anime, portavamo tutti viveri, cose o comunque soldi e denaro, perché dove andavano? In Friuli. C'era un camion che arrivava, andava in Friuli. Perché è successo, una potete capitare da tutte le parti. Quindi c'è una solidarietà totale dell'Italia, ma che partiva dalla Sicilia, eh? Non è che...
1: Anche dall'estero.
0: Anche
1: noi
0: dall'estero,
1: ricordiamo,
0: ci mancherebbe, però ti sto parlando della nostra Italia, certo. Sto parlando dell'Italia, del nostro stivale, che oggi ti succede a fianco, giri la faccia, anzi c'è un cadavere per terra, lo scavalchi e vai avanti. È cambiata questa cosa qua. Diciamo... Questa è la forza di questo testo, perché arriva tantissimo questa cosa che avevamo. Non la possediamo più, Arianna. Non so come mai l'abbiamo persa, come mai siamo su questi algoritmi, siamo su questa strada virtuale continua che ci sfugge in continuazione, siamo sull'intelligenza artificiale e perdiamo il progresso più importante, che è quello del crescere in umanità. Lo stiamo perdendo in continuazione. E noi pensiamo di essere progressisti, di essere arrivati a chissà che, non siamo arrivati da nessuna parte. Quella è solo tecnologia che avanza. Noi siamo indietro migliaia di anni. Là eravamo più ricchi di umanità, eravamo più potenti. Infatti nessuno andava fuori dall'Italia, si trovava il lavoro, adesso a 19, diciamo, via. E il paese sarà sempre più in mano ai Maranza.
1: Ecco, noi abbiamo ragionato tanto anche durante questi mesi, anche con insomma, gli omaggi che abbiamo fatto sul terremoto, anche cosa è rimasto, cosa potrebbe restare oggi del modello Friuli. Insomma, è stata una cosa che ha come dire, cambiato radicalmente il volto della nostra, del nostro Friuli, anche come motore d'azione culturale e di unione rispetto a proprio le capacità di un popolo, certo. Di reagire, ci connota ancora oggi. Allora raccontiamo a questo punto, in una frase di chiusura, senza svelare troppo di quello che accadrà, com'è stata anche il lavoro musicale, perché bisogna raccontare che in scena c'è anche l'orchestra La Corelli, che proprio fa parte integrante del progetto a livello di produzione.
2: Beh, io una parola direi avvolgente, perché è avvolgente perché sa riportarti in quegli anni, è avvolgente perché sa riportarti in quella giornata, è avvolgente perché sa riportarti in quel momento, e Damiano Drei secondo me ha fatto veramente un lavoro eccellente, perché stai totalmente in quel momento lì, che però è il momento di tutti. Io sono d'accordo quando Alessio dice quella storia lì, per quello che ha mosso, come dire, delle risonanze dove c'è un elemento di tutti, e questo è stato il lavoro ottimo di Flavio, da cui poi è partito il resto. E chiudo dicendo, tu giustamente hai usato una parola che è la parola popolo, che secondo me è, come dire, una parola molto importante, perché quella coesione di cui fa riferimento Alessio nasce nel momento in cui tu riconosci l'altro simile a te. E cos'è che ti fa riconoscere l'altro simile a te? Il saperti popolo con l'altro.
3: E ricordiamo allora l'appuntamento questa sera 21:30, Teatro Verdi di Gorizia. Grazie Alessio Boni, grazie Flavio Santi, ci vediamo a teatro. Giacomo Pedini invece ci ritroviamo più tardi, ti lasciamo libero per un po', ma ci ritroviamo tra poco. Adesso abbiamo detto che abbiamo anche dei musicisti, delle musiciste,
1: l'abbiamo anticipato,
3: protagoniste, sì, sì, qui con noi oggi, e allora intanto sentiamo la musica e poi ne parliamo.

0: E ringraziamo Anna Molaro in diretta qui dalla sede di Promo Turismo a Cividale del Friuli. Grazie, grazie mille ad Anna Molaro. Ti do il tempo, ecco, di recuperare il microfono. Allora, questo a raccontare, perché ci hai eseguito, adesso ce lo racconterai meglio tu, un brano musicale che è tratto da uno spettacolo di molti anni fa al Mittelfest, ha debuttato al Mittelfest, Il Caos e la Farfalla, che è quello che ha fatto incontrare te, Anna Molaro, con gli Area con Roberto Cocconi, è corretto?
1: Buongiorno, grazie per l'invito. Sì, è tutto corretto. Questo brano è proprio l'ultimissima parte dello spettacolo Il Caos e la Farfalla, nato nel 2017. È un'esperienza che per me è stata abbastanza, diciamo, nuova, nel senso che è stato tutto uno spettacolo musicalmente improvvisato in principio. E appunto anche questo brano che adesso avete ascoltato è stata un'improvvisazione nata assolutamente dagli sguardi durante le prove di me con Valentina Saggin, che era la ballerina, e quindi è nato così in maniera veramente molto istintiva e ci sono molto legata.
0: Ecco, e quest'anno avete deciso proprio di, come dire, alzare la posta in palio, perché infatti sarete in scena domani alle 19:30 con otto archi, otto corpi, e con noi anche c'è Roberto Cocconi per gli Area. Ben trovato.
2: Buongiorno,
0: buona mattina.
2: Buongiorno.
0: Buona mattina, Roberto. Allora, il gioco si fa più serio, le abbiamo detto, perché ci saranno otto violoncelli, otto musicisti e otto ballerini. Quindi, Anna, da dove partiamo? Da dove nasce questo omaggio?
1: Allora, in realtà nasce da un'idea proprio di Roberto Cocconi, che ascoltando il brano su cui si fonderà tutto lo spettacolo, mi ha chiesto se insomma potevamo creare qualcosa, se potevamo trovare gli otto violoncellisti che potessero costituire quindi la musica dal vivo per questo spettacolo, in cui in effetti la musica fa parte fortemente dello spettacolo. Da qui è nata l'idea di cercare sette colleghi, ovviamente, che mi accompagnassero in questo viaggio, scelta che ovviamente si è basata su dei principi molto semplici, se vogliamo, ossia ovviamente la professionalità, quindi la capacità tecnica ovviamente, e l'affinità nel modo di suonare, nel modo di stare, quindi ovviamente, come dire, otto persone che possano condividere ore di prove senza onestamente creare problemi, senza che ci siano schegge impazzite. In questo ovviamente, insomma, ho avuto la fortuna di trovare sette colleghi perfettamente in linea con questo principio.
0: Ecco, ricordiamo che anche alcuni dei tuoi colleghi, ma anche tu, hai suonato ieri sera al Demoniaco, fai parte della FVG Orchestra, quindi ieri ti abbiamo già involontariamente citato, perché ricordiamo che l'orchestra è stata premiata proprio quest'anno anche per la qualità professionale, quindi ricordiamo, ci sono alcuni tuoi colleghi della FVG Orchestra.
1: Esatto, tutti i miei colleghi violoncellisti stabili della FVG Orchestra, ci sono dei colleghi che hanno suonato in passato nella FVG Orchestra, quindi in questo caso Antonino Pugliafito, in un'orchestra che non era l'attuale.

0: Orchestra, però insomma le loro versioni precedenti, quindi Antonino Pugliafito che adesso suona nel Teatro La Fenice, Andrea Musto, e ci sono degli altri giovani che invece collaborano spesso con noi nel momento in cui, come ieri, c'è bisogno di qualche violoncellista in più, e quindi insomma ci siamo conosciuti così.
1: E tornando appunto a 8 archi, 8 corpi, Roberto Cocconi, perché si ispira a una composizione dell'opera 8 di Michael Gordon, questo compositore americano che prevedeva dei musicisti in cerchio con il pubblico libero di sedersi attorno all'interno dello spazio sonoro. Ecco, in questo caso lo spazio circolare si allarga in che modo? In che modo l'avete portato sul
2: Beh,
1: palco?
2: innanzitutto l'idea è venuta appunto ascoltando questo brano di Michael Gordon, che è, citiamolo pure, un musicista americano, newyorkese, che fa parte, diciamo, di quello che è definito il post-minimalismo americano, no? Per cui ha determinate caratteristiche anche del modo di suonare, del modo di comporre. Ecco, sentendo questo brano e anche avendo visto in qualche modo la disposizione dei violoncellisti che sono diciamo, disposti in cerchio, quindi suonano esattamente in cerchio, e nell'intenzione di Michael Gordon il pubblico poteva stare sia all'interno che all'esterno del cerchio per entrare in questo, diciamo, rituale, no? Rituale onirico,
1: Sì.
2: un po', insomma, una cosa abbastanza particolare, per sentire, per percepire il movimento del suono all'interno di questo cerchio, perché diciamo, la caratteristica di Michael Gordon è quella di far girare, di muovere il suono. E quindi per noi, diciamo, il seguito è stato molto, molto semplice. Perché non immettere anche delle traiettorie di danza all'interno di questo cerchio e quindi togliendo, diciamo, il pubblico che stava al centro, mettendolo fuori e quindi ripercorrendo un po' tutte le, diciamo, la metodologia compositiva di Michael Gordon come danza, come coreografia. E quindi abbiamo introdotto, diciamo, questo spettacolo immersivo per il pubblico dove ci sono 8 danzatori e 8 musicisti contemporaneamente. Lo spettacolo andiamo a definire come spettacolo di danza e musica, quindi allo stesso livello.
1: Dove però questo concetto anche di spazio rituale condiviso rimane.
2: Rimane certamente, noi insomma, ci auspichiamo che il pubblico percepisca anche questo rituale in qualche modo, più che uno spettacolo vero e proprio, una specie di rituale dove il pubblico può assistere, no? Anche dalla sua posizione, perché abbiamo disposto il pubblico intorno al cerchio, in un quadrato ipotetico che raccoglie questo cerchio, e il pubblico sta esattamente intorno e ognuno percepisce anche una sua visione di questa cosa, quindi perché il cerchio è visibile da ogni parte del cerchio.
1: Certo.
3: Ecco, questa è la potenzialità degli spettacoli a pianta circolare, poi come dire, l'attenzione che va a porsi proprio sul rituale condiviso è una delle caratteristiche che portate avanti negli ultimi anni, Roberto. Ricordiamo, quindi in scena abbiamo proprio lo staff al completo, abbiamo i danziatori, diciamo così, storici del vostro gruppo, le nuove leve, quindi ricordiamoli chi c'è in scena: Marta Bevilacqua, Luca Di Giusto, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Andrea Rizzo, Valentina Stagin, Anna Savanelli e Luca Zampar, chiaramente.
2: Esattamente.
3: E ricordiamo anche un'altra cosa, che è una delle cose che state sempre portando avanti quando è possibile: lo spettacolo è fruibile per ciechi e per ipovedenti con descrizione,
2: Sì,
3: chiedendolo
2: esatto.
3: in anticipo,
2: Ecco,
3: corretto?
2: sì, esatto. Lisa Colautti ha iniziato questo percorso di audiodescrizione per ciechi e ipovedenti già l'anno scorso con Mittelfest, nel nostro spettacolo dell'anno scorso, che abbiamo parlato qua a
3: Certo.
2: Mittelfest. E quest'anno riprendiamo questa cosa per l'accessibilità, naturalmente, per ampliare l'accessibilità del pubblico. E offriamo anche l'audiodescrizione non solamente ai ciechi e ipovedenti, anche alle persone normali, perché possono in qualche modo avere un'idea per in qualche modo
3: Una partitura di
2: sì, esatto,
3: spiegazione, ecco.
2: che possono in qualche modo cogliere meglio alcuni aspetti dello spettacolo.
1: E allora 8 archi, 8 corpi, domani alle 19:30, chiesa di San Francesco qui a Cividale del Friuli. Grazie mille a Roberto Cocconi e ad Anna Molaro
2: Grazie
1: per essere stati con
3: a voi.
1: noi. Noi ci fermiamo per un po' di musica e poi torniamo con nuovi ospiti e artisti qui di Mittelfest.

0: Continuiamo qui in diretta da Cividale del Friuli per il nostro speciale dedicato a Mittelfest. Adesso conosciamo un altro artista in scena oggi alle 19 al Teatro Ristori col suo spettacolo Best Regards. Benvenuto Marco D'Agostin. Ciao Marco.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Marco D'Agostin è danzatore, coreografo, performer pluripremiato. Diciamo che nei tuoi spettacoli possiamo vedere tanti linguaggi, non solo la danza, così come anche proprio in questo spettacolo Best Regards, che vuole essere una lettera, un omaggio a Nigel Chernock, uno dei performer più attivi e noti nel panorama della danza contemporanea, scomparso nel 2012. Tu l'hai incontrato nel 2010, perché ti ha segnato così tanto da voler dedicare uno spettacolo proprio a lui?
1: C'è una risposta più istintiva, e cioè che era il più straordinario performer che io abbia mai visto in scena dal vivo. È una risposta un po' meno istintiva, un po' più razionale. Io all'epoca avevo appena iniziato ad affacciarmi come professionista in questo ambiente, ero pieno di pregiudizi, anche su me stesso. Ritenevo che per essere un buon danzatore ci si dovesse in qualche modo precludere altre possibilità espressive. E lui era uno a cui importava solo, nonostante, come dire, la sua fosse una formazione da danzatore, poi era anche uno straordinario musicista, improvvisatore, attore e non solo. Era un artista a cui interessava lo stare in scena come la possibilità di un incontro, di uno scontro con lo spettatore, all'interno del quale il medium espressivo era solo appunto un mezzo, ma il protagonista di quell'incontro era lo scambio di energie, lo scambio di informazioni con lo spettatore, e quindi in qualche modo era tutto a servizio di questo incontro. E quindi di fatto stare con lui, studiare con lui, mi ha proprio liberato da una serie di preconcetti che avevo rispetto allo stare in scena. Mi ha aperto le porte di un abitare diverso, ecco.
2: Allora, durante lo spettacolo ricordiamolo, in scena oggi alle ore 19 al Teatro Ristori, tu giochi sul concetto e sull'immagine della lettera. Perché? Cosa rappresenta? Cos'è questo senso di viaggio e poi il ritardo tra la scrittura e la lettura?
1: Sì, tra l'altro io questo spettacolo ha debuttato 6 anni fa, già all'epoca le lettere sembravano in disuso. Oggi, mentre venivo qui questa mattina, pensavo che questi 6 anni si sentono rispetto a quel mezzo.
2: Eddio.
1: In verità il mio non è un lavoro nostalgico, a me interessava proprio la riflessione filosofica che ci fa fare la lettera, cioè quest'idea che nella comunicazione nei confronti di un'altra persona si metta in conto la possibilità che dal tempo della scrittura della lettera al tempo della lettura accada qualcosa di imprevisto. E che questo imprevisto di fatto possa stendersi come un'ombra sul lettore e cambiare il senso delle cose che si sono dette, no? Quindi, al di là della retorica, della immediatezza comunicativa di cui oggi disponiamo, dico al di là della retorica perché secondo me ci sono più vantaggi in realtà, però comunque il fatto che non abbandoniamo più il nostro messaggio, cioè quello che vogliamo dire, al rischio che il tempo si metta di mezzo e faccia accadere qualcosa tra noi e chi lo riceve e chi lo ascolta, mi interessa molto. Mi interessa molto perché mi sembra che la lettera sia un dispositivo che contiene al suo interno formidabilmente una dimensione presente, che è quella della scrittura e quella della lettura, ma innestata col passato e col futuro, no? Chi scrive si sta proiettando, affacciando, certo, verso il futuro, e chi legge al passato che gli sussurra alle spalle. E mi sembra che non abbiamo più medium comunicativi che contengano così tanto tempo, così tante temporalità.
2: Come hai lavorato per raccontare questa transizione? Come hai scritto questo spettacolo? Su quali fonti ti sei basato?
1: Ho letto tantissimi epistolari, per 3 anni ho letto solo epistolari, mi sono interessato molto alla forma della lettera, appunto dal punto di vista filosofico-speculativo, mi sono interessato soprattutto alle lettere che non hanno mai ricevuto risposta, nel senso che la letteratura è piena di epistolari formidabili, ci sono scrittori e scrittrici che sono stati più bravi nelle lettere che nei loro libri, però mi interessava anche molto questa idea, proprio perché lo spettacolo è costruito drammaturgicamente come se fosse una lettera scritta a Nigel Chernock, che quindi a qualcuno che non mi può più rispondere, e questa scrittura è condivisa col pubblico che mi guarda, quindi implicitamente io faccio un invito al pubblico, che è di interrogarsi su chi è la persona alla quale scriverebbero una lettera troppo tardi, cioè sì, la persona che non c'è più. Quindi in verità la ricerca è stata soprattutto di cercare di capire cos'è accaduto nella penna di chi ha provato a scrivere lettere a chi sapeva che non avrebbe potuto rispondere. E lo spettacolo cerca, insomma, di collocarsi in quello spazio, in verità, di possibilità. Cioè io sono profondamente convinto che lo spazio che ci lascia qualcuno che non c'è più sia uno spazio creativo e generativo, e non è solo uno spazio di lutto e non è solo uno spazio di dolore.
0: Poi questi concetti come si sono trasferiti anche nei movimenti che vediamo sul palco, che hai usato appunto per costruire lo spettacolo?
1: Sì, grazie per la domanda, che è molto sofisticata. Diciamo in un ricorso eccessivo alla frontalità, nel senso che io continuamente per tutto lo spettacolo cerco e ricerco il proscenio, cerco e ricerco lo sguardo del pubblico, e questa frontalità che un po' allude al mondo dell'entertaining, nel senso che dentro questo lavoro ci sono tante altre cose oltre la lettera, e c'è anche questa idea di un adolescente nella sua cameretta, adolescente che non sono più, nella sua cameretta, che gioca con la voce, col corpo e con la musica e con gli oggetti per fare festa, per fare spettacolo, e quindi diciamo che il proscenio è il luogo topico dell'entertainer, se vogliamo. Ma questo ricorrere e questo correre anche molto spesso, proprio quasi come se mi gettassi tra le braccia del pubblico, che è proprio, come dire, il tema coreografico che attraversa tutto il lavoro. Per me quel correre, quell'andare alla ricerca di quello sguardo è un po' come iniziare a scrivere caro tu, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cercare quello sguardo e cercare quel tipo di frontalità per me è proprio la postura di chi scrive una lettera e si rivolge quasi sempre a un tu, che immagina di avere di fronte, come io immagino il pubblico, che è lì, ma che è anche un pubblico di fantasmi, se vogliamo.
2: Marco, nello spettacolo tu dici I wanted to be too much too, anch'io volevo essere troppo. Cosa indica quel troppo?
1: Perché diciamo che la lettera centrale che fa proprio da innesco allo spettacolo, lo vedrà chi verrà oggi a vederlo, è una lettera che Wendy Houston, che era una collega di Nigel, gli ha scritto pochi giorni dopo la sua morte, e che inizia così: Dear Anne, caro Anne, caro Nigel, you were too much, eri troppo. E quindi lei in questa lettera cerca di argomentare in maniera anche abbastanza poetica il fatto che forse è un problema essere troppo, ma a volte è anche semplicemente un asse identitario, non so come dire, e che avere energia in esubero e avere cose da dire in esubero in verità è un modo di stare nel mondo, e questo spettacolo è un mio tentativo di essere troppo a mia volta, cioè di essere un po' come lui, cioè di essere troppo, il che è assolutamente impossibile, perché è impossibile provare a essere troppo.
0: Però noi possiamo vedere appunto questo tentativo di essere troppo, ma tutto quello che tu ci hai raccontato oggi alle 19 al Teatro Ristori qui a Cividale del Friuli, lo spettacolo Best Regards sul palco Marco D'Agostin. Grazie mille Marco.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Anche la musica protagonista oggi, in particolare anche il violino di Anais Drago, e guarda un po' Arianna qui
2: chi
0: con
2: c'è?
0: Noi proprio Anais Drago, e allora ascoltiamo.

0: Grazie, grazie Anaïsa Drago. Allora, oggi abbiamo veramente avuto gli ospiti a nostra disposizione con queste performance musicali. Allora, Anaïs Drago, violinista e performer, vincitrice del Top Jazz del 2022 come nuova proposta e di numerosi chiaramente altri premi, già si è esibita nei principali festival del jazz in Italia e all'estero, e poi mi raccontavi fuori onda, anche per onorare, è rientrato anche con noi Giacomo Pedini qui dalla postazione di Promoturismo, anche tu sei passata per Mittel Young, giusto Anaïs?
1: Verissimo, buongiorno. Buongiorno, grazie per questo invito qui in questo momento radio, ma più in generale al Mittelfest.
0: Ecco, e questa capacità di Mittel Young di fare scouting, perché al tempo non eri passata direttamente ma sei tornata protagonista, insomma, diciamo, e non solo in questa edizione ma anche qualche anno fa.
1: Esatto, esatto, e io in questo devo un grazie a al direttore artistico Giacomo Pedini, che è qui presente, quindi mi vede in diretta. Per me partecipare a Mittelfest nel 2023 con questa mia performance in solo era stato veramente una gioia, sia per l'opportunità e sia per l'aver potuto scoprire Cividale del Friuli, in cui non ero mai stata, di cui mi sono innamorata, e quindi non so se mi sia innamorata di Cividale del Friuli per il Mittelfest o mi sia innamorata del Mittelfest per Cividale del Friuli. Io penso che entrambe le cose siano
2: l'importante
1: molto connesse. Esatto,
2: e
1: esatto,
2: quindi...
1: E quindi sono felicissima di essere qui, lo dico senza senza insomma piaggeria, ma è, insomma, è uno degli eventi di questo mio calendario estivo che più aspettavo. Quindi.
2: Tra l'altro sarai protagonista in due appuntamenti, ci hai suonato poco fa un brano che noi potremmo sentire anche questo pomeriggio, nel primo appuntamento alle 16, La musica dei balocchi con Saba Salvemini, un concerto laboratorio anche per i più piccoli. Che cosa vedremo?
1: Esatto, il brano che vi ho suonato è un estratto delle danze rumene di Béla Bartók, ed è uno dei brani che suono all'interno di questo spettacolo laboratorio. È un concerto partecipato in cui, tramite giochi, tramite musica ovviamente, spiegazioni giocose appunto, portiamo i più piccoli nel mondo della musica e gli insegniamo un po' la grammatica della musica, quindi tutti quegli elementi che stanno un po' alla base della musica come linguaggio, con una grande partecipazione del pubblico che diventerà in realtà un'orchestra.
0: Ecco, allora raccontiamo un po' meglio cosa accade in questo incontro, perché riuscite a far attivare delle dinamiche, fate fare i bambini i ciuchini, i falegnami, i tuoni. Raccontaci un po' per convincere ancora qualcuno a venirvi a vedere questo pomeriggio.
1: Beh, dunque, noi prendiamo spunto dalla favola di Pinocchio, quindi i personaggi e la storia sono quelli di Pinocchio, che ci servono da escamotage per far sentire di volta in volta dei brani. Sono quasi tutti brani tratti dal repertorio classico, dal barocco al Novecento, e in più ci sono alcuni brani miei invece scritti appositamente per i personaggi della storia di Pinocchio, con l'idea che io, che sono una violinista, quindi strumento solista, possa poter suonare insieme agli altri, anche se gli altri non hanno gli strumenti. Quindi i bambini utilizzeranno le mani, la voce, il corpo, e si trasformeranno man mano che la storia evolve in un'orchestra di ciuchini, appunto di falegnami, quindi martelleremo a tempo, faremo i tuoni tempestosi insieme, suoneremo l'estate di Vivaldi e via dicendo.
0: Quindi funziona un po' da direttore d'orchestra e poi anche da musicista, perché suoni insieme a loro, è
1: esatto,
0: corretto?
1: Esatto, insieme a me c'è Saba Salvemini, un attore che fa sia da narratore sia questo ingrato compito di fare un po' quello che non capisce niente, quindi con la scusa di spiegare a lui,
0: certo,
1: alcune cose in realtà le spieghiamo a tutti.
0: Giacomo, quanto si sono divertiti i tuoi figli con questo spettacolo?
3: Moltissimo, moltissimo, soprattutto hanno imparato un sacco di cose, nel senso che poi la cosa che mi ha colpito, io l'ho visto il Conservatorio di Milano in inverno, è che dopo, i giorni dopo, allora mi iniziamo a dire e qui è crescendo, e qui è discendendo, e poi capito, no, uscivano, allora adesso com'è? Forte, fortissimo, fortissimo. Piano, piano, piano, piano. Questa abbiamo fatto, abbiamo, come dire, usato l'ouverture della Gazza Ladra per mesi, insomma, questo esercizio, soprattutto il piccolo.
2: Hanno imparato, insomma, obiettivo raggiunto. Tra l'altro, prima di arrivare a presentare l'appuntamento invece di domani, Disorienti, però, perché tu sei

0: attiva in palchi diversi, anche con progetti musicali differenti. Il jazz sicuramente ricopre un ruolo molto importante nella tua carriera, che però hai scoperto dopo un po'. E come mai hai sentito che quella era la tua dimensione?
1: È stata una scoperta continua. Io sapevo quale non sarebbe stata la mia dimensione, cioè quella accademica in orchestra, però non sapevo cos'altro ci potesse essere di alternativa. Ho scoperto il jazz così un po' per caso, già suonavo altre musiche, suonavo folk, suonavo cantautori italiani e da lì insomma è arrivato il jazz e in realtà è stato un po' uno shock, uno schiaffo, anche perché, lo dico sempre senza problemi, la prima reazione è stata quella di rabbia e di frustrazione, perché mi sono resa conto che non ne sapevo nulla, non era un mondo che io conoscevo. Ed ero assolutamente disorientata, per tornare a disorienti, e quindi mi sono imposta che quella cosa lì andava scoperta, andava studiata, e quindi mi sono lanciata nel mondo del jazz, che invece si è rivelata essere una fantastica avventura da percorrere.
2: Ecco, allora Anaïs, facciamo ancora un piccolo altro inciso prima di dedicarci allo spettacolo invece per adulti, che è Disorienti, che ci sarà.
1: È detta così, che è ci strano, sarà.
3: per tutti. Arianna, io non lo so.
2: Mi sto avvicinando alla finale ormai, ragazzi. Liberiamoci dai freni. Allora, abbiamo detto, a maggio è uscito Grazia, che è il primo album di un trio composto da te, dal chitarrista Luca Falome e dal fisarmonicista Fausto Beccalossi, e che si ispira, diciamo così, alla figura di Federico García Lorca. In che modo e che viaggio avete fatto?
1: Dunque, abbiamo fatto un viaggio musicale di forte interplay tra questi tre strumenti, che sono strumenti principi di molte forme musicali mediterranee ed europee, ispirandoci appunto alla, non in maniera estremamente pedissequa, alla poetica di Federico García Lorca. Non abbiamo messo in musica sue poesie, come magari si potrebbe pensare, ma abbiamo più fatto una riflessione sulla figura di Federico García Lorca, che è stato un uomo figlio dei suoi tempi, delle avanguardie novecentesche, ma al contempo estremamente radicato all'interno del suo vissuto e delle sue origini andaluse. Quindi Federico García Lorca, tra l'altro, non molti lo sanno, è stato anche musicista e ha fatto un grandissimo lavoro di trascrizione di una serie di brani della tradizione andalusa, tra cui La Tarara, che è un brano che abbiamo inserito all'interno di quel disco ed è il nostro piccolo omaggio a García Lorca.
0: E questo è l'album Grazia, ricordiamo, uscito lo scorso maggio. Disorienti invece è l'appuntamento che ti vedrà impegnata domani alle 12.30 Orto delle Orsoline insieme a Peppe Frana. In questo caso, in che modo la tradizione asiatica dialoga col jazz?
1: Dunque, Peppe Frana è un suonatore di oud, che è uno, insomma, degli strumenti principi di tutta quella musica, tutte quelle musiche che potremmo definire extraeuropee. Peppe è un esperto di questo tipo di tradizioni, è un virtuoso del suo strumento e anche di molti altri cordofoni. Dialoga col jazz questo repertorio in senso molto ampio, nel senso che c'è molta improvvisazione, improvvisazione che non ha voluto essere strettamente inserita all'interno degli idiomi extraeuropei, di cui io appunto non sono una conoscitrice, lo è Peppe, ma lui stesso con me non ha voluto fare quel tipo di percorso. Sì. Quindi è un percorso in realtà molto libero, in cui appunto ci si disorienta, da qui il titolo Disorienti, composto principalmente da brani nostri e da qualche tradizione, e nel quale appunto ci piace poter esplorare territori nuovi e anche perderci, perché no?
0: E allora noi siamo pronti a perderci con voi. Ti chiediamo di restare con noi, perché dopo in chiusura ti chiederemo di ascoltare qualcosa, allora di anticiparci qualcosa di Disorienti. Intanto ricordiamo appunto Anaïs Drago alle 16 oggi, Orto delle Orsoline con la musica di Balocchi, domani alle 12.30 sempre Orto delle Orsoline con Disorienti. Grazie Anaïs.
1: Grazie a voi.
0: Giacomo Pedini, invece siamo arrivati in chiusura, abbiamo detto buon onomastico, ma festeggiamo anche questi 6 anni, l'ultimo anno da direttore artistico, qui una torta in diretta che non potete vedere, ma con una candelina accesa che ora ti chiediamo di spegnere. Beh, Giacomo, è un gran momento, vai.
3: Ma devo cantare anche tanti auguri.
0: Mettiamo noi la musica, qua festeggiamo, chiudiamo in festa.
3: Bella Tunes Tunes.
0: Esatto, esatto, sì.
3: Mamma mia, brividi.
0: So che il tuo gusto preferito era la crostata con la marmellata di limoni, non abbiamo trovato quella, però c'è una Sacher che spero tu possa apprezzare lo stesso.
3: Ma come no, Sacher Torte. Ecco.

0: per rimanere internazionali, come è Mittelfest, tra l'altro. Ma soffia la candelina, perché sennò devi.
1: Soffia.
0: 1, 2, 3. Fu bellissimo momento. E allora, Giacomo, noi insomma vogliamo festeggiare. Intanto ci ha raggiunto.
2: Profuma, è buonissima sta torta.
0: Anche qui
2: ragazzi,
0: il neo presidente di Mittelfest, Tony Capuozzo. Grazie per essere con noi. Adesso ruberemo anche a lui una battuta su questo festival. Giacomo, intanto, questi 6 anni di festival, tuo ultimo anno da direttore artistico, che cosa ti resta anche a livello personale di questa lunga esperienza?
2: Ma quello che mi resta più a livello personale sono le relazioni che ho costruito con tante persone diverse, quindi le scoperte fatte a più livelli, dalla persona che ho incontrato a Cividale, dalla persona che ho incontrato in Friuli, dalla persona che ho incontrato in giro per l'Europa, voglio dire, no? Anais, che ha appena suonato, siamo conosciuti perché lei partecipa a Mittel Young, non la scelgono, e io veramente... E io poi l'ascolto e mi innamoro, poi scopro tutto il percorso che aveva, i premi vinti, e questa è una delle tante cose, credo che sia quella più importante, perché poi alla fine la cosa interessante, a parte le istituzioni, la struttura, il senso, come dire, della funzione pubblica, e, eccetera, eccetera, poi dal mio punto di vista sono la curiosità di questa materia strana che sono gli esseri umani, che non è che li capiscono tutto, ma bizzarri.
3: Allora, a questo punto, dicevamo, ci ha raggiunto il presidente, il neo presidente Tony Capuozzo, grazie, perché ha appena concluso, noi l'abbiamo insomma lanciato durante la nostra trasmissione l'incontro con Mauro Corona, che era qui ma purtroppo era disponibile, non siamo riusciti a farlo entrare perché i minuti stanno correndo, abbiamo veramente 3 minuti a chiudere. E neo presidente, come ha vissuto questo festival e alla luce di quello che ha visto e assorbito, cosa vuole portare per l'anno prossimo?
4: Guarda Giacomo, avete regalato una torta con la candelina a forma di 6, a me dovreste regalare un biberon.
3: Certo. Proprio
4: agli inizi penso di quello che voglio portare è un, naturalmente tutelare la piena libertà del nuovo direttore artistico, e però premere molto sul rapporto col territorio. Sono molto contento di aver introdotto quest'anno, già in questa edizione con Giacomo, un incontro mattiniero alla casa di riposo in cui abbiamo discusso delle paure degli anziani, dell'amore. Abbiamo imparato più cose di quanto fossimo andati a insegnare presentando il programma di ogni sera, e rafforzare il rapporto con Cividale, rafforzare il rapporto con le valli del Natisone, cercare di portare la cultura, insomma, che a volte è una parola scomoda e può sembrare elitaria, fino negli angoli di questa comunità, insomma, questo voglio fare.
0: Insomma, noi saremo pronti a raccontare Mittelfest, ovviamente. Giacomo, visto che Mittelfest in realtà non è già finito, perché ci sono ancora tanti appuntamenti, rapidamente con te ricordiamo che cosa vedremo questo weekend, al di là di quelle che abbiamo presentato, però c'è la musica di Erini, protagonista alle 5:30.
2: Assolutamente, quello è un concerto molto, molto importante, non solo perché Erini è una cantante greca straordinaria, ma soprattutto perché è una cantante che ha scelto di portare qui con delle melodie struggenti e di grande commozione, di grande coinvolgimento, tutta una storia musicale che racconta per esempio l'esodo greco, no? Ieri abbiamo raccontato l'esodo istriano, e invece raccontano l'esodo greco alla fine della guerra greco-turca del 22-23, che è un pezzo di Europa al fondo dei Balcani che in realtà poi noi non conosciamo, non sappiamo perché le relazioni sono così complicate, ci sono storie dietro.
3: E poi continua il tutto, abbiamo lanciato insomma lo spettacolo di D'Agostino, poi era di maggio, ma domani abbiamo già detto che ci sarà l'ultimo appuntamento alla Casa per Anziani, ma poi c'è uno spettacolo veramente fantastico che è Pop di Nicola Galli.
2: Pop di Nicola Galli, Nicola ritorna per la terza volta a Mittelfest, altre volte ha fatto spettacoli in realtà per pubblico generico, quest'anno invece porta uno spettacolo pop per bambini.
3: Non solo, certo,
2: perché voglio dire, perché tutti siamo un po' bambini dentro, questo ce l'ha spiegato Mercadini l'altro giorno, gli esseri umani sono così, sono degli animali che, come dire, mantengono la loro dimensione infantile, originaria, e la cosa interessante è che Nicola poi farà danzare i bambini, per cui c'è un vero coinvolgimento diretto loro sulla carta scoppiettina. Quindi pop, pop.
0: E poi una battuta ti rubiamo anche sull'appuntamento di teatro John e Joe con Manuela Mandracchia e Alvia Reale, e Esploratori o Geografi alle 21:30 con Alex Bellini e Luca Lagash, sempre domani.
2: Beh sì, insomma, andiamo un po' a chiudere con loro al Ristori alle 4:30. John e Joe è un testo di Agota Christoph che racconta di questi bizzarri

0: Uomini di strada, che invece sono interpretati da due grandissime attrici, poi uno spettacolo che debutta qui, poi avrà la sua tournée per l'Italia. Ed Esploratori e Geografi invece, Alex Bellini, che è un esploratore dei più incredibili, se n'è andato insomma ai poli, ha raggiunto i luoghi più impervi della Terra, ci racconta, come dire, questa sua dimensione di esplorazione attraverso Il Piccolo Principe con le musiche di Luca Lagascia.
1: Allora, noi Giacomo ti salutiamo, per ora ti salutiamo. Vuoi raccontarci una frase, un saluto?
0: Una frase, un
1: Un
0: saluto?
1: saluto, abbiamo un
0: Mandi, no? Come
1: minuto,
0: si
1: mandi,
0: dice? Mandi a
1: no?
0: Duci.
1: Ecco, ma si vede che
2: E così
1: era di maggio,
2: è stato qua 6 anni
1: la
2: comunque.
1: consulenza, eh sì,
2: Grazie mille
1: certo.
2: Giacomo Pedini, grazie Toni Capuozzo. Noi siamo alla fine di questo nostro speciale e chiudiamo con la musica di Anais Drago che iniziamo già a sentire. Grazie a Marco Rasi, Marco Ferrito e Giovanni Tribassone alla parte
1: Un
2: tecnica.
1: saluto anche a Trieste, Roberto Cavallari, Antonia Pillosio, grazie Riccardo,
2: Grazie ad Arianna.
1: grazie a tutto lo staff del Mittelfest, ai nostri ascoltatori, e vi lasciamo a queste note, grazie.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Giornata di spostamenti massicci sulle strade delle vacanze, bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, ma uno dei punti più complicati è il Tarvisiano.
2: La regione e la manovra estiva, 1 miliardo di risorse. 8 anni fa l'assestamento valeva 80 milioni.
1: Furti su auto e furgoni, 5 in arresto per 14 colpi fra la provincia di Udine, Bibione e Caorle. Tra i bersagli anche un mezzo in servizio dei vigili del fuoco.
2: Gli oggetti d'arte e le fotografie dell'esodo nella mostra Memorie ritrovate, inaugurata a Monfalcone.
1: Mittelfest, il maggio incancellabile del 76, nello spettacolo con Alessio Boni in prima assoluta stasera a Gorizia. Musica, una giornata di grandi concerti.
2: Scherma, Giulia Rizzi in semifinale ai mondiali di Hong Kong. La spadista udinese è già certa di una medaglia.
1: Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Francesca Terranova. Traffico di vacanzieri intenso fin dalle prime ore di oggi, nella prima giornata catalogata con bollino nero da Autostrade Alto Adriatico per la propria rete di competenza. Punti caldi della viabilità regionale, il casello dell'Isert, dove il traffico è in forte aumento con 3 km di code, e quindi a momenti partirà da Palmanova la safety car con ausiliari e polizia per deviare traffico verso la A34. Situazione critica anche alla Tisana e soprattutto nel Tarvisiano, anche per gli appuntamenti di No Borders.
3: Weekend di traffico sostenuto e bollino rosso con volumi in crescita, e per ora qualche coda soprattutto sulle due barriere autostradali con più transiti, l'Isert e Ugovizza, ma situazione tutto sommato gestibile. Il sabato di esodo registra numeri importanti soprattutto sulla rete di autostrade Alto Adriatico a causa della chiusura dell'H4 slovena, 9.300 transiti contro i 7.400 dello stesso periodo del 2025, con un aumento del 26%, ma code che fino a questo momento non hanno mai superato il 1,5 km all'Isert. In crescita anche i passeggeri di Puglia e soprattutto la Tisana, più 37% con un serpentone di turisti in ingresso autostradale di rientro da Lignano e Bibione, 1.400 mezzi in più rispetto all'anno scorso, mentre calano le uscite a Villesse proprio per la chiusura del tratto sloveno. Situazione sotto controllo anche alla frontiera con l'Austria, sono 2 km di coda sia in ingresso che in uscita a Dugovizza, con il traffico in aumento che però rispetto alla scorsa settimana non si è riversato alla confluenza tra Tarvisio Alta e Tarvisio Bassa sulla viabilità ordinaria, principalmente a causa dei navigatori che cercano in tempo reale vie alternative. È invece piuttosto sostenuto in direzione opposta nel centro del capoluogo della Valcanale verso Fusine a causa del concerto di Manu Chao previsto nel primo pomeriggio. Tarvisio, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E sull'emergenza traffico in A23 e A27 abbiamo intervistato Giuseppe Della Porta, direttore del tronco di Udine di Autostrade per l'Italia. Lo ascoltiamo.
4: Per quanto riguarda l'autostrada 23, la Udine-Tarvisio, quella che gestiamo qui in Friuli, ci aspettiamo per i prossimi fine settimana di esodo circa una media di circa 100.000 veicoli in transito in entrambe le carreggiate come numero complessivo per ogni fine settimana, il che significa un incremento rispetto al traffico ordinario di circa il 65% rispetto a quelli che sono i volumi giornalieri che gestiamo.
2: Quali contromisure sono state messe e verranno messe in campo?
4: Noi abbiamo previsto, diciamo, per accogliere questo incremento di traffico un piano straordinario di gestione della viabilità che prevede l'impiego di circa 70 persone e 20 mezzi, quindi all'incirca più del doppio di quelli che impieghiamo quotidianamente per la gestione della viabilità ordinaria. Sono risorse che vengono messe in campo per garantire l'assistenza all'utenza, sia in caso di necessità o in caso di emergenza, e per favorire anche il deflusso del traffico in corrispondenza proprio della barriera, sia in entrata che in uscita.
2: C'è un fenomeno che si segnala attualmente di traffico che si sposta sulla viabilità ordinaria su indicazione dei sistemi di navigazione?
4: Sì, abbiamo registrato dei fenomeni di questo genere, sono fenomeni del tutto autonomi, nel senso che gli utenti che percorrono l'autostrada, probabilmente perché consigliati dai navigatori dei sistemi di navigazione che utilizzano, in presenza di eventuali rallentamenti preferiscono in maniera autonoma e indipendente prendere delle strade alternative, però non vengono dati consigli da parte nostra, né tantomeno obblighiamo le persone ad uscire dall'autostrada, ma ci limitiamo a segnare la presenza di quelle che sono le code, ripeto, ai fini della sicurezza degli utenti che si trovano a viaggiare.
2: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Dal traffico al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11, a Trieste 25 gradi, mare poco mosso con temperature di 25 gradi e mezzo, a Gorizia 24 gradi e mezzo, a Udine e a Pordenone 26, nell'area montana Tolmezzo 21 e 5 decimi, a Tarvisio 20, a Sappade sul Piancavallo 16, a Forni di Sopra 19 e ancora in quota abbiamo sullo Zoncolan 12 gradi, sull'Ussari 11, sulla costa Lignano 27 con temperatura del mare 26 gradi, a Grado 26 con temperatura del mare a 25 gradi.
2: Le previsioni dell'ARPA regionale dicono che si va verso un sensibile e rapido cambiamento. Oggi pomeriggio cielo sereno, poco nuvoloso, con venti a regime di brezza. Sull'alta pianura e sulla zona montana sarà possibile cielo nuvoloso o variabile. In tarda serata possibili rovesci sulle zone più occidentali delle Alpi e prealpi carniche. Giornata instabile con cielo nuvoloso e probabili rovesci e temporali a più riprese. Possibili temporali forti e piogge intense domani, specie in pianura. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-est da moderato a sostenuto, con possibili mareggiate fra Lignano e Grado.
1: Siamo alla politica. Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio, una manovra che supera il miliardo di euro. Oltre un quinto è destinato agli enti locali e alle infrastrutture. Appena 8 anni fa la manovra estiva ammontava circa 80 milioni, una cifra oggi di gran lunga inferiore, per esempio, alla sola voce cultura e sport.
5: Poco meno di 1.100.000.000 contro 1.200.000.000 dell'anno scorso è il dato definitivo della manovra estiva di assestamento approvata nella tarda serata di ieri dal Consiglio regionale. Quasi 39 ore d'aula concentrate in 4 giorni non sono bastate a superare la prevedibile barriera di voto tra maggioranza e opposizioni: 27 i sì del centrodestra, 18 i no delle opposizioni, l'astensione di Pisani della SSK. Anche se svariati articoli hanno riscontrato almeno l'astensione, se non il parere positivo, di qualche componente del centro-sinistra, in particolare Bullian di Casa Civica e Martinez del PD, che hanno votato sì alle scelte su sport e cultura dell'assessore Anzil. Le maggiori risorse sono state destinate alle infrastrutture, con oltre 228 milioni di euro, seguito dalle autonomie locali, 212, da attività produttive e turismo, 129 milioni, e dai 128 milioni e mezzo della sanità. I patti finanziari con lo Stato contribuiscono con un risparmio di circa 400 milioni di euro annui, ma la crescita maggiore deriva dal circolo virtuoso generato dagli investimenti resi possibili da una gestione virtuosa e dalla crescita del gettito fiscale, che sono la leva per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dei lavoratori senza aumentare le tasse, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. In merito al cosiddetto emendamento Jolly da 259 milioni di euro, il governatore ha spiegato che anche in questo caso, analogamente agli ultimi assestamenti di bilancio, la manovra è stata studiata per dare risposte specifiche a settori nei quali era necessario un cambio di passo, dall'efficientamento energetico al sostegno alla famiglia e agli enti locali. L'approvazione dell'assestamento di bilancio, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Consiglio regionale, perché traduce

0: Traduce le priorità individuate dall'amministrazione in interventi concreti destinati al territorio. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un centro-sinistra unito dai valori comuni, sanità e scuola pubblica, ma anche la politica industriale, i diritti dei lavoratori, a partire dal salario minimo. Così Elly Schlein, leader del PD, che ieri era in visita in Friuli.
2: Costruire alleanze sulle cose da fare insieme e non contro gli avversari è il messaggio lanciato dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta alla festa dell'Unità di Aquileia dopo la visita nei luoghi del terremoto del Friuli del 1976. In vista delle prossime elezioni regionali, Schlein ha ribadito la linea del PD.
3: Noi lavoriamo per mettere insieme tutte le forze alternative a questa destra. E la cosa importante è che non lavoriamo per costruire coalizioni contro gli avversari, ma sulle cose che vogliamo fare insieme, che possiamo fare insieme per migliorare la vita delle persone. E in questo modo stiamo lavorando anche qui, naturalmente nella nostra linea, testardamente unitaria, senza veti. Pensiamo che l'alleanza più importante è quella da fare coi cittadini del Friuli Venezia Giulia, e riuscire insieme a capire quali sono le loro priorità. Salute, la questione del lavoro dignitoso, le politiche industriali che servono e che mancano con il governo di destra di Giorgia Meloni da 4 anni, e naturalmente anche la questione della casa, la questione delle pensioni, la questione della scuola, degli asili nido.
2: Tra le emergenze, la leader Dem ha puntato l'attenzione sulle lunghe liste d'attesa nella sanità.
3: Bisogna assumere più infermieri e più medici, e noi abbiamo proposto al governo, insieme alle altre opposizioni, dove trovare i soldi.
2: Schlein ha poi rilanciato la proposta del salario minimo e ha criticato il governo per il mancato intervento sull'aumento dei carburanti, tornando a chiedere il ripristino del meccanismo delle accise mobili. Infine, le vertenze industriali del territorio.
4: E diamo un forte abbraccio di vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Electrolux. Staremo al loro fianco come ci siamo stati sempre.
2: Aquileia, Lara Zani e Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: La cronaca: 5 persone sono state arrestate dai carabinieri di Udine per una serie di furti aggravati compiuti su auto e furgoni. 2 sono in carcere, 2 hanno l'obbligo di dimora e 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione ha coinvolto le compagnie di Tolmezzo e di Cividale, il nucleo investigativo del reparto operativo provinciale, con il supporto del nucleo elicotteristi di Belluno e dei reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della polizia locale di Udine. Tutte le misure cautelari emesse dal GIP di Udine riguardano cittadini italiani ritenuti responsabili a vario titolo di 14 furti compiuti in diverse aree e contesti: parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta, dalla provincia di Udine fino a Bibione e Caorle. Gli indagati infrangevano i lunotti dei veicoli per rubare beni incustoditi lasciati negli abitacoli. Sequestrati più di 8.000 euro in contanti, oggetti d'oro e 3 riproduzioni di pistole senza il tappo rosso. Tra i furti ricostruiti spicca quello dell'11 marzo ai danni di un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco in piazza Primo Maggio a Udine, che aveva prodotto un danno consistente, materiale per 30.000 euro, successivamente recuperato durante le attività investigative.
1: Ha inaugurato questa mattina la mostra Memorie ritrovate, che racconta per immagini l'esodo e la diaspora degli istriani, fiumani e dalmati. Arte, reclam, fotografie, propaganda a Monfalcone nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in Piazza Cavour.
6: Dai quadri di Grimani, Fra Giacomo, Flumani e Rossini, che ritraggono la tranquillità delle marine e dei paesaggi della costa giuliana e dalmata, ai colori sgargianti delle affiche pubblicitarie degli anni 20 e 30, le linee del Lloyd, il liquore Luxardo, le stazioni balneari di Porto Rose e Abbazia, fino ai disegni drammatici dei cartelloni di propaganda politica a partire dal 1944, in cui dominano il rosso del sangue e delle bandiere comuniste, il nero del terrore nazifascista, il bianco delle ossa dei morti. Infine, il racconto dell'occupazione titina, Trieste, Gorizia e Monfalcone e il destino segnato di Istria e Dalmazia annesse alla Jugoslavia. Sono le memorie ritrovate in mostra a Monfalcone fino al 18 ottobre alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea. Stamani il taglio del nastro alla presenza delle autorità davanti a un nutrito gruppo di visitatori della prima. prima ora. L'esposizione raccoglie numerosi documenti grafici da fine 8 a metà 900, quadri e affiche appunto, ma anche schizzi a penna, volantini, cartelli.

0: cartoline, libri scolastici e ceramiche. Il racconto di un mondo perduto, quello della cultura istroveneta e dell'italianità adriatica, travolte e cancellate da due guerre mondiali e dagli opposti totalitarismi nazifascista e comunista. Numerose le collaborazioni che hanno concorso alla realizzazione della mostra, dall'IRCI al Museo Revoltella di Trieste, fino ai numerosi privati che hanno aperto le proprie collezioni mettendo a disposizione pezzi unici e spesso mai esposti prima. Le visite sono possibili nel fine settimana, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Monfalcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La pagina degli spettacoli al Mittelfest, 7 appuntamenti per una delle giornate più ricche del calendario, nella quale spicca il Verdi di Gorizia alle 21:30, la prima assoluta di Era di Maggio con Alessio Boni e l'orchestra La Corelli. Il maggio è quello del 76, sconvolto dal terremoto. E a Cividale, in prima nazionale, alle 17:30, nella chiesa di San Francesco, la cantante greca Erini sarà protagonista di Foss.
2: Dalla paura, tema del Mittelfest, allo stupore, filo conduttore del Blank European Festival, che si aprirà questa sera a Tramonti di Sopra e proseguirà fino a ottobre con nomi di primissimo piano, tra i quali spicca quello di Paolo Fresu. Il primo appuntamento è con l'orchestra d'archi Blank, che suonerà alle 20:30 a Sotto Maelon, dialogando con il suono della cascata del Meduna.
1: E la musica domina la giornata di oggi con grandi appuntamenti tra Fusine, Trieste, Villa Manin e Maiano.
3: Le note di Feel Good Inc., forse il loro successo maggiore assieme a Clint Eastwood, sono i Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono il geniale cantante e polistrumentista Damon Albarn. Si esibiranno oggi in Piazza Unità Trieste davanti a 16.000 fan dalle 21:30. Celebreranno 25 anni di successi racchiusi in 9 album. Imponente lo show, enorme il palco montato che il giorno successivo ospiterà gli Eiffel 65, evento quest'ultimo gratuito. Molte le limitazioni al traffico, prevista anche una zona di decompressione studiata dall'Università di Udine. Ma il gruppo inglese non sarà l'unico a suonare in regione, in uno dei sabati più ricchi di concerti degli ultimi anni. Ai laghi di Fusine torna alle 14 al No Border Music Festival Manu Chao, il cantante franco-spagnolo, stavolta si esibirà in acustico, biglietti esauriti da giorni. Il tuffo negli anni 2000 proseguirà a Villa Manin alle 21 con i Negramaro, una delle band italiane simbolo degli ultimi 20 anni, che in Friuli si esibiranno per l'ultima volta prima di una lunga pausa. Tour speciale, scaletta con tutti i successi cantati ovviamente da Giuliano San Giorgi. Infine, qualche chilometro più a nord apre il 66esimo Festival di Maiano. Alle 21:30 spettacolo di intensità e potenza musicale con Bolero Carmina Burana, proposto da 200 musicisti e coristi dell'Ensemble Symphony Orchestra. Interpreteranno i due capolavori di Ravel e Orff. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo allo sport, scherma, l'udinese Giulia Rizzi, già certa di una medaglia ai mondiali di Hong Kong. La spadista friulana ha infatti battuto in maniera netta 15-7 Alberta Santuccio nel derby tutto azzurro dei quarti e in semifinale è alle prese con la polacca Barbara Brich. La sfida è cominciata poco fa.
2: Passiamo al calcio. Nessun allarme in casa dell'Udinese dopo la sconfitta per 2-0 ieri nell'amichevole in Austria contro i gallesi dello Swansea. Gli avversari sono più avanti nella preparazione, ma è stato un buon test, ha commentato il tecnico dei friulani Runjajic. La Championship è un campionato di livello. Loro hanno fatto una partita fisica e ci hanno messo tanta energia. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo rispetto al primo, al netto del gol preso. Siamo comunque nel precampionato, non ho molto da dire, dice Runjajic, su questa partita, c'è tanto lavoro ancora da fare. Sono positivo, in queste prime 3 settimane abbiamo lavorato bene, fa anche parte del precampionato perdere qualche partita, sicuramente meglio ora che fra un mese.
1: 10 anni di Bike Night Alpe Adria, questa sera torna la pedalata notturna da Udine a Ugovizza con partenza a mezzanotte da Piazza Libertà e arrivo all'alba dopo 100 km lungo la ciclovia Alpe Adria. Dalle 21 sarà ancora possibile iscriversi e ritirare il pacco gara. Lungo il percorso sono previsti 3 ristori all'arrivo. I partecipanti, che saranno alcune centinaia, saranno attesi dalla colazione finale.
2: A Gemona, prima giornata di prove per la tappa della Coppa del Mondo di Parapendio.

0: Ci troviamo a Pontaiba, Pinzano al Tagliamento, in una bella area di confluenza tra l'Arzino e il Tagliamento, con il sindaco Emiliano De Biasio per una giornata di sport, comunità e inclusione. Qual è lo spirito?
1: Pontaiba Inn, appunto, si trova qui al campo sportivo di Pontaiba, localmente riconosciuto come Puart. È una giornata ricca di colore, che ha i colori della nostra vallata, al bianco delle ghiaie, al verde dell'erba e al celeste dell'Arzino. Unisce tanti colori di famiglie che rappresentano un po' il mondo delle cooperative della nostra comunità e famiglie che si trovano qui tutti assieme in leggerezza, spensieratezza e divertimento.
0: Quali sono le prospettive per questa area?
1: Quest'area punta a diventare un polo inclusivo regionale, ricerca che stiamo perseguendo assieme alla scuola Kayak Friuli, che si impegna a mantenere vivo questo luogo che, ricordiamolo, in passato era invece indirizzo di altri obiettivi di reggimentazione delle acque, sia per quanto riguarda dighe o autostrade, che invece fortunatamente ha mantenuto il suo carattere naturale e proprio per questo, solo per questo, riesce oggi ad esprimere il suo meglio.
0: Pinzano al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Non perdete domani mattina l'appuntamento con la nostra rubrica domenicale Vita nei Campi. Ecco di cosa si occuperà questa puntata.
3: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani racconta Marinet, progetto Interreg Italia-Croazia, guidato dall'Università di Udine, per un'acquacoltura avanzata e sostenibile in Adriatico. A seguire l'attesa piena di timore, gli odori del Burlach, la tempesta violenta di Sant'Anna. Estate piena, tempo di pensare a semine e trapianti delle orticole per autunno e inverno. Apprezzare la birra, probabilmente la più antica tecnologia alimentare della specie umana che ne accompagna la storia. E ancora un peperoncino piccante appena colto immerso nell'olio d'oliva, ovvero il rischio di una tempesta perfetta. Spighe dai colori intensi, vegetazione compatta, fioritura che dura tutta la bella stagione, le salvie ornamentali. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Francesca Terranova e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Roberto Cavallari e Caterina Cabrelli, ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. 12:52, prossima edizione oggi che è sabato alle 14:30. Tutti voi grazie per averci seguito, ancora buona giornata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
7: Nei dolci?
8: Ho viaggiato e ho vissuto molto tempo in Indonesia, quindi ho preso molta influenza nella mia cucina dall'Indonesia, ma comunque è una cucina abbastanza orientale anche per le origini che ho. Quindi ho molte spezie e molti gusti particolari nei nostri piatti.
9: Ecco, io vorrei tornare al maître chocolatier Knam per chiedere se regala una sua ricetta, un bel dolce a gusti d'estate.
10: Quello che dico sempre, che veramente è facilissimo. Allora, dobbiamo avere uno yogurt, a me piacciono magro, no? Un cucchiaio di miele mille fiori, un mango matura e tre frutti della passione. Mischiamo lo yogurt con il miele finché si è sciolto completamente, tagliamo i mango a cubetti, mischiamo tutti insieme in un bel bicchiere e poi spremiamo i frutti della passione, lo possiamo legare con poca gelatina, lo mettiamo sopra in frigorifero e hai un dolce al bicchiere che mangi con cucchiaio freschi, è un'esplosione di gusto veramente pazzesco.
9: Grazie maestro, ci ha regalato una ricetta buonissima che faremo sicuramente e siamo giunti ai saluti finali, quindi io la saluto, Ernest Knam, maître chocolatier, per essere stato con noi. Ringraziamo i nostri ospiti, lo chef stellato Eros De Agostinis, la nostra esperta di food Annalisa Cavaleri, e un ringraziamento speciale va alla nostra squadra, Giorgia Allegretti redazione, in regia Danilo Gionta e la parte tecnica Tommaso Margiotta. Gusti d'estate torna sabato alle 12:30, mi raccomando non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano.
11: Certo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad.

0: da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Giornalista ucciso a Eboli, 26enne confessa l'omicidio, era con lui la sera del delitto, si indaga sulla doppia vita della vittima. Governo al lavoro sul caro carburanti, allo studio uno sconto con le accise mobili, volano i prezzi nei distributori, la benzina sfiora quota 1,98, il diesel 2,18. Medio Oriente, ore di tregua tra Stati Uniti e Iran, ma la guerra si allarga all'Arabia Saudita, Trump con Teheran, successi importanti. Bruciano Francia e Spagna, in fiamme decine di migliaia di ettari nella regione di Bordeaux e intorno a Madrid, oltre 200.000 le persone sfollate. Gli italiani si mettono in viaggio, weekend di traffico intenso su strade e autostrade, tregua dal caldo, ma arrivano le piogge, soprattutto al centro-nord. Calcio, Pirlo sempre più verso la panchina della nazionale, la scommessa azzurra dopo il no di Guardiola. Formula 1, in corso le ultime libere a Budapest, dalle 16 la lotta per la pole in diretta su Radio 1. Musica, show dei record per The Weeknd a Milano, l'artista canadese incanta San Siro, stasera e domani si replica. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il 26enne tunisino, accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, ha confessato il violento delitto del 19 luglio nelle campagne di Eboli, nel Salernitano.
3: Nella tardissima nottata si è conclusa la due giorni di ricerca complessa e articolata, così il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone. Il presunto killer di Luigi Esposito, 53 anni, è stato individuato in un casolare abbandonato. L'uomo, 26 anni, tunisino, incensurato, senza fissa dimora, ha cercato di fuggire e poi si è consegnato ai carabinieri. È stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. Questa mattina poi all'alba la confessione dell'omicidio. Il violento delitto sarebbe scaturito durante una lite tra i due che si conoscevano, numerosi contatti telefonici riscontrati sui tabulati. Il 19 luglio in una zona agricola il 26enne lo ha massacrato di botte diverse, le fratture riscontrate sul corpo di Esposito. La vittima era ancora viva però quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. La procura di Salerno parla di una lite nata per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni, senza dare però ulteriori dettagli sul movente. Il presunto killer è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Elena Paba, GR1.
2: Il governo lavora alle misure contro gli aumenti di benzina e diesel, si valuta l'accisa mobile, ma il beneficio per gli automobilisti rischia di essere insufficiente.
4: Si stringono i tempi per il nuovo intervento contro il caro carburanti. La corsa dei prezzi del resto non accenna a rallentare. Oggi la verde sfiora quota 1,98 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,18, ad appena 5 centesimi dal picco assoluto raggiunto a marzo 2022. L'ipotesi più probabile è che si vada verso il meccanismo delle accise mobili. Il principio è compensativo. Quando il prezzo del greggio sale, cresce anche l'IVA incassata dallo Stato. Quel gettito aggiuntivo può essere restituito ai consumatori riducendo le accise di un importo equivalente. Lo strumento si autofinanzia ma produce un beneficio contenuto che secondo le stime si aggira intorno ai 7 centesimi. Non solo, l'attivazione è ritardata perché è legata all'incasso preventivo dell'extragettito IVA degli ultimi rialzi. Per compensare gli aumenti potrebbero dunque essere necessarie coperture aggiuntive da trovare nelle pieghe del bilancio, mentre ulteriori rincari sono all'orizzonte. Secondo l'UNEM, che rappresenta le compagnie petrolifere, il prezzo potrebbe salire ancora tra i 5 e gli 8 centesimi ad agosto, quando i valori attuali del petrolio si scaricheranno sui costi al distributore. Francesca Capannolo, GR1.
2: Come avete sentito, il governo studia soluzioni per far fronte al caro carburanti. Provvedimenti tardivi e insufficienti, secondo le opposizioni, che accusano la Premier di non occuparsi dei problemi degli italiani.
5: Dopo l'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il governo è al lavoro sulle iniziative da adottare contro il caro e benzina e ipotizza l'attivazione delle accise mobili. A valutare l'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles, Forza Italia, che con Antonio Tajani punta a ridurre la pressione fiscale, abbassa

0: passando l'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Il governo è impegnato contro i rincari, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi, che invita ad evitare polemiche strumentali che gli italiani, dice, non interessano. Dal centro-sinistra il PD con Francesco Boccia richiama il governo alla responsabilità, nega, poi rincorre e gli italiani pagano. Meloni risponde o negando i problemi o con interventi impercettibili, dimostrazione che vive alla giornata e senza una visione. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il governo è impegnato alla settimana a litigare, ma le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, mentre i prezzi al distributore stanno mangiando gli stipendi. Il governo sta facendo il gioco delle tre carte, non dà alcuna risposta concreta, commenta lapidario Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandro Allegra, GR1.
1: Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l'annuncio a sorpresa del presidente Trump: mi candiderò alle elezioni del 2028. Con indosso il cappellino della campagna, poi però assicurato che stava scherzando. Nell'intervento anche insulti a giornalisti e democratici. Trump ha accusato la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran, rivendicando invece i risultati ottenuti e affermando che gli iraniani vorrebbero un accordo ma non sono ancora pronti. La scorsa notte è stata la prima senza attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation degli ultimi 13 giorni, ma il conflitto si allarga ora al Mar Rosso. La corrispondente da Istanbul.
2: Si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte, nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, mentre la Cisgiordania resta nel caos dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime.
3: Sono oltre 50 gli arresti di palestinesi in Cisgiordania, la metà a Tal, vicino Nablus, il villaggio teatro dell'episodio scatenante, quello che l'esercito ha descritto come il tragico epilogo di una escursione non autorizzata di israeliani e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Gevat. 2 gli israeliani uccisi e 4 i palestinesi. Battaglioni sono stati spostati da Gaza e Libano in Cisgiordania. È l'operazione antiterrorismo ordinata dal premier Netanyahu. Michael si sono abbandonati a vendette con assalti a villaggi, passanti, edifici, serre, 11 feriti tra i palestinesi. L'Unione Europea esprime la propria profonda preoccupazione e alla comunità internazionale rivolgono un appello le 20 principali associazioni per i diritti umani in Israele: fermare i coloni. Da un'escalation che anche il generale Bugi Yalon, già capo di Stato Maggiore e ministro della Difesa, imputa al governo a una sua precisa, dice, agenda politico-elettorale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Francia e Spagna ancora assediate dalle fiamme che continuano ad espandersi anche a causa del vento. Il corrispondente da Parigi.
4: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Canoe lungo la dorsale atlantica.
5: Het is heel beangstigend, maar onze camping.
4: Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione e una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a

0: 5.000 ettari. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino. Almeno 8 persone sono morte in un attacco di Kiev su un campeggio di Kirillivka sul Mar d'Azov, tra le vittime anche 2 bambini. Bombardato un aeroporto militare russo a Saratov, il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi utilizzate per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta ha colpito i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev e ucciso 6 civili a Sloviansk e a Sumy. Un drone ha intanto violato per il secondo giorno consecutivo lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto in una zona disabitata vicino al confine con l'Ucraina. Ieri l'analogo sconfinamento di un altro velivolo, risultato poi essere russo. Alle 13:10 minuti su Radio 1 il caso Fakir. Dopo le prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia ed è scontro tra legali.
2: Adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il quadro emerso dopo 6 ore di autopsia sul corpo di Fakir delinea uno scenario: morte per asfissia. Sulle cause però al momento non vi sono risposte certe e definitive. Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, dice il medico legale. Prime risposte sulle quali è già scontro tra avvocati. Se per Fabio Anselmo, legale della famiglia del 42enne deceduto, non vi sarebbero dubbi sul fatto che i 2 poliziotti intervenuti al pilastro nell'immobilizzare Abderrahim abbiano causato un'asfissia da compressione, per Gabriele Bordoni, avvocato dei 2 agenti, non vi sarebbe invece alcun elemento a conferma di questa ipotesi. L'assenza di fratture, spiega, fa escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Per ottenere un quadro definito e chiaro ci vorrà anche l'esito degli esami tossicologici, tempi previsti 90 giorni, mentre un nuovo video mostra un'ampia chiazza di sangue sotto il volto di Kafir appena morto. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, protagonista di un nuovo botte e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta denuncia dopo aver ricevuto intimidazioni e minacce. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Il meteo, un sabato con temperature nella media del periodo, ma si va verso un peggioramento con fenomeni anche intensi. Le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
3: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Sui monti nel pomeriggio arrivano i primi temporali che poi, tra la sera e la notte soprattutto, arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia-Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
1: Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco di Milano aperti anche la sera. Parte dal 1 agosto una sperimentazione per estendere l'orario di visita fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono, commenta il ministro della Cultura Giuli. Al momento l'iniziativa riguarda appunto Roma e Milano, con il Colosseo visitabile anche dalle 19.45 alle 23.30, il Pantheon dalle 19 alle 23 e il Castello Sforzesco dalle 17.30 alle 19.30. Molti gli italiani in viaggio in questo fine settimana, previsto traffico molto sostenuto sulla rete stradale. Sentiamo come sta andando.
4: Code, rallentamenti, chiusa e poi riaperta la statale adriatica per un incidente mortale tra un'auto e una moto. Traffico intenso in questo sabato da Bollino Rosso per l'esodo estivo. Complessivamente nel weekend si stimano 27 milioni di spostamenti di automobili. Nessun danno sulla rete stradale dopo il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, fa sapere in seguito ai controlli l'ANAS, che monitora costantemente i flussi veicolari. Facciamo il punto con il responsabile comunicazione, La Pietra.
5: I maggiori itinerari interessati da questo avvio dell'esodo estivo sono soprattutto in direzione sud. Non ci sono particolari disagi o criticità. Il traffico è regolare ma intenso. Si registrano rallentamenti in Puglia, nel Foggiano, code lungo la tangenziale ovest di Catania in direzione Messina. In Emilia Romagna il traffico è sostenuto sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi e sulla statale Romea, e poi in Basilicata traffico sostenuto sulla statale Fondo Valle del Noce.
4: Nessuna criticità per ora o particolare attesa per gli imbarchi verso la Sicilia a Villa San Giovanni. Daniele Morgera, GR1.
1: E sono vacanze all'insegna dei rincari. Un hotel 3 stelle per una famiglia d'agosto arriva anche a 3.800 euro. C'è poi la stangata in spiaggia. Secondo i calcoli dell'ADOC, per una giornata al mare si spendono oltre 100 euro. Per non parlare della benzina, di cui abbiamo già parlato, così gli italiani

0: pur di non rinunciare alle vacanze, ne riducono la durata. Un cambiamento di abitudini confermato dagli ultimi dati di Confturismo, che stima 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. 25 luglio, giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento istituita dall'ONU nel 2021. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno ci sono 300.000 casi, per lo più nella fascia di età compresa tra 1 e 14 anni. In Italia, tra il 2024 e il 2025, dati del Ministero della Salute, sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita in acqua. Calcio, il rebus CT dell'Italia è ormai vicino alla soluzione. La nuova dirigenza azzurra ha deciso di puntare su Andrea Pirlo. Per lui è pronto un contratto fino al Mondiale del 2030. In attesa della firma e dell'ufficialità, la scelta rappresenta una scommessa per il futuro della nazionale.
1: La Francia presenterà a breve Zinedine Zidane, allenatore capace di conquistare 3 Champions di fila con Real Madrid. La Germania ha invece scelto Jürgen Klopp, condottiero di quel Liverpool macina trofei, ed è proprio questa la direzione che sembravano aver preso i vertici federali azzurri, puntando su Pep Guardiola, il migliore sulla piazza. Incassato però il no dell'ex Manchester City, ecco spuntare il nome di Andrea Pirlo, un maestro in campo, anche se da allenatore ha faticato non poco fin qui. Una Coppa Italia e una Supercoppa vinte con la Juventus nel 2021, poi le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati, dove è tuttora sotto contratto con lo United di Dubai, intanto promosso in prima divisione. Un tecnico più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Una scelta condivisa dalla dirigenza azzurra per una prospettiva di crescita sul lungo periodo, anche se con qualche perplessità da parte del presidente Malagò, che avrebbe preferito un profilo con più esperienza per provare a tornare subito competitivi. Giacomo Prioreschi, GR1.
0: Pallavolo, sconfitta per le azzurre di Velasco nella semifinale di Nations League, battute al quinto set dal Brasile. Dopo due edizioni vinte di fila, l'Italia quindi non difenderà il titolo. Tra gli appuntamenti sportivi della giornata ci sono il ciclismo, è già iniziata la 20ª e penultima tappa del Tour de France, e la Formula 1. Alle 16 in Ungheria le qualifiche, intanto sono in corso le ultime libere, ci colleghiamo con il nostro inviato a Budapest, Manuel Codignoni.
2: Buon pomeriggio, siamo proprio a bordo pista per poterci godere da vicino lo spettacolo delle vetture sull'Ungaroring. Mancano 13 minuti e 10 secondi al termine di quest'ultima sessione di prove libere e davanti a tutti c'è una McLaren, quella di Lando Norris, che proprio pochi istanti fa ha fatto segnare quello che di fatto è il miglior tempo del fine settimana, 1.18.2, 48 millesimi più veloce rispetto al leader di mondiale Antonelli. In terza posizione l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri. Le Ferrari con Leclerc e Hamilton sono in quarta e quinta posizione, ma devono ancora effettuare di fatto il loro ultimo push e dunque ci sarà spazio per poter recuperare anche per le rosse, che sono le grandi favorite per la caccia alla pole, considerata la natura di questo tracciato molto angusto con tante curve, dove il motore, che è il tallone d'Achille della vettura del cavallino, non è particolarmente sollecitato, ma conta invece l'aspetto telaistico. Le temperature sono più alte rispetto a ieri, ma non ancora caldissime, e vi salutiamo prima di ribadirvi che c'è Norris al comando davanti ad Antonelli e Piastri, dicendovi che davanti ai nostri occhi, abbigliato come un fotografo qualsiasi, c'è, a vedersi le prove libere e soprattutto a fare le foto, un appassionato di Formula 1 un po' particolare, Piotr Pavel, il presidente della Repubblica Ceca, con il suo bodyguard, anche lui costretto a mettersi la pettorina e a guardarsi le vetture. Da Budapest è tutto, a voi.
0: La musica nella sua prima notte a San Siro, The Weeknd ha incantato Milano con uno show futuristico. Stasera e domani replica. Sentiamo.
3: È stato definito lo show dei record. Del resto i numeri che vanta The Weeknd per questo tour sono incredibili. Oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e ha incassato più di $1 miliardo. E ieri sera San Siro si è illuminato con una produzione davvero colossal. Il cantante canadese è stato protagonista non di un concerto, ma di un'esperienza immersiva. Una passerella gigante fendeva il prato del Meazza, sullo sfondo una scenografia da blockbuster, una sorta di città distopica tra macerie e fiamme laser. Al centro un'enorme statua d'oro. 40 brani in scaletta, The Weeknd circondato da ballerini incappucciati, un sound tenebroso che sfocia nell'elettronica di Moroder, a cui va una dedica. Il cuore della serata è Out of Time, quando scende tra i ragazzi delle prime file e lascia che le loro voci, anche stonate, facciano il resto. Un live che è un viaggio cinematografico, una fuga dal personaggio verso Abel persona, quasi a sancire la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo.

0: Marcella Sullo, GR1.
1: E stasera all'Auditorium Parco della Musica, Gregory Porter.
2: I won't die, won't bury, won't sink.
1: La voce unica e inconfondibile di uno degli artisti più influenti della scena soul e jazz contemporanea torna a Roma con un attesissimo concerto. Domani sarà a Torino, alla Reggia di Venaria. In questi anni Porter ha portato il jazz contemporaneo al grande pubblico, collezionando numerosi premi, tra cui due Grammy Awards per miglior album vocale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Adriani, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: La Societat Filologiche Furlane us presente Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini. Adattamento radiofonico per sederai dal Friul Vignesie Giulie. Vos Massimo Somaglino. Musicis Vittorio Vella.
1: Tunin. Tunin, mi clami. E hai deciduto che mi saresti imbarcato di squindon sulla Hope Field in tal stes moment che hai saputo che saresti partito e nue mancul che de base aerospaziale di Rivolt. No, non sono né un marinar né un astronauta. Non lo sono mai stato. E non hai mai avuto la passione né per gli avions, prime, né per gli astronauti, anche se sono diventati comuns in queste stesse maniere. Anche perché che la mia passione di sempre e gliela di tutta un'altra banda, in tutte altre direzioni. La art dal scuviergi la maniera migliore di seminare e tirare su una planta. Queste è la mia passione. E lo diventa anche modo di più se si le giunte alle economie. La triste scienza, come che la chiamate, non mi visicui. E sono proprio queste, i motivi che mi hanno portato, clandestini, imprevisti e imprevedibili, parzore de Hope Field, il campo della speranza, come calpante il nome, abominevul calambur col chiermin Open Fields, i chiams cence paron che facevin di ostacolo la rivoluzione agricola inglese e che, per fortuna, dal 1600 ross, sono stati sostituiti di quei sieras con confins che generavin profis. Che poi, a pensai ben, mi vendi ridi. Provate a tocchiai al voaltris un confin a un furlan di Kenti. Anche con mo che son passati duc che secui. Alle mior

tu i robis il chip magnetic dai pagamenti, o la morosa elettronica, lui tosca robai un ecumiere di blave. E non par nuie, i due astronauti che han sielt per missione segrete de Hope Field a sondi di vinince furlane, o così a disin i genis dal loro DNA. Io sto chialant propri cumò, platat dentro dai tubui di creazione de gravità artificiale, che entreranno in funzione appena che l'aeronave sbusarà fur par fur l'atmosfera. Il progetto, così a disin, al pretint attenzione, dedizione, fatture, sacrifici, e mette donde che no duc arrivino a vivi vot mesi in orbite senza comunicare quasi con nessun. I vul sei portas per una missione come queste, i vul sei sals, lavoradors, e anche un ticchinin misantropis, e Frank e Iaroni appare in essi perfess. Han superat provis e sore provis, sedi dal pont fisic, sedi di quel de intelligence, cerebral e emotive. Di ce che hai capita son di quei che han la tendince a tasè, plui che a fevelà, a fa muse dure plui che di ridi, pensant che dal ridi al ven il vai. Furlans, insomma. La furlanetat dal DNA, e era la roba che contava, par catalogaiu di rasse pure. E come lor, aromai, a ieri in restas un evore pos. E quasi duc sparnicias pai lux de emigrazione furlane, tanche in Argentine, Canada o Australie. Io, par esempi, che so nasut in Friul, e furlans a ieri in memari e gno pari, non avrei potuto dire le stesse robe. Di Furlan, secondo i loro criteri, non avevi due. Possibile che non chiacchierassi mai dal progetto? Mi domandavi. La verità te l'avevi scoperta dopo qualche dì che ieri in Gesù ste atmosfere. Non chiacchieravi dal progetto, per il semplice motivo che anche a loro non gli era stato dite quasi nue. A savevi in più io manco il cieco savevi io. E c'è che i reclams avevano sparniciat tanche rondugne su schermi e in tal web, la Hope Field avrà fatto la più grande discoverte agricole di tutto il mondo civilizzato e di tutta la storia dell'uomo. L'annunzi gli era stato dato con tante sicurezze che i bei sparimanea la partenza ieri in sta scuvierz dome con la speculazione fatta sui titoli de A7 cresus fur di misure in tesborsis mondiali. Quanche l'astronave sarebbe tornata in Daur e sicurava la muse cicinose dall'amministrador delegato, la vite della popolazione mondiale non sarebbe state più compagne. Dopo la rivoluzione industriale, che informatica e che sociale, queste e sarebbe state, in quintri timp e quintri tindince, la più grande rivoluzione de storie dall'om, una nuova rivoluzione agraria. Frank, Iaroni, e io, a saresti stasi prince a vio di la nuove culture. La partenza è ieri fissata per il 21 di marzo, prime giornate de vierte. Si veve di tornare pai undis dall'undis, la sierade dell'anagrari, la di San Martin. Datis simbolicis, più che altri, ma che mostravin la tensione maniacal pai details de direzione marketing de Azete. La mancanza di gravità te ieri, ovevi capito, una condizione necessaria per la coltivazione. In te panse bocone de Hope Field aliere un grand camp di tiere, sierat di puartes di decompressione e illuminat di un soreli artificial. Una schirie di tubui si muoveva in sul soffit tanche madrax, par sborfa, a intervai calcolas dall'ordenador una miscele di aghe e components chimics. Un grand panel di control, dal corridor prende le entrate, al regolave tutto il microclima. Che idea azete, alle clar, a saveve in biel già c'è cagliere semenata al camp. Che di tutto il mondo, come cale normal, si era in biel già dismenteas de mission de Hope Field, vio dude ne plu ne mancul che un dai tanch reclams che ha impestavi in la loro sfera di attenzione. Domeno altris, sclopavin di gole, di savè, c'è caliere da urde grande puarte che platave gli scumieri semenadis. Frank e Iaroni astevin propri denant, incantese mas.

Io arrivavi a cucà di daur di dentro il condotto dall'ossigeni. La puarte si virgè con un ciocà fuart e plen di promessis. Vergis. Cumieris e cumieris e cumieris e cumieris di Vergis. E non mi coventavi di là.

e qui sa troppi altri sfilis che non si arrivava in aviodi. Il chiampa lì era grande non, di robati la voglade a chialalu. Con un chiamp gran così, un contadin dal vocenta sarebbe stato già sior. Impressionante. Impressionante gli era il sorelli artificiale. Un buliga di ross e arancion che alleva in dilung sul tetta cupule partint di un chianton e rivanta che l'altri e instrecciati di grums di vapor che assimulavin in ui. Impressionante gli era l'aiar, generat dai macchinaris, che almetteve ad un tramontan appena appena clip, che al sesolave li sfuei splui distaccadis de plante fasenlis vibra. Impressionante al focchi alla partiere e viodi une mariutine. Une mariutine vive, che svoletave di une fue di verge e di une altre, che no iere di verge. Un fros di une ierbe che non savevi il non, lenghe di ghiat, forse, ma che ieri sicuro che fosse di ghiavà, par mondà la culture. Tutto impressionante, insomma. Impressionante. Ma sempre i vergi sa ieri. E la delusione non fa domela a me, ma anche che dai due astronautis. Io gli dei schiassa al chiaf, pocasi in tuneridade cidine, schiafoiade dal casc, ma dopo gli entrata al gabbiot di une portute e gli essi con tune sape parom. Une sape. Col manicurt. O ieri in tal vinche doiesim secule che i doi cence gravità, vistus di une tutte color di arint, parzore di une aeronave spasial grande tant che vinch chiamps di ballon, plene di robot che a lavorava in tant che umans, che i doi a ieri tal mieci di un chiamp di vergis a lavorare di sape, une cumiere da urdiche altre, a come dava in latiere a tor a tor desplantis, e se non fos vonde a copavin a man gli insets che li si infestavi. No, non potevi crodi a ciò che vi odevi. Dal secolo passato, quei che usavin lavorare i chiams in che maniere, la chiamavin agricolture biologiche. Ma di tant buinis che fossin vignudi su che sti svergis, non potevi crodi che l'esperimento di quei de asete al fos dome che il di tira su vergis con tu metodi di un altri timp. Almeve di essi alc altri. Platat da urdi che svergis. E l'uvarescu viert. O entrai tal chiamp che stè segnot. Come che immaginavi, li sprotessions se captarin alc, e qualche momento a spola mei entrade un iaroni indurmidite, dispetenata al vignia da un cuc. Io non mi fasei iodi, e il controllo al durà il temp di una voglade. Dal rest che i doi assavevin di essi di besoi sull'aeronaf. Ospietai un poc e ho impiai anche io il monitor dal gabbiot, crodint di scuviergi cui sa c'è. A ieri inscrittis, dutis lis istruzions che Frank e Iaroni avevin di seguì. Nuie che un contadin di une volte non savess. Una sorte di manual par la coltivazione de verge, che a ieri valid par un qual si sei ortac, a dir il ver, ma che i doi avaressi in vu di studiarsi ben e no mal. Tanto ne voglade al chiampo pensai che era un lavoro di no crodi, tigni bot a tutti che svergis. Mi svissinai par viodilis, a ieri in bielis, gruesis, in salute, culis fueis lustris e sanis, giuste qualche dune roseade di une rue. La ierbate che cresceva a tora ieri anche mo picciule e fatte di fros. Insomma, a parte le dimensioni, che ieri fosse un tic masse di sviluppadis, pariesi in tal pin de vierte mi pareva tu normale. O poi hai paristinto une man parzore di une. E ieri chialde. A ieri in duttis, chialdis. Secondo te parce sono così chialdis? A ieri sempre Frank, il più curioso, che l'altri aveva sempre pochi speraulis. Non sai. Ma a sto io dud che es ross scur a parin pulsa, eh? Sì, a tukin. A tukin. Sì, provi a spicciare l'orele anche col casc, si sint. Noi avevi fat cas. Domango sint, ma secondo te? C'è anno di particolare? C'è nus platino? Non sai.

interesse. O si impaia a sparfai contadins, e o fasarai contadin. E invesit, la dichi a virgerin la prime verge, lis robis a cambiarin di botte sclop. Al fo un fiat, sierat dentro di una verge color broade, gruesse tanche un balon, il prim orghin che a caperince cagliere. Prime aveva inviertis altris dus, e in tune aveva inchiatato un grop verdulin e slichignot che al pareve un berdei di bisas, tacche altre una sorte di sacche vueide, fofe e umide. Non avevi capito neanche io, sempre costret a chialà di lontan. Irivai tessere, quanco lei aviò di parnocont, intestins e stomi, velice caieri. E in altre svergi s'acchiatare in un grob di voi, tiesus, polmons, piel, fintre mai arriva agli svergis rossis che attucavi. Lì dentri, un po' fruciata dal stasierat, al pulsave un cur. La plante, tenin lu peat cum piculis lidris, che diventavin venis e arteris, i deve nudriment e vite. Orgin e plante aierin un dotum, pulsant e vivaros. Com'ossi che ieri da guardia chiacarà di rivoluzion? Di che di? Anche le smansions di Frank e Iaroni scritti sul monitor a cambiare. Frank a lei in devanta fa il contadin e si occupa di Besol di governare l'aeronaf. Iaroni al tacà fa il miedi chirurgo. Aveva di verificare la salute e il funzionamento di ogni organ. Aveva di provare a distaccare dal loro puest, parvio di cemut che potevano essere doprati e conservati. Aveva di sostituire la linfa col sangue e fa analisi e sorianalisi. E aveva, ai fin, di fare un rapporto in tempo reale a AZ Corporation, dove che descriveva tutte le loro caratteristiche. La missione è per davvero rivoluzionaria. Al disegno Iaroni, a Frank, tacan lui il discorso. Sì, podin dilu, e tutto has fatto un gran lavoro. Il tuo non al diventerà famoso. Il nestri non, il top lui dal me. Tu sei tu il miedica la tenuta battisim la scuvierte che cambierà il mondo. Io vai fa dome il lavoro sporc che avresti saputo fa duc. Tu sei tu il prin aves scuviert cemuddo pra dut chest. Tu vi daras cemud che al cambierà il mont. Sì, alle maraveos. De gloria non mi interessa nue, ma savint che ormai il 70, forse 80% al corpo umano sin in grado di sostituirlo, costruint una schirie di champs come questo podin salvace tante int. Vivi, in tutto il mont, al sarà differente. Par qualche don sì? E è vero. Parduc, tu vuoi sdì. Frank l'uchialà quasi con tenarece. Qualchidun, Iaroni, che i capodaran compraio, o mior, che si deciderà che han diritti d'opraio. C'è mur lo sastu. C'è mut, sastu, c'è che tu has dit. Non lo sa mai dite nue. No a me al mancul. Tu parce pensi tu che io vendedi. C'è robe, ma no. No sai, su, disevi partì. E tu verrai reson tu, la scuvierte è massa importante. E vignarà do prade anche di che altri scuviers. Si ierero talc, in quel momento. Lu capì dal cidinor di glace che si ieri distirati e infridui. Tu, non tu sei un astronauta, no mo? E ce varesi di essi, gli risponde Frank. Iaroni noi rispondè. Si evade chiadre e alle dritte in chiamare, a muse dure. Io non sapevi ce pensa. Avevi la sensazione di essere stato chiol pal nas anche io. E non sapevi se avevi di fa alc, a metut che al fos alc che potes fa. Non lo sapevi. Finte gnot. O ieri a fa il gnosir te svergis, immagat come par solit, di che maravee. Quanche il puarton si virge a scur e agli entrà Iaroni. Alveve una muse strasameade. O pensai che alves qualche controllo di fa con urgenze o per qualche ordine superiore,

0: magari sulis vergis plui prontis pariesi traplantadis, ma non li ere così. Non si mette la tutte e non gli entra tal chiamp, ma si fermata al panel di control di tutto il microclime. Te mandrete al slusive alc. Tal stes moment che all'alcià il braccio e o intivai che iere la sape o capì c'è che al steve parfa. Fermiti! La voce veniva di daur di lui, Frank, agliere sulla puarte, con tune pistola in man. Metti u che l'imprest. Subite. E se non lo metti u, ti copi, prin che tu potè disdopralo. O è buone smicchie, fiditi. Soi un militar sielte dall'esercito americano. Io sapevi che prima o dopo tu varessi sfat qualche cassade. E non pensi che tu vedi così tanta curi di ris dal mont. Allora avevi ragione. Mi vei schiolt pal cul, se tu vuoi smettile così. Disindome che io sapevi dut prima che mo di monta su, e come ometti io che sape. Iaroni allassà colà il braccio di lung dal flank, cence voltassi. In tal stes moment, Frank isbarà. A manchiave una settimana e tornate de base aerospaziale. Frank non si preoccupa neanche di spostare il cadavere. Al comunicà all'amministratore delegato che la missione di Hope Field è ieri Jesude è perfezione, comprendute la eliminazione dal chirurg. I complimenti dell'amministratore delegato fuori in cece misure, comprendute la ricompense una volta smontata sulla tiere. Non aveva fatto un buon affare. Un bravo contadino alza sempre che la tempieste e può arrivare anche un minuto prima di vendemà. Un brav contadin alza che una settimana di soreli a 50 gras, di e gnot, e cence una gotte di ploe e cope qualsi sei plante, anche gli svergis, comprendut c'è cagliere dentri. O smontai de Hope Field dopo aver tornato a metti a puesti il panel di controllo dal microclime. O smontai di squindun, come cogliere lazzù. O mettei pizzo la tiere furlane in tal stes moment che l'amministrador delegat de AZ Corporation, doprant la pistola poade sul quarp di Iaroni, si sbarava in bocchie.
1: Tunin cui? Ma c'è saresie la economie cence la tecnologie. Une triste scienza, al disaresco al chidun. Destinate a tirare dret vers la miseria a man che si disviluppe la crescita demografica. Qualchedun altro investit già prima di queste definizioni non le va respensate così. In particolare, un nasut tal 1696 a Udin, fidi marchiadans di sede, che tal 1629 alla già la sua aziendute in Borg Gracian e che subite al doplè con tune altre sempre a Udin. E proprio in vie dai siei traffics di sede, altà che a studiare la influenze economiche dai dazis e la crisi dal marchiat Seric, che ha stime di importanza di fonde per le economie de region. E a ben che dal 1630 vot, maridat, al vasta a Vignesie, diventando un riferimento per tutti i nobili furlans che han traffics che a passin di che sbandis, che sti imprenditor passionato di studi economics al va in devanta a occuparsi de sotiere. E non si intende come tiere in senso metaforico, ma proprio tiere di semenà, a risan e in braide de valisele, con tanti baruffis quintri i confinans. La sua idea fisse è che il rinnovalis tecnologie salpoesiesi la clav di volte dal sviluppo, e in particolare lis innovazions che al desidere a son ches in tal chiamp agrari. No parnuie al stice la istituzione di squelis agraris, perché che par incresi la richiesta dal Friul bisogna passare attraverso di nuovi sculturis, sperimentazioni e trasformazioni in senso capitalist dal sistema agrari. Emblematic, in quest senso, il titolo di Siet Librons che ha scritto dal 1763 al 1767 dell'agricoltura, delle arti e del commercio in quanto uniti contribuiscono alla felicità degli stati. E che non si pensi che l'è tutto a livello teorico, perché in bande di Kell si prove tutto a livello applicativo, tante di Viergi, dal 1662 la Società di Agricoltura

culture pratiche ad un culcont, Fabio Asquini. L'agricoltura, insomma, poteva iessi, o sin tal si accent, i vuli iessi indulgensi in raison dal contest tecnologic de ete, il settore che al cambiava la economia e tirava fur de miserie. Occupassi della formazione ed uso della torba e di altri fossili combustibili, della coltivazione ed uso delle patate ed altre piante commestibili, della marna e di alcuni altri fossili atti a render fertili le terre, e iere une maniere parsei di iutori agli sfassis plui bassis de stiale social, e no dome dissertations teoricis. Una sorte di lote quintri de ignorance, che veve di là in squintri alla poche voe di cambia usancis dai contadins furlans, slontanantiu, così, dalla umana felicità. Queste attenzion per modernizzazione e schiava chave il dibattito fra liberism e protezionism, chiatansi quasi in tune tierce strade che misture le due teories, clamant d'ogne e portant contribus par une increscite economiche furlane. Po dopo, alle clar, che se un come che sca, cul balin de economie e dice mut che la tecnologia le va mudant, al venga savè di une multinazionale con i sos iniziali che annuncia la scuvierte agricole dal millennio e la di mat. Come che l'ha fatto Antonio Zanon, che anche se l'è muart dal 1670 non l'ha potuto fare altri che imbarchiasi tanto che clandestin pa la morte cognoscince.

Ovesse scoltat Contis Sot Spirit di Raffaele Serafini, adattamento radiofonic per Sede Rai dal Friul Vignese Iulie. Vos Massimo Sumaglino, musicis Vittorio Vella.

0: Ecumò musiche, tal segno di un'estate furlane.
1: E dai studi di Udin, del RAI, pal Friul Vignese Giulia, un chiar bundì di bande me, Giacomo Plotzner, dutun con Mauro Ciccarelli al mixer audio, che nos permette di là in onda. O sim purtroppo e biel già arrivas da pit di che sviasce te musiche e te looks de nesta region. Viaggi comincia e invia col desiderio di fasco viergi, c'è tante iniziative scascifagin, de sta tal segno de qualità e de socialità. Con we o sierin, ma lo fagin alla grandissima, con un event che la savu cresci e diventa un appuntamento tanto attindu e preseat. O stin fevelando al Festival di Mayan, che da ir, ai 24 di lui, finta ai 16 di agosto al Poarte in Friul, tanti artisti in una suase di convivialità e bonstà. Da spo, come al solito, ovvio da rince che il comune di Mayan al proponte il corso d'estate. O sin allora pronto per scominciare, o saluto e ringrazio, paresi con no Daniele Stefanutti, presidente pro Mayan. Mandi e benvenuto.
2: Mandi e benvenuto.
1: Ecco Stefanutti, 60ª edizione del Festival di Mayan, mica male. Di dove la sei spero partito e come avevi fatto arrivare così lontano?
2: Beh, si è partito dal 1960 con appunto la fondazione Proloco, però disin che esisteva già una festa paesana che si faceva insieme all'Iglesia. Dopo, in che gli lì, par poter ballare, eccetera, il predi non voleva tante voi, e quindi è nata questa idea di fondare un festival. E quindi alle partite proprio dal 60, che sta in fase in 66 anni, si inferma il nome l'anno del terremoto, purtroppo, e quindi all'estate si può dire continuati fino a UE.
1: Finta UE, e tra l'altro andè un mese passa di eventi, si è cresciuto proprio anche in questa proposta. Comunque, a Sicilia, gli artisti in generale, serve proprio a mettere ad un programma del genere.

0: Beh, innanzitutto l'UL un anno di tempo, anche perché che dopo si interessa anche quei che sono gli artisti che stanno, a parte di Caparezza, lo vin lanciato l'anno passato, mai, quindi addirittura un anno e anche prima. Si arriva a metterlo insieme grazie un po' alle collaborazioni con Azalea Promotion dal nostro caso, di vin, ci rinta dal nostro periodo che possiede le proposte di per fare un bel festival, insomma, che sia di sì, non è un monotema, è per spamese, e quindi dai giovani ai più vecchi, a lui l'abbracciamo un po'.
1: Sì, al CIR di Fakest, ce l'ho io proprio dal programma, ti ha proposto dopo la giornata, sono articolate anche in vari momenti. Ma come entri in un tic denti di più dal programma, perché con te tutti gli ospiti, può dare la lunga, ma provi. In anticipo i nomi che ir avevi cominciato, però Way a 7 o sera sarà la virgidura ufficiale. E c'è che non spiette.
0: Sì, diciamo che è partito ufficialmente UE con l'inaugurazione appunto ufficiale, vi impegna fatta il pranzo con i Fogolar Furlans di tutto il mondo, che vi l'onore insomma di ospitare che sta, grazie all'ente Friuli nel mondo, e usnò dopo l'inaugurazione e fare un evento, un evore biel, che è Carmina Burana col Bolero. E che è lo dedichin appunto al 50° dal terremoto e un po' che c'è che l'estate per noi, per Maian appunto il terremoto, quindi lo dedichin a tutte le famiglie che hanno sofferto queste realtà e quindi vi invoio proprio di partire alle grande con una dedica particolare.
1: Sì, una dedica particolare importante anche in un anno come questo, che è il testimone, quindi anche la vostra attenzione, non dove tal voler portare ospiti grandi nomi, ma anche a essere sensibili rispetto al territorio, chiaramente al comune di Maian.
0: Sì, senz'altro, si cerca sempre insomma di avere questa attenzione, non sempre è possibile, perché dopo sui grandi nomi ovviamente si va a battagliare con tutta Italia, no? Perché su quei più grandi ovviamente non è il nome Friuli o pur mai anche la voce di Veiu, ma è un problema di arrivare a caparassi anche le date, no? Però quando si arriva ben volentieri si arriva anche a cercare di contattare un po' che anche i nostri concittadini, insomma i nostri territori.
1: E beh, come però allora di Gin, che cassa servasa la caparace, quei casson che gran nomi, facciamo proprio una grande carrellata, per dopo anche menzionare le tribute bands e anche il bon mangià, perciò anche qui è una scelta ben specifica.
0: Sì, che stanno di Gin che, come vi infevelate le aperture, le chiusure invece venivano fatte di Caparezza, che è un nome di chi puoi apprezzare di questo stato, quindi un nome che porterà 5-6.000 persone a Maian, per capirsi, quindi un nome importante. Dopo è rivolto poi ai giovani, che è Tony Boy, che è un artista emergente, ma un evore seguito dai giovani, un rap alle vecchie maniere, che è Noise Narcos, e vari anche dei spettacoli gratuiti, ad ingresso gratuito, quindi sicuramente il cinedisco di Maxwell, Andrea Damante con Mark and Cremon, in una serata dance tutte dedicate insomma alle musiche elettroniche, e anche per di gli OMB che ci proponeranno sempre ad ingresso gratuito che è una serata con la versione cubana che noi e gli altri che gli OMB insieme al gruppo che l'ha fatta con Zucchero la sessione cubana che volte.
1: Ecco, quindi di ogni sorta di movimento, anche di tipologia di ball e chiancions. Il buon mangià, mi piacerebbe anche dedicare un spazio proprio a ciò che si può gustare in Divoatis.
0: Beh, le proposte è sempre ampie, perché noi vi individuati in varie zone nel nostro festival, quindi dalla Vina Snitzer partiti ai Calamars. Una novità di quest'anno è sicuramente che vi dedicati i quattro vinas del festival alle fiorentine, quindi su prenotazione dal parco, seguiti dai sommelier e con questi limitati ovviamente, si potrà degustare quattro tipi di fiorentine di tutto il mondo, ma partendo con le nostre pezzate rosa friulana, quindi il primo vinas è stato dedicato appunto alla pezzata rossa friulana, quindi una novità di quest'anno.

0: anche le relative, insomma, al Magliar, buon Magliar, che può dare essere apprezzata venire al Festival di Magliar.
1: Eh sì, dicendo che in ultimo, prima di salutarlo, Stefanuti, una proposta anche di events, di musica, a Squen mi vendi di tenere conto anche di questi attisfattori, perché la int, mettila così, non è sempre facile di contentare, quindi anche Joa su attisfattori, che può diniessi e l'attività per i pubs e proponi un tipo di gastronomia differente, alle tutte caliude a clamare ad ogni int.
0: Beh, certamente, sì, noi cerchiamo sempre di avere una novità, poi novità sta l'arco dei Heinz, appunto, per contentare un po' che sono i visitatori, e ci ridi sei anche attuali, perché ho elencato il nome a qualche prodotto, però sicuramente che avviene solitamente a Festival dei Heinz, non sconosco proprio perché l'offerta agroalimentare è un errore preziato.
1: E allora, per sapere tutto che, per sapere di più e scoprire miglior tutti gli ospiti che saranno presenti sul vostro palco, di un sito dove sapete tutto, dove accettate tutte le informazioni?
0: Beh, sicuramente dal nostro sito, che è www.promaiano.it, oppure su Facebook come Festival di Maiano.
1: Perfetto, allora, grazie Daniele Stefanutti, buon Festival di Maian. No, come a soffermi in un momento, sto per ascoltare una canzone di Caparezza, tratta dal suo ultimo album, e Come la musica elettronica.
2: Partorito il 9 ottobre, sono figlio dell'autunno, per questo amo il crepuscolo, amo stare in bilico tra luce e buio,

0: quando fui ragazzo.
1: Come la musica elettronica non appena ti attacca parezza, sarà sul palc di Maiane e Sedis di Avosten, che sta tianchon a Scissint, che lui al vuli papas con il team che al pass nostra scena e al venavan proprio cioncio pietaldi scapparezza inesorabile verso il declin, però anche un'occasione pare definire il valore das robes e tornare a maraveasci di duce che la vita non soffrisce. C'è testone, con questo approfitti per salutare e dal benvenuto al nostro secondo ospite, che è Omar Vidoni, assessore al sport, turismo e rapporti con l'associazione dal comune di Maian. Mandi, benvenuto.
2: Buon dì a tutti, grazie.
1: Interessante questa roba, qui si può salvare anche al Shore Festival di Maian, che anche lui ha 66 anni, so ci pongo queste questioni esistenziali, ma a parte las insomma queste questioni scomoglio di non ti di più anche dal punto di vista dell'amministrazione, ciò che riguarda stadoni e organizzazioni che il festival, che lo puoi definire quasi una macchina che mette in moto

0: fatto tanti attori scagnano da lavorare in maniera cooperativa e funzionale insieme.
1: Sì, beh, che sicuramente. Dicin che partì già di una buona base perché le Promaiano è un gruppo di volontari veramente in gamba, che arriva ogni anno a organizzare e a rinnovare sempre il festival. Quindi loro sono design autonomi in tutto che riguarda le programmazioni. È ovvio che da ur alle anche tutta un'attività che le ADA ha, circa l'interesse di design, le parti amministrative, che possiede le concessioni e le gestione dei spazi, perché comunque vanno le tasse, vanno curate, semplicemente anche tagliare le erbe, piuttosto che tenere curate le rose che sono in place, eccetera. Che riguarda anche le viabilità, perché comunque events di questo tipo implica anche la gestione di chiusure di strade, deviazioni, piuttosto che gestione di induce calè un po' anche il flusso che gira attorno al comune, quindi disin che anche il comune è impegnato che 3 settimane, quasi un mese di attività, ecco, che sicuramente.
0: Di queste grandi macchine, però con piacere, anche perché che dentro dal festival andè un'iniziativa, come non vuol anticipare massa, pensiamo un'iniziativa tanto importante e che ha porta in davanti, soprattutto di Gincussi, valore, squaiche di solidarietà e aiutori.
1: Sì, ormai sono tanti anni che vengono fatte, organizzate dal comune, ma vengono fatte all'interno del festival, quindi subito dopo l'inaugurazione, che è il premio Prada. Il premio Prada l'hai fatto in ricordo di Armando Prada, che è stato uno dei primi volontari arrivati della provincia di Parma, dal comune di Traversetolo, che è il comune gemellato e che gemellato è una sud, dopo disin a seguito di questo suo intervento, che era uno dei promotori di Croce Azzurra, disin che hanno in Emilia Romagna, soprattutto in provincia di Parma, che è disin una via di mezzo fra le Croce Rosse e le Protezioni Civili, quindi fanno tutte queste attività. Loro sono arrivati qui all'indomani del terremoto del 76 e questi erano un volontari che ha dato veramente tanto a Mayan. E quindi dopo la sua morte ha creato questo premio, che così ogni anno lo riguarda, e ben premiato disin un volontario, un che fa volontariato sul territorio, non a nome del comune di Mayan, ma coinvolgendo un po' tutte le comunità collinari della Friul, quindi disin Cersains è diventato abitante di Mayan, Cersains esternamente, sì. E dall'anno passato, e che mi fa piacere dirlo proprio perché è importante, non ben premiato nome un adulto che al fa volontariato, ma ben premiato anche un under 35. Quindi disin stingirin di incentivare anche il volontariato da parte dai giovani, ecco.
0: Certo, sì, l'iniziativa è di valore, non ma pa l'iniziativa in sé, ma perché dopo poi ne scanche queste robe che non ho appena detto, no? Il fatto di chialà ai più giovani per far sì che magari se ti non ti più portas a fa azione di questa natura. E Shistin, dicin che fin come oggi si soffermas principalmente su pal festival, chiaramente no, ma festival di Mayan a Mayan, sai che è un'iniziativa che purtroppo si è appena concluduta, che però è anche questa tanto importante per voi.
1: Sì, esatto. Quest'anno, anche a seguito di Cecalè, di Zingstate, di Cecalè, l'anniversario principale di quest'anno, che è l'anniversario dei 50 anni del terremoto, praticamente il Circolo Culturale Fa Parlati l'ha organizzato all'interno del suo sagro un premio letterario. Premio letterario che si chiama Voci di Rinascita, quindi disin basato su che è l'attività di solidarietà, l'attività di aiuto dopo ci è stata delle catastrofe del terremoto. Quindi è un premio sia letterari che di poesie, e che praticamente l'ha coinvolto a livello nazionale un po' tanti scrittori che hanno avuto voi di proponersi a questo premio, ecco. Ma questa è le 11 di attività insomma che mi fa a Mayan.
0: Oh, ecco, quindi là tutti il sesto di Besol, quindi prego, ti raccontate tutte queste iniziative.
1: Bon, disin che se chiedi in futuro vengo un settembre plain perché sia a livello sportivo, lì che le Libertas Mayan organizza il tradizionale meeting che ormai è arrivata alle 33esima edizione, se non mi ricordi male, e il meeting atletico che è un meeting internazionale giovanile. E non stiamo smettendo che arrivi in giovani squadre da Serbia, da Polonia, un po' di tutta Italia, l'anno passato addirittura sono arrivati anche da Sardegna, piuttosto che di Città di Castello e via di Scorinto. Dopodiché a Chiesa Sole, il secondo weekend, è le saghe della Madonna del Don, lì che si ricorda che si chiama Madonna di Zin, che è custodita all'interno delle iglesie, ma tora sono

0: sciamminate sul territorio, attività sportive, se vi disint. Dopo Varin, l'ultimo weekend, le finali del campionato italiano a squadre simpi di atletiche, che è un campionato itinerante e che sta, per fortuna, arriva a Mayan, anche grazie all'impegno di Libertas che è arrivata a Partalu sul mese del territorio.
1: E beh, quindi anche soddisfazione e traguardo, proprio per poter ospitare, l'onore di ospitare l'iniziativa anche di questa caratura.
0: Esatto. Disin che secondo me è il connubio fra le attività di questa situazione, perché vin situazioni a Mayan avvintante, se vin tutte le situazioni attive sul territorio che lavorano disin, a 360 gradi. In cui, disin che ci può di fare da parte del comune, le dà la possibilità di usufruire di tutte le strutture che vin e piuttosto che di arrivare insomma, a dare un supporto. Gestione di che si avvenga, ecco.
1: Assolutamente. Una domanda che dice in un aspetto che non viene sottolineata, però considerando anche il festival, c'è tipo di int, non vuol dire necessariamente turismo che dà l'idea di un certo tipo di movimento, però c'è persone scappasse in Parmaian.
0: Ma disin che ultimamente in Mayan sta un po' entrando al giro un po' dal turismo, anche che è il turismo lento, no? Quindi è sindogne del ciclabile principale, sindogne del tiliment, quindi sono tanti turisti che sono ridotti da Austria, da Germania e vengono giù e vengono un turismo particolare, perché Mayan è l'ospitale di San Giovanni, che
1: Certo.
0: è un disin, è stato ristrutturato ormai 4-5 anni fa, è stato finito il lavoro, lì che praticamente si fermavano i pellegrini a dormire sulle srotes di quando andavano giù, disin, facendo il pellegrinaggio a Sviers, Sviers Rome o Sviers Gerusalemme. Esiste un buon pellegrinaggio a Pit, esiste un buon dei turismi che arrivano lì a Pit, e disin che vin anche il turismo legato agli events che vendete come sportivi, perché vengono male, un che arriva da Polonia non va e torna in giornata, e vin il turismo di chi che viene ai concerti, vin il turismo. Insomma, si sta un po' cirin di mettere in mostra anche chi che vin a Mayan, ecco, di Viodi.
1: Sì, mi piace che a sette ne arrivasse a serale in questo sistema, perché la prima puntata da che non ti c'ho pai grandi events, pensi a Vasco, che all'estante lui in dos dates in stadio a Udin, diciamo che la musica può essere vettore proprio di spostamenti, di venire a visitare questi, no? E quindi magari anche un Udin o un Maiano, un Cercascivul, un non lo scelci in quanto che città o che il paese, ma perché che andè un evento musicale, che pensi che a sette calvali anche per Maian, perché hanno tanti artisti che ha la possibilità di venire a ascoltare, che se no magari non l'ha resa Maiane. Quindi anche ad questo discorso che hanno appena fatto, in qualche maniera al siero, un ragionamento che in maniera chiaramente li zero si indestava, voglio incontrare di musica, voglio incontrare di arts, di vacances, però ha dato l'idea di ciumucche una linea, anche legata al turismo, una proposta turistica, a poi funzionasse a mettere insieme tanti elementi che dopo sono anche che di comunità, sono anche che di un comune che funziona per cercare la int che ha voglia di dare una mano, un contributo. Quindi grazie fondamentalmente anche per aver fatto quest'ultimo passaggio, Omar Vidoni.
0: Grazie a voi,
1: Noi invece si è rimasti insomma, la puntata è finita e con è anche che sprincicli di Ecumo Music. A me non mi resta che salutaus, auguraus, una binestà, mandi e aduc e alla prossima!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Giornata di spostamenti massicci sulle strade delle vacanze, bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, uno dei punti più complicati è il Tarvisiano. La regione e la manovra estiva, 1 miliardo di risorse, 8 anni fa l'assestamento valeva 80 milioni.

0: milioni. Furti su auto e furgoni, 5 arrestati per 14 colpi fra la provincia di Udine, Bibione e Caorle, e tra i bersagli anche un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco. Gli oggetti d'arte e le fotografie dell'esodo nella mostra Memorie ritrovate inaugurata a Monfalcone. Mittelfest, il maggio incancellabile nel 76, nello spettacolo con Alessio Boni, in prima assoluta stasera a Gorizia, una giornata di grandi concerti con i Gorillaz. Scherma, Giulia Rizzi in finale ai mondiali di Hong Kong, la spadista udinese è in lizza per la medaglia d'oro o quella d'argento. Le 14:31 minuti e 5 secondi, buon pomeriggio da Giorgio Bearz. Traffico di vacanzieri intenso fin dalle prime ore di oggi, nella prima giornata catalogata con bollino nero da Autostrade Alto Adriatico per la propria rete di competenza. Punti caldi della viabilità regionale, il casello dell'Isert, dove il traffico in forte aumento con 3 km di code, quindi a momenti partirà da Palma Nova la safety car con ausiliari e polizia per deviare il traffico verso la 34. Situazione critica anche alla Tisana, soprattutto il Tarvisiano, anche per gli appuntamenti di No Borders. E alle 13 circa sull'autostrada A23 Udine Nord Tarvisio si registravano 7 km di coda nel tratto compreso tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio e 2 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4 per traffico intenso a causa dei volumi di transiti attesi appunto per l'esodo estivo. Per agevolare gli spostamenti, la direzione di Tronco di Udine ha predisposto un piano straordinario che prevede, tra le altre iniziative, un potenziamento del servizio di esazione, quali l'ottimizzazione delle corsie di telepedaggio e manuali e l'assistenza da parte del personale specializzato per velocizzare le operazioni di pagamento. Attualmente sui tratti interessati il traffico scorre su tutte le corsie disponibili, costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e dei percorsi alternativi sono diramati attraverso i canali. E a proposito di traffico, sull'emergenza traffico in A23 e A27, abbiamo intervistato Giuseppe Della Porta, che è il direttore del Tronco di Udine di Autostrade per l'Italia.
1: Per quanto riguarda l'autostrada 23, la Udine-Tarvisio, quella che gestiamo qui in Friuli, ci aspettiamo per i prossimi fine settimana di esodo circa una media di circa 100.000 veicoli in transito in entrambe le carreggiate, come numero complessivo per ogni fine settimana, il che significa un incremento rispetto al traffico ordinario di circa il 65% rispetto a quelli che sono i volumi giornalieri che gestiamo.
2: Quali contromisure sono state messe e verranno messe in campo?
1: Noi abbiamo previsto, diciamo, per accogliere questo incremento di traffico, un piano straordinario di gestione della viabilità che prevede l'impiego di circa 70 persone e 20 mezzi, quindi all'incirca più del doppio di quelli che impieghiamo quotidianamente per la gestione della viabilità ordinaria. Sono risorse che vengono messe in campo per garantire l'assistenza all'utenza, sia in caso di necessità o in caso di emergenza, e per favorire anche il deflusso del traffico in corrispondenza proprio della barriera, sia in entrata che in uscita.
2: C'è un fenomeno che si segnala attualmente di traffico che si sposta sulla viabilità ordinaria su indicazione dei sistemi di navigazione?
1: Sì, abbiamo registrato dei fenomeni di questo genere, sono fenomeni del tutto autonomi, nel senso che gli utenti che percorrono l'autostrada, probabilmente perché consigliati dai navigatori, dei sistemi di navigazione che utilizzano, in presenza di eventuali rallentamenti, preferiscono in maniera autonoma e indipendente prendere delle strade alternative. Però non vengono dati consigli da parte nostra, né tantomeno obblighiamo le persone ad uscire dall'autostrada, ma ci limitiamo a segnare la presenza di quelle che sono le code, ripeto, ai fini della sicurezza degli utenti che si trovano a viaggiare.
3: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il meteo, diffusa dalla Protezione Civile, un'allerta meteo gialla per domani, domenica 26 luglio, dalle 6 del mattino fino alla mezzanotte. Previsti rovesci e temporali su tutte le zone con piogge in genere abbondanti. Su pianura e costa sarà possibile qualche temporale anche forte. Il cielo ora da sereno a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 13, a Trieste 25 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con temperatura di 25 gradi e 5 decimi. A Pordenone 28 gradi, a Udine 27 gradi e mezzo, a Gorizia 25 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 23 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 22 gradi e mezzo, 21 gradi e mezzo a Forni di Sopra, 20 a Sappada, 17 a Piancavallo. In quota sul Monte Lussari 15 gradi, sul Monte Zoncolan 13, sulla costa a Grado 27 gradi, a Lignano 26 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26 gradi in entrambe le località. E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Al pomeriggio sull'alta pianura e sulla zona montana sarà possibile cielo poco nuvoloso e variabile, in tarda serata possibili rovesci sulle zone più occidentali delle Alpi e prealpi carniche. Domani giornata instabile con cielo nuvoloso e probabili temporali e rovesci a più riprese, possibili temporali forti, piogge intense specie in pianura, sulla costa

0: soffierà vento da sud o sud-est, da moderato a sostenuto, con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio, una manovra che supera il miliardo di euro, oltre un quinto destinato agli enti locali e alle infrastrutture. Appena 8 anni fa la manovra estiva ammontava circa 80 milioni, una cifra oggi di gran lunga inferiore, per esempio, alla sola voce cultura e sport.
1: Poco meno di 1.100.000.000 contro 1.200.000.000 dell'anno scorso è il dato definitivo della manovra estiva di assestamento approvata nella tarda serata di ieri dal Consiglio regionale. Quasi 39 ore d'aula concentrate in 4 giorni non sono bastate a superare la prevedibile barriera di voto tra maggioranza e opposizioni: 27 i sì del centrodestra, 18 i no delle opposizioni, l'astensione di Pisani della SSK. Anche se svariati articoli hanno riscontrato almeno l'astensione, se non il parere positivo, di qualche componente del centro-sinistra, in particolare Bullian di Casa Civica e Martinez del PD, che hanno votato sì alle scelte su sport e cultura dell'assessore Anzil. Le maggiori risorse sono state destinate alle infrastrutture, con oltre 228 milioni di euro, seguito dalle autonomie locali, 212, da attività produttive e turismo, 129 milioni, e dai 128 milioni e mezzo della sanità. I patti finanziari con lo Stato contribuiscono con un risparmio di circa 400 milioni di euro annui, ma la crescita maggiore deriva dal circolo virtuoso generato dagli investimenti resi possibili da una gestione virtuosa e dalla crescita del gettito fiscale, che sono la leva per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dei lavoratori senza aumentare le tasse, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. In merito al cosiddetto emendamento Jolly da 259 milioni di euro, il governatore ha spiegato che anche in questo caso, analogamente agli ultimi assestamenti di bilancio, la manovra è stata studiata per dare risposte specifiche a settori nei quali era necessario un cambio di passo, dall'efficientamento energetico al sostegno alla famiglia e agli enti locali. L'approvazione dell'assestamento di bilancio, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Consiglio regionale, perché traduce le priorità individuate dall'amministrazione in interventi concreti destinati al territorio. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca: 5 persone arrestate dai carabinieri di Udine per una serie di furti aggravati compiuti su auto e furgoni, 2 sono in carcere, 2 con l'obbligo di dimora, 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione ha coinvolto le compagnie di Tolmezzo e Cividale, il nucleo investigativo del reparto operativo provinciale, con il supporto del nucleo elicotteri di Belluno e reparti cinofili della Guardia di Finanza di Trieste e della polizia locale di Udine. Tutte le misure cautelari emesse dal GIP di Udine riguardano cittadini italiani ritenuti responsabili a vario titolo di 14 furti compiuti in diverse aree e contesti, come parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta, dalla provincia di Udine fino a Bibione e Caorle. Gli indagati infrangevano i lunotti dei veicoli per rubare beni incustoditi lasciati negli abitacoli, sequestrati più di 8.000 euro in contanti, oggetti d'oro, 3 riproduzioni di pistole senza il tappo rosso. Tra i furti ricostruiti spicca quello dell'11 marzo ai danni di un mezzo in servizio dei Vigili del Fuoco in piazza Primo Maggio Udine, che aveva prodotto un danno consistente, materiale per 30.000 euro successivamente recuperato durante le attività investigative. Inaugurata questa mattina la mostra Memorie ritrovate, che racconta per immagini l'esodo della diaspora di istriani, fiumani e dalmati, arte, reclam, fotografie e propaganda, Monfalcone, nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in piazza Cavour.
2: Dai quadri di Grimani, Fra Giacomo, Flumani e Rossini, che ritraggono la tranquillità delle marine e dei paesaggi della costa giuliana e dalmata, ai colori sgargianti delle affiche pubblicitarie degli anni 20 e 30, le linee del Lloyd, il liquore Luxardo, le stazioni balneari di Porto Rose e Abbazia, fino ai disegni drammatici dei cartelloni di propaganda politica a partire dal 1944, in cui dominano il rosso del sangue e delle bandiere comuniste, il nero del terrore nazifascista, il bianco delle ossa dei morti. Infine, il racconto dell'occupazione titina, Trieste, Gorizia e Monfalcone e il destino segnato di Istria e Dalmazia annesse alla Jugoslavia. Sono le memorie ritrovate in mostra a Monfalcone fino al 18 ottobre alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea. Stamani il taglio del nastro alla presenza delle autorità davanti a un nutrito gruppo di visitatori della prima ora. L'esposizione raccoglie numerosi documenti grafici da fine 8 a metà 900.

0: Quadri e affiche, appunto, ma anche schizzi a penna, volantini, cartoline, libri scolastici e ceramiche. Il racconto di un mondo perduto, quello della cultura istroveneta e dell'italianità adriatica, travolte e cancellate da due guerre mondiali e dagli opposti totalitarismi nazifascista e comunista. Numerose le collaborazioni che hanno concorso alla realizzazione della mostra, dall'IRCI al Museo Revoltella di Trieste, fino ai numerosi privati che hanno aperto le proprie collezioni mettendo a disposizione pezzi unici e spesso mai esposti prima. Le visite sono possibili nel fine settimana, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Monfalcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La musica, i Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono l'ingegnale cantante e polistrumentista Damon Albarn, si esibiranno oggi a Trieste in Piazza Unità davanti a 16.000 fan dalle 21.30, celebreranno 25 anni di successi racchiusi in 9 album. Imponente lo show, enorme il palco montato che il giorno successivo ospiterà gli Eiffel 65, evento quest'ultimo gratuito. Molte le limitazioni al traffico, prevista anche una zona di decompressione studiata dall'Università di Udine, ma il gruppo inglese non sarà l'unico a suonare oggi in regione. In uno dei sabati più ricchi di concerti degli ultimi anni, ai Laghi di Fusina alle 14, torna al No Borders Musical Festival Manu Chao. Il cantante franco-spagnolo si sta esibendo in acustico con biglietti esauriti da giorni. Il tuffo negli anni 2000 proseguirà a Villa Maninga alle 21 con i Negramaro, una delle band italiane simbolo degli ultimi 20 anni che in Friuli si esibiranno per l'ultima volta prima di una lunga pausa. Tour speciale, scaletta con tutti i successi cantati ovviamente da Giuliano San Giorgi. E infine, qualche chilometro più a nord, apre il 66esimo Festival di Maiano. Alle 21.30, spettacolo di intensità e potenza musicale con Bolero Carmina Burana, proposto da 200 musicisti e coristi dell'Ensemble Symphony Orchestra. Interpreteranno i due capolavori di Ravel e Orff. Al Mittelfest, 7 appuntamenti per una delle giornate più ricche del calendario, nella quale spicca al Verdi di Gorizia alle 21.30 la prima assoluta di Era di Maggio con Alessio Boni e l'orchestra La Corelli. Il maggio è quello del 76 sconvolto dal terremoto. E a Cividale, in prima nazionale alle 17.30, nella chiesa di San Francesco, la cantante greca Erini sarà protagonista di Foss. E siamo allo sport. L'Udinese Giulia Rizzi, già certa di una medaglia ai mondiali di Hong Kong. La spadista friulana, infatti, battuta in maniera netta 15-7 Alberta Santuccio nel derby azzurro dei quarti. In semifinale ha battuto anche la polacca Birik. Ed ora in finale sta affrontando la coreana Song. Il punteggio è di 7 pari. Per il calcio, l'allarme in casa dell'Udinese dopo la sconfitta per 2-0 ieri nell'amichevole in Austria contro i gallesi dello Swansea. Gli avversari sono più avanti nella preparazione, ma è stato un buon test, ha commentato il tecnico dei friulani, Runjajic. C'è tanto lavoro ancora da fare, sono positivo. In queste prime 3 settimane, ha detto Runjajic, abbiamo lavorato bene. Fa anche parte del precampionato perdere qualche partita. Sicuramente migliora che fra un mese. A Gemona, prima giornata di prove per la tappa della Coppa del Mondo di parapendio che proseguirà fino a sabato prossimo, partecipano 120 tra i migliori piloti al mondo. Le gare prevedono il decollo dal Monte Quarnan e atterraggi a Bordano, dove è fissato il punto operativo. Le tappe successive del circuito iridato sono in programma in Turchia e in Brasile. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Walter Bidonis. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti voi l'augurio di un buon sabato.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: 14:48 minuti, anno 1979, quello da incorniciare per i Delegation, questo gruppo britannico. Put a Little Love on Me, uno dei brani simbolo di quella stagione per loro. E adesso, ritornando a quello che sta accadendo ad Hong Kong, ai mondiali di scherma, Giulia Rizzi si è qualificata per la finale nella prova individuale di spada femminile. Ve ne daremo conto ovviamente nel corso del programma. E ricordo intanto che Filippo Macchi, dopo aver vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Shimura, è stato battuto nella finale del fioretto dal ceco Aleksandr Čupenik, che ha vinto con il netto punteggio di 15-2. Questo comunque non inficia il cammino di Filippo Macchi, argento lo ricordiamo anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2 anni fa. Si tratta della prima medaglia italiana alla rassegna iridata, appunto in corso di svolgimento a Hong Kong. E più che mai in corso la tappa numero 20 del Tour de France, c'è da scalare il Galibier. Cristiano Piccinelli.
1: Lo scatto di Richard Carapaz, che si è posto al comando in solitaria di questa frazione numero 20 del Tour de France, andando evidentemente anche con la voglia di andare a scalare il Galibier, a prendere altri punti decisivi per quella che è la lotta per la classifica della maglia a pois. Il suo scatto è stato tremendo per gli altri compagni di fuga, sono distanziati di circa 6 secondi il trio Kuss, Hindley, Riccitello, ancora più indietro Juan Ayuso a circa una quindicina di secondi dal corridore dell'Ecuador, a 4 minuti e 24 il gruppo della maglia gialla, che va giù sempre con l'andatura fatta dalla UAE, ridotta però ai minimi termini perché si è staccato Adam Yates, rimane Groschatner soltanto lui in compagnia di Tadej Pogacar. Ci sono invece due compagni

compagni con Remco Evenepoel, addirittura 3 per Paul Sixas. In questo modo Ayuso al momento supererebbe il proprio compagno di squadra Schelmose in classifica generale. Tra Schelmose sesto e Ayuso settimo c'erano infatti soltanto 49 secondi ed evidentemente Ayuso, anche se in difficoltà in questo momento, sarebbe nettamente davanti

Rapaz del campione olimpico di Tokyo, che lo ricordiamo, già arrivato sul podio a un Tour de France, soprattutto nel 2024 ha conquistato la maglia à pois, quella degli scalatori. Si volta indietro, il vantaggio però aumenta rispetto al gruppo della maglia gialla. Certo è che le salite non finiscono certo con lo scollinamento del Galibier, perché dopo la fase di discesa ci sarà il Col de Sarenne, sono 12 km 800 metri con una pendenza media al 7,3%, poi una serie di dentelli e infine il passaggio, la salita che porta all'Alpe d'Huez, breve, non è nemmeno catalogata come GPM, ma molto dura nella fase d'avvio, poi spiana l'arrivo alla stazione ciclistica, che è stata teatro di arrivo anche ieri. C'è spazio dunque per recuperare, però il vantaggio cresce chilometro dopo chilometro e Tadej Pogačar, l'abbiamo detto, sostanzialmente sta rimanendo solo nel gruppetto dei migliori, potrebbe anche accontentarsi di quanto fatto ieri, della vittoria sull'Alpe d'Huez, che gli ha permesso anche di allungare in classifica generale. Adesso è il secondo, il più vicino, si fa per dire, è sempre Remco Evenepoel, oltre 7 minuti, Giovanni.

14:55 insieme a Dito nella Piaga con Bisman per ciò che riguarda i mondiali di scherma. Argento nella spada per Giulia Rizzi, 9-8 dopo il tempo supplementare a vincere l'oro, quindi la coreana Song, un argento questa volta con tanto rammarico, non così in precedenza per Filippo Macchi che era stato dominato dal suo avversario, qui invece, ma l'arma è diversa, la spada ovviamente

0: È una disciplina dove conta molto, ovviamente, essendo la più simile al duello, il colpo d'occhio e la scelta del tempo giusto. 9-8 a favore della Songa per l'Italia. È comunque arrivata un'altra prestigiosa medaglia dopo quella di Filippo Macchi sul secondo gradino del podio, anche Giulia Rizzi. E c'è tempo per un nuovo collegamento con il Tour de France. Cristiano Piccinelli, ormai credo, perlomeno per ciò che concerne il primo gruppo, siamo dalle parti del Gran Premio della Montagna, no? Del prestigioso Galibier.
1: 1300 metri per Carapaz-Kuss, Hindley, Riccitello allo scollegamento del Galibier. A 17 secondi c'è Ayuso, più indietro Aresman, Piganzoli e Johannessen. Il gruppo maglia gialla invece aumenta il proprio distacco, 5 minuti e mezzo adesso di margine per i tre battistrada rispetto al gruppo della maglia gialla, composto da 22 elementi. Pogacar sostanzialmente soltanto con Groschatler e Isaac Del Toro, che però deve difendere soprattutto il suo terzo posto da quello che potrebbe essere l'attacco di Paul Sixas. 1100 metri adesso per Ben Healy, Carapaz e Sepp Kuss, che stanno per scollinare dal Galibier, dopodiché ci sarà la discesa e poi l'attacco del Col de Sarène, anche questo un Gran Premio della Montagna hors catégorie, ovvero il livello più difficile secondo la catalogazione del Tour de France. 61 km al traguardo finale, c'è ancora margine per Tadej Pogacar per tentare di agganciare i treni davanti, però il vantaggio invece che diminuire aumenta.
0: E allora ritorniamo in studio per darvi conto anche di quelle che sono le parole del commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo Julio Velasco. La sconfitta, ve ne avevamo dato conto in apertura, dell'Italia nella semifinale di Nations League contro il Brasile. Le verde oro vittoriose per 3-2, bisogna ammettere che loro sono state più brave, mentre noi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa e contrattacco. Così il commissario tecnico dell'Italia, campione olimpica e campione mondiale in carica, in campo, ha continuato Velasco. Abbiamo messo sicuramente poca lucidità per risolvere certe situazioni tecniche. Trovandosi a commentare la prima sconfitta della sua squadra dopo i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali e la doppia Nations League, Velasco ha infine concluso: non è un luogo comune affermare che certe sconfitte insegnano più di una vittoria, perché ritengo che prima o poi ci saremmo ritrovati in questa situazione. Noi invece siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, adesso diamo spazio ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nella giornata mondiale per la prevenzione dall'annegamento, un altro disperso nel lago di Como. Si tratta di un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato per aiutare il figlio, 16enne, in difficoltà in acqua, mentre l'imbarcazione per la corrente si è velocemente allontanata. Il ragazzo è stato poi salvato da una barca di passaggio, ma si sono perse le tracce del padre. Ricerche in corso. Il caso di Abderrahim Fakir, in attesa degli esiti ufficiali dell'autopsia, spuntano nuovi video sul fermo e la morte del 42enne.
3: La novità delle ultime ore è un nuovo video di quel tragico giorno. Mostra il volto di Fakir subito dopo la morte, ancora a terra, sotto il quale è evidente un'ampia chiazza di sangue. Proviene da una ferita alla nuca che aveva strusciato per terra, spiega il legale dei due poliziotti, mentre l'avvocato della famiglia del 42enne deceduto punta il dito sull'azione dei due agenti e parla di

0: asfissia da compressione. Lo fa dopo i primi esiti dell'autopsia che evidenziano schiacciamento e sangue vivo nei polmoni. Fakir, insomma, sarebbe morto soffocato. Un primo scenario che però necessita di ulteriori accertamenti, mentre per il difensore dei poliziotti l'assenza di fratture farebbe escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Adesso si attende anche l'esito degli esami tossicologici che potrebbero portare importanti risposte, ma ci vorranno 90 giorni. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta una denuncia per aver ricevuto intimidazioni e minacce online. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ha confessato il 26enne tunisino fermato con l'accusa di aver ucciso il giornalista sportivo Luigi Esposito, noto come Luca, nelle campagne di Eboli a Salerno. Era nascosto in un casolare, aveva il telefono e alcune carte di credito della vittima. Per individuarlo è stata decisiva un'impronta trovata sull'auto di Esposito, ancora da chiarire il movente dell'omicidio. Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,98 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18 euro. In autostrada la verde è arrivata a 2,7 e il diesel a 2,25 euro. Il ministro della difesa Crosetto è stato bersaglio di un nuovo attacco di Maria Zakharova. La portavoce del ministero degli esteri russo ha ironizzato su un ipotetico incarico di consulente all'ucraino Fedorov, di cui Crosetto aveva parlato in un'intervista ad un quotidiano. Non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano, ha dichiarato Zakharova. In Medio Oriente ora pausa negli scontri tra Stati Uniti ed Iran, mentre si aggrava il conflitto nel Mar Rosso. Linea alla corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
2: Diciamo che dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, appunto per la prima volta nessun attacco è stato segnalato nella notte, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino a Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera è invece stata coinvolta in un incidente con i Pasdaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, Bab el Mandeb, dove ormai è guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e allo stesso tempo però rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita.
1: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna, quasi 200.000 persone sono state evacuate a causa dei roghi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, lo ha riferito il ministro degli interni spiegando che 167.000 persone sono state sfollate nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari e 70.000 gli evacuati in Spagna. Ed è iniziato da poco, alle 15, lo sciopero dei vigili del fuoco qui nel nostro paese. Incroceranno le braccia su tutto il territorio italiano per 3 ore. La mobilitazione indetta dalla UIL mira a denunciare le criticità di un rinnovo contrattuale che tuteli il potere d'acquisto dei lavoratori e riconosca le condizioni di rischio della professione. Anche cani e gatti possono aver bisogno di trasfusioni e ormai sono sempre più diffuse le banche del sangue veterinarie. Andiamo in Emilia Romagna con Samuele Amadori.
3: Si chiama Eva ed è attiva da qualche anno in Romagna. Sangue e plasma conservati in celle frigorifere a San Marino, da utilizzare in caso di emergenze e incidenti. Ma i benefattori a quattro zampe vanno a donare in cliniche affiliate. Qui i veterinari si prodigano per raccogliere più sacche possibili.
4: Vengono sottoposti a degli esami di routine periodicamente, quindi è un sangue a tutti gli effetti strassicuro da poter utilizzare, in modo tale da poter dare la possibilità ai veterinari su tutto il territorio italiano di poter accedere a prodotti a emazie concentrate o plasma, perché poi di questo si sta parlando, sicuri e certificati.
3: Non tutti sono adatti a questa pratica, ma ci sono 200 donatori nella zona di Cesena. Ovvio, finché si dona il proprio sangue non ci sono questioni.

0: ma donare quello del proprio amico a quattro zampe pone domande ulteriori.
1: Mi si era ammalata anche l'altra cagnolina che ho a casa, adesso non aveva bisogno di sangue, grazie a Dio, però mi sono chiesta e se ne ho bisogno.
2: Come è importante per noi umani, è altrettanto importante per i cani, per i gatti, per i nostri animali di affezione.
0: Non saranno supereroi questi animali domestici, ma poco ci manca.
3: Sport, scherma, Filippo Macchia medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia, il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, crolla contro il ceco Čupenić in una finale dove mette a segno la prima stoccata su 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Sabato Sport. Siamo arrivati alle 15:07 con ovviamente un collegamento subito che coinvolge Cristiano Piccinelli, perché vi dobbiamo i passaggi sul mitico Galibier. Direi che l'aggettivo ci sta tutto e anche nel terzo millennio rimane una delle salite icone del ciclismo internazionale.
7: Sì, rappresenta senza dubbio l'epica di questo sport. Il Galibier è stato conquistato da Ricerca Rapaz, che così allunga in classifica scalatori, ormai a un passo la certezza anche matematica di questa classifica. Davanti al momento, a 53 km dalla conclusione, ci sono Ayuso, che è riuscito a recuperare Carapaz, Kuss e Hindley. Il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, dove è proprio la maglia gialla a fare l'andatura, è di 4 minuti e mezzo, ma il gruppo maglia gialla è rimasto davvero ai minimi termini, perché insieme a Pogacar ci sono Evenepoel, Del Toro, Sixas e Lenny Martinez. Si è staccato Schelmose, l'altro, diciamo così, co-capitano della Lidl Trek, che paga una ventina di secondi rispetto a Pogacar e a tutti gli altri, con Sixas che però strada facendo potrebbe trovare Riccitello per aiutarlo, ovviamente magari a provare a staccare Del Toro, perché l'obiettivo podio resta per il baby fenomeno francese di arrivare a Parigi al suo primo tour sul terzo gradino del podio. Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso per il capitano della Decathlon. Fase di discesa adesso, poi dopo qualche chilometro ci sarà l'ascesa al Col de Sarenne, GPM hors catégorie, che sarà l'ultima selezione prima del traguardo sull'Alpe d'Huez.

0: 15 e 12 minuti insieme a Jen con Makeba, voce Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, per la parte tecnica avvicendamento in console, grazie a Francesco Pantaleo che dà il posto ad Andrea Di Marco. Siamo arrivati quest'anno alla nona edizione del Festival dello Sport in quel di Trento, uno dei grandi appuntamenti della Gazzetta dello Sport, ed è il vice direttore che è con noi quest'oggi, e in questo caso Gianni Valenti, direttore scientifico del festival. Gianni, buon sabato anzitutto.
1: Grazie, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Ecco, gli invincibili, che bel tema quest'anno. A chi nello sport, secondo te, si può dare il connotato di invincibile? Perché non nascondiamoci, accade nel ciclismo, ci stanno scrivendo in tanti, per esempio, ma è meglio Pogacar o Merckx. L'argomento interessa e soprattutto interessa il confronto tra atleti di epoche diverse. E questo è innegabile che sia così, Gianni.
1: Sì, hai ragione. Ma guarda, secondo me esistono due tipi di invincibili, che è un po' l'idea che ci ha portato a mettere questo titolo al Festival dello Sport. Esistono gli invincibili per antonomasia, cioè quelli che sono difficili da battere o quasi impossibili da battere, e appunto ne abbiamo un esempio in questi giorni con Pogacar al Tour de France, e ne abbiamo avuto di esempi nella storia tantissimi. E poi esistono anche gli altri invincibili, che secondo me sono gli atleti che durante la loro carriera possono incappare in un problema grave, per un atleta un problema grave, soprattutto un grave infortunio, e riescono a recuperare da questo infortunio e poi riescono a vincere, a tornare a vincere. E noi in Italia ne abbiamo un esempio, l'esempio degli esempi è quello di Federica Brignone, no? Per cui abbiamo, per me, due categorie di invincibili.
0: E partendo da qui, ovviamente, quale personaggio nel corso di queste edizioni è rimasto particolarmente impresso a Gianni Valenti? Ricordiamo, vice direttore vicario della Gazzetta e direttore scientifico del festival. Ce n'è uno che non puoi dimenticare, Gianni?
1: Guarda, diciamo due situazioni in particolare. Una è stata quella quando siamo riusciti a riunire su un palco tre grandissimi del salto in alto, e cioè Sotomayor, Tamberi e Fosbury, l'inventore di un modo di saltare, no? E quella è stata veramente, vederli sotto l'asticella che avevamo costruito sul palco, è stata veramente una cosa che mi rimane negli occhi. Tra l'altro l'anno dopo purtroppo Fosbury ci ha lasciato. E poi devo dirti Carl Lewis è stata una presenza importante, iconica al festival, ma non vorrei poi diciamo sminuire tutti gli altri, perché abbiamo avuto la fortuna di ospitare in questi 8 anni, questa è la nona edizione come hai detto, veramente dei grandissimi campioni. Pogacar è venuto 2 volte, per cui insomma sono tutti momenti rari ed emozionanti e molto belli per la gente che viene a vedere.
0: L'altra domenica abbiamo anche qui voluto celebrare i 50 anni di una grandissima impresa, quella di Nadia Comaneci, la ginnastica allora 14enne, ai giochi di Montreal 1976, no? In quel caso venne fuori il fatto che i primi elaboratori elettronici, così si chiamavano allora, non erano in grado di prevedere un 10, per cui sembrava che dopo quell'esercizio a cui è stato dato il voto massimo della perfezione, lei avesse preso 1 invece che 10, no? Ecco, sono dei nomi veramente da brividi, no? Che hanno costruito una carriera e che poi sono riusciti attraverso le generazioni, e non è da tutti, ma lo chiedo a te Gianni, sono riusciti

0: a tramandare quella che è stata la breve esperienza, no, agonistica, in una sorta di mito che si è costruito mattoncino dopo mattoncino. Non solo lei, ora mi è venuta in mente lei, tu potrai aggiungere decine di nomi, però in effetti il poter sopravvivere anche alla carriera agonistica, questo è importante e fondamentale, credo, no? E che un festival raduni questi personaggi, credo che sia molto importante.
1: Sì, penso di sì, sai perché? Perché è il concetto di cultura sportiva, no? Che è importante. Ci sono generazioni che non conoscono questi personaggi e ci sono generazioni che invece li portano con sé, li portano nel cuore. E io penso che il festival serva soprattutto a questo, a raccontare i valori di questi grandi campioni, a spiegare, loro ci devono spiegare, ci spiegano come sono arrivati a ottenere determinati risultati. Nadia Comaneci non l'hai citata a caso perché sarà uno dei grandi ospiti del prossimo Festival dello Sport, proprio nel cinquantesimo della sua grande impresa. Per cui ecco, credo che il valore aggiunto di una manifestazione come la nostra sia questo: non solo vedere questi campioni, sentirli, ma sentirli raccontare le loro esperienze, per cui farne tesoro. Io credo che soprattutto per i più giovani sia estremamente importante.
0: Ecco, prima di salutarci, Gianni Valenti, ricordo, direttore scientifico del Festival dello Sport, nona edizione dal 1 al 4 ottobre a Trento. Sai cosa colpisce di questo festival? Io in una edizione ero presente, appunto. Colpisce l'aspetto umano dei campioni, cioè l'aneddotica, il ricordo, l'autocritica a volte, e colpisce l'atmosfera rilassata, che credo non sia un luogo, come dire, un luogo comune, cioè credo che veramente ci si debba trovare a proprio agio anche per fare delle ammissioni molto ma molto personali che riguardano il proprio passato, non sempre semplice.
1: Hai ragione Giovanni, probabilmente è il clima che si crea, no? Molto, io lo definisco, questi 4 giorni di Trento li definisco un po' come un piccolo villaggio olimpico, dove i campioni si ritrovano, molti si conoscono, molti si incontrano per la prima volta. Evidentemente c'è un clima disteso che favorisce poi dei racconti che vanno oltre le magari normali interviste che siamo soliti sentire. Io ho visto campioni campionissimi che si sono commossi sul palco, che hanno pianto, per cui anche questo è un lato da sottolineare. E a proposito di invincibili, permettimi, vorrei dirti che un altro dei grandi ospiti che si potranno ammirare in ottobre a Trento è Armand Duplantis, no? Il campione dei campioni, l'uomo che continua a battere record del mondo di salto con l'asta. Ecco, lui è un altro degli invincibili che potremo ammirare ed ascoltare a Trento.
0: Ricordo le date: 1-4 ottobre, nona edizione. Grazie a Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento. Grazie Gianni, buon sabato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: 15 e 22 fino all'ultimo. Francesco Gabbani e il suo Summer Funk Pallanuoto. Il 7 Rusla ha chiuso in Australia la World Cup al sesto posto. Le azzurre sono infatti state sconfitte a Sydney nella partita che metteva in palio il quinto posto. Vittoria netta dell'Olanda 12-5. È il momento di ritornare sulle strade del Tour. Anzitutto, quanto manca Cristiano Piccinelli?
1: 38 chilometri al traguardo finale per i 4 di strada. Juan Ayuso, Lidl Trek, Ricerca La Paz, Education First, Sepp Kuss, Visma Easy Bike, Jay Hindley della Red Bull Bora. In questo gruppo ci sono tre vincitori di grandi giri, perché Carapaz e Indri hanno vinto un Giro d'Italia, Kuss una Vuelta. Ayuso invece è ancora a secco per quanto riguarda la vittoria di un grande giro. Hanno un vantaggio di 4 minuti e 17 sul gruppo maglia gialla, che è composto da 8 elementi: Tadej Pogacar, il leader della generale, Remco Van der Poel secondo in graduatoria, Del Toro compagno alla UAE di Pogacar terzo in graduatoria, poi Sexas, Decathlon, Martinez, Bahrain Victorious, Schelmose che è riuscito a rientrare, della Lidl Trek, Prodom della Decathlon e Van Gils della Red Bull Bora. Questi ultimi due sono riusciti a rientrare nella fase di discesa, adesso discesa sicuramente meno prepotente rispetto a quanto è successo fino a qualche chilometro fa. Ne approfittano i corridori davanti al gruppo, davanti a tutti, per anche rifocillarsi, per ottenere borracce dalle ammiraglie. 36 km ancora alla conclusione, ma attenzione perché tra poco ci sarà l'attacco al Col de Sarenne. Sono 12 km 800 metri al 7,3% di pendenza media, soprattutto nell'ultimo settore, quello che porta poi allo scollinamento, pendenze in doppia cifra. E poi c'è comunque da arrivare sull'Alpe d'Huez, anche se da un versante sicuramente più facile rispetto a quello mitico dei famosi e famigerati 21 tornanti.

0: 15:28, insieme alla musica e al suono delle parole di Imani, You Will Never Know, e noi ritorniamo da Cristiano Piccinelli anzitutto per sapere quanto manca alla fine della discesa. Ovviamente immaginiamo che venir giù dal Galibier ci voglia un bel po', Chris.
1: Sì, assolutamente, direi che insomma siamo a circa ancora 10 km di fase di discesa, poi ci sarà la fase conclusiva, la salita del Col de Saren e l'arrivo all'Alpe d'Huez. 32 chilometri che ancora mancano in totale alla conclusione di questa tappa numero 20 del Tour de France. Davanti sono sempre i soliti 4 aiutoli del Trek: Carapaz, Education First, Sepp Kuss, Visma Lesebike, Jay Hindley della Red Bull Bora. All'inseguimento di questo gruppo c'è Riccitello, lo statunitense della Decathlon, a 37 secondi, a 4 minuti e 04 Tadej Pogacar in compagnia dei Vanderpool, del Toro, Sixas, Martinez, Schielmose, Prodom e Van Gils. 31 chilometri ancora, di cui sostanzialmente la metà di salita, la salita del Col de Saren, salita hors catégorie, salita complicata che precede poi l'arrivo all'Alpe d'Huez. Saranno gli ultimi chilometri pochi di salita all'Alpe d'Huez, 3 chilometri, ma la prima parte sono davvero durissimi, e quindi evidentemente, visto che Tadej Pogacar ormai da diversi chilometri è lì a fare l'andatura nel gruppo dei migliori, potrebbe aver preso la decisione di andare a riprendere i battistrada. Adesso il vantaggio dei 4 lì davanti scende per la prima volta sotto i 4 minuti, 3 minuti e 57 il margine per Ayuso, Kuss, Hindley e Carapaz rispetto al gruppo di Tadej Pogacar.
0: Grazie, allora possiamo fare così, tenuto conto dell'andamento della tappa, noi possiamo arrivare in musica sulle strade del Tour con Marlon Roudet e poi inizieremo la nostra diretta dedicata alle fasi conclusive della penultima frazione della Grand Boucle.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Sulle strade del Tour de France.
3: Alle 15.34, rigorosamente in diretta con un contenitore, come sulle strade del Tour, all'interno di un involucro più grande, rappresentato quest'oggi da Sabato Sport, ma non vi perderete neanche una pedalata di questa tappa attesissima, possiamo definirla questa, la regina dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Lo chiediamo a Cristiano Piccinelli.
4: Senza dubbio, perché comunque c'è la vetta più alta, il Galibier, c'è il maggiore dislivello per singola tappa, 5.450 metri totali, c'è la fatica, c'è le difficoltà, c'è di tutto, insomma, quello che rappresenta questo sport, con davanti adesso a 28 km dalla conclusione il gruppetto di quattro corridori: Juanayuso, Carapaz, Sepp Kuss e Jay Hindley. Il vantaggio però sta scendendo rispetto al gruppo della maglia gialla, sempre con Tadej Pogacar davanti a tutti. Tadej Pogacar che sta facendo un'andatura, e il vantaggio dei battistrada si è ridotto a 3 minuti e 41. Tra poco inizierà l'ultima salita, il Col de Sarenne. Sarà questa l'ultima fatica di giornata, poi gli ultimi 3 km, ovviamente anche quelli in salita, ma il più sarà fatto. 12 km 8 di salita al 7,3%, e la stanno attaccando i quattro battistrada. Li ricordiamo ancora una volta: Ayuso, Little Trek, Carapaz, Education First, Jay Hindley, Red Bull Bora, Sepp Kuss, Visma Lisebike, che ha vinto soltanto una tappa, ha vinto la prima grazie alla prestazione a cronometro di Jonas Vingegaard, e quindi magari ci vuole provare quest'oggi con l'americano Sepp Kuss.
3: E noi affidiamo il commento a un grande come Maurizio Fondriest. Buon sabato, Maurizio.
5: Buon sabato anche voi e buon tour a tutti.
3: A me ha particolarmente colpito, Maurizio, no? La dichiarazione di Remco Evenepoel, che di solito non è uno che le manda a dire, no? Dice, commentando la tappa di ieri: no, ma meglio di così non poteva andare, è andato tutto benissimo.

0: Simo, ho capito però subito che Taddei stava andando troppo forte, seguirlo era una missione impossibile. Alla fine, quello che potevo fare, ho fatto. Si corre ormai solo per il secondo posto. Se lo dice uno come Renko Evenepoel, alla fine credo che sia plebiscitario all'interno del gruppo. È realmente così? E come può essere così? Come viene accettato, tu che sei stato corridore ma non hai trovato un dominatore del calibro dello sloveno, Maurizio?
1: Se guardiamo in epoche passate, al Tour de France Bernard Hinault ne ha 25, uno è arrivato secondo, uno si è ritirato che era in maglia gialla per problema al ginocchio, e quindi avrebbe vinto 7 Tour o forse 8, no? Quindi di questi fenomeni ci sono sempre stati. A livello di Pogacar, la differenza che c'è fra lui e gli altri, perché non solamente al Tour, no? Ma anche nelle altre corse, sinceramente a memoria mia non ho un altro nome da mettere. Ecco, l'unico potrebbe essere Bernard Hinault. Anche Indurain ha sempre vinto i suoi giri e tour con grandi vantaggi sul secondo, ma però c'erano le cronometro, e Indurain era un fenomeno, ma perché andava fortissimo a cronometro, no? E Pogacar ha una differenza sugli altri che è abissale, no? E Vingegaard, che sembra che non sia il signor nessuno, che ha vinto il Giro d'Italia, ma lui ha fatto delle grandi prestazioni, è che purtroppo in questa epoca abbiamo di fronte a un corridore che è superiore a tutti, quindi sicuramente che per gli avversari anche psicologicamente non è facile. Nelle grandi competizioni devono sperare che gli succeda qualcosa. Come è successo, vede, Vingegaard per una banale caduta ha rotto la clavicola e si è ritirato, no? Quindi altrimenti non c'è storia.
0: È così. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori per i messaggi. Marina da Venezia: uno sport epico come il ciclismo affascinano sempre gli accostamenti tra grandissimi. Pogacar viene paragonato da Marina al campionissimo Coppi. Chiede chi è il più grande. Magari Marina continua a seguirci, che ci sbilanciamo anche noi su questa tua interessante domanda. Ma ovviamente viaggiare tra le epoche con la fantasia, ma anche col ragionamento, è uno degli scopi ovviamente di chi segue il ciclismo con passione, come la nostra amica Marina. Sulle strade poi il ciclismo, raccontarlo è una cosa, ovviamente Cristiano Piccinelli, pedalare è un altro, perché adesso questi ragazzi li troviamo qui all'Alpe d'Huez e poi domani saranno a qualche chilometro, eufemismo, di distanza a Parigi a giocarsi il successo su una tappa tutt'altro che banale, tutt'altro che passerella conclusiva. Cristiano Piccinelli e Maurizio Fondi.
2: Saluto Maurizio, io credo che per Pogacar e alcuni insomma il viaggio sarà breve, credo andranno in elicottero, come spesso succede per i big, per i grandi. Intanto diamo riferimento: 25 km 9 al traguardo, 11 e mezzo alla conclusione della salita del Col de Saren. Il vantaggio dei quattro battistrada Ayuso, Kus, Hindley e Carapaz è al momento di 3:04, con Prudhomme che si era messo davanti per fare l'andatura e poi non ha visto, diciamo così, partecipare in maniera attiva il suo capitano Paul Sexas, anche dialogato con l'ammiraglio via radio. Pogacar che si guarda sempre dietro per capire dov'è Del Toro, ma 3 minuti, insomma, ieri li ha recuperati, oggi che fa lo sloveno, Maurizio?
1: Ma quello che fa dipenderà da quanto riescono a guadagnare andando su con questa andatura, perché se Del Toro riesce a rimanere e conservare il podio, può anche fare di nuovo un'altra azione e provare a vincere la tappa. Però avendo vinto ieri, secondo me lo scopo di Pogacar oggi è quello di stare vicino a Del Toro e fargli prendere il podio.
2: Potrebbe essere sì una variabile questa. 25 km intanto per i quattro battistrada che attraverso una fase di leggera discesa, ma poi la strada riprenderà a salire. Non facciamoci ingannare ovviamente da questo momento di leggera tregua, ci sono ancora 10 km abbondanti di una salita davvero dura, quella che procede poi all'arrivo all'Alpe d'Huez. 2:53 adesso il

0: margine rispetto al gruppo di Tadej Pogačar, che ormai da diversi chilometri sta facendo di fatto il gregario, perché si è messo lì davanti, stanno a ruota quelli della Red Bull, in particolare Remco Evenepoel, che come di consueto in montagna si slaccia completamente la maglietta, va a torso nudo il campione belga, vincitore di due tappe. C'è Sixas in questo gruppo, è rientrato anche Schelmose, 2:42, vanno a riprendere anche Piganzoli adesso il gruppo della maglia gialla. E mi viene in mente, a proposito di Piganzoli, parlare con te, Maurizio, di delusione italiana, possiamo usare questo termine? Erano in 12, ne stanno arrivando 10 perché sono ritirati a fine Trentin, però forse da Piganzoli non tanto, ma da Antonio Tiberi qualcosina in più era lecito aspettarsi, perché poi non ci ha nemmeno mai provato sostanzialmente, qualcosa l'altro giorno quando ha vinto Carapaz, però poca roba.
1: Ecco, Piganzoli che ha fatto un grande giro, l'hanno portato al Tour esclusivamente per aiutare Vingegaard, che poi purtroppo è caduto, ha rotto la clavicola e quindi si è ritirato. Ha avuto carta libera, però probabilmente non ha la stessa condizione del Giro d'Italia, sai, un corridore così giovane, fare due gare a tappe così vicine, così importanti, non è facile. Invece, ecco, la delusione potrebbe essere, è sicuramente Tiberi, perché Tiberi puntava al Tour per entrare sicuramente nei 10 o nei 5 e è stato inesistente. Non sappiamo però le problematiche che ha avuto, perché sai, giudicare un corridore per le prestazioni così brutte, bisogna essere lì dentro e molto vicini al corridore, alla squadra, per capire, perché non sappiamo assolutamente che tipo di problematiche abbia avuto, perché sicuramente questo non è il suo livello.
0: Lui ha parlato di caldo nelle varie interviste, però cioè io ti chiederei anche se effettivamente può essere uomo da Tour Tiberi o è troppo Tour per Tiberi in valore assoluto.
1: No, penso che da quello che ha dimostrato negli anni è un corridore che può entrare nei 10, nei 5, l'ha dimostrato anche al Giro, però in questo momento ci sono altri ragazzi giovani, vediamo da Sixas a Del Toro, ad altri che stanno arrivando, che probabilmente sono superiori, quindi potrebbe essere un corridore che può fare una grande classifica e puntare alle tappe.
0: Intanto diamo un aggiornamento, 23 km 7 alla traguardo, ancora 9 abbondanti alla conclusione di questa salita, davanti sono rimasti Sepp Kuss e Jay Hindley, un po' più staccato di 5-6 secondi Carapaz, a una quindicina invece Juan Ayuso, meno di 2 minuti e mezzo il margine rispetto al gruppo della maglia gialla, concentrato da Tadej Pogačar, fa anche il segno con il pollice, forse a uno dei tanti tifosi che incontra per strada, perché sulle strisce, sull'asfalto sono spesso e volentieri dedicate al fenomeno di Comenda anche un cartello con scritto Pogot, ovvero Great of All Times, o con ovviamente il PO di Pogačar, 2:32, 2:30. E allora, che ragionamento possiamo fare? Dicevi, insomma, di vedere in corso d'opera, il vantaggio sta diminuendo un po' anche perché lì davanti qualche schermaglia.
2: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
3: Buon pomeriggio da Maria Spezza, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura alla regione la manovra estiva che vale 1 miliardo di euro. 8 anni fa l'assestamento era pari a 80 milioni di euro. Spazio poi agli oggetti d'arte e alle fotografie dell'esodo nella mostra Memorie Ritrovate, inaugurata a Monfalcone. Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio con una manovra che supera il 1 miliardo di euro, oltre un quinto è destinato agli enti locali e alle infrastrutture. Appena 8 anni fa la manovra estiva ammontava a circa 80 milioni di euro, una cifra oggi di gran lunga inferiore, per esempio, alla sola voce cultura e sport.
4: Poco meno di 1.100.000.000 contro il 1.200.000.000 dell'anno scorso è il dato definitivo della manovra estiva di assestamento approvata nella tarda serata di ieri dal Consiglio regionale. Quasi 39 ore d'aula concentrate in 4 giorni non sono bastate a superare la prevedibile barriera di voto tra maggioranza e opposizioni: 27 i sì del centrodestra, 18 i no delle opposizioni, l'astensione

0: stazione di Pisani della SSK. Anche se svariati articoli hanno riscontrato almeno l'astensione, se non il parere positivo, di qualche componente del centro-sinistra, in particolare Bullian di Casa Civica e Martinez del PD, che hanno votato sì alle scelte su sport e cultura dell'assessore Anzil. Le maggiori risorse sono state destinate alle infrastrutture, con oltre 228 milioni di euro, seguito dalle autonomie locali, 212, da attività produttive e turismo, 129 milioni, e dai 128 milioni e mezzo della sanità. I patti finanziari con lo Stato contribuiscono con un risparmio di circa 400 milioni di euro annui, ma la crescita maggiore deriva dal circolo virtuoso generato dagli investimenti resi possibili da una gestione virtuosa e dalla crescita del gettito fiscale, che sono la leva per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dei lavoratori senza aumentare le tasse, è il commento del governatore Massimiliano Fedriga. In merito al cosiddetto emendamento Jolly da 259 milioni di euro, il governatore ha spiegato che anche in questo caso, analogamente agli ultimi assestamenti di bilancio, la manovra è stata studiata per dare risposte specifiche a settori nei quali era necessario un cambio di passo, dall'efficientamento energetico al sostegno alla famiglia e agli enti locali. L'approvazione dell'assestamento di bilancio, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Consiglio regionale perché traduce le priorità individuate dall'amministrazione in interventi concreti destinati al territorio. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La riforma dei porti, tra i temi di attualità, il viceministro dei trasporti Edoardo Rixi ha incontrato a Trieste operatori, sindacalisti e rappresentanti della politica sui contenuti del disegno di legge.
2: La nuova società prevista dalla riforma dei porti non aumenterà la burocrazia, ma renderà la gestione dei finanziamenti agli scali più efficiente e più consapevole. Le rassicurazioni vengono dal viceministro Rixi, che ha appena incassato il via libera alla riforma, seppure a maggioranza, dalla conferenza delle regioni. Incontrando i giornalisti, l'esponente della Lega ha anticipato anche la possibilità di intervenire sulla specificità dello scalo Giuliano.
3: Dobbiamo fare in modo di aumentare la nostra capacità anche sull'area franca, dal mio punto di vista, cioè da investire. Dobbiamo anche capire se nella riforma si può dare anche qualche possibilità di allargamento, perché ovviamente per noi è importante fare in modo che ci sia una capacità di investire su questo territorio.
2: All'affermazione di Rixi ribatte la deputata PD Deborah Serracchiani, firmataria di due emendamenti sulla difesa e sull'ulteriore sviluppo dei punti franchi. Al momento, afferma, il disegno di legge non fa alcun riferimento ai punti franchi del porto di Trieste. Vedremo cosa accadrà in Parlamento. I tempi, stando a Rixi, non sono lunghi. Entro settembre il disegno di legge approderà alla Camera, entro l'anno al Senato. Nelle parole del viceministro, lo scalo triestino ha enormi potenzialità per la sua posizione geografica, per la capacità ferroviaria, per essere l'unico porto mediterraneo che riesce a rifornire il centro-est Europa, ma, afferma, serviranno grandi investimenti per evitare di perdere traffico non tanto a favore di Rotterdam quanto dei porti che sono di fronte a Trieste. Per questo dobbiamo riuscire, conclude, ad instaurare accordi anche con nazioni terze per attrarre traffico.
4: Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Intanto la guerra Stati Uniti-Iran e il ritorno in scena dei ribelli Houthi, che hanno attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, hanno riacceso l'allarme nei porti occidentali. Ecco cosa ci ha detto Enrico Summer, terminalista a Trieste.
5: È già successo più di un anno fa, c'è stato un calo significativo in percentuale dei contenitori che sono arrivati a Trieste e quindi questo è sicuramente un grande allarme. Rifacendo il periplo dell'Africa, ciò che entra da Gibilterra in linea di massima cade sul Tirreno o comunque sui porti francesi piuttosto che spagnoli. Chiaramente la merce arriva anche nel nostro porto, nell'Alto Adriatico, però normalmente viene servita con navi feeder, quindi con navi minori, una volta che è stata trasbordata, certe volte non addirittura a Gioia Tauro piuttosto che Cagliari, ma addirittura in Marocco. Difatti il Marocco già all'epoca si è avvantaggiato molto. Non c'è un piano B se non appunto il periplo dell'Africa. Per i porti in particolare come quello di Trieste è sicuramente un danno che non è rimediabile nell'immediato.
2: Al momento non rischia, anzi.
5: Per quanto riguarda i Ro-Ro, invece, dalla Turchia appunto dall'Egitto non c'è nessun problema, anzi semmai si rafforzano.
2: Lo stesso vale per il traffico petrolifero che fa capo alla SIOT. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR.

0: Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora a Trieste, il Comune ha reso noti i numeri dei controlli ai locali del centro nelle zone della cosiddetta movida nella prima metà dell'anno.
2: Zona della movida triestina sotto controllo. Le sanzioni mostrano un generale rispetto delle regole nonostante

0: Le aree maggiormente frequentate: via Torino, piazza Ponte Rosso, viale 20 Settembre e durante l'estate Barcola. Sono state accertate 48 sanzioni, di cui 25 per violazioni acustiche e 23 per il mancato rispetto del regolamento sugli orari della musica. Altre 42 sanzioni hanno riguardato aspetti autorizzativi e irregolarità commerciali. A queste si aggiungono 69 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico e 2 denunce penali, una per somministrazione di alcol a minori di 16 anni e una per la mancata verifica delle condizioni di sicurezza per pubblico spettacolo. Dai dati, spiega l'assessore comunale De Gavardo, emerge l'immagine di una città vivace e dinamica, ricca di iniziative e di attività commerciali, nella quale però è necessario mantenere un costante livello di controllo per garantire il rispetto delle regole. Per il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, si punta a garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e la tutela della qualità della vita dei residenti, equilibrio che nella maggior parte dei casi viene rispettato. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: È stata inaugurata questa mattina la mostra intitolata Memorie ritrovate, che racconta l'esodo e la diaspora degli istriani, fiumani e dalmati. Arte, reclam, fotografie e propaganda sono in allestimento a Monfalcone nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in Piazza Cavour.
2: Dai quadri di Grimani, Fra Giacomo, Flumani e Rossini, che ritraggono la tranquillità delle marine e dei paesaggi della costa giuliana e dalmata, ai colori sgargianti delle affiche pubblicitarie degli anni 20 e 30, le linee del Lloyd, il liquore Luxardo, le stazioni balneari di Porto Rose e Abbazia, fino ai disegni drammatici dei cartelloni di propaganda politica a partire dal 1944, in cui dominano il rosso del sangue e delle bandiere comuniste, il nero del terrore nazifascista, il bianco delle ossa dei morti. Infine, il racconto dell'occupazione titina, Trieste, Gorizia e Monfalcone e il destino segnato di Istria e Dalmazia annesse alla Jugoslavia. Sono le memorie ritrovate in mostra a Monfalcone fino al 18 ottobre alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea. Stamani il taglio del nastro alla presenza delle autorità davanti a un nutrito gruppo di visitatori della prima ora. L'esposizione raccoglie numerosi documenti grafici da fine 8 a metà 900, quadri e affiche appunto, ma anche schizzi a penna, volantini, cartoline, libri scolastici e ceramiche. Il racconto di un mondo perduto, quello della cultura istroveneta e dell'italianità adriatica, travolte e cancellate da due guerre mondiali e dagli opposti totalitarismi nazifascista e comunista. Numerose le collaborazioni che hanno concorso alla realizzazione della mostra, dall'IRCI al Museo Revoltella di Trieste, fino ai numerosi privati che hanno aperto le proprie collezioni mettendo a disposizione pezzi unici e spesso mai esposti prima. Le visite sono possibili nel fine settimana, il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Monfalcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Due giornaliste saranno ospiti stasera di Lettere Mediterranee, la rassegna del festival Onde Mediterranee, che propone concerti, esecuzioni e dibattiti. A Gradisca, al Teatro Comunale, alle 21, il collegamento con l'inviata del giornale Radio Rai Azzurra Meringolo dal fronte medio orientale. In precedenza, alle 19, l'incontro con la podcaster Beatrice Petrella, che racconterà i dettagli della sua inchiesta sul mondo incel, una comunità che odia le donne. L'abbiamo intervistata.
3: Incel sta per involuntary celibate, quindi celibi involontari. Questo termine viene dalla cultura online. La cosa interessante è che l'ha creato involontariamente una donna queer e poi se ne è appropriata una comunità che però è fatta tendenzialmente da uomini bianchi cis. Il punto della comunità incel è sentirsi rifiutati dalle donne che impediscono loro di essere felici e dunque sentirsi titolati ad odiarle.
4: Questo sfocia anche in violenze fisiche o principalmente in violenze online?
3: Due, sappiamo che può sfociare in violenze fisiche perché ci sono stati membri della comunità incel che hanno compiuto vere e proprie stragi. Mi viene in mente la strage di Stravista nel 2014 negli Stati Uniti e tante altre varie, quindi si può sfociare in violenza fisica.
4: Questa comunità è monitorata e controllata o è sottovalutata?
3: È profondamente sottovalutata, nonostante negli ultimi anni sia uscita abbastanza alla ribalta. Comunque rimane abbastanza sottovalutata da chi dovrebbe fare molta attenzione.
4: È il contrario oppure è una reazione al ritorno del femminismo?
3: Non credo sia una reazione al ritorno del femminismo quanto al fatto che, come il femminismo ha aiutato le donne a costruire un immaginario diverso, non c'è un

0: contraltare maschile, non c'è un vero movimento che ha detto proviamo a immaginare un maschile diverso, e quindi troviamo un maschile che si è arroccato su delle posizioni molto vetuste e conservatrici. Il risultato è che poi è una risposta al femminismo, ma secondo me non nasce da lì.
1: Qual è la cosa da donna che ti ha fatto più male di questa comunità?
0: Beh, sicuramente l'aver passato molto tempo a leggere tutta una serie di messaggi che mi hanno confermato che esiste un certo tipo di pensiero, a me ha fatto molto male, ma non solo come donna, diciamo come persona che fa parte di una società complessa in cui si sta insieme. Uno dei punti della mia inchiesta è anche capire come se ne esce, e forse una delle cose che mi ha fatto più male è constatare che siamo molto lontani non solo dal rilevare questa comunità, ma anche da capire chi ne fa parte, come uscirne e costruire insieme delle alternative.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La musica domina la giornata di oggi con grandi appuntamenti tra Trieste, Villa Manin, Maiano e Fusine.
1: Le note di Feel Good Inc., forse il loro successo maggiore assieme a Clint Eastwood, sono i Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono il geniale cantante e polistrumentista Damon Albarn. Si esibiranno oggi in Piazza Unità Trieste davanti a 16.000 fan dalle 21.30. Celebreranno 25 anni di successi racchiusi in 9 album. Imponente lo show, enorme il palco montato che il giorno successivo ospiterà gli Eiffel 65, evento quest'ultimo gratuito. Molte le limitazioni al traffico, prevista anche una zona di decompressione studiata dall'Università di Udine. Ma il gruppo inglese non sarà l'unico a suonare in regione, in uno dei sabati più ricchi di concerti degli ultimi anni. Ai Laghi di Fusine torna alle 14 al No Border Music Festival Manu Chao. Il cantante franco-spagnolo stavolta si esibirà in acustico, biglietti esauriti da giorni. Il tuffo negli anni 2000 proseguirà a Villa Manin alle 21 con i Negramaro, una delle band italiane simbolo degli ultimi 20 anni, che in Friuli si esibiranno per l'ultima volta prima di una lunga pausa. Tour speciale, scaletta con tutti i successi cantati ovviamente da Giuliano San Giorgi. Infine, qualche chilometro più a nord apre il 66esimo Festival di Maiano. Alle 21.30 spettacolo di intensità e potenza musicale con Bolero Carmina Burana, proposto da 200 musicisti e coristi dell'Ensemble Symphony Orchestra. Interpreteranno i due capolavori di Ravel e Orff. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia. Alla linea passa ora la rubrica Sconfinamenti, che oggi parlerà del Museo della Guerra Fredda di Ghiusaforte, grazie al sodalizio friulano Friuli Storia e Territorio, è diventato un percorso della memoria. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Paolo Cassano e Caterina Cabrelli. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

0: Oggi i microfoni di Sconfinamenti si aprono a Chiusa Forte. Siamo nella montagna friulana, siamo proprio nel cuore della montagna friulana, ma siamo soprattutto all'interno di una struttura militare in un'ex caserma. Perché? Perché oggi parleremo di guerra fredda, faremo un salto all'indietro nel cosiddetto secolo breve, riandremo con la memoria quello che era il confine con un altro mondo, il confine della guerra fredda, la cortina di ferro come veniva definita, e lo faremo visitando un museo del tutto particolare. Innanzitutto saluto e ringrazio per essere qui ai nostri microfoni, ma soprattutto perché sarà il nostro mentore all'interno di una struttura molto particolare, Andrea Daronco, che è il presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie della possibilità, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci troviamo all'interno della caserma, ex caserma Paolino Zucchi, che è stata la sede del Battaglione Alpini Cividale dal 1963 fino al 1995. Ora noi ci troviamo in quella che era la Piazza d'Armi. Possiamo godere di situazione veramente idilliaca. Ci troviamo appunto nel mezzo delle montagne della Valfella all'altezza di Chiusaforte e ho il piacere di dire che questa appunto caserma, la Paolino Zucchi, è la meglio conservata nel contesto del Friuli Venezia Giulia e quindi è sede di due musei, un museo della guerra fredda e il nostro museo della guerra fredda e il museo della grande guerra di Chiusaforte.
0: Volevo interromperti, è una struttura enorme che vale la pena vederla veramente perché ci dà la cifra di quella che era la militarizzazione della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto del confine orientale. Quanti alpini, quanti anche ovviamente ragazzi di Naia ospitava queste, perché possiamo parlare al plurale, queste grandi strutture?
1: Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale l'Italia si è ritrovata con un confine orientale assolutamente spoglio di qualsiasi difesa, ha dovuto organizzarsi ovviamente per difenderla, quindi c'è stata una costruzione intensa di non solo caserme ma anche fortificazioni, nello specifico la caserma Paolino Zucchi. È una caserma che avrebbe potuto ospitare fino a un massimo di 1200 uomini. In realtà la capienza è stata fino all'incirca di 700-800 unità durante tutta la sua storia. Quindi possiamo rappresentarci la caserma Zucchi come un esempio di quella forte militarizzazione, di quella forte presenza militare di giovani italiani che hanno prestato il loro servizio militare di leva in tutto il nostro confine orientale d'Italia e che è ammontato a centinaia di migliaia di giovani cittadini italiani che si sono trovati volenti o nolenti qui da noi a svolgere un servizio per un anno della loro vita.
0: Andrea Daronco, però noi siamo a Chiusaforte, alle nostre spalle, diciamo così, c'è l'abitato storico di Chiusaforte, una caserma così grande, la potremmo definire quasi una Chiusaforte 2, come se all'epoca si trovassero quasi due paesi, uno militare, e chiedo scusa per il gioco delle parole, e uno civile?
1: No, non è affatto, grazie, non è affatto un gioco di parole, anzi è un dato di fatto, anzi anche un dato di fatto storico ormai, che rappresenta proprio una parentesi storica che merita di essere studiata e che viene studiata. Appunto si è creata una città militare di, appunto abbiamo detto, circa 700-800 militari e un paese il quale all'epoca aveva più all'incirca 900 abitanti. È un paese che ha risentito positivamente della presenza di così tanti uomini, così tante persone che abitavano in questo spazio confinato, ma all'esterno di questo trovavano grazie all'ingegnosità, voglio dire l'iniziativa della popolazione, trovavano una serie di strutture di ricezione. Per esempio, guardi, per darle due numeri, all'epoca c'erano due alberghi, vari ristoranti, locali adibiti a bar, discoteca, dove ovviamente i militari in libera uscita

0: Scorrevano al proprio tempo e i genitori o comunque i parenti dei militari che qui prestavano servizio potevano comunque trovare alloggio. Il contraccolpo si è sentito notevolmente dopo il 1995, quando la caserma è stata dismessa e il battaglione Cividale è stato sciolto e il paese di Chiusaforte si è ritrovato di colpo privo di questa possibilità economica e quindi tutte queste attività economiche di cui dicevo prima sono state costrette a chiudere. E giocoforza, oggi il paese di Chiusaforte, il comune di Chiusaforte, ne risente fortemente, tant'è che la popolazione è scesa notevolmente.
1: È una struttura militare dismessa, dicevamo. Fa un po' impressione vedere questo piazzale enorme di fronte a noi, vuoto completamente, c'è solo le nostre automobili. Perché? Perché siamo venuti qui per entrare all'interno di una palazzina, perché veramente faremo un viaggio a ritroso con la memoria, entreremo in quella che è stata la guerra fredda al confine orientale, non solo nella zona di Chiusaforte, perché il ragionamento che viene fatto qui all'interno di questo museo è un ragionamento completo che offre al visitatore la possibilità di immergersi in un periodo storico molto ma molto delicato. Allora entriamo. Andrea D'Aronco in una palazzina che ci riporta però, potremmo definirla così, al tempo libero della truppa.
0: Sì, certo, abbiamo avuto, grazie alla generosità dell'amministrazione del comune di Chiusaforte, abbiamo avuto la possibilità di allestire all'interno di quella che era la palazzina spaccio, ovvero all'interno della caserma vi era questa palazzina, una palazzina indipendente, che era dedicata con una propria amministrazione, era dedicata allo svago, diciamo così, o comunque al tempo libero dei soldati, dei soldati di truppa, dei soldati di leva. Quindi il visitatore che entra in museo troverà una sala perlinata come era di moda negli anni 70, è tutto originale, con il bancone del bar nel quale si servivano i militari di truppa e nel quale appunto i militari di truppa, per via della non generosissima, voglio dire, paga che veniva data dal Ministero della Difesa, poteva trovare nella palazzina spaccio dei generi di conforto, delle bevande o delle, per esempio le classiche sigarette, venivano vendute a prezzo calmierato, quindi c'era la possibilità, c'era una sorta di welfare, diciamo così, interno alla caserma stessa. E abbiamo voluto, anche d'accordo con l'amministrazione di Chiusaforte, abbiamo voluto mantenere all'interno del Museo della Guerra Fredda questo spazio, appunto lo spaccio, che riporta un momentino anche a questa caratteristica, diciamo così, anche sociale dell'epoca della leva, che è una piccola caratteristica che appunto ormai è andata scomparendo anche nell'ambiente militare del giorno d'oggi.
1: Andrea D'Aronco, noi siamo entrati ovviamente all'interno della caserma Paolino Zucchi qui a Chiusaforte, però noi siamo entrati in questa che era una struttura militare che noi vediamo ancora oggi molto ben mantenuta, si è mantenuta molto bene nel tempo, quasi tutte le strutture militari erano costruite bene, è ovvio, avevano bisogno di essere costruite bene, però lei ha citato molto spesso l'amministrazione comunale, significa che tutta questa porzione di territorio che una volta era territorio militare è stata, come dire, concessa al comune di Chiusaforte o no?
0: Sì, per una certa lungimiranza da parte delle amministrazioni passate del comune di Chiusaforte, questa struttura è stata acquisita da parte del comune stesso, dal demanio dello Stato, nel 2000. Successivamente la nostra associazione, l'associazione FST Friuli Storia e Territorio, l'ha acquisita nel 2013 appunto con l'obiettivo di farne il Museo della Guerra Fredda, con una sala dedicata alla storia del battaglione Alpini Cividale, che è il battaglione che ha prestato servizio qui dal 1963 fino al 1995. E quindi c'è stata la possibilità, a solamente 5 anni, diciamo 5-10 anni dalla dismissione, c'è stata la possibilità di compiere comunque degli interventi manutentivi che hanno permesso alle strutture e anche all'area verde, alle aree aperte praticamente della caserma, di sopravvivere.
1: Entriamo in questa prima sala. Parlavamo di Alpini, parlavamo di Battaglione Alpini Cividale. Che cosa può vedere qui il visitatore?
0: Il visitatore si trova in una sala, attraverso un percorso circolare, c'è la possibilità di ripercorrere la storia del battaglione

0: Alpini Cividale, dal momento della sua costituzione nel 1909, fino attraverso la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la campagna di Albania, la campagna di Grecia. Successivamente ci sono tutta una serie di uniformi storiche, bacheche con materiale d'epoca, reperti e via dicendo, fotografie d'epoca che ritraggono appunto gli alpini del battaglione Cividale e descrizioni delle principali, della storia in generale del battaglione, ma anche di principali battaglie, nello specifico la battaglia per la tenuta di quota Cividale nel gennaio 1943, quando il battaglione, nel contesto della difesa dell'ansa del Don nel quale era schierato, dicevamo, il battaglione tenne questa particolare quota strategicamente molto, molto significativa per diversi giorni, fino poi alla vigilia della ritirata di Russia, che è stata praticamente un punto peculiare nella storia di tutto il battaglione. Successivamente abbiamo la possibilità di vedere appunto attraverso altre uniformi, abbiamo della pannellistica dedicata alle figure più di spicco del battaglione, tutte le medaglie d'oro, i comandanti, le fotografie con i comandanti del battaglione. Possiamo vedere la ricostruzione nel 1948 del battaglione Alpini Cividale e il trasferimento nel 1963 dell'unità dalla sede storica, che era appunto Cividale del Friuli, nella nuova caserma, nella neocostituita caserma Zucchi, nella quale ci troviamo noi oggi, qui a Chiusaforte. E poi possiamo appunto spaziare attraverso i momenti più recenti appunto della storia di questa unità, la Guerra Fredda, ma non solo, il terremoto del 1966 che ha particolarmente colpito il battaglione e il paese di Chiusaforte, successivamente l'intervento in Irpinia, terremoto in Irpinia nell'80 e 81, e poi ancora l'operazione Vespri Siciliani. L'impiego in prestazione Vespri Siciliani, l'impiego in Mozambico e infine lo scioglimento dell'unità nel novembre del 1995.
1: Andrea D'Aronco, io vedo tantissime divise, tantissimi cimeli che parlano della storia del battaglione Cividale. Al piano di sopra, quando saliremo, vedremo altri cimeli, altre divise. Da dove proviene tutto questo materiale così prezioso per trovare posto qui al Museo della Guerra Fredda a Chiusaforte?
0: Sì, grazie. Fortunatamente possiamo contare sulla generosità di numerosi soci, i quali hanno concesso in comodato d'uso gratuito oggetti delle loro collezioni, oppure altri singoli privati che hanno voluto credere in noi e quindi farci delle donazioni di particolari oggetti che riportano appunto la memoria del battaglione Cividale.
1: Quindi la memoria che, come dire, prosegue nella storia anche futura attraverso questo museo.
0: Sì, c'è una raccolta del testimone in pratica da parte nostra. C'è una raccolta del testimone perché oggettivamente, essendo la vita operativa del reparto troncata in una data specifica, anche chi ha vissuto la storia del battaglione o chi ha avuto familiari che hanno prestato servizio nel battaglione, ce ne sono diversi che sono nostri soci, anch'io posso vantare parenti nei decenni addietro, voglio dire, che hanno prestato servizio in questo battaglione. Chiunque è depositario di memorie relative a questa unità trova in noi un corpo, un qualcosa, un museo appunto, che ha preso in carico il testimone e si fa carico di portarlo avanti. Appunto.
1: Certamente. Allora, lasciamo questa sala dedicata al battaglione Cividale. Ritorniamo in quello che era lo spaccio, cioè il bar della truppa, e saliamo al primo piano, facciamo questa scala, sempre le perline in legno, sentite, che ci accompagnano e che ci fanno riandare con la memoria alla caserma degli anni 80, dei primi anni 90 fino al 1995. È perfettamente mantenuta, sembra che le truppe alpine siano andate via ieri, è evidente che i soci dell'associazione Friuli Storia e Territorio la mantengono in maniera esemplare, questo è logico, però anche il materiale che era stato

0: utilizzato all'epoca era del materiale veramente, come dire, buono, perché si è mantenuto nel corso del tempo. Corridoio, un corridoio alla nostra sinistra, una sala alla nostra sinistra. Qui veramente parliamo di guerra fredda. Parliamo di guerra fredda, ma soprattutto parliamo della zona, potremmo definirla così, della zona A, della zona B, insomma, del confine orientale del nostro paese.
1: Sì, qui ci troviamo al primo piano e nel primo piano abbiamo voluto proprio staccare idealmente anche con quella che è la storia di questa caserma nello specifico e allargare la nostra veduta in quella che è invece la guerra fredda tout court, ovvero la sua declinazione lungo il confine orientale d'Italia e poi anche per quanto riguarda tutta la zona europea. Ci troviamo ora nella sala dedicata alla storia che ci tocca da vicino, alla storia della zona A, della zona B, la zona del governo militare alleato della Venezia Giulia, ma non solo, anche il governo militare alleato della provincia di Udine, in quanto anche la provincia di Udine è rimasta sotto governo militare alleato fino al 1947, e successivamente a questa data la costituzione del territorio libero di Trieste. E quindi noi descriviamo anche quello che è avvenuto in questa zona attraverso degli oggetti. Possiamo vedere appunto i classici cimeli relativi alla polizia civile oppure relativi a tutta l'amministrazione civile del territorio libero di Trieste. Ce ne sono diversi, come possiamo vedere qua, degli esempi molto quotidiani, i pacchetti di sigarette di Ana con il bollo del monopolio del territorio libero di Trieste. Per esempio, le scatole di alimenti del piano Marshall con stilizzata il simbolo appunto degli aiuti americani destinati proprio al territorio libero di Trieste, in maniera da far toccare con mano e visivamente al visitatore che non è a conoscenza quella che è stata una realtà concreta per molti abitanti del territorio libero che ormai iniziano ad avere una certa età.
0: Senta, ci sono tante divise anche qui all'interno. È uno spaccato questo del governo militare alleato, è uno spaccato dell'epoca.
1: Sì, allora ci sono un sacco di divise in quanto il contesto del territorio libero di Trieste era un contesto fortemente militarizzato. Non vogliamo però limitarci esclusivamente alla descrizione di quello che era la questione militare. La questione militare era una questione fondamentale perché si trattava assolutamente di tutelare quello che era uno Stato formalmente indipendente sotto l'egida delle Nazioni Unite, ma che si ritrovava fra due entità statali, la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa di Jugoslavia da un'altra parte, che avevano delle mire nei confronti del territorio libero di Trieste non indifferenti. Solo fra parentesi possiamo citare la cosiddetta esigenza T del 1953, quando l'esercito jugoslavo e di conseguenza poi l'esercito italiano si mobilitarono per un possibile confronto armato fra i due stati. Ma dicevo, ci sono un sacco di uniformi, anche queste donate o concesse in modo gratuito da nostri sostenitori, nostri soci. Ma quello a cui teniamo è non essere solamente un museo di uniformi militari, non essere esclusivamente un campionario di giacche grigio-verdi, per quanto appunto la descrizione non voglia essere assolutamente negativa, però c'è la necessità anche di comprendere quella che era la società dell'epoca, che è stata fortemente condizionata dalle questioni internazionali che l'hanno coinvolta. Quindi è per questo che è necessario capire, per esempio, la quotidianità attraverso gli oggetti di cui dicevo prima, gli aiuti americani, la vita nel territorio libero di Trieste amministrata dagli alleati. E questo è tutto importante e merita di essere condiviso affinché la memoria di queste cose non vengano perse.
0: Sono assolutamente d'accordo, anche perché la militarizzazione, l'essere stato, come dire, l'ombelico, fra virgolette, della politica diplomatica

0: Tra la fine degli anni 40 e gli inizi degli anni 50 aveva anche modificato il modo di essere e il modo di vivere di quella popolazione. Io mi riferisco soprattutto alla zona A del territorio libero di Trieste e di conseguenza sì, le divise, ma correttamente questo museo non parla soltanto di guerra fredda, ma anche di società che giocoforza ha dovuto convivere proprio con la guerra fredda. C'è un aspetto interessante che lei prima ha citato a volo d'uccello, perché noi quando parliamo di guerra fredda, quando parliamo di trattato di pace, eccetera, eccetera, ci riferiamo esclusivamente, o quasi sempre, almeno ai nostri microfoni, alla nostra zona, l'Istria, Fiume, Dalmazia e soprattutto la zona A e la zona B. Ci dimentichiamo che il governo militare alleato non c'era soltanto a Pola fino al 47 e a Trieste, ma anche in Friuli.
1: Assolutamente, dalla liberazione nell'estate, in realtà diciamo, io parlo di estate 1945, in quanto quello è il periodo nel quale tutte le province del nord Italia vengono restituite all'amministrazione di quello che all'epoca era il Regno d'Italia. Ma la provincia di Udine, per quanto riguarda l'odierna provincia di Udine, quindi tutti i territori a oriente del Tagliamento, erano amministrati da quello che era il governo militare alleato della provincia di Udine, con a capo un ufficiale inglese. Nello specifico ci troviamo di fronte ad una bacheca che raccoglie due o tre cimeli abbastanza singolari. Si tratta di una pergamena e un simpatico portasigarette d'argento, nei quali possiamo vedere riprodotto il castello di Gemona del Friuli e possiamo leggere una dedica da parte della municipalità, da parte dell'amministrazione comunale del comune di Gemona del Friuli ad un certo capitano Blackstock. Questo capitano Blackstock era il Civil Administration Officer, quindi l'ufficiale addetto all'amministrazione civile per il mandamento di Gemona. E questa figura, questo capitano anonimo, ovviamente non ritroveremo il suo nome nei libri di storia, era la rappresentazione più tangibile di quella che era l'amministrazione, la sorveglianza, diciamo così, la sovrintendenza militare alleata nell'amministrazione civile anche della provincia di Udine. Questo ufficiale era addetto al controllo di tutto quello che avveniva nei comuni che facevano parte del mandamento di Gemona del Friuli e nel settembre, viste le sue particolari evidentemente, viste le sue particolari qualità, il suo evidentemente buon lavoro svolto in quel di Gemona, nel settembre del 1947 la comunità di Gemona ritenne di dovergli fare dono di questi due oggetti a simboleggiare appunto la gratitudine della comunità di Gemona, e questi sono stati fortunosamente recuperati in quel di Londra. E li abbiamo riportati qui in regione e adesso sono a disposizione del pubblico, ancora una volta per far toccare un momentino con mano tutte al visitatore ignaro, tutte quelle pieghe della storia che ritroviamo in maniera un po' fortunosa, ma che hanno caratterizzato la vita dei nostri nonni.
0: Andrea Doronco, varchiamo il confine,
1: Sì,
0: andiamo
1: certo.
0: a conoscere, fra virgolette, il nemico, chi si trovava dall'altra parte, chi si trovava al di là della cortina di ferro, perché questa è una sala che ci parla veramente di guerra fredda, ma vista dall'altra parte.
1: Esatto, abbiamo fatto un salto fisico di un paio di metri, ci troviamo in un'altra sala, abbiamo voluto idealmente contrapporre alcune ancora uniformi, ma che verranno in futuro contestualizzate con anche oggettistica civile, perché stiamo parlando non solo di contrapposizione fra eserciti, ma stiamo parlando anche di contrapposizioni di società, contrapposizioni di idee, contrapposizioni di economie diverse, idee diverse, vita radicalmente diversa da una parte e dall'altra della famosa cortina di ferro che da Stettino correva giù fino a Trieste nell'Adriatico. E quindi abbiamo una serie di uniformi che idealmente ognuna ci riporta ad uno stato di quello che era il Patto di Varsavia, costituito nel 1955, dall'altra invece altri uniformi che ci riportano alla NATO, organizzazione di militare ancora attuale, ma vorrei dedicare, se
0: Eh sì,
1: possibile, se lei
0: vediamo,
1: mi...
0: vediamo questo.

0: In maniera ovviamente virtuale, noi che
1: l'hai,
0: siamo
1: esatto,
0: alla.
1: in maniera, esattamente, in maniera virtuale ve la posso descrivere. Qua abbiamo un fantaccino ungherese, e a fianco il visitatore potrà trovare un particolare pannello
0: Originale.
1: originale, assolutamente, che abbiamo recuperato. Questo invece abbiamo recuperato a Budapest, un pannello, dicevo, che in lingua ungherese illustra tutte le uniformi degli anni 70, i distintivi di grado e quant'altro dell'esercito italiano. Perché nel caso la guerra fredda fosse diventata calda, nelle concezioni ovviamente del patto di Varsavia, sia che appunto la guerra fosse scoppiata, la cosiddetta terza guerra mondiale fosse scoppiata per un motivo o per l'altro, è indifferente, ma le intenzioni sarebbero state quelle che le truppe sovietiche presenti in Ungheria e le truppe ungheresi, appunto, avrebbero avuto il compito di invadere l'Italia o attraverso la Slovenia e Jugoslavia, scusate, la Slovenia jugoslava o l'Austria neutrale, ma insomma avrebbero dovuto arrivare in Italia. E quindi qui abbiamo un ausilio didattico che era molto verosimilmente presente in una caserma dell'esercito popolare ungherese, che descriveva ai fantaccini, ai fanti, ai sottufficiali ungheresi quello che sarebbe stato il nemico praticamente. Ovvero possiamo vedere uniformi degli alpini, uniformi dei bersaglieri, uniformi dei carristi, con tutti i vari gradi e gli scudetti delle varie divisioni, la Centauro, l'Ariete, la Cremona, la Legnano, e poi tutte le varie divisioni, scusate, le varie brigate alpine, la Taurinense, la Iulia, Orobica, Cadore e Tridentina. E quindi anche questo ci permette di toccare con mano, anche ovviamente anche le faccio una parentesi, ovviamente anche le forze armate italiane e le altre forze armate dei paesi della NATO avevano i loro ausili didattici, avevano i loro manuali con la rappresentazione dei veicoli e delle uniformi del probabile nemico, quindi di quello che all'epoca si chiamava Partito Arancione, nel senso, quindi sovietici, ungheresi e quant'altro. Ma qui è possibile vedere come venivamo visti noi dal nostro probabile avversario. Poi, per fortuna, questa avversità non si è mai concretizzata,
0: È
1: fortunatamente.
0: diventata materia, o meglio, è diventata materiale di museo.
1: Materiale di studio e materiale di museo, fortunatamente. Sì, e di
0: Fortunatamente.
1: questo ne siamo tutti molto felici, devo dire, se mi permette.
0: Certamente. Che cosa possiamo far vedere ancora in questa stanza?
1: Possiamo far vedere, per esempio, la contrapposizione fra est e ovest. Qui abbiamo la più classica, abbiamo messo a fianco appunto due militari della Germania Est e della Germania Ovest sotto alle rispettive bandiere, quindi il tricolore tedesco con l'aquila e il tricolore tedesco invece nero rosso oro con il martello e il compasso, sotto il quale troviamo un militare tedesco orientale delle famigerate Grenztruppen, quindi le truppe di frontiera che erano preposte alla vigilanza del muro di Berlino e di tutti i confini con i paesi, in realtà anche i paesi socialisti, quindi anche la Repubblica Ceca. E dall'altra parte invece un uniforme di un militare della Repubblica Federale di Germania, la quale appunto entrò nel 1900, la Repubblica Federale di Germania entrò nella NATO nel 1955, cosa che fece la pesante militarizzazione della Repubblica Federale Tedesca, scatenò poi le ire dei governi socialisti del polo socialista con la costituzione poi del Patto di Varsavia.
0: C'è tantissimo materiale da vedere, non solo militare, come dicevamo prima, perché è uno spaccato anche della società che ha convissuto con la guerra fredda qui all'interno dell'ex caserma Paolino Zucchi a Chiusaforte, dove ci troviamo per questa registrazione, all'interno di questa struttura enorme. Noi ci troviamo all'interno di quella che era la palazzina, come dicevo prima, spaccio. Siamo saliti al primo piano insieme ad Andrea Daronco, che è il presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Stiamo facendo una visita guidata, ma non racconteremo tutto, perché ad esempio qui alla mia sinistra c'è una stanza importante che ci riporta a quella che è stata l'indipendenza

0: della Slovenia nei confronti della Jugoslavia. Anche questo è un aspetto della guerra fredda, ormai del termine quasi della guerra fredda, ma anche, se voluto, all'interno di questo museo ricordare questo passaggio importante e che peraltro ci ha visti a pochi passi sentire, udire i colpi sparati dai carri armati. Proseguendo invece ancora, entriamo in un mondo che è completamente diverso. Entriamo in una camerata, perché noi dicevamo prima ci troviamo all'interno di una caserma, e per chi non ha fatto la naia o per chi l'ha fatta invece, come me ad esempio, nella Marina Militare, ero a bordo di una nave, questa stanza racconta molto, dice molto di come i miei coetanei all'epoca vivevano all'interno magari proprio di questa caserma.
1: Esattamente, abbiamo voluto... Allora, questa era la palazzina spaccio, quindi devo confessare che in realtà in questa palazzina camerate non ce n'erano, posti letto non ce n'erano. Tuttavia le palazzine, le cosiddette palazzine delle compagnie, dove c'erano le compagnie fucilieri e la compagnia mortai pesanti, la compagnia comando e servizi, che sono tutte affacciate sulla stessa piazza d'armi nella quale si affaccia anche la palazzina spaccio. Dicevo, in queste palazzine erano presenti le cosiddette camerate, ma essendo queste palazzine non visitabili per ovvi motivi, abbiamo voluto ricreare in una sala, utilizzando gli stessi allestimenti, quindi gli stessi letti a castello, gli stessi materassi, le stesse reti e lo stesso materiale di casermaggio, le famose coperte. Chi ha fatto il militare saprà quanto erano, si ricorderà di quanto erano pungenti, oppure quanto erano, non so, poco, così raccontano, voglio dire, quanto erano poco isolanti, voglio dire, dal freddo della notte. E quindi abbiamo voluto ricostruire dei castelli, abbiamo voluto ricostruire una camerata, portando appunto tutti gli armadietti, rifacendo il famoso cubo, perché è oggetto croce, non delizia, solo croce di ogni militare che ha svolto il servizio di leva. E abbiamo voluto appunto, attraverso anche delle esperienze, come si dice all'estero, touch and try, tocca e prova, abbiamo voluto aprire un armadietto e riempirlo con tutte le varie dotazioni che venivano date, kit di cucito, lucido da scarpe, gli scarponi, le scarpe basse, quelle da libera uscita, e successivamente anche tutta un'esposizione di quello che veniva dato alla recluta non appena si presentava al carro, comunque non appena arrivava in caserma, quindi tutti gli spazzolini da denti marcati forze armate, i famigerati rasoi di plastica a lama singola dati dalle forze armate, taglientissimi, voglio dire, e molto poco delicati nei confronti della pelle del malcapitato, diciamo. E quindi queste, che sono tutti oggetti molto familiari a chi ha svolto il servizio di leva, non lo sono invece per i visitatori che non li hanno mai visti, per i visitatori che non hanno mai dovuto utilizzarli. E sono cose che sono aliene, diremo, anche sono strane anche probabilmente a chi fa il militare al giorno d'oggi. E quindi abbiamo voluto ricostruire questo spazio, questa camerata, per far rivivere appunto quella che era uno spaccato di società della naia, perché oggettivamente la naia era anche questo, una società chiusa, se vogliamo, perché ben o male era delimitata da degli spazi fisici, una caserma, un muro di cinta e quant'altro, una sua gerarchia, e quindi chi vi entrava, volente o nolente, doveva sottostare a questa gerarchia e doveva abitare in determinati luoghi. Noi abbiamo voluto ricostruirli a favore dei visitatori, appunto non tanto con l'idea, non con l'idea in particolare di glorificare alcunché, ma più che altro quella di mantenere, come dicevamo prima, di portare avanti un testimone storico, una storia di 40 anni, 50 anni del nostro paese, che è giusto che venga studiata e tramandata.
0: E allora lasciamo questo spaccato di vita militare della naia e ci trasferiamo invece in un luogo che è stato totalmente ricostruito, e cioè quello dei cosiddetti bunker della guerra fredda. I nostri microfoni si sono aperti molto spesso all'interno di

0: queste strutture, alcuni erano nuovi, altri recuperati dal Vallo Alpino del Littorio, non rifaremo qui la storia. Qui c'è stata, Andrea Daronco, una ricostruzione veramente filologica di uno spaccato, ovviamente, di un bunker della Guerra Fredda.
1: Abbiamo pensato che, come giustamente lei ha introdotto adesso, la nostra regione è piena di opere, di cosiddetti bunker, tuttavia non tutti, anzi quasi nessuno, è facilmente raggiungibile. Quindi abbiamo voluto, a pro di tutti i visitatori, ricrearne uno nelle sue fattezze principali in una sala dedicata appunto alle truppe d'arresto. Ed è particolare questo tipo di realizzazione perché sono particolarmente orgoglioso in quanto è apprezzata molto dai visitatori, dai nostri visitatori. Noi in questo tipo di museo, il nostro Museo della Guerra Fredda, abbiamo principalmente due tipi di visitatori. Abbiamo chi ha fatto il militare in questa caserma, ovviamente, ma le faccio un esempio. Abbiamo avuto recentemente il bellissimo raduno triveneto degli alpini di Gemona. Beh, noi abbiamo avuto moltissimi visitatori, alpini in questo caso, che hanno fatto il militare in altre caserme, ma sono venuti proprio qui a Chiusaforte per mostrare ai propri familiari, ai propri nipoti, figli e nipoti, per far vedere com'era una caserma. E in quanto, appunto, ripetiamo, questa è una delle migliori caserme, probabilmente la miglior caserma conservata in Friuli Venezia Giulia. E tramite questo tipo di ricostruzioni, in questo ambiente creato artificialmente, ma che ricrea appunto gli interni di una fortificazione, di una cosiddetta opera, di una fortificazione permanente, riscontriamo molto successo invece nei visitatori non addentro, i quali non sono addentro alla cosiddetta storia militare, oppure non sono familiari con la naja e tutto il resto. Ed è possibile qui per loro raccogliere e sperimentare tutto quello che i militari che facevano la naja in questa caserma o in caserme similari o che prestavano servizio nelle opere, tutto quello che questi militari provavano e vivevano durante le varie esercitazioni.
0: Posso dire che la ricostruzione è una ricostruzione filologica, sembra veramente, gli ascoltatori sanno quante ne abbiamo, fra virgolette, virtualmente visitate in Friuli Venezia Giulia, ma non solo, anche a San Michele al Tagliamento, in Veneto, ed è una ricostruzione filologica perfetta, è una PM, una postazione mitragliatrici, c'è una mitragliatrice qui all'interno che ci fa riandare con la memoria proprio alla presenza massiccia di queste opere che difendevano il territorio italiano. È un bunker che corrisponde perfettamente a quelli reali che magari sono stati, e per fortuna, da altre associazioni musealizzati e che è possibile ovviamente vedere. Noi siamo quasi arrivati al termine di questa visita. Ci sono anche altre stanze che io invito i nostri ascoltatori a visitare senza l'ausilio ovviamente di questa trasmissione, ma grazie alla facondia di Andrea Daronco, che ricordo è presidente dell'Associazione Friuli Storia e Territorio. Però possiamo anche dire che virtualmente questa nostra trasmissione potrebbe continuare anche attraverso la rete e lì trovare ulteriori informazioni.
1: Assolutamente, invito tutti gli ascoltatori a visitare il nostro sito www.museoguerrafredda.com, dove troveranno tutte le informazioni sulle nostre attività, nonché giorni di apertura, orari di apertura e i nostri contatti.
0: E allora, congratulazioni e complimenti all'Associazione Friuli Storia e Territorio per aver ridato vita a una porzione della caserma Paolino Zucchi qui a Chiusaforte dove ci troviamo, perché in maniera veramente intelligente, scevra da interpretazioni politiche, scevra da qualsiasi interpretazione di carattere ideologico, sono riusciti veramente a farci riandare con la memoria alla Guerra Fredda. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Sweet July con la voce dei Tech Death, tutto questo alle 16:46 minuti. Vi dicevamo appunto che stiamo mettendo insieme i parziali per le amichevoli delle squadre di Serie A che sono iniziate alle 16. Vi possiamo dare il primo risultato parziale a Londra: Queen's Park Rangers 2 Fiorentina.

0: Fiorentina 1, ma adesso è il momento di ritornare alla Formula 1, la Q3, Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria.
1: Insomma, Sweet July, Take That, vedremo per chi sarà Sweet questo July, questo weekend di July, questo weekend di luglio qui a Lungaroring in questa caccia alla polla. Vedremo per chi avrà il dolce sapore della Chimney Cake, che è una torta caratteristica di queste parti. In centro sono pieni di negozi e di pasticcerie che vendono appunto questa Chimney Cake, letteralmente torta a camino, torta a ciminiera, e vedremo per chi invece, diciamo, avrà un sapore amaro, un sapore triste, un sapore, diciamo, magari di rivalsa per quello che riguarda la gara di domani, ma senza dubbio un sabato amaro, perché è già aperta la pit lane, dunque tecnicamente si potrebbe già andare in pista, ma al momento tutti quanti restano ai box. Allora, ricordiamo come si sono concluse, diciamo, le precedenti sessioni, con il Q1 che è stato dominato da Lando Norris, 1:18.2 il suo tempo, e anche il Q2 ha visto il pilota campione del mondo in carica prevalere con il tempo di 1:17.456, che sostanzialmente è anche il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento. Alle spalle di Lando Norris nella Q2 le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 170 millesimi e quella di Hamilton a 3,5 decimi, quindi Hajar con la Red Bull, Piastri quinto con l'altra McLaren a 4,5 decimi, Verstappen sesto con l'altra Red Bull, Limblad con la Racing Bulls, molto buono il tempo da parte del pilota rookie in Formula 1, quindi in ottava e nona posizione le due Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli che ha rischiato tanto perché gli è stato cancellato il tempo per track limits in curva 4, ma nonostante tutto è stato più veloce di George Russell. E poi questa è una pista dove i track limits possono essere assolutamente infidi, se considerate che nel corso di questa qualifica fino a questo momento tempi sono stati cancellati a Kimi Antonelli, ma anche a Charles Leclerc e anche a Gabriel Bortoleto. Proprio lo stesso Bortoleto è forse la delusione fino a questo momento di questa qualifica, perché il compagno di squadra Hülkenberg ha passato il taglio con il decimo tempo, mentre Bortoleto con il 14° crono non è riuscito a qualificarsi. Allora la pole se la giocheranno le due McLaren di Norris e Piastri, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, le due Red Bull di Hajar e Verstappen, le due Mercedes del leader del mondiale Antonelli e di George Russell, la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l'Audi di Nico Hülkenberg. Inizia ad essersi azione in pista dalla nostra privilegiatissima posizione, possiamo vedere le vetture lasciare la corsia dei box, noi siamo in asse esattamente come nel Gran Premio del Belgio con il box della Ferrari, ma a differenza del Belgio qua la nostra postazione è dall'altra parte, dunque siamo frontali e abbiamo il garage davanti ai nostri occhi e non il muretto, e abbiamo visto le Ferrari prendere la via della pista. Di solito si sincronizzano sostanzialmente gli orologi in questi casi da parte di tutti quanti i team e il risultato è che tutti scendono più o meno nello stesso momento. Non è così per le Mercedes, perché vediamo che sia Kimi Antonelli che George Russell restano ancora all'interno dei box, evidentemente per loro si cercherà di sfalsare un po' la sequenza per magari non trovare traffico. La concentrazione di George Russell che è seduto in macchina, quella di Kimi Antonelli che è al box alla destra di George Russell, mentre tutti quanti gli altri sono in pista. Gli unici piloti fermi al box in questo momento sono proprio i due piloti della Mercedes, che in questo momento però prendono la via della pista con Kimi Antonelli davanti a Russell. Dunque Russell sarà l'ultimo a far segnare un tempo cronometrato, mentre Verstappen per contro sarà il primo. Verstappen è già sul rettilineo opposto, quello che l'allungo che porta da curva 11 a curva 12, le ultime due curve, la staccata di curva 12 che avventurosamente potrebbe anche essere definito un punto di sorpasso, il tornante verso sinistra di curva 13, il breve allungo, il controtornante di curva 14 e poi rettilineo del traguardo per Verstappen, che si lancia adesso per il suo primo tentativo, passa sotto la nostra postazione, sarà lui il primo ad effettuare il giro. Poi arriveranno le due McLaren di Piastri e Norris, la Red Bull di Hajar, la Racing Bulls di Lindblad, Hülkenberg, Hamilton, Leclerc e a chiudere, come detto, le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. In apnea adesso con Max Verstappen, la staccata di curva 1, la discesa verso curva 2, le immagini televisive non rendono affatto la tendenza in discesa di questa curva, che è un punto di sorpasso perché presenta tante possibili traiettorie, se ben preparato in curva 1 in discesa, poi con l'allungo successivo può portare anche al sorpasso all'esterno. Max Verstappen 27.593, il suo primo rilievo cronometrico al primo intermedio. Vediamo cosa farà Piastri, 27.572, leggermente più veloce, attenzione però a Norris perché ha perso molto più in palla rispetto al proprio compagno di squadra in seno al team McLaren. Vediamo il tempo di Norris, 27.4, infatti Norris è ancora il più veloce, ma adesso è già tempo di secondo rilievo cronometrico, perché fra poco Verstappen che sta affrontando il tratto di curve medio veloci che porta appunto alla staccata di curva 12 è già in zona secondo intermedio e ci arriva in questo momento con il tempo di 55 e

7.55.2, fa molto meglio Oscar Piastri che gli è avanti addirittura di quasi mezzo secondo, ma adesso Verstappen è all'ultima curva e fra poco cominceranno ad arrivare i tempi e noi ve li daremo, cari amici radioascoltatori. Eccolo Verstappen sul traguardo, il tempo di Max Verstappen 1.17.725, si porta al comando, anche perché il primo a far segnare un tempo. Adesso toccherà ad Oscar Piastri arrivare sul traguardo, che fa meglio del

0: che arriverà sul traguardo ed è quarto a mezzo secondo. Dunque Norris, Piastri, Verstappen, Jarre. Attenzione però a Hamilton che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore e sta andando velocissimo. Lui che qui, se non sbaglio, ha vinto addirittura 9 volte. Paga un decimo al secondo intertempo però Lewis Hamilton, che non è stato all'altezza nel secondo settore di quanto fatto segnare nel primo. Adesso le ultime due curve, la 13 poi la 14, il tornante verso destra che vi abbiamo descritto più e più volte, in cui bisogna cercare di cucirsi al cordolo interno e di pazientare lottando con il sottosterzo per portare fuori più velocità possibile. Sul traguardo ed è al comando Hamilton, 1.17.2, la zampata del vecchio leone, 1.17.2 Hamilton con la Ferrari al comando. Tocca anche a Leclerc arrivare sul traguardo ed è terzo. Hamilton, Norris, Leclerc, questi primi tre. Aspettiamo adesso il transito delle Mercedes. Antonelli quarto a 360 millesimi. Dunque Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, manca solo Russell per andare a siglare quella che sarà la classifica. Russell settimo, prende una paga importante anche in questo caso da Antonelli. Allora, pole position provvisoria quando siamo di fatto a metà Q3, quando tutti quanti hanno effettuato almeno un tentativo, per Lewis Hamilton 1.17.219. In seconda posizione Lando Norris con la McLaren, staccato di 101 millesimi, di un decimo dunque. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari a 2 decimi, quindi Kimi Antonelli, leader del mondiale, quarto a 3 decimi, precede il compagno di squadra di Norris con la McLaren, Piastri in quinta posizione, Verstappen è sesto con la Red Bull, Russell è settimo con l'altra Mercedes, Jarre ottavo con l'altra Red Bull, Arvid Lindblad è nono a 1 secondo, Nico Hülkenberg è decimo a 1 secondo e 4. E dunque il primo assalto alla pole position arride a Lewis Hamilton, che con un grande primo e terzo settore riesce a strappare la prima posizione a Lando Norris, che lo abbiamo detto però non era stato perfetto nell'ultima curva, l'abbiamo visto lottare tanto con il volante, anche un sovrasterzo importante che lo ha costretto a un controllo che gli ha fatto perdere probabilmente qualcosa, un doppio sovrasterzo di potenza. È stato anche molto bravo con una manovra quasi rallistica il campione del mondo in carica a tenere in pista la sua McLaren. Tutti quanti hanno probabilmente margine. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista: ditemi che cosa posso fare di meglio, non riesco a capire perché nel T1 faccio fatica, probabilmente è la preparazione delle gomme che non funziona. Ad ogni modo siamo a metà dell'opera, 5 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Al momento la pole di Lewis Hamilton con la Ferrari davanti a Norris e Leclerc, Antonelli è quarto con la Mercedes, pronto a cercare anche lui di migliorare la propria situazione, ma sono tutti quanti lì racchiusi in pochi decimi. Giovanni Scaramuzzino, studio.
1: Sì, e noi abbiamo ricostruito quello che sta accadendo sui vari campi d'Europa con le quattro italiane impegnate per le gare che hanno avuto il fischio d'inizio alle ore 16, gare naturalmente amichevoli. Allora, a Glasgow in Scozia, risultato parziale al termine del primo tempo, Celtic Glasgow 2 Milan 0, le reti all'11° di Duran, al 27° il raddoppio di Forrest. A Londra, Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1, al 30° il gol dei londinesi con Madsen, raddoppiato da Kemper al 39°, al 45° ha accorciato le distanze per i viola il neo acquisto Apt. Invece in Austria, Fürstenfeld impegnato il Lecce, che è sotto al termine del primo tempo per 1-0 contro i croati dell'Istra Pola. Sta vincendo sempre all'intervallo a Valles Valpusteria il Bologna 1-0 sull'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri. La rete è di Dallinga e adesso linea fino al termine, proprio al Gran Premio di Ungheria. Io ricordo solo che il GR delle 17 slitterà di qualche minuto per consentire la messa in onda appunto della radiocronaca diretta della Q3, che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Di nuovo Manuel Codignoni.
0: Grazie Giovanni e grazie Sava Sandir ai colleghi della GR1 che come sempre pazientano per darci la possibilità di raccontare in diretta quelle che sono le emozioni del grande sport su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, la casa dello sport a 360 gradi. Siamo a 3 minuti e 20 dal calare della bandiera a scacchi e tutti quanti scendono in pista in questo momento, dunque perfetta la scelta di tempo e soprattutto identica la scelta di tempo da parte dei vari team, con le Ferrari che questa volta cercano di fare loro la mossa per primi, con Hamilton e Leclerc che saranno tra i primi a prendere la pista, seguiti dalle Mercedes, con le McLaren che invece sembrano essere peraltro quelle ad avere più margine, che scelgono di aspettare un attimo e di prendere la via per ultimo. Insomma, una bandiera a scacchi anche questa, perché è vero che sono solamente 10 le vetture sul tracciato, ma è anche vero che questa è una pista corta e al di là del tempo di percorrenza di 1.17.2, questo tempo di percorrenza che potrebbe non sembrare così basso in realtà è dovuto al fatto che la velocità media su questa pista è molto lenta, perché è una pista molto tortuosa e dunque di fatto non dà contezza piena del

0: sulla brevità. C'è la Audi intanto di Nico Hülkenberg che è curiosamente ferma proprio a, tra l'uscita del suo box e la corsia di accelerazione nella pit lane, e diciamo rallenta questi due piloti della McLaren che hanno alle loro spalle con un Lando Norris che abbiamo visto, ci pare di percepire, anche abbastanza spazientito dai movimenti del casco, perché si è trovato proprio intruppato lì. 2:05 al calare della bandiera a scacchi, come detto Hamilton, che al momento è in pole position provvisoria con il tempo di 1:17:219, sarà il primo ad iniziare e a chiudere il suo tentativo. Alle sue spalle Leclerc, ma arriverà subito dopo anche il tempo del Monegasco e quindi quello di Verstappen e delle due Mercedes di Antonelli e Russell. Bisognerà aspettare invece proprio la fine per i tempi di Lando Norris e Oscar Piastri, quasi si fossero messi d'accordo per lasciarsi la suspense. Si lancia adesso Lewis Hamilton, è sul rettilineo del traguardo, fra poco arriverà alla staccata di curva 1 in discesa, chiuderà la mobile, questa Macarena, una la mobile peraltro rinnovata, la Ferrari ha portato diversi aggiornamenti proprio alla posteriore in questo Gran Premio, con una specie di candelabro per andare a generare maggiore carico aerodinamico posto sopra l'ala posteriore, che è stato provato nell'FP1 da Leclerc e deliberato poi come funzionante anche sulla macchina di Lewis Hamilton. Hamilton sta per arrivare al rilievo cronometrico, paga tanto, però paga 188 millesimi rispetto a se stesso nel primo intermedio, e dunque diventa complicato poter pensare di recuperare due decimi su se stesso, a meno che non abbia avuto margine soprattutto nel secondo settore che non era stato perfetto. Non va forte neanche Leclerc, che paga addirittura 307 millesimi nei confronti del tempo di Lewis Hamilton, paga 3 decimi anche Verstappen. Potrebbe essere che la pista sia rallentata, perché effettivamente è calata bruscamente la temperatura dell'asfalto, una nube passa sopra l'Ungaro Ring, le ombre sono meno distinte, la temperatura si è abbassata di 5 gradi e questo potrebbe portare ad un generale rallentamento, lo scopriremo a breve. Intanto Lewis Hamilton va a passare la McLaren di Oscar Piastri, che lo fa passare correttamente perché deve ancora lanciarsi, sta per arrivare sul traguardo il pilota della Ferrari, che non si è migliorato neanche nel secondo intermedio, così come Leclerc e così come Verstappen. Sì, confermo, la pista potrebbe essersi rallentata. Chiude il giro Hamilton addirittura a 1:06, ha mollato nel terzo settore, conscio del fatto che non si sarebbe potuto migliorare. Tocca adesso a Leclerc arrivare sul traguardo, anche lui stava facendo tempi alti e resta in terza posizione. Max Verstappen si gira all'ultima curva, Max Verstappen si gira all'ultima curva, Antonelli stava migliorando le proprie prestazioni nel primo e nel secondo settore, vedremo adesso sul traguardo, migliora il tempo ma resta in quarta posizione a 260 millesimi, non si stava migliorando neanche George Russell, e adesso c'è da aspettare con il fiato sospeso e il cuore in gola quello che riusciranno a fare le McLaren, che erano lontani e dunque non dovrebbero scontare quella bandiera gialla. Norris si è migliorato leggermente nel primo settore, sta per arrivare nel secondo settore, lui il pericolo pubblico numero uno per la pole position provvisoria che resiste al momento di Lewis Hamilton, e infatti fa un tempo clamoroso nel secondo settore Lando Norris, parziale record, e adesso è davanti a Lewis Hamilton, sta per arrivare alla Red Rationem, curva 13, curva 14, il tornante dove prima aveva commesso degli errori, ci sono ancora bandiere gialle ma credo che siano in curva 1 per George Russell, dunque può chiudere il suo giro Lando Norris, che arriva adesso sul traguardo ed è pole position per Lando Norris per 12 millesimi appena. Lando Norris domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è in terza posizione davanti a Kimi Antonelli, che in un weekend non semplice per la Mercedes salva comunque il proprio fine settimana partendo dalla quarta posizione in seconda fila, chiudere poi la top 10 Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Si è fermato in fondo al rettilineo George Russell, è sceso anche dalla macchina, problemi di affidabilità, e bisognerà vedere adesso quello che saranno le condizioni della macchina di George Russell, perché siamo già un po' al limite con tutte quante le parti meccaniche per la Mercedes, e non è detto che non debba anche pagare una penalizzazione, ma stiamo precorrendo forse i tempi, lo scopriremo nel giro di qualche ora. Intanto quello che è certo è che la pole position del Gran Premio d'Ungheria è di Lando Norris, 1:17:207, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa quella di Leclerc, aprirà la seconda fila con al suo fianco il leader del mondiale Kimi Antonelli, quindi Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Mi fermo qui per il momento, la linea a Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, il giornalista ucciso a Eboli, ancora da chiarire il movente dell'omicidio che è stato confessato dal 26enne tunisino fermato nella notte nel servizio di Claudio Papaianni, le parole del procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
4: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui, più complicato.

0: peccato che imprevisto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
1: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio, che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
0: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
2: Caso Fakir, scontro tra legali dopo la diffusione di un nuovo video che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte del 42enne durante un intervento di polizia a Bologna. Nell'immagine un agente della Scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo, sotto la testa una chiazza di sangue. Per l'avvocato della famiglia la prova che Fakir è stato picchiato e il sangue è finito nei polmoni. Per il legale dei poliziotti il sangue è quello di una piccola ferita mischiato allo spray al peperoncino. Ora si attende l'esito di altri accertamenti per stabilire le cause della morte. Proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato. In Valle di Susa, tensioni durante la marcia Notav tra antagonisti e forze dell'ordine. All'altezza di San Didero i manifestanti partiti da Venaus hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti schierati a protezione del cantiere, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Un gruppo di incappucciati ora ha assaltato anche il cantiere di Chiomonte. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono 20.000. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i suoi attacchi a lungo raggio contro obiettivi russi. Abbiamo ottenuto risultati molto significativi nel Mar Caspio, tra cui navi utilizzate per il trasporto di merci militari destinate all'Iran, nonché una nave da guerra, ha dichiarato il presidente Zelensky. E dalla Russia l'attacco della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, al ministro della Difesa Crosetto. Ci dice tutto in studio Azzurra Meringola.
3: Sì, a provocare Zakharova è stata l'intervista al ministro Crosetto a un quotidiano, durante la quale ha raccontato di aver avuto un colloquio con Fedorov, quindi l'ex ministro della difesa di Kiev, licenziato da Zelensky, riferendo una battuta che gli avrebbe fatto: quando vuoi venire a Roma a collaborare come advisor? È stata questa battuta a scatenare la provocazione di Zakharova, che su Telegram ha scritto: non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano. Non è la prima volta che la portavoce del ministro degli esteri russo prende di mira le istituzioni italiane. Nel febbraio del 2025 il primo attacco contro il presidente Mattarella, accusato di aver pronunciato dichiarazioni blasfeme e menzognere, dopo il discorso all'Università di Marsiglia in cui Mattarella aveva paragonato sul piano storico l'aggressione russa all'Ucraina alle guerre di conquista che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Compatta la risposta all'attacco da parte delle istituzioni italiane che convocarono l'ambasciatore russo.
2: Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha pubblicato un nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra se stesso nei panni di un condottiero romano mentre si reca dal presidente della Repubblica Mattarella per chiedere la grazia per il gioielliere Roggero, condannato per il duplice omicidio avvenuto durante una rapina. Il filmato segue quello di pochi giorni fa, sempre ambientato nell'antica Roma, in cui gli esponenti dell'opposizione erano legati nel centro dell'arena. La diffusione del video a poche ore dall'intesa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein per evitare l'uso di deepfake in campagna elettorale. Apertura straordinaria di grandi monumenti italiani. Dal 1 agosto al via la sperimentazione a Roma-Milano, un'occasione per accostarsi in una dimensione di particolare suggestione a testimonianze universali della storia dell'ingegno umano, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giulli. Il servizio.
4: Più tempo per la cultura. Per chi resta in città nel mese di agosto, i grandi monumenti e i musei italiani saranno aperti ogni giorno fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. Si tratta di un'iniziativa del Ministero della Cultura in accordo con il Ministero del Turismo e il Comune di Milano. Per tutto il mese di agosto la sperimentazione riguarderà a Roma i monumenti statali, a Milano quelli civici. Nella capitale l'obiettivo sono Colosseo e Pantheon. Il primo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il secondo dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. A Milano, il Castello Sforzesco terrà aperti i battenti dalle 17.30 alle 19.30. Svariati gli obiettivi: favorire il turismo, gestire i flussi, consentire l'accesso in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli orari di lavoro. Marcella Sullo, GR1.
2: La linea torna a Sabato Sport.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jae Co. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
9: Info su suzuki.it.
11: Sabato Sport. 17:10, vi parla e vi saluta ancora Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Pistorio e alla parte tecnica un saluto adesso a Maximilian Gambino. Ricordo quello che è avvenuto nel corso del pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14, vi terremo compagnia fino alle 19 in Formula 1. Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Tutto questo con il tempo di 1:17:207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto, pensate, per soli 12 millesimi di secondo. Seconda fila per l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, e la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del mondiale. Terza fila invece per Oscar Piastri e per Max Verstappen. Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen invece su Red Bull. Ma ricordiamo che oggi si è corsa anche la penultima tappa del Tour de France. Ordine d'arrivo sull'Alpe d'Huez, vittoria per distacco in poco meno di 5 ore per Richard Carapaz, che ha anche conquistato la maglia poi definitiva di leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. L'equadoregno ha preceduto di 26 secondi il belga Remco Evenepoel, a 31 lo statunitense Sepp Kuss, poi quarto a 1 minuto e 5 Tadej Pogacar, sempre più maglia gialla, accanto a lui Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, 1:07 e Jay Hindley, più indietro Lenny Martinez, il francese del Red Bull Bora, e poi ottavo Schielmose a 2:55. con lo stesso ritardo di Skilmose, ha chiuso Juan Ayuso e con lui anche Paul Sixas in difficoltà negli ultimi chilometri di questa sfida, ma per lui un ottimo quarto posto. E allora diamolo un veloce sguardo alla classifica generale, ormai definitiva.

Tadej Pogačar si avvia a conquistare il suo quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Guida con un margine di 6,26 sul belga Remco Evenepoel e con 9,42 sul suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac del Toro. Appena giù dal podio stesso Paul Sixas a 11,56 dallo sloveno, a 13,02 invece l'altro francese Lenny Martinez, sesto Schielmose, primo degli italiani, e Davide Piganzioli a oltre un'ora di ritardo, 14° posto per il portacolori del team Visma. Adesso in musica, prima di aprire un nuovo capitolo nella storia di Sabato Sport.

diversi da loro con Zitti e Buoni, Sanremo 2021, il successo dei Maneskin, 17 e 16 minuti. Ovviamente aggiorniamo anche la situazione calcistica, perché sono in ballo diverse formazioni italiane che sono in campo dalle 16, e quindi aggiorniamo proprio questi risultati parziali attorno all'ora di gioco, quindi attorno al 15° della ripresa. La situazione a Glasgow tra Celtic e Milan è ora sul punteggio di 2-2, la rimonta rossonera con doppietta di Camarda, prima rete realizzata dall'ex giocatore del Lecce su calcio di rigore. Proprio il Lecce sta invece pareggiando in Austria la sfida amichevole contro l'Istra Pola, 1-1 adesso il punteggio. Invece ha segnato ancora il Queen's Park Rangers, che al 61° minuto conduce per 3-1 sulla

0: Fiorentina, per il Bologna raddoppio invece gioca a Valles in Val Pusteria, conduce la formazione di Tedesco per 2-0 sull'Iraklis che ricordo da quest'anno è allenato dall'ex tecnico fra l'altro di Torino e Napoli Walter Mazzarri. Ripetiamo, sono punteggi aggiornati attorno all'ora di gioco, quindi al 15° della ripresa. Cambiamo argomento parlando di atletica leggera, sono tanti i campioni azzurri dell'atletica appunto in gara agli assoluti a Firenze in programma tra oggi e domani, tutto ciò aspettando l'appuntamento più importante, ovvero gli europei di Birmingham prenderanno il via il 10 di agosto. In mezzo a questi eventi ce n'è uno ricco di storia, il Giro di Castelbuono alle porte di Palermo in programma domani e la corsa su strada più antica d'Europa. Pensate, l'anno scorso ha visto il successo di Yeman Crippa e che tra i suoi partecipanti negli anni ha avuto anche il presidente federale Stefano May e ne parla proprio May in questa chiacchierata con Manuela Collazzo.
1: Sono giorni importanti per la nostra atletica tra storia e ambizioni future, intanto gli europei ormai prossimi. Siamo con il presidente della federazione Stefano May. Presidente, si va a Birmingham con quali aspettative?
2: Il problema grosso è paradossalmente Roma. Il successo straordinario degli europei di Roma, per quanto fossero dell'anno olimpico, aver vinto 24 medaglie ti mette in una condizione che difficilmente puoi migliorare. Siamo molto carichi e secondo me con aspettative ottime. Andiamo con la consapevolezza che sarà molto difficile, anzi quasi impossibile ripetere o migliorare Roma, però sarà da stimolo ai ragazzi a cercare di fare meglio.
1: L'atletica dei big, l'atletica dei giovani ma anche dei territori. Il Giro di Castelbuono, il più longevo d'Europa, quest'anno raggiunge un traguardo importante alla 100ª edizione. Cosa rappresenta una manifestazione così importante, così ancorata al territorio anche per l'atletica italiana?
2: Il territorio è quello che dà oltre che la spinta dà anche proprio il materiale umano. Noi non possiamo dimenticarci che sul territorio che nascono i campioni sono le società, le piccole anche società che sul territorio operano spesso in mancanza totale di impianti e operano per passione e ti crescono questi ragazzi che poi diventano campioni straordinari. La federazione deve solo non rovinare il lavoro buono che fanno le società sul territorio. Castelbuono è un esempio perché in un territorio che ha delle difficoltà oggettive ha messo in piedi questa kermesse che veramente io l'ho corsa una volta e ho ancora gli incubi, però per un atleta è veramente una prova impegnativa perché ero alla fine della carriera, quindi per l'amor di Dio non andavo tanto forte, però comunque ti mette alla prova perché non c'è un momento di respiro o sali o scendi, quindi molto molto molto affascinante. E essere arrivati al traguardo dei 100 anni, era il 1926, e pensiamo quante cose sono cambiate, il Giro del Castelbuono rimane fedele alle sue tradizioni e queste sono le cose che fanno bella l'atletica, no? E noi non andiamo dietro le mode, ci sono il metro e il cronometro che sono i nostri giudici severi e quindi nessuno potrebbe dire che il Giro di Castelbuono non si merita tutto quello che di buono si dice, perché riuscire a sopravvivere 100 anni è veramente, oltre che un record, è veramente encomiabile.
1: Conoscendo dunque la fatica e anche il fascino del Giro di Castelbuono, la spinta del presidente May sia ai partecipanti sia agli organizzatori, vogliamo mandare un messaggio.
2: Gli organizzatori, l'unico mio cruccio è che sarò a Firenze nello stessa giornata e quindi chiaramente dovendo partire dopo 2 settimane per Birmingham sarà difficile che io riesca ad essere presente a Castelbuono e noi purtroppo abbiamo delle finestre date dalla World Athletics, quindi difficilmente riusciamo a fare come vogliamo, diciamo, sulle date dei campionati assoluti. Però credo che non hanno bisogno, gli organizzatori non hanno bisogno sicuramente dei consigli di Stefano May. Saremo vicino alla manifestazione in tutti i modi possibili perché si meritano solo ringraziamenti. Per quanto riguarda invece gli atleti, evito di fare come io dico sempre, quando c'è da fare così tanta fatica, beata voi che potete ancora farla in quell'ambito, perché alla fine era molto più semplice correre anche il Giro di Castelbuono che fare il presidente della federazione.

17:25 ci siamo arrivati puntualissimi con Harry Styles, Dance No More. Ricordo gli avvenimenti sportivi che hanno primeggiato in questo pomeriggio sportivo, rigorosamente in diretta, iniziando dalla Formula 1. Diciamo subito che la pole di Norris è arrivata un tantino a sorpresa, perché il pilota della McLaren ha conquistato appunto il palo, partirà in pole position nel Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1, il tutto con appena 12 millesimi di secondo, in pratica un'inezia, nei confronti del pilota britannico Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari partirà comunque in prima fila, seconda fila per l'altra Ferrari, l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, e per la Mercedes di Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Invece alla Tour de France, successo di tappa per Richard Carapaz, che ha conquistato la tappa regina del Tour, quella che prevedeva tra l'altro la scalata del Croce di Ferro, del Telegraph, quindi del Galibier, e l'arrivo sull'Alpe d'Huez, anche se affrontato da un versante diverso rispetto a quello di ieri per Pogacar. In pratica solo le ultime pedalate nella tappa conclusiva lo separano dal quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Invece il successo di giornata è andato proprio all'ecuadoriano, 171 km dalle Bordeaux-Sens appunto all'Alpe d'Huez, approfittando anche di due cadute di Sepp Kuss nella salita finale. Carapaz, lo ricordiamo, aveva già vinto la 18ª tappa e si è confermato più che mai questo pomeriggio leader della classifica degli scalatori. Carapaz ha preceduto al traguardo Renko Evenepoel di 26 secondi, terzo appunto Sepp Kuss a 31 secondi, che Sepp Kuss sfortunato appunto in due circostanze, tattica conservativa quella di Pogacar, che è rimasto sempre accanto al suo compagno di squadra Isaac Del Toro, che quindi è avviato a conquistare il terzo gradino del podio sui Campi Elisi parigini, dietro appunto al suo capitano Pogacar e al belga Renko Evenepoel. Adesso arriviamo con la musica, quella di James Blunt, all'appuntamento con le previsioni.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Rovesci o isolati temporali nella serata sul nord-ovest, sui monti, ma anche localmente verso la pianura. Velature anche tra la Sardegna e le regioni tirreniche, sereno sul resto del paese. La perturbazione in transito sul centro-nord, quella di domani, sarà una giornata con tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature

0: temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sabato Sport. Tutto questo alle 17:33 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Si parlava poco fa di atletica. Ricordo la grandissima prestazione del velocista statunitense Noah Lyles, che ha conquistato a New York il suo terzo titolo nazionale statunitense sui 100 metri, ma questo sarebbe il meno, eguagliando però il suo primato personale, facendo registrare il miglior tempo al mondo quest'anno, 9,79, naturalmente ai campionati statunitensi di atletica leggera. Il campione olimpico del 2024 a Parigi è partito leggermente in svantaggio rispetto agli avversari, poi però ha scatenato un'accelerazione bruciante negli ultimi 30 metri, battendo nettamente il veterano Ronnie Baker, che ha chiuso comunque in 9,88, terzo Kenny Bednarek, che si è classificato terzo con lo stesso tempo di Baker, cioè 9,88, ma a contare sono soprattutto i 9 secondi e 79 centesimi stabiliti da Noah Lyles. Tutto questo, ripeto, ai campionati nazionali statunitensi.

0: 17:38 insieme a John Osborne, One of Us, uno dei brani suoi più famosi e risale addirittura a oltre 30 anni fa. E con noi intanto, e parliamo, lo facciamo con piacere, di letteratura sportiva, perché tale è, col professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Pietone Vai, cioè come i media hanno raccontato il mondo del calcio, storie celebri e sconosciute dentro e fuori dal campo, per Manni Editore. Buonasera professore.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ecco, giusto per inquadrare i termini, no? Qual è adesso, nel mondo di oggi, l'importanza dei media nel raccontare il fenomeno calcio o il fenomeno sportivo in genere? Ovvero, un avvenimento è tale solo se ci sono i media, social compresi, professore?
1: Sì, direi proprio di sì. Insomma, questa è una storia lunga, c'è un raccontino che risale addirittura al 1968 di Borges e Bioy Casares, due grandi scrittori argentini, che raccontano, ma nel 68, un racconto di fantascienza, che racconta di come ci si accorge a un certo punto che in Argentina, a Buenos Aires, gli stadi cadono a pezzi. Un giornalista fa un'inchiesta e scopre che in realtà il calcio non si gioca più, è soltanto una messa in scena fatta per la radio e per la televisione. Non esistono stadi, non esistono pubblico, non esistono calciatori, esiste solo qualcuno che lo racconta. Questa è fantascienza, è sicuramente una metafora in cui un grande scrittore coglieva una tendenza che era in atto. Le cose esistono se i media le rappresentano, se non le rappresentano le cose rischiano di scomparire, non solo dalla visione ma dalla realtà, e l'abbiamo visto anche con i mondiali, insomma l'abbiamo visto in tante occasioni, lo vediamo tutti i momenti in cui si parla di diritti e doveri, no, della rappresentazione sportiva, altrimenti esisterebbero ancora le Olimpiadi se non ci fossero i diritti televisivi delle Olimpiadi? Credo proprio di no. Esisterebbero i mondiali di calcio con quello che costano se non ci fossero i diritti televisivi? Se non ci fossero i media non ci sarebbe più neanche lo sport, se non nella sua funzione fisica, amatoriale sicuramente, ma non quella di cui bene o male tutti ci appassioniamo.
0: Insomma, prego.
1: Però dice che è quella poi, insomma, che della partecipazione da lontano, anche del tifo, pensi cosa è accaduto all'idea che l'Italia non partecipasse ai mondiali, e poi come invece ci si è adeguati anche all'idea che pur senza l'Italia quello era uno spettacolo che valeva la pena di seguire.
0: Sì, sì, è stato già assegnato 3 volte senza l'Italia il titolo mondiale, professore. Ecco, al di là ovviamente delle risate che sono amare.
1: Quattro, perché io ho l'età per ricordare che c'è stata una quarta volta, il 58.
0: Nel 58, sì, 3 consecutive, diciamo. Io mi sono fermato lì. Ecco, professore, allora, ovviamente, riferendosi anche a quel 58, la famosa Irlanda del Nord, eccetera, allora era un'altra Italia, no? E soprattutto il calcio veniva raccontato principalmente alla radio, c'era il criterio della contemporaneità. Io vorrei che lei ascoltasse, insieme ovviamente a chi ci sta seguendo, questi 2 minutini relativi al modo come è stato assegnato lo scudetto del 1973. C'erano 3 squadre che se lo contendevano, la Juventus, per me, la Lazio e il Milan.
1: È una sofferenza per me, quella, l'avviso.
0: Va bene, e allora si tappi le orecchie fin quando può, professore. Sentiamo.
2: Tutto il calcio, minuto per minuto.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia.

0: microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Via Verona.
1: Incredibile a Verona, tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete! È la quarta rete del Verona che è entrata in porta e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare. A voi Roma.
2: Dove la Juventus naturalmente ha preso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti la notizia di Verona con grande giubilo e la Juventus continua ad attaccare.
1: Attenzione Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 il risultato di Verona, te Ciotti.
2: D'accordo Ameri.
3: Attenzione, Ameri.
1: Attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
3: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, il Perugia ha battuto il Brescia per 2-0, a te Ciotti.
4: Pronto Ciotti, pronto sì, Ciotti, il Napoli, è il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani.
2: Benissimo, allora.
5: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
2: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
3: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
2: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello ci sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora.
6: Con noi c'è il professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, e da quello che ha detto in fase di lancio della clip, no? I vari Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, c'era anche Beppe Viola. Ritengo che lei sia di matrice rossonera, credo, no?
7: Aggiungo una cosa, ero a Verona,
6: no, addirittura
7: a fare il tifo per il Milan. Sì, vi volete male, dite la verità.
6: No, però così non, così non aveva seguito, vede, allora a quel punto non era tra i radioascoltatori. Allora, professore, no, al di là di tutto, il discorso della contemporaneità dell'avvenimento sportivo è un arricchimento o un orpello inutile ormai nel 2026?
7: È un arricchimento che è impossibile da fare, ma è un arricchimento. È accaduto qualche mese fa, la penultima giornata di campionato. Si sono giocate le quattro partite fondamentali per i posti in Champions, tutte e quattro alle 12:30. E si è riscoperto la bellezza della contemporaneità, perché non siamo più abituati alla contemporaneità, ma la contemporaneità delle partite è un grande valore, perché è di una enorme spettacolarità. C'è un capitolo del libro di cui gentilmente parlate che ricorda un altro episodio di contemporaneità mancata, ma che diede vita ad una enorme storia radiofonica, che è quella della sconfitta della Juventus a Perugia e della vittoria dello scudetto da parte della Lazio, che fu seguita, che fu vissuta dai tifosi della Lazio, perché a Perugia la partita continuava, la famoso diluvio universale in cui Collina fece rinviare di un'ora il secondo tempo, e i tifosi della Lazio che avevano terminato la partita ascoltarono tutto il radio, tutto il calcio minuto per minuto che gli altoparlanti dell'Olimpico trasmisero mentre i tifosi della Lazio avevano invaso il campo. È un altro caso di contemporaneità straordinaria. Purtroppo le esigenze televisive, che conosciamo tutti molto bene, hanno eliminato questa grande bellezza. Devo dire che si dice in tutto il mondo, non è proprio così. Per esempio nel campionato tedesco c'è ancora una certa contemporaneità, nel campionato inglese c'è ancora una certa contemporaneità, in Italia e in Spagna no, però secondo me in questo modo ci perdiamo qualcosa.
6: Ecco professor, lei ha citato il campionato tedesco, no? Io mi aggancio proprio a quello che lei ovviamente citava qualche secondo fa, per ricordarle, no, la conferenza di Giovanni Trapattoni in tedesco, sì. No? A distanza di anni, qual è il rischio? Qui non parliamo di un avvenimento di calcio giocato o di sport effettivo, parliamo di una conferenza stampa. Ebbene, in Germania ancora Giovanni Trapattoni è ricordato solo o quasi soltanto per quella conferenza stampa in cui cercò di esprimersi in tedesco. Ecco, professor Simonelli, a volte lo 0, rischia di fare il totale, ma non è che stiamo andando in una direzione pericolosa in questo modo?
7: No, poi lì tutti ci ricordiamo quella conferenza stampa, perché fu una conferenza stampa molto originale, poi lì c'è insomma un problema semantico.

0: C'era un calciatore contro cui Trapattoni si scagliava, che si chiamava Strunz, e quindi insomma un po' di giochi di parole erano inevitabili. Ma c'è il fatto che oggi noi vediamo moltissime conferenze stampa, c'è conferenza stampa prima, all'annuncio della formazione, ovviamente alla fine, ma sono conferenze stampa di una noia mortale, sono conferenze stampa assolutamente ingessate, nessuno si lascia più andare a qualsiasi considerazione positiva o negativa, sono di una formalità impressionante. Quella conferenza stampa ce la ricordiamo tutti perché è di grande vivacità, forse anche un po' scorretta, se vogliamo, sicuramente scorretta dal punto di vista della lingua tedesca, però c'è una grande vitalità. Noi purtroppo oggi abbiamo un rito, che è quello della conferenza stampa, che non entusiasma, non avvince più nessuno, ecco, perché sono conferenze stampa più controllate di quelle dei politici, anzi si è ribaltato un po', no? Sono molto più liberi, e anche nel negativo, i politici a lasciarsi andare ad alcune considerazioni, mentre gli allenatori e i calciatori sono di una diplomazia incredibile nelle conferenze.
1: Anche troppo, direi, forse, professore. Ecco, un bel capitolo. È vero, un bel capitolo, no? Dedicato da lei alle esecuzioni degli inni nazionali mi ha particolarmente colpito. Lei lo ha ambientato principalmente in Francia durante i mondiali del 98. L'incontro col Sudafrica, quello di Marsiglia, c'è stato anche il famoso Iran-Stati Uniti a Lione, mi sembra, no? Ecco,
0: sì, a Lione.
1: Giusto. Allora, a volte anche sui libri di storia, no? Leggiamo di come lo sport abbia influenzato la politica, penso a Nixon, penso, no, alla politica del ping pong con la Cina, ma alla fine, secondo lei, dopo averle bene soppesate, è stato lo sport a trascinare la politica o c'è il rischio che lo sport diventi un giochino in mano ai politici?
0: Beh, se vediamo gli ultimi mondiali, purtroppo c'è il tentativo di strumentalizzare lo sport, di farlo diventare un gioco nelle mani dei politici. Devo dire però che anche negli ultimi mondiali la reazione degli atleti spesso è molto significativa e molto sportiva, ecco, molto di difesa dello sport. Quando, adesso tutti abbiamo in mente l'immagine del capitano della Spagna che chiede a Trump di allontanarsi perché la foto riguarda i calciatori e non il presidente. Ci sono degli anticorpi nello sport, per fortuna. Certo, il tentativo di appropriarsi dello sport da parte della politica, in questi giorni non possiamo nasconderci che ci sia. Ci sono stati degli episodi anche, come dire, molto molto positivi. Io citavo quello dei mondiali del 98, in cui la tensione tra Iran e Stati Uniti era molto forte, una tensione molto forte che, al punto che si temevano incidenti, e invece i calciatori si scambiano dei fiori proprio per dimostrare come lo sport voglia essere, ed è un'iniziativa dei calciatori, voglia essere uno strumento di pacificazione, di relazione tra i popoli e non di conflitto. E purtroppo il tentativo di prendere in mano lo sport da parte della politica c'è stato, penso che ci sarà sempre, però io credo che ci sia da parte dei sportivi, degli atleti, degli uomini di sport, anche la tendenza ad andare nella direzione opposta, cioè ad usare lo sport non come strumento politico, ma come strumento di superamento dei conflitti politici.
1: E mentre intanto al 335 professore 699-2949 arrivano i messaggi dei radioascoltatori che sono particolarmente interessati alle sue parole, anche alla clip che abbiamo mandato in onda. Mi fate star male così, dice Marino, scrive per meglio dire Marino da Casal Pusterlengo. E quello sì che era calcio. Sì, quello sì che era calcio, con la schedina tra le mani, altro che il calcio spezzatino di oggi. Dice Antonio. Insomma, questi sono gli interventi, ne abbiamo selezionati due, che comunque manifestano, non dico un certo malessere, ma la considerazione che forse si stava meglio quando si stava peggio. Ma al di là di questo, c'è un altro aspetto che il suo libro, e mi è piaciuto proprio, come dire, trovarlo tra le pagine. Ecco, il calciatore e la pubblicità, altro tema che appare e che lei tratta in un modo, ora senza voler spoilerare, però io credo che ci sia una riflessione da fare anche su questo aspetto, professore.
0: Ma dunque, è chiaro che il calciatore

data la popolarità e l'importanza che il calcio ha avuto, diventa un veicolo ovvio, naturale di pubblicità. E certo, le figure dei, pensiamo, io sono così anziano che ricordo quando le maglie erano assolutamente intonse, non c'erano i nomi

0: acquistino anche il ruolo di testimonial pubblicitari. Questo credo che sia un fatto inevitabile, non credo che comprometta più di tanto, come dire.
1: Poi professore, la interrompo un attimo, accadeva anche negli anni 30, no? Allora si non so, Meazza con la brillantina piuttosto che Piola, cioè comunque c'è stata sempre la tentazione di affidare, di veicolare, no, il prodotto al grande campione.
0: Il Torino negli anni 50, quando ebbe una crisi societaria legata ancora alle note vicende tragiche, si chiamò Talmone Torino perché fu sponsorizzato dalla ditta Talmone, che era una ditta produttrice di cioccolato, quindi anche nel passato ci sono stati questi tentativi. È evidente che oggi questi tentativi sono molto più espansi, molto più radicati e molto più diffusi, perché il calcio appunto ha una immensa popolarità e soprattutto è veicolato da moltissime media, perché ci sono ancora i giornali, ci sono le radio, ci sono le televisioni e ci sono i nuovi media, quindi è inevitabile che in un sistema mediatico così complesso, così radicato, la pubblicità ci si butti dentro, perché quello è un veicolo molto interessante, molto appetibile, trovare un calciatore che parla di un prodotto, che diventa sponsor di un prodotto. In questa società non credo che questo comprometta più di tanto dal punto di vista agonistico, dal punto di vista sportivo, diciamo della purezza dello sport. Ecco. Calciatore resta poi comunque un calciatore. Ecco.
1: Giorgio Simonelli ha scritto: vai Piedone, vai, come i media hanno raccontato il mondo del calcio. È un bel viaggio, mi permetto di dire, lo ha pubblicato Manni Editore, è stato con noi l'autore. Grazie professore, buona estate a Giorgio Simonelli.
0: Grazie a voi, anche se mi avete fatto soffrire, grazie davvero, è stato un piacere.
1: Grazie.

0: Thank you, Gue, Ira Star, Who Man. Tutto questo alle 17.59. C'è tempo prima dell'appuntamento con l'informazione, però, per dare tutti i risultati delle amichevoli, quelle iniziate alle ore 16, che hanno visto impegnate le formazioni di Serie A italiane. Bologna che ha battuto l'Iraklis di Salonicco, la squadra allenata da Walter Mazzarri, per 2-0. L'incontro si è giocato in Valpusteria. 2-2 tra Celtic e Milan a Glasgow, 2-0 all'intervallo a favore dei padroni di casa. Il pareggio grazie a una doppietta di Camarda, che un gol lo ha realizzato direttamente dal dischetto. 2-2 anche tra Lecce e Istra Pula. 3-2 per Queen's Park Rangers sulla Fiorentina. Adesso GR1, poi ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Proseguono gli scontri alla marcia No Tav in Val di Susa. Dopo le tensioni a San Didero, un gruppo di antagonisti incappucciati ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando due camionette dei carabinieri. Ci aggiorna in diretta Caterina Cannavà.
3: Una giornata lunga non ancora finita, era iniziata qui come una grande festa nel Festival Alta Felicità, un corteo lungo, giovane, colorato, bandiere, No Tav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini e poi il cantiere. Mentre a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto e agli due svincoli nuovi dell'autostrada. Intanto nei boschi un centinaio di antagonisti si avvicinavano appunto al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine è massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con armamentario in auto, caschi, tronchesi, petardi, fionde. Gli scontri al cantiere, fitto lancio di lacrimogeni e idranti, altri gruppi fermati a Brusolo, ferrovia ferma tra Chiomonte e Bardonecchia per i manifestanti a Salbertrand ed anche l'autostrada A32 è bloccata tra Ulx e Susa per motivi di prudenza. Da Venaus è tutto, a voi la linea per il GR1.
2: Nuovi elementi nel caso della morte di Abderrahim Fakir. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue e ancora i piedi legati. Ed è scontro tra gli avvocati sulla causa del decesso.
4: Decesso per asfissia, questa l'ipotesi principe dei consulenti della Procura di Bologna, che ieri hanno eseguito l'autopsia su Abderrahim Fakir. Nei polmoni dell'uomo sangue, sul corpo segni di schiacciamento. La relazione arriverà entro 3 mesi. Intanto sui rilievi si scontrano gli avvocati. Gabriele Bordoni difende i due agenti coinvolti ed è netto. L'asfissia di Fakir non è stata causata dal contenimento.
5: Sono sempre stati attentissimi a fare le cose in modo tale da non impedire a questa persona di avere la parte alta del busto totalmente libera.
4: Non è così, ribatte invece l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo. Gli agenti hanno compresso il diaframma alla base del torace, una manovra letale.
6: Sono tutti appoggiati sopra. Ci sono delle infiltrazioni emorragiche estese sulla schiena. Da trauma, da peso.
4: Nei prossimi giorni i consulenti della procura e magistrati continueranno a lavorare. Saranno anche analizzati di nuovo i tanti filmati, fra cui uno che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di Fakir, in cui si vede un agente della polizia scientifica scoprire il corpo avvolto in un lenzuolo. Accanto al volto del 42enne c'è una chiazza di sangue. Sul viso compaiono tumefazioni ed escoriazioni che all'inizio del contenimento, dai filmati disponibili, non erano evidenti.
2: Ed era il servizio era di Claudio Papaianni. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista ad Eboli, Luigi Luca Esposito, fermato un tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso la vittima.

0: Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 km in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM. Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
1: Emergenza incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Roghi anche in Italia, la situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Scuso e nelle campagne di Sinnai. Evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. E dalla serata sono in arrivo nuovi temporali al centro-nord e la diminuzione delle temperature. Allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Maltempo che almeno in queste zone accompagna i vacanzieri. Sulle strade bollino rosso per il traffico oggi e domani. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti in quest'ultimo weekend di luglio. E aumentano le truffe sulle case vacanze. Per risparmiare, molti consumatori si affidano a canali alternativi, soprattutto social, ma dopo la caparra gli annunci spariscono e le case si rivelano inesistenti. Per evitare frodi e raggiri, i consigli di Anna Rea, vicepresidente ADOC, Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori.
2: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati. E pagare sempre anche l'eventuale caparra siti ufficiali.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna sabato sport, prossimo giornale alle 19.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sabato Sport. Ore 18, ormai 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma per una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino invece alla console, c'è da riepilogare quello che è accaduto attraverso la narrazione che questa emittente fa dello sport rigorosamente in diretta per ciò che riguarda il Tour de France. Ormai niente potrà togliere a Tadej Pogacar il trionfo sui Campi Elisi parigini, quinto tour per lui, terzo consecutivo sarebbe. A prendersi la scena però oggi sul traguardo, il secondo consecutivo posto sull'Alpe d'Huez, è stato l'ecuadoregno Richard Carapaz, che ha messo il sigillo sulla maglia a pois dopo aver vinto quella che giustamente era considerata la tappa regina dalle Bourgs d'Oissons fino all'Alpe d'Huez, da un versante diverso rispetto però ai 21 famosissimi tornanti che portano in cima. 180 chilometri, un dislivello di 5.500 metri, si è scalato tra gli altri la Croix de Fer, il Telegraph e il Galibier. Per me è stato bellissimo questo tour, vincere qui e ottenere la maglia a pois, penso di meritarla. Così il corridore ecuadoregno Richard Carapaz a suggello di un successo di tappa che consente a lui un

clamoroso bis, aveva già conquistato la 18ª frazione. Sul podio, invece, insieme a Tadej Pogačar, saliranno Renko e Evenepoel, secondo, con un ritardo di circa 6 minuti e 30 rispetto allo sloveno, che è riuscito a scortare il suo compagno di squadra, il campione del Messico, Isaac Del Toro, che così si assisterà al terzo posto, prestigioso traguardo, quarto posto, con tanti applausi per il francesino Paul Sixas, 19 anni appena, ha lievemente ceduto nel corso di questa frazione, ma è riuscito comunque ad arrivare non lontano dai primissimi e comunque chiuderà al quarto posto. Invece, che cosa è successo sul circuito dell'Hungaroring in Ungheria, appunto, per il Gran Premio alle porte di Budapest, che verrà disputato domani e che naturalmente trasmetteremo in diretta con un super giro finale? Lando Norris ha conquistato la pole position con il tempo di 1:17,207, sopravanzando per appena 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton, che conduceva le qualifiche fino all'ultimo secondo o quasi. Partirà terzo l'altro ferrarista, Charles Leclerc, avrà accanto in seconda fila il leader del mondiale, ovvero sia il bolognese Kimi Antonelli su Mercedes. E adesso in musica ci prepariamo al prossimo Volta Pagina.

0: Alle 18:13 insieme alla musica del grande John Lennon per un altro grande della pallacanestro italiana. Buonasera Valerio Bianchini, buonasera, buon sabato.
1: Buonasera a tutti voi, buona domenica prossima.
0: Che piacere, Valerio Bianchini.

0: dobbiamo parlare anche alle nuove generazioni, insomma, perché questo signore che qui ci delizierà con qualche minuto in nostra compagnia ha scritto la storia del basket italiano. Si potrebbe scegliere tantissimi argomenti. Pensate, e mi rivolgo ai più giovani, che Valerio Bianchini è stato il primo nella storia della pallacanestro italiana, per esempio, a vincere 3 scudetti con 3 club diversi. Ma sarebbe come parlare di Pogacar, insomma, che ha scritto pagine e pagine di nuovi record, e quindi ne abbiamo citato solo uno. Adesso però ci piacerebbe cominciare questa chiacchierata riascoltando dalle parole del grande Aldo Giordani una delle tante imprese con coach Valerio Bianchini in panchina, allenatore a suo tempo della Virtus Banco Roma in Svizzera, la finale della Coppa dei Campioni contesa e vinta contro il Barcellona. Eravamo nel 1984.
1: Signore e signori, buonasera, siete collegati con la patinoire di Verne a Ginevra per la finale della Coppa Europa tra le squadre campioni. Giocano il Barcellona e il Banco Roma. Stefano Sbarra è in lunetta, 22 anni, la Coppa dei Campioni nelle mani di questo ragazzo, va a bersaglio il tiro libero, può essere la Coppa. 78 a 73, manca un secondo e voglio vedere come faranno 6 punti. La Coppa dei Campioni 1984 in Italia, nona Coppa per una nostra squadra, è il momento del Banco Roma.
0: E con noi c'è Valerio Bianchini. Sai cosa mi piacerebbe chiedere, coach? Ripercorrendo all'indietro la sua carriera, no? C'è stato, proprio da coach, parlando proprio da allenatore, c'è stato un suo time out indimenticabile, quello che lei ricorda per le parole dette, per la reazione dei suoi giocatori, che metterebbe in un ipotetico podio sul gradino più alto?
2: Ma siccome avete appena ascoltato la radiocronaca del grandissimo, la telecronaca del grandissimo Aldo Giordani, che mi ha ancora emozionato anche oggi, e allora non posso non ricordare il famoso time out di quella partita, perché noi arrivammo un po', diciamo, come una novità in finale contro il grande Barcellona, e eravamo per la verità abbastanza tesi e abbastanza emozionati per essere arrivati, dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, a una finale talmente prestigiosa. E cominciamo malissimo la partita. E alla fine del primo tempo noi eravamo sotto di 10 punti. Ora bisogna considerare che a quei tempi non c'era il tiro da 3, e quindi essere sotto di 10 punti nel primo tempo era quasi una condanna, tant'è vero che tutti i tifosi di Barcellona sugli spalti del Palatinoir esultavano già convinti di avere la vittoria in tasca, mentre i nostri venuti da Roma e con tutti i mezzi incredibili erano mogi mogi e un po' quasi rassegnati. Cosa è successo? Tutti i giornalisti mi hanno chiesto: ma cosa hai detto tra il primo e il secondo tempo? Bene, io mi ero messo in testa di fare alcune osservazioni dal punto di vista tecnico, ma succede che le due squadre, entrando nel corridoio che portava agli spogliatoi per l'intervallo, Mike Davis, il giocatore americano del Barcellona, si avvicina al nostro Larry Wright e gli dice: Larry, mi dispiace, ma questa sera il premio non lo becchi tu. Larry, a quel punto, che era abbastanza di colore, diciamo, era un eretto molto pronunciato, sembrò diventare quasi rosso dalla rabbia. Entrò nello spogliatoio e mentre io mi apprestavo a dare delle istruzioni tecniche cominciò a sbraitare nella lingua misteriosa dell'America del Sud, degli Stati Uniti del Sud, e noi non capimmo assolutamente niente, però la squadra venne scossa da questa ribellione di Larry, che non voleva accettare di non aver giocato bene, che la squadra non giocasse bene, e si mise proprio a urlare incitando i giocatori a rientrare in campo, e io non dissi una parola perché quello era il caso proprio di seguire l'estro, la rabbia, la voglia di rovesciare i tavoli che aveva Larry Wright, e tutti concorsero in questo in modo formidabile. Ecco, quello è un time out dove io, un time out, è un intervallo tra un primo e un secondo tempo in cui io non dissi una parola.
0: Però vede, lei lo ricorda veramente.

0: mente, anche perché il silenzio a volte può aggiungere molto. Ecco, adesso, arrivando al 2026, con Valerio Bianchini, in pratica la situazione nella capitale a livello di basket è questa. In un'estate piena ovviamente di cambiamenti, da Roma e da Brescia sono stati acquisiti due titoli sportivi, la Roma SPQR, dove lei è consigliere decano, c'è la Massima Roma e c'è naturalmente anche la Virtus, che ha mancato ovviamente di poco la promozione. Le chiedo, per cominciare questa chiacchierata sull'attualità, Valerio Bianchini, ecco, da poco a tanto, Roma è pronta per questo grande salto o si rischia il troppo, secondo lei?
1: Certamente il rischio c'è, perché due squadre di Serie A, dopo che non c'è stato nulla per 6 anni, saranno impegnative anche per il nostro pubblico, non solo per noi che dobbiamo allestire da zero due società, due squadre e una storia da raccontare ai tifosi. Questo è vero, però io confido nel fatto che a Roma è sempre stato come un fiume sotterraneo la passione per il basket, e io lo vedo perché ogni tanto incontro persone di una certa età che erano ragazzi ai tempi dei successi del Banco di Roma, che hanno indirizzato, che ancora mi riconoscono, che mi vogliono parlare, e soprattutto che hanno indirizzato i loro figli, le nuove generazioni, a mantenere questo tifo per questo sport un po' trascurato in questi ultimi anni. Ecco, l'idea che c'è l'NBA che punta su Roma è una cosa bellissima, secondo me, perché significa dare tutta la fama, il prestigio di un'organizzazione come l'NBA, riversarla su un torneo europeo, e dove in Italia ci saranno Roma e Milano. Ecco, questa, non dimentichiamo che proprio questa grande novità dell'NBA ha mosso tante cose, per esempio di questi giorni la dichiarazione della Federazione della Lega di operare una grande riforma dei campionati della pallacanestro italiana. Credo che sia un segno molto positivo questo. E siamo due squadre, ma io credo che il pubblico romano è abituato alla duplicità, perché nel calcio sono sempre state Roma e Lazio, e quello che il risultato è stato la verità, ma anche una passione per il calcio che è aumentata ogni anno. E conto che anche questo duello tra le due squadre romane possa servire proprio ad ampliare il tifo, la passione, la conoscenza del basket romano.
0: Senta Bianchini, le chiedo, l'impiantistica nella capitale si è letto molto, il futuro centrale del Foro Italico, però le chiedo anche se e come il basket potrà essere presente in periferia, perché poi alla fine tutto parte da lì, lei ce lo insegna. Che idea si è fatto sugli investitori americani per quanto vi riguarda? Donny Nelson, il grande Luka Doncic, dall'altra parte ovviamente Paul Matiasic, insomma c'è tanto che la città si aspetta. Lei, dall'alto della sua saggezza, che cosa vorrebbe che fosse realizzato per primo?
1: Ma intanto io ho aderito alla richiesta di essere al fianco di Donny Nelson, soprattutto per una ragione, che Donny Nelson è intenzionato a allargare la sua partecipazione al basket romano a tutte le società romane, alle piccole società, alla base soprattutto, e questo secondo me è una chiave di volta per un successo non solo del campionato NBA, ma anche proprio della pallacanestro Roma. Ecco, questa è una cosa sicuramente positiva, e credo che anche l'altra, il nostro competitor, farà lo stesso dal punto di vista della diffusione del basket nelle periferie. Poi inoltre non si deve dimenticare che questa amministrazione sta facendo molto proprio per le periferie. Questa amministrazione, dopo tanti anni di abbandono del basket nelle periferie,

0: ma anche nel centro, perché il palazzetto è stato riattivato da pochissimo tempo. Ecco, questa amministrazione è sensibile, sta lavorando proprio nel riattivare i campi che sono stati dismessi, nel migliorare quelli che ci sono, e già è stato fatto molto col palazzetto dello sport di Via Letiziano, e anche questo è un segno molto positivo di una rinascita del basket a Roma. Sembrerebbe quasi che ci sia troppa roba, cioè c'è anche la Virtus, benemerita in Serie B, però non è così.
1: C'è la Luis Basket anche, no?
0: C'è la Luis Basket, poi loro particolarmente sono straordinari nel concepire l'attività sportiva a fianco dell'attività didattica, dell'attività universitaria. È una cosa molto bella che da anni illumina un po' anche il basket romano.
1: È vero.
0: In senso positivo. Quindi penso che, insomma, questo concorso di cose può sembrare forse di colpo eccessivo, però Roma è anche una città di 3 milioni di abitanti. E poi proprio quello che succede a Roma poi si riflette anche nel resto del Lazio, che è stato per troppi anni privo di comunicazione del basket, perché non c'era un basket di vertice. E quindi io credo che tutti quanti potranno avere un beneficio da questa innovazione, da questo rinascimento del basket a Roma.
1: Senta cosa ci scrive al 335-699-2949 Carlo da Varese. Valerio Bianchini anche ora farebbe vincere lo scudetto al Varese Basket, lo aspettiamo a braccia aperte. Poi è vero, poi è vero, Valerio, no? Che chiaramente quando c'è un germogliare, un fiorire, no, di iniziative del genere, lo sportivo che cosa chiede sopra? Anzitutto, ecco, chiede a livello di nuovo coach, di allenatore, la Roma SPQR ha le idee chiare, si può fare un annuncio quando o perlomeno si avrà nero su bianco?
0: Ma il nostro orientamento è su un allenatore americano di grande prestigio, un allenatore dell'NBA che negli anni scorsi ha avuto il premio come miglior allenatore dell'anno nell'NBA. Quindi siamo molto contenti del fatto che ci sia la possibilità per l'appunto di intraprendere questa strada.
1: E quindi nomi?
0: I nomi non sono ancora in grado di darveli, perché per rispetto un po' del lavoro che stanno facendo in società, che non è facile, sia per quanto riguarda l'allenatore e anche i giocatori, molti oramai sono affluiti nei taccuini dei nostri dirigenti, e penso che presto le cose avranno anche una manifestazione esterna, una conferenza stampa che possa accontentare i giornalisti dei giornali romani e di tutta la nazione.
1: E soprattutto gli sportivi, perché sa la seconda domanda qual è? Ma i colori sociali? Quindi Roma SPQR, Massima Roma, insomma, la ricerca dell'identificazione forse è molto latina, è molto italiana, però serve, credo, un movimento come il basket, è vero o no?
0: Assolutamente, anche soprattutto in una città che è stata un po' trascurata negli ultimi anni. Perciò credo, io adesso non ho dichiarazioni ufficiali da fare, perché tra l'altro non è il mio compito, però io, per quanto mi riguarda, sarei veramente felice di vedere il giallo e il rosso, quantomeno l'oro e il rosso sulle maglie. Però è un problema che riguarda anche il marketing e tutti gli scienziati del marketing, perciò io esprimo una mia personale opinione, ecco.
1: Certo, e prima di salutarla, avere qui in Europa, in Italia, la NBA sembra adesso un sogno a portata di mano. Per poterla stringere, che tempi ci sono, e se secondo lei, Valerio Bianchini, saranno rispettati?
0: Dunque, intanto si tratta ovviamente non della NBA americana.
1: NBA Europa.
0: Sì, certo. Si tratta di NBA Europa, ma NBA vuol dire già di per sé una garanzia di trasmettere un messaggio a tutto il mondo, perché l'NBA è veramente una realtà

0: sanitaria. E questo naturalmente ci dà molto coraggio, ci conforta. L'NBA metterà i suoi metodi, metterà le sue logiche dentro lo sviluppo del basket italiano. E, per quanto riguarda i tempi, a Silver, che è il commissioner capo supremo dell'NBA, continua a sostenere che il campionato inizierà nel 27, nel 2027, e quindi staremo, non dobbiamo credergli, perché non credo che parli a vuoto. Davanti all'NBA ci sarà anche un po' il problema dell'Euroleague, di vedere se le due grandi realtà professionistiche si possono integrare. L'Euroleague è un bellissimo campionato di basket di alto livello dal punto di vista tecnico, però ha dei problemi di finanziamento, perché i costi sono sempre altissimi e per la verità l'Euroleague non ha la stessa penetrazione che potrebbe avere l'NBA. Quindi possiamo pensare che anche da questo punto di vista il professionismo NBA Europe, il professionismo Euroleague, che è eccellente, possa diventare una cosa sola e dare il massimo della possibilità del basket all'Europa.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Primo bollino nero della stagione in autostrada, code all'Isert e alla barriera di Ugovizza, a Tervisio, traffico anche in città.
3: 39 ore di aula in 4 giorni, approvata la manovra estiva da 1 miliardo e 100 milioni di euro in consiglio regionale, più risorse, infrastrutture ed enti locali.
2: Laguna sorvegliata speciale, registrati picchi di 32 gradi, oltre 28 gradi anche in mare aperto, pesci senza ossigeno, il punto con l'OGS.
3: Oggi è il giorno dei caratteristici tuffi triestini e bagno Usonia di Trieste, la 19ª edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, 176 partecipanti che tra goliardia e spettacolo hanno cercato di conquistare la giuria.
2: Scherma, l'udinese Giulia Rizzi ha conquistato la medaglia d'argento nella spada ai mondiali a Hong Kong. La schermitrice ha ceduto nella finale solo all'ultima stoccata, la coreana Sera Song.
3: Musica e Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono il geniale cantante e polistrumentista Damon Albarn, si esibiranno stasera a Trieste in Piazza Unità davanti a 16.000 fan. Chiuse le rive, diverse le limitazioni al traffico.
2: Le 18:31 minuti, questi titoli. Buonasera da Giorgio Beyerz e Maria Spezia, a condurre insieme questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 25 luglio. Traffico di vacanzieri intenso per il primo vero esodo estivo dell'anno. Fin dalle prime ore di oggi, in una giornata catalogata con bollino nero da autostrade Alto Adriatico, punti caldi della viabilità regionale, il casello dell'Isert all'uscita per la Tisana e soprattutto sull'autostrada A23 Udine Nord Tarvisio, dove nel primo pomeriggio si sono registrati 7 km di coda nel tratto compreso tra Pontebba e Ugovizza in direzione Austria e 2 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza verso la A4.
4: L'uscita obbligatoria a Villesse per decongestionare l'Isert, con tanto di tratto autostradale chiuso per ben due volte a causa delle code. Il traffico sulle arterie della regione rispetta le previsioni, anzi le supera, più 7% di transiti rispetto a un anno fa, circa 190.000 passaggi in meno di 24 ore. La coda ha raggiunto per due volte, alle 13 e alle 16, i 3 km, facendo partire automaticamente il piano alternativo nonostante la chiusura dell'H4 slovena, che ha contribuito a creare gli ingorghi. Uscita a Villesse, passaggio per la statale in Slovenia, per chi è diretto in Croazia, a viabilità ordinaria italiana fino a Monfalcone, per chi invece deve andare a Trieste. Non solo l'Isert, comunque, più 24% di transiti è riuscita dal casello di Latisana per quello che riguarda la rete autostradale di Alto Adriatico, a cui si sommano gli aumenti di volume anche sulla A23 per il tratto gestito da Autostrade per l'Italia. Giuseppe Della Porta, Autostrade per l'Italia.
5: Per quanto riguarda l'autostrada 23, la Udine-Tarvisio, quella che gestiamo qui in Friuli, ci aspettiamo per i prossimi fine settimana di esodo circa una media di circa 100.000 veicoli in transito in entrambe le carreggiate, come numero complessivo per ogni fine settimana, il che significa un incremento rispetto al traffico ordinario di circa il 65% rispetto a quelli che sono i volumi giornalieri che gestiamo.
4: Alla barriera di Ugovizza i chilometri di coda in uscita hanno sfiorato quota 10, 4 quelli in entrata. Turisti stranieri rassegnati, italiani un po' più arrabbiati con chi intasa gli ingressi del telepedaggio.
6: In heaven viel verkehr und mut.
7: Ja, es war echt wel heel druk.

0: Avete trovato traffico? Sì, davvero, l'autostrada è bloccata.
1: Avevamo un impegno qui a Tervisio
2: e ci siamo pentiti di
1: non averlo disdetto.
3: Quanta fila avete fatto?
4: Mezz'ora.
3: Ma avete seguito il navigatore o?
4: No, abbiamo seguito il buon senso, ma c'è gente che è senza buon senso, purtroppo.
0: A parte le code, i disagi sono comunque stati limitati grazie anche all'impegno della Polstrada. Stefania Cangemi, dirigente Polstrada Udine.
5: La Polizia Stradale ha intensificato le pattuglie di vigilanza stradale, garantendo un numero di 25 pattuglie giornaliere sull'intera tratta di competenza chiaramente del Friuli Venezia Giulia, e in aggiunta abbiamo chiaramente intensificato anche quelli che sono i servizi di polizia giudiziaria con personale in borghese presso le aree di servizio.
0: Tarvisio, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Passiamo al meteo. Il cielo è da serena variabile in regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 25 gradi e mezzo, il mare è poco mosso con temperatura di 26 gradi, a Pordenone 28 gradi e mezzo, Udine 26 e mezzo, Gorizia 28 gradi e 5 decimi, in area montana Tolmezzo 24 gradi e 5 decimi, Tarvisio 23 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, Sappada 17 e mezzo, Piancavallo 17 gradi, in quota sul Monte Lussari 17 gradi, sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo, sulla costa Grado 27 gradi, a Legnano 26 gradi e mezzo. La temperatura del mare è in entrambe le località è di 26 gradi.
7: E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Domani, giornata instabile con cielo in prevalenza nuvoloso, probabili rovesci temporali già a partire dal mattino, su pianura e costa possibile qualche temporale forte con piogge localmente intense, specie nelle ore centrali della giornata. Dal mattino sulla costa soffierà vento da sud o sud-est moderato con possibili mareggiate fra Lignano e Grado.
6: Ed è stata diffusa dalla Protezione Civile regionale un'allerta meteo gialla per domani, domenica 26 luglio, dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. Previsti rovesci e temporali in tutte le zone con piogge in genere abbondanti. In pianura e costa sarà possibile qualche temporale forte.
7: E ora la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri di Udine per una serie di furti aggravati compiuti su auto e furgoni. 2 sono in carcere, 2 hanno l'obbligo di dimora, 1 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
8: Nel mirino avevano messo anche un camion dei vigili del fuoco, dal quale avevano portato via materiale per un valore di 30.000 euro. Un colpo messo a segno in pieno giorno in piazza Primo Maggio a Udine lo scorso marzo. Ad arrestarli i carabinieri del capoluogo friulano. Si tratta di 5 italiani, 2 ora in carcere, 2 con obbligo di dimora e 1 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Misure cautelari emesse su richiesta della procura dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine. La banda è ritenuta responsabile a vario titolo di furti aggravati in concorso in parcheggi, centri commerciali, ristoranti, parchi e aree di sosta dalla provincia di Udine fino a Bibione e Caorle. I 5 prendevano di mira auto parcheggiate, infrangendone i lunotti per rubare beni incustoditi lasciati negli abitacoli. 14 colpi messi a segno. L'operazione delle forze dell'ordine ha permesso di sequestrare più di 8.000 euro in contanti, diversi monili d'oro e 3 riproduzioni di pistole senza il tappo rosso. L'area furtiva è già stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Oggi 25 luglio ricorre l'83° anniversario della caduta del fascismo. L'Associazione Nazionale Partigiani di Udine ha celebrato la giornata con una cerimonia commemorativa questa mattina nel giardino Giovanni Pascoli, con la deposizione di una corona di fiori e i busti di Giacomo Matteotti ed Antonio Gramsci. Le iniziative sono poi proseguite nel pomeriggio al Parco di Santo Svaldo. Gli autori Arturo Bertoldi e Max Collini hanno presentato il volume intitolato Storie di antifascismo senza retorica. Alle 20 al chiosco del parco ci sarà l'appuntamento con la tradizionale pastasciutta antifascista. L'iniziativa richiama il gesto compiuto dalla famiglia Cervi il 25 luglio del 1943, che per festeggiare la caduta del regime di Mussolini offrì un piatto di pastasciutta agli abitanti del paese di Campegine.
7: Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera l'assestamento di bilancio, una manovra che supera il miliardo di euro. Oltre un quinto è destinato agli enti locali e alle infrastrutture. Appena 8 anni fa la manovra estiva ammontava a circa 80 milioni, una cifra oggi di gran lunga inferiore, per esempio, alla sola voce cultura e sport.
9: Poco meno di 1.100.000.000 contro 1.200.000.000 dell'anno scorso è il dato definitivo della manovra estiva di assestamento approvata nella tarda serata di ieri dal Consiglio regionale. Quasi 39 ore d'aula concentrate in 4 giorni non sono bastate a superare la prevedibile barriera di voto tra maggioranza e opposizioni, 27 i sì del centrodestra,

0: 18 i no delle opposizioni, l'astensione di Pisani della SSK. Anche se svariati articoli hanno riscontrato almeno l'astensione, se non il parere positivo, di qualche componente del centro-sinistra, in particolare Bullian di Casa Civica e Martinez del PD, che hanno votato sì alle scelte su sport e cultura dell'assessore Anzil. Le maggiori risorse sono state destinate alle infrastrutture, con oltre 228 milioni di euro, seguito dalle autonomie locali, 212, da attività produttive e turismo, 129 milioni, e dai 128 milioni e mezzo della sanità. I patti finanziari con lo Stato contribuiscono con un risparmio di circa 400 milioni di euro annui, ma la crescita maggiore deriva dal circolo virtuoso generato dagli investimenti resi possibili da una gestione virtuosa e dalla crescita del gettito fiscale, che sono la leva per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dei lavoratori senza aumentare le tasse, è il commento del governatore Massiliano Fedriga. In merito al cosiddetto emendamento Jolly da 259 milioni di euro, il governatore ha spiegato che anche in questo caso, analogamente agli ultimi assestamenti di bilancio, la manovra è stata studiata per dare risposte specifiche a settori nei quali era necessario un cambio di passo, dall'efficientamento energetico al sostegno alla famiglia e agli enti locali. L'approvazione dell'assestamento di bilancio, ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, rappresenta uno dei momenti più significativi dell'attività del Consiglio regionale perché traduce le priorità individuate dall'amministrazione in interventi concreti destinati al territorio. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Pordenone ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in merito alla denuncia presentata da alcune associazioni di cittadini finalizzati al disarmo e alla smilitarizzazione che sostenevano l'illegittimità della presenza di armi nucleari nella base statunitense di Aviano. Nello stesso atto non si confuta l'affermazione sulla presenza di tali tipi di armi, lo riporta una nota dei denuncianti che dunque in questo trovano conferma della presenza di questi ordigni.
2: Il GIP Francesca Vortali nel provvedimento, dopo indagini e ricerche, sostiene che questa presenza è giustificata da trattati o convenzioni internazionali. Nello stesso tempo riconosce l'azione a tutela degli interessi collettivi di disarmo e smilitarizzazione. I denuncianti ipotizzano ora il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo che la presenza delle armi nucleari rappresenti un rischio concreto e oggettivo per la vita dei cittadini e che la loro presenza violi l'articolo 2 della Convenzione Europea.
1: Passiamo alla cultura. È stata inaugurata questa mattina la mostra intitolata Memorie ritrovate, che racconta per immagini l'esodo e la diaspora di istriani, fiumani e dalmati, in allestimento arte, reclam, fotografie e propaganda a Monfalcone nella Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in Piazza Cavour.
3: Dai tranquilli paesaggi marinari delle tele di Grimani e Fra Giacomo ai colori sgargianti delle affiche pubblicitarie, il Lloyd triestino, il liquore luxardo, le stazioni balneari di Porto Rose e Abbazia, fino ai drammatici manifesti di propaganda a partire dal 1944 e infine il racconto dell'occupazione titina a Trieste, Gorizia e Monfalcone e il destino sia Dalmazia, sono le memorie ritrovate in mostra fino al 18 ottobre alla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea della Città dei Cantieri. Silvana Corbatto, funzionaria culturale del Comune di Monfalcone.
4: Siamo partiti dall'idea che questo era un territorio unito, unico, che ha in qualche modo consentito a molti autori, molti pittori, di rappresentare così soavemente, ecco, le marine. Come c'è un continuum geografico, così c'è un continuum artistico e questo era quello che volevamo raccontare. Lo stesso vale poi per la parte, chiaramente, pubblicità, manifesti, grafica, che anche in questo caso c'è uno scambio continuo e frequente tra l'area che poi diventa italiana e rispetto a quella jugoslava.
3: Un viaggio fatto anche di cartoline, libri di scuola e ceramiche, racconto di un mondo, quello della cultura istroveneta e dell'italianità adriatica, travolto dal Novecento. Piero Del Bello, direttore dell'IRCI, Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata.
5: Monfalcone, in quegli anni difficili del immediato dopoguerra, ha accolto un numero notevole di esuli istriani, fiumani e dalmati, e in questo modo ricorda quella che è stata la tragedia del nostro popolo. Una guerra sbagliata finché volete, ma soprattutto persa da parte dell'Italia, farà sì che l'Italia pagasse questa sconfitta con questa terra e con questa gente.

0: Falcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Oggi la giornata dei caratteristici tuffi triestini ai bagni Ausonia di Trieste, infatti, si è svolta la 19ª edizione dell'Olimpiade delle Clanfe. 176 partecipanti che tra goliardia e spettacolo hanno cercato di conquistare la giuria.
2: Schizzi d'acqua, travestimenti improbabili e tanta ironia.
3: Sono la cugina della famosa gallina con due teste triestina, quella austriaca. Sono quella con due clanfe. Il primo tra i meno peso e secondo su due. Oggi speriamo che arrivi la terza, non c'è due senza tre, dai.
2: Ai bagni Ausonia di Trieste è andata in scena la 19ª edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate triestina. 176 quelli che si sono lanciati dalla piattaforma. Obiettivo alzare più acqua possibile e far ridere la giuria.
4: Sono un ufficiale gentiluomo e dopo 52 anni provo a fare una cosa che ho fatto quando ero piccio. Provo a fare, spero di non farmi male. No? Speriamo.
2: Nata quasi per gioco 18 anni fa per iniziativa dell'associazione Spitz guidata da Mauro Vascotto, la manifestazione è diventata negli anni un vero rito collettivo. In gara le grandi specialità della cultura balneare locale, clanfe, bombe, kamikaze e tuffi spettacolari, dove oltre alla tecnica contano lo schizzo, il morbino e la capacità di strappare un sorriso. C'è riuscito chi si è tuffato per procura, chi ha messo in scena la triste fine del santo patrono e la strana coppia dei fratelli Toni Clanfoni e Dito nella Braga. Ma c'è stato anche spazio per ricordare un veterano della manifestazione, Claudio Sterpine, e i suoi salti mortali.
5: Un grande delle Olimpiadi delle Clanfe, e quindi per forza di cose dovevamo fare un grande tributo.
2: Come da tradizione non sono mancati travestimenti, coreografie, urla di battaglia, salti improbabili e la celebre corruzione gastronomica della giuria conquistata con dolci e bevande in un clima di allegria che da sempre contraddistingue la manifestazione. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Passiamo allo sport, iniziando dalla scherma. Prima medaglia individuale a livello internazionale per Giulia Rizzi. La spadista udinese ha conquistato l'argento ai mondiali in corso a Hong Kong. Rizzi si è arresa soltanto all'ultima stoccata per 9-8 alla coreana Sera Song nella finale, nell'assalto per l'oro, contro l'ex campionessa mondiale che aveva vinto nel 2022 al Cairo. I tre periodi si erano conclusi sull'8-8 ed è quindi stata necessaria la stoccata decisiva. La coreana per sorteggio ha avuto la priorità, quindi l'azzurra ha dovuto attaccare, ma Song è stata rapidissima a piazzare il colpo prima della fondo di Rizzi e si è aggiudicata il titolo. Rizzi in semifinale aveva battuto la polacca Barbara Brick per 15-6. 37 anni, Giulia Rizzi è stata già oro olimpico a squadre a Parigi nel 2024. Nei quarti la spadista udinese aveva eliminato l'altra azzurra, Alberta Santuccio.
1: A Gemona, prima giornata di prove per la tappa della Coppa del Mondo di Parapendio, che proseguirà fino a sabato prossimo. Partecipano 123 migliori piloti al mondo. Le gare prevedono il decollo dal Monte Quarnan e atterraggio a Bordano, dove è stato fissato il punto operativo. Le tappe successive del circuito iridato sono in programma in Turchia e in Brasile.
7: Si parte da quota 1200 dalle pendici del Monte Quarnan. A sfidarsi nei cieli del Friuli sono i migliori 120 piloti di parapendio del mondo. A condividere le correnti con loro, i grifoni. Giuseppe Mastro Michele.
8: Il volo non ci appartiene, quindi secondo me andare in volo è sempre una cosa che ti mette una sorta di adrenalina, no? Perché comunque stai facendo qualcosa per cui non sei nato, quindi è bellissimo, ogni qualvolta lo facciamo, anche se lo facciamo da professionisti.
7: Artos Gouforian, Turchia. Mi sono innamorato di questo posto, torno quasi ogni anno, anche fuori dalle competizioni, è un ottimo posto per gareggiare. Giornata di prova sul campo di gara del Paragliding World Cup organizzata dalla SD Volo Libero Friuli, un percorso che si sviluppa tra il confine austriaco e quello sloveno, con atterraggio a Bordano, punto di riferimento internazionale per il volo libero. Stefan Juncker, Sudafrica. Mi piace molto la competizione con 100 piloti in aria, ciascuno con la sua vela, è bellissimo. Michael Gerlach, Polonia. È insidioso, il vento dovrebbe aumentare, faremo dei brevi voli per testare l'equipaggiamento per la prossima settimana, che promette bene. Il parapendio nasce in Francia alla fine degli anni 70 dalla passione di alcuni paracadutisti amanti della montagna. A fare la differenza sono le correnti d'aria e la capacità dei piloti di interpretare le condizioni meteorologiche. Gli statunitensi Chiden Luberky e Violeta Jimenez. Non avevo idea che le correnti ti portassero tanto in alto. Quando l'ho imparato sono diventato subito dipendente da queste sensazioni. Gareggio da 5 anni e sto ancora imparando ogni giorno, ogni volo, ogni gara. Sopra Gimona si gareggia nella disciplina del cross country. L'obiettivo è completare nel minor tempo possibile un percorso definito da coordinate GPS di passaggio virtuali individuate dal navigatore. Tilen Zeglar, Slovenia. Le condizioni sono buone, siamo andati molto in alto, anche fino a Udine. Nei prossimi giorni spero di volare in sicurezza e fare buoni risultati. Il livello dei partecipanti è il più alto mai visto. La manifestazione è sostenuta dalla Regione, Promoturismo FVG, Comunità di Montagna e dai comuni di Gemona e Bordano, che fino al 1 agosto diventano la capitale mondiale del parapendio. Bordano, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Al campo sportivo di Pinzano al Tagliamento si è conclusa la manifestazione Pontaiba in la natura che unisce, lo sport che include.
9: Ci troviamo a Pontaiba, Pinzano al Tagliamento, in una bella area di confluenza tra l'Arzino e il Tagliamento, con il sindaco Emiliano De Biasio per una giornata di sport, comunità e inclusione. Qual è lo spirito?
10: Pontaiba Inn appunto si trova qui al campo sportivo di Pontaiba, localmente riconosciuto come Puart. È una giornata ricca di colore, che ha i colori della nostra vallata, al bianco delle ghiaie, al verde dell'erba e al celeste dell'Arzino. Unisce tanti colori di famiglie che rappresentano un po' il mondo delle cooperative della nostra comunità e famiglie che si trovano qui tutti assieme in leggerezza, spensieratezza e divertimento.
9: Quali sono le prospettive per questa area?
10: Quest'area punta a diventare un polo inclusivo regionale, ricerca che stiamo perseguendo assieme alla scuola Kayak Friuli, che si impegna a mantenere vivo questo luogo che, ricordiamolo, in passato era invece indirizzo di altri obiettivi di reggimentazione delle acque, sia per quanto riguarda dighe o autostrade, che invece fortunatamente ha mantenuto il suo carattere naturale e proprio per questo, solo per questo, riesce oggi ad esprimere il suo meglio.
9: Pinzano al Tagliamento, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E siamo agli spettacoli Gorillaz, gruppo alter ego dei più celebri Blur, con cui condividono il geniale cantante e polistrumentista Damon Albarn. Si esibiranno oggi in Piazza Unità a Trieste davanti a 16.000 fan dalle 21.30. Celebreranno 25 anni di successi racchiusi in 9 album, imponente lo show, enorme il palco montato che il giorno successivo ospiterà gli Eiffel 65, evento quest'ultimo gratuito, molte le limitazioni al traffico. Prevista anche una zona di decompressione studiata dall'Università di Udine. Ma il gruppo inglese non sarà l'unico a suonare in regione in uno dei sabati più ricchi di concerti degli ultimi anni, ai laghi di Fusina nel pomeriggio al No Borders Music Festival. Si è esibito l'artista franco-spagnolo Manu Chao in un concerto acustico.
6: Altro concerto di oggi, quello a Villa Manina alle 21 con i Negramaro, una delle band italiane simbolo degli ultimi 20 anni, che in Friuli si esibirà per l'ultima volta prima di una lunga pausa in un tour speciale con una scaletta con tutti i successi cantati ovviamente da Giuliano San Giorgi. Infine, qualche chilometro più a nord si aprirà il 66esimo Festival di Maiano. Alle 20.30 inizierà lo spettacolo Bolero Carmina Burana, proposto da 200 musicisti e coristi della Ensemble Symphony Orchestra, che interpreteranno i due capolavori di Maurice Ravel e Karl Orff.
1: Al Mittelfest, 7 appuntamenti per una delle giornate più ricche del calendario, nella quale spicca al Verdi di Gorizia alle 21.30 la prima assoluta di Era di Maggio con Alessio Boni e l'orchestra La Corelli. Il maggio è quello del 1976, sconvolto dal terremoto. E a Cividale, in prima nazionale, nella chiesa di San Francesco, si sta esibendo la cantante greca Erini, protagonista di Fosse.
6: Passiamo dalla paura, il tema del Mittelfest di quest'anno, allo stupore, cioè il filo conduttore del Blank European Festival, che si aprirà stasera a Tramonti di Sopra e proseguirà fino a ottobre con nomi di primissimo piano, tra cui quello di Paolo Fresu. Il primo appuntamento è con l'orchestra d'archi Blank, che si esibirà alle 20.30 dialogando con il suono della cascata del Meduna.
1: E ora le anticipazioni della nostra rubrica radiofonica Vita nei Campi, che andrà in onda domani su queste frequenze alle 8.50.
11: Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani racconta Marinet, progetto Interreg Italia-Croazia, guidato dall'Università di Udine, per un'acquacoltura avanzata e sostenibile in Adriatico. A seguire l'attesa piena di timore, gli odori del burlaccio e la tempesta violenta di Sant'Anna. Estate piena, tempo di pensare a semine e trapianti delle orticole per autunno e inverno. Apprezzare la birra, probabilmente probabilmente la più antica tecnologia alimentare della specie umana che ne accompagna la storia. E ancora un peperoncino piccante appena colto immerso nell'olio d'oliva, ovvero il rischio di una tempesta perfetta. Spighe dai colori

0: intensi, vegetazione compatta, fioritura che dura tutta la bella stagione, le salvie ornamentali. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, redatto e condotto da Giorgio Beaz e Maria Spezia, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Walter Vidonis.

0: e dunque anche qui è a rischio penalità il pilota inglese Hajar, Lindblad e Hülkenberg. Questa la top 10 della qualifica di oggi, ovvero sia la griglia di partenza della gara di domani. Al netto, lo ricordiamo ancora una volta, speriamo di potervi dare la notizia all'interno quantomeno del GR delle 19 dell'eventuale penalizzazione, della decisione che i commissari dovranno prendere riguardo al comportamento di Kimi Antonelli in regime di bandiera gialla. Il fatto che si vada avanti e non arrivi ancora una decisione ci fa capire che l'argomento, il dibattito è combattuto, ne sapremo di più fra qualche tempo. Giovanni, a te la linea.
1: Grazie, e noi ci sentiamo domani naturalmente in Radio Cronaca diretta con Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria. Buon lavoro, Manuel.
0: Grazie Giovanni, un saluto a tutti quanti voi.

E con Ivan Graziani siamo ai saluti, saluti che estendiamo anche ai numerosi nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo mentre ritornano verso l'Italia dal Tour de France. E quindi Fabrizio da Ivrea, poi Francesco Spanò, Emilia dalla Val d'Aosta, buon viaggio a tutti di ritorno e naturalmente grazie da parte mia a Umbretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Ci sentiamo domani insieme ovviamente a Domenica Sport. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, va in onda GR1 sera e noi torniamo domani per raccontarvi tanto ma tanto sport in diretta, a cominciare dalla Formula 1 e a seguire con il ciclismo, il Tour de France. Grazie ancora da Giovanni Scaramuzzi.

0: Sino.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Notava, al cantiere di Chiomonte, incappucciati incendiano due mezzi dei carabinieri, chiusa l'autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria. Salvini, ecco i frutti avvelenati della sinistra, Tajani, vergognosa guerriglia, Renzi, Italia Viva, i criminali devono pagare. Caso Fakir, spunta un nuovo video, si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 43enne in serata manifestazione a Bologna. Eboli, fermato un 26enne per l'omicidio di Luigi Esposito, è un tunisino irregolare, indagini sulla doppia vita della vittima. Mi ricandido, Trump scherza con il cappellino rosso 2028 alla cena dei corrispondenti e sull'Iran dice: stiamo parlando con loro ma non sono ancora pronti per un accordo. Emergenza incendi in Europa, un morto vicino a Valencia, oltre 250.000 evacuati tra Francia e Spagna, roghi anche in Sardegna. Le vacanze degli italiani, crescono le partenze ma per periodi più brevi, città d'arte protagoniste. Ad agosto grandi musei aperti anche la sera, il ministro Mazzi, ci ispiriamo alle esigenze dei visitatori. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria davanti a Leclerc e Antonelli, Hamilton quinto dopo penalità, Tour de France, Carapaz vince la penultima tappa. Buonasera da Sonia Oranges, scontri alla marcia Notav in Val di Susa, i manifestanti assaltano il sito della Torino-Lione a Chiomonte lanciando pietre, bulloni, bombe carta e incendiarie, a respingerli le forze dell'ordine con lacrimogeni e idranti.
3: Sarà ancora lunga questa giornata di tensione in Val di Susa, iniziata come una grande festa con un po' di bandiere Notav e slogan contro il supertreno, ma dopo un paio di chilometri, intorno alle 14, la svolta, il sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, mentre a San Didero già c'era l'assalto con bombe carta al futuro autoporto già realizzato. Intanto qui nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette e misure draconiane di prefetto, e questo per bloccare gli attivisti in arrivo. Ma gli scontri al cantiere hanno portato anche all'incendio di due mezzi dei carabinieri, cui hanno risposto le forze dell'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni. Gli altri gruppi sono stati fermati a Bruzzolo, la ferrovia è ferma tra Chiomonte e Bardonecchia. Gli attacchi su tre fronti, gli antagonisti incappucciati, molti di loro erano francesi, con un flessibile hanno tagliato la recinzione e dato fuoco a quanto hanno trovato, una guerriglia quasi militare. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: I fatti della Val di Susa impegnano immediatamente il dibattito politico. Di guerriglia vergognosa parla tutta la maggioranza, che esprime solidarietà alle forze dell'ordine. Dalle opposizioni si fanno sentire solo Italia Viva e Azione.
4: Inaccettabile, scrive il vice premier leghista Salvini su X, ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Nicola Molteni.
5: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, solidarietà alle divise, nessuna tolleranza e nessuna impunità per i teppisti dei centri sociali.
4: Duro anche il commento del vice premier Azzurro Tajani, che parla di vergognosa guerriglia e denuncia l'assordante silenzio della sinistra tollerante, dice se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Dall'opposizione Renzi, Italia Viva, a commentare in Ottava che assaltano sono criminali e devono pagare. Solidarietà ad agenti e viaggiatori. Tutti devono condannare in calzazione, ma per ora PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra restano sulla critica alla norma sull'imputabilità dei minori e sul caro carburanti, con la segretaria Dem Schlein che rilancia l'appello al governo per le accise mobili.
6: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Vuol dire che ci sono milioni di italiani che già fanno fatica, vorrebbero anche partire e dovranno fare vacanze più corte.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: E mentre stasera a Bologna è prevista una nuova manifestazione per il caso di Fakir, un nuovo video mostra sangue sul volto e sotto la testa del 42enne marocchino morto durante un intervento di polizia domenica scorsa.
0: Un video drammatico che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Sangue anche sul volto per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti intervenuti domenica. Fakir si era ferito strisciando per terra.
1: Si era contorto su se stesso e si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. Il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione che si procura poi anche analogamente al ritorno nella posizione di partenza.
0: L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo:
7: le immagini parlano per tutti.
0: Quanto al sangue nei polmoni e alla cocaina di cui si era parlato:
7: la cocaina è un dato che non è assolutamente attendibile. Per fare un'indagine tossicologica seria occorrono giorni e giorni.
0: Stasera un nuovo presidio in memoria di Fakir nel quartiere Pilastro. Intanto dalla famiglia dell'uomo arriva la solidarietà al sindaco Lepore per le minacce ricevute. Anna Maria Caresta, GR1.
2: C'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli, in un terreno agricolo. Ora è stato fermato un uomo di nazionalità tunisina.
8: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. A incastrare il tunisino un'impronta sull'auto del giornalista campano.
9: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
8: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone:
9: ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
8: Valeria Volatile, GR1.
2: Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro lo sconto di pena di 6 giorni per Alemanno, stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per condizioni inumane di detenzione. Il ministro Nordio, si legge in una nota, provvederà alla revoca immediata del ricorso, di cui non era al corrente, e avvierà un'indagine interna per l'accertamento delle responsabilità. Il commento di Alemanno: il ricorso è una persecuzione. Alla cena dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca, tra il serio e il faceto, Donald Trump torna sulla possibilità di una sua ricandidatura alla Casa Bianca, un'ipotesi però esclusa dalla Costituzione americana.
10: My intention to run for a fourth term.
11: Cappellino rosso d'ordinanza in testa con il logo 2028. Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. Uno scherzo, una provocazione più che un proposito concreto, almeno così sembrerebbe. Ma nel suo stile Trump non scioglie il dubbio, lasciando la platea e gli americani a domandarsi se davvero abbia intenzione di modificare la Costituzione per restare la Casa Bianca. È il momento conclusivo della cena dei corrispondenti, riprogrammata dopo che 3 mesi fa un uomo ruppe in sala per tentare di assassinare il presidente. Nell'evento, che celebra in tono leggero la libertà di stampa, il presidente non ha risparmiato attacchi anche velenosi contro i media americani, ma ha dovuto assistere sorridendo alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi. CNN, Wall Street Journal, il New York Times con l'articolo sulle misure di sicurezza insufficienti sul nuovo Air Force One donato dal Qatar. E in tono più serio ha anche fatto riferimento all'Iran. Vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti a farlo, sostiene Trump, allontanando l'ipotesi di un inasprimento del conflitto. Da New York, Enrico Bona.

0: apri GR1.
1: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si allarga all'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno condotto operazioni contro gli impianti della compagnia petrolifera Aramco nelle città meridionali saudite di Jizan e Yanbu. Già all'alba è in azione le sirene d'allarme per un raid degli Houthi che ha avuto conseguenze sul traffico aereo. Cancellati tutti i voli negli aeroporti del sud-ovest dell'Arabia Saudita. Un nuovo attacco dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, stavolta al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della polemica le dichiarazioni su un possibile incarico da consulente per l'ex responsabile degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Zakharova è ironizzato sulla scelta, arrivando a citare Osama Bin Laden come possibile consigliere del governo italiano in un messaggio pubblicato su Telegram. Rai Radio 1, le 19:10 minuti. L'allarme incendi in Sud Europa. In Francia le fiamme arrivano a lambire Bordeaux, mentre Parigi mobilita le forze armate per fronteggiare l'emergenza. È emergenza anche in Spagna. Il corrispondente.
2: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Roghi anche in Italia. La situazione è più critica nel sud della Sardegna. A Sinnai brucia il bosco di San Gregorio. Evacuate alcune abitazioni, minacciato una residenza per anziani. Fiammi anche a Porto Scuso e Uta. In azione Canadair ed elicotteri per domare gli incendi. E nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sub mentre il padre si è inabissato. E proprio in questo momento è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni agli scontri alla marcia dei Notav. Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, ha detto la presidente del Consiglio a Chiomonte dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna. Ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la solidarietà della premier e quella del governo, e conclude Giorgia Meloni: la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Ora parliamo del weekend di partenze, traffico intenso e code ai valichi di frontiera, oltre 27 milioni di spostamenti verso le località di vacanza con l'incognita meteo, temporali al centro nord, allerta arancione della protezione civile in Toscana e gialla in altre 9 regioni.
3: Se di esodo vacanziero dobbiamo parlare, è bene sottolineare che finora è stato ordinato e fortunatamente senza particolari criticità. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
4: Traffico leggermente più intenso, le code sulla barriera A4 in uscita verso la Slovenia e a 23 verso l'Austria. A Montebianco 30 minuti per attraversare il traforo in uscita, ma è prassi.
3: Merito anche delle cosiddette partenze intelligenti?
4: Numero di mezzi è comunque elevato, ma evidentemente molti automobilisti, vedendo le previsioni del traffico, si sono organizzati.
3: Il maltempo però accompagnerà gli spostamenti di questo fine settimana con temporali anche di forza.

0: alta intensità, il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
1: Nubi a nord-ovest. Sui monti arrivano i primi temporali che tra la sera e la notte arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Domani dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, fino al meridione tirrenico. Temperature in diminuzione al centro-nord.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Gli italiani in viaggio, secondo Confturismo, saranno oltre 3 milioni in più rispetto allo scorso anno. Le tendenze dell'estate 2026.
3: La vacanza resta una priorità, ma cambia il modo di viaggiare. Il 69% degli italiani sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi di pochi giorni distribuiti nell'arco della stagione. Il mare resta la meta preferita, seguita dalle città d'arte e dalle località di montagna. A pesare sulle scelte sono anche le tensioni internazionali. Infatti scende dal 44 al 37% la quota di italiani che sceglie di fare un viaggio all'estero. Anche il budget familiare incide con la necessità di conciliare ferie e lavoro, ma può capitare che la tendenza alle prenotazioni online porti con sé anche alcuni rischi. Associazioni dei consumatori e polizia postale, infatti, invitano a fare attenzione alle truffe sul web. Anna Rea, presidente dell'ADOC.
4: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati.
3: Lorenzo Opice, GR1.
2: E in periodo di vacanze aumentano ancora i prezzi dei carburanti al distributore. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora oramai 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnalate punte fino a 2 euro e 63 centesimi. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro di ieri tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, oggi il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace. Da domani sera fino alle 23, fino a giovedì mattina alle 11 sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Apertura serale straordinaria dei grandi monumenti. La sperimentazione è al via dal 1 agosto, occasione, dichiara il ministro della Cultura Giuli, per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano.
5: Più visitatori, più fascino. Si comincia da Roma con Colosseo e Pantheon e da Milano con il Castello Sforzesco, tre luoghi simbolo del patrimonio culturale che sperimentano per tutto agosto fino a 4 ore in più di visita. La notte aggiunge suggestione nell'Arena dei Gladiatori. L'anfiteatro Flavio sarà aperto fino alle 23:30 nel fine settimana. Forma perfetta e cupola immensa. Si va alla scoperta dei segreti del Pantheon fino alle 23, tranne il giovedì. Alla nuova iniziativa aderisce un museo civico a Milano, il Castello Sforzesco, 2 ore in più fino alle 19:30 con biglietto ridotto per l'estate. Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
6: Dovremmo sempre di più ragionare per un'apertura che sia modellata sulle esigenze dei turisti e quindi ci ispiriamo a quello che fanno i grandi musei internazionali.
5: Francesca Cosentino, GR1.
2: A Pescara questa sera alle 21 allo Stadio del Mare in programma La Notte dei Serpenti. L'evento andrà in onda il 4 settembre in prima serata su Rai 1.
7: Quando la tradizione incontra il futuro, memorie e nuove generazioni nella Notte dei Serpenti. Ancora una volta Pescara sarà il palco su cui dialogheranno radici popolari e musica mainstream. A condurre Elettra Lamborghini, oltre a esibirsi dal vivo. E poi Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patti Pravo, Raff. Tutti insieme in questo matrimonio inedito tra canzoni popolari abruzzesi e musica italiana. Ideatore e padrone di casa, il maestro Enrico Melotti. Strozzi.
8: È tutto bellissimo, siamo qui allo Stadio del Mare in attesa che arrivi una ondata, una marea di gente, di abruzzesi, di non abruzzesi, di curiosi, di gente che è nata in Abruzzo e adesso viene dal Canada, dall'Australia per venire a sentire la nostra musica e a partecipare a questo rito collettivo per ascoltare i propri canti, i propri inni, circondati anche dall'affetto di grandi artisti che vengono a sostenerci e ci danno l'opportunità di tradurre in abruzzese le loro hit intramontabili.
7: Marcella Sullo, GR1.
2: Siamo allo sport. Formula 1, in Ungheria sarà Norris su McLaren a partire in pole position davanti a Leclerc e Antonelli. Quinto Hamilton dopo penalità. In diretta l'inviato Manuel Codignoni.
9: E le carte bollate non sono assolutamente finite, perché c'è un'investigazione che pende anche su Kimi Antonelli. Hai detto della penalizzazione di Lewis Hamilton, che aveva fatto il secondo tempo ma per aver rallentato Oscar Piastri dopo aver effettuato il suo tempo è stato penalizzato di 3 posizioni, e dunque tutti sono scalati in avanti a partire da Leclerc, che partirà in prima fila alle spalle di Lando Norris, e lui è scivolato in 5ª posizione. Ma c'è un'investigazione anche su Kimi Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per le bandiere gialle che erano state esposte all'ultima curva per una testa coda da parte di Max Verstappen. Siamo in attesa della decisione del collegio dei commissari anche per poter ufficializzare di fatto la griglia di partenza. Nel frattempo vi facciamo sentire la voce proprio di Kimi Antonelli, che parla proprio di quell'episodio e lui spiega: ho rallentato.
10: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max, con la bandiera gialla, ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza. Credo che comunque oggi, senza il tutto, potevamo comunque lottare per la pole.
9: Queste le parole di Kimi Antonelli, che sta aspettando, immagino, diciamo con trepidazione, la decisione da parte del collegio dei commissari, lui che è il leader del mondiale. Al momento dunque la griglia di partenza è Norris, McLaren in pole position davanti a Leclerc, seconda fila Antonelli, Piastri, terza fila Hamilton che scivola dunque in 5ª posizione, che dunque dovrà cercare di fare una gara di rimonta su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici. Il contraltare della delusione per la penalizzazione di Hamilton è ovviamente la soddisfazione di Leclerc per un terzo posto diventato secondo, Leclerc che promette battaglia. Ascoltiamo anche le sue parole e poi da Budapest, in attesa della decisione dei commissari, linea allo studio.
11: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
2: In chiusura il ciclismo, al Tour de France l'ecuadoriano Carapaz ha vinto la penultima tappa con arrivo come ieri sull'Alpe d'Huez.
12: È stato il protagonista assoluto della 3 giorni alpina. 2 vittorie e un 3° posto nelle ultime salite di questo Tour de France per Richard Carapaz, e pensare che non doveva nemmeno essere al via. Il capitano della Education First aveva programmato il giro, quello sì, ma un problema fisico a ridosso del via ha impedito al sudamericano di essere presente, e così ha ripiegato sul Grand Boucle in ombra sui Pirenei, fenomenale da venerdì a oggi. Primo sul Galibier, primo al secondo arrivo all'Alpe d'Huez, sfruttando anche la doppia caduta di Sepp Kuss in meno di 1 chilometro, mentre l'americano era al comando. Maglia a pois degli scalatori conquistata come nel 2024. Pogacar ha lasciato fare, preoccupato soprattutto di aiutare Isaac Del Toro a centrare il terzo gradino del podio. I due sono arrivati insieme facendo simbolicamente le corna, quelle del Toro. Lo sloveno vince il 5° tour della sua carriera, il 3° di fila. Il messicano invece è dietro a Remco Evenepoel con Paul Sexas, bravo comunque, che deve accontentarsi del 4° posto al suo debutto nel Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia, da Sogno Ranges un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nelle esperienze religiose c'è un tema che ricorre frequentemente, che è quello della consolazione. Con questo si intende il sostegno psicologico dato a una persona afflitta da dolori, disgrazie, preoccupazioni. Solitamente la consolazione viene data condividendo il proprio rimpianto con la persona addolorata e sollecitandola a riflettere su eventi positivi futuri. È proprio nell'esperienza religiosa fornire strumenti di appoggio, conforto e motivi di speranza. Questo vale sia per le vicende personali che per quelle collettive. Sul piano collettivo, che può riguardare una comunità o un intero popolo, le storie e le sensibilità sono molto diverse. Questo sabato nel calendario liturgico ebraico è un giorno speciale perché è proprio il giorno della consolazione, con un nome che viene dalla Bibbia, Nachamu. Sono le parole del profeta Isaia all'inizio del capitolo 40 che si apre appunto con la parola detta due volte, Nachamu, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Il profeta Isaia, tra i maggiori della Bibbia, è quello che ha usato parole molto dure per rimproverare gli ebrei del suo tempo. E ha annunciato eventi tristi, severi, punizioni come conseguenza di azioni scorrette, ma è anche il profeta della speranza, quello che parla di purificazione, riconciliazione, di un nuovo mondo. Noi leggiamo oggi questo brano al termine di un periodo austero. Il messaggio è che c'è un tempo per la tristezza e un tempo per la gioia, per i singoli e le collettività. Senza questa alternanza rischieremo solo di sprofondare nel pessimismo e nella autocommiserazione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
7: 19:26, bentrovati, buona serata a tutti da Gabriele Broccani con voi per una nuova puntata di Radio 1 Musica. Vi accompagnerò fino alle 22:30 con tre ore di musica ricchissime. Questa sera esploriamo anche il concetto di identità, quella che per gli artisti a volte è importante, a volte è anche importante perderla. Vi chiediamo come sempre anche di aprire con noi il vostro, la vostra linea al 335-699-2949. Faremo questo viaggio, esploriamo il concetto sotto varie angolazioni con artisti di generi diversi, tra sonorità del passato e produzione del futuro, tra la grande storia del rock e del pop di ultima generazione, anche tra le novità di quest'ultimo periodo e forse anche qualcosa che magari ci già proietta al futuro. Intanto apriamo con un bel incontro intergenerazionale, giovanotti insieme ad Alfa, un passaggio di Simone abbastanza naturale che ha un po' rivoluzionato il pop italiano nelle ultime settimane, e in questo caso ci ascoltiamo la loro energia in Buon Vento.

due generazioni diverse che scelgono di camminare insieme, una collaborazione nata innanzitutto con dei messaggi, poi alla fine si è concretizzata nello studio di Cortona di Lorenzo Cherubini, quando Alfa appunto aveva mandato alcuni improvvini di questo brano. È diventato poi un brano molto ascoltato in questo ultimo periodo estivo. E allora ci sono anche debutti che sembrano arrivare dal nulla. In realtà questa ragazza, si chiama Gabriella Cilmi, aveva solamente 17 anni quando diventò praticamente un'artista di successo grazie a una canzone dal titolo Sweet About Me. Molti la immaginano britannica, in realtà lei è australiana, figlia di italiani per metà calabresi e metà siciliani, ed è proprio questo intreccio di culture che rende così particolare il suo modo di cantare. Una voce che ha sorpreso tutti fin dal primo ascolto, ha un timbro molto caldo, quasi soul, che molti critici continuano a far fatica a conciliare con la sua età. La stessa Gabriella Cilmi dichiara di essere cresciuta ascoltando artisti come Nina Simone, Led Zeppelin, Janis Joplin e tanti altri, e da lì che arriva questa sua maturità vocale. E il modo in cui entra nella prima strofa è proprio un modo da artista navigata. Lei non cerca mai di impressionare, lascia che il suo timbro racconti tutto. La canzone è Sweet About Me, lei è Gabriella Cilmi.

Incredibile, aveva solamente 17 anni, ma una voce che sembrava veramente appartenere a un artista con molti più anni di esperienza, ed è la dimostrazione di come l'identità musicale non dipenda strettamente dall'età, ma proprio dal coraggio di essere riconoscibili fin dalla prima nota. E Gabriella Celmi è una di quelle. Tra l'altro è una decina d'anni che manca dalla discografia, l'aspettiamo per ascoltare nuove cose, ed è proprio l'identità che parla senza filtri la prossima artista, che è Lola Young. È cresciuta anche lei nello studio più importante, quello della Brit School, la stessa scuola che frequentavano sia Adele, Amy Winehouse, Luna Lewis e altri artisti, ma a differenza di questi lei ha scelto di non costruire un personaggio perfetto. Nelle sue canzoni infatti le piace raccontare l'ansia, le piace raccontare le sue contraddizioni, anche le sue fragilità, il disagio, la difficoltà di sentirsi all'altezza delle aspettative. Questo brano è diventato un piccolo inno proprio perché rifiuta l'idea della perfezione. Il messaggio è semplice, dice: siamo tutti in qualche modo disordinati e forse è proprio per questo che siamo autentici. Lola Young ha raccontato più volte che scrive quasi sempre partendo dalle sue pagine di diario, e solo dopo quelle parole diventano musica, e forse anche per questo i suoi brani danno l'impressione di essere un po' confessioni più che canzoni. Il titolo è Messy.

Messi, il brano che abbiamo appena ascoltato di Lola Young, che tra l'altro ha anche trionfato recentemente ai Grammy Awards, soprattutto come performance femminile, un brano che ha però una lunga storia, un'incubazione lunga. Fatemi salutare anche l'amico Daniele, che dice: un abbraccio a voi di Radio 1, da un ascoltatore che da oltre 10 anni vive senza TV, si ciba di radio, quotidiani e libri, e poi dice: bel brano questo di Lola Young. Ciao Daniele, buon ascolto e buona serata anche a te. Adesso invece ci spostiamo all'ombra del Vesuvio, perché negli ultimi anni pochi progetti hanno saputo raccontare Napoli con uno sguardo così contemporaneo come quello dei Nugenea. Il loro nome fino a qualche anno fa era Nuguinea, la scelta poi di cambiarlo non è stata solo estetica, si voleva sottolineare ancora di più il legame con la parola greca genea, che significa appunto origine, stirpe, generazione, insomma un ritorno alle origini e alle radici, ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro. La loro musica infatti è veramente un laboratorio in cui convivono tantissimi generi come il funk, la disco, il jazz, i ritmi africani soprattutto, e anche tante melodie mediterranee e tradizioni napoletane. Questo brano ad esempio è una perfetta sintesi di questo equilibrio, perché il titolo richiama un modo affettuoso di rivolgersi a qualcuno, ma il brano è soprattutto un viaggio sonoro costruito con una cura veramente artigianale, perché loro sono veramente bravi in questo. Nugenea tra l'altro registrano utilizzando spessissimo strumenti analogici e tanti musicisti dal vivo, quindi mantengono sempre quel colore dell'incisione degli anni 70, e poi per chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo possiamo dire che riescono a trasferire perfettamente nella dimensione live la loro scelta musicale, una scelta controcorrente in quest'epoca dominata dalla produzione tutta digitale. Ascoltate questo basso, percussioni che sono un po' il motore della canzone, tutto il resto poi viene costruito attorno a quel dialogo ritmico che è appunto Carré Nugenea.

Che meraviglia la musica di Nugenea, questa è la loro nuova carriera, un progetto che dimostra come si possa essere profondamente contemporanei senza mai dimenticare le proprie origini, anzi proprio da quelle che nasce la loro grande originalità, la grande energia. La prossima artista invece aveva anche lei giovanissima, appena 16 anni quando decise di mettere in discussione tutto quello che il pop stava raccontando, e più o meno la storia è quella di Gabriella Cilmi, anche perché non siamo molto distanti a livello geografico, perché siamo in Nuova Zelanda nel 2013. Praticamente il pop internazionale inseguiva praticamente il lusso, gli eccessi, le vite da copertina. Poi arrivò lei, questi suoi 16 anni, e scriveva canzoni che raccontavano esattamente il contrario, cioè raccontavano la periferia, la noia, gli amici, le insicurezze e anche il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo. Questo brano, che si chiama Tennis Court, nasce da una domanda molto semplice: cosa succede quando il successo arriva all'improvviso e tutti iniziano a guardarti in modo diverso? Ed è una riflessione sorprendentemente adulta per un artista che all'epoca, ricordiamo, aveva appena 16 anni. E anche la produzione di questo brano ha fatto scuola, perché è di Joel Little, che è un grandissimo artista che poi è diventato un producer tra i più richiesti in assoluto. E se ascolterete questo suono molto essenziale, dove ogni elemento ha un suo spazio ben preciso, una scelta che poi influenzerà gran parte degli artisti pop negli anni successivi. Fate caso proprio ai silenzi, perché sono molto importanti, quasi quanto le parole nella musica di Lorde, perché è proprio in quegli spazi che la sua voce acquista tutta la sua forza. Questa è Tennis Court, Lorde.

è curiosa anche la genesi di questa canzone che si chiama Campo da Tennis, anche se Lord ha dichiarato di non sapere giocare a tennis, non ha mai frequentato campo da tennis, a meno di quel campo da tennis che invece frequentava da bambina, dove si vedeva con i suoi amici. Tra l'altro anche questo brano, prima di arrivare al suo compimento, ha attraversato un periodo molto travagliato, praticamente le ha scritto tutto tranne che il ritornello, e lei, avendo questo disturbo che si chiama sinestesia, è un problema che praticamente fa vedere i suoni come colori, quindi quando lei ascolta e quando scrive musica immagina proprio i colori delle note. Questo brano per lei era beige fino a che non ha trovato il ritornello, e da quel momento in poi la canzone è diventata verde. Questa sinestesia, o come dicono molti esperti la cromestesia, è molto diffusa in tanti artisti, e addirittura quando iniziano una canzone vedono già il colore, la forma del brano finito. Così anche i dischi, se un suono non è il colore giusto, loro cambiano gli strumenti o le note finché non torna il colore che loro vedono nella loro testa. È un fenomeno da studiare, questo della sinestesia, di cui sentiamo spesso parlare appunto dagli stessi artisti che ci raccontano proprio questo disturbo. Ci sono canzoni che a distanza di anni continuano a conservare l'entusiasmo della prima volta. Qui torniamo nel 1999, finiva appunto un secolo, e quel periodo consacrava il Luna Pop, una band di ragazzini poco più che ventenni guidati da Cesare Cremonini, a diventare poi un fenomeno del pop nazionale. Un periodo in cui il pop italiano cercava proprio nuovi linguaggi, e questi Luna Pop portarono molta freschezza alle loro melodie immediate, anche una leggerezza che non era però superficialità, ma soprattutto una fiducia nel futuro. E riascoltandola oggi, questa canzone ci fa capire una cosa, che il titolo non promette un futuro perfetto, parla semplicemente della speranza che domani però possa essere migliore di oggi, un giorno migliore. Luna Pop.

Prima Pop con Un giorno migliore, una canzone che ancora oggi conserva anche un po' l'energia ma anche l'ingenuità di chi guarda avanti senza sapere esattamente cosa troverà lungo la strada. È uno di quei brani che non appartengono solamente a una generazione ma che di volta in volta si rinnova, insomma appartiene un po' a tutti quelli che hanno ricominciato almeno una volta nella vita. Adesso il viaggio cambia ancora prospettiva con una collaborazione molto particolare. I due si sono conosciuti ad Amsterdam durante un evento. Martin Garrix aveva una traccia che ha voluto mandare a Ed Sheeran che gli ha rimandato poi a sua volta con una traccia vocale incisa sopra, una versione decisamente diversa di quello che si aspettasse appunto Martin Garrix del brano Repeat It. Ci furono dei problemi per pubblicare questo disco perché il brano era precedentemente edito e le case discografiche erano differenti, però durante un concerto in Cile proprio qualche tempo fa, era il mese di maggio, i due decisero di pubblicare. Tra l'altro Ed Sheeran salì sul palco del concerto di Martin Garrix e suonò questo brano in versione live. Si può anche ritrovare una versione video di quella bellissima esibizione. Ed Sheeran lo dice sempre: una canzone bella deve riuscire ad emozionare anche se suonata da sola con voce e chitarra, ed è poi la filosofia che attraversa tutta la sua produzione. E ascoltate molto come cambia molto il rapporto tra voce e parole. Senza la produzione elettronica ogni frase acquista un peso diverso e il significato del testo emerge con maggiore chiarezza. E quindi questa è la versione acustica di Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran.

E Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con questa Repeat ci dimostrano che anche togliendo la cassa in quattro, se c'è una buona canzone rimane comunque piacevole da ascoltare anche in veste acustica. E adesso facciamo un salto di oltre 40 anni, perché ci sono canzoni che sembrano arrivare da un altro pianeta, anche gruppi che sembrano arrivare da un altro pianeta. Addirittura questo gruppo, che noi abbiamo conosciuto come Freur, in realtà si scrive Freur, inizialmente non volevano nemmeno avere un nome, ma avevano scelto un simbolo. Ovviamente la casa discografica, la CBS Records all'epoca, li ha forzati a trovare un nome almeno leggibile, e quindi scelsero questo Freur. E nell'83 il panorama britannico era pieno di synth pop, eppure questo disco suonava diverso, perché l'uso dei sintetizzatori e soprattutto di questa atmosfera sospesa la facevano sembrare una cosa molto cinematografica. I Freur ebbero poi una carriera breve con questo nome, ma la loro storia non finisce qui, perché noi conosciamo chi si c'era dietro a questa band, ovvero Carl Hyde e Rick Smith, che sono diventati qualche tempo dopo gli Underworld, quelli di Born Sleep, i veri e propri giganti della musica elettronica. Questa trasformazione è sorprendente, come se due band completamente diverse fossero nate dagli stessi musicisti. Però ascoltate il trattamento delle voci di questo brano, non sono pensate per stare davanti agli strumenti, ma per diventare parte proprio del paesaggio sonoro. Sentite, ci sono addirittura anche i grilli e qualcos'altro. I Freur con

meraviglia questa canzone che io ricordo acquistai su 45 giri, ero molto contento perché questa atmosfera sognante veramente mi faceva viaggiare. Parliamo appunto di una canzone che oggi ascoltiamo come un classico del synth pop, ma che veramente racconta una storia di trasformazione, perché poi quegli stessi musicisti, l'abbiamo detto, anni dopo avrebbero cambiato nome e linguaggio diventando gli Underworld, e a volte la fedeltà a se stessi passa proprio dal coraggio di cambiare. Il prossimo gruppo ha fatto qualcosa di ancora più radicale, perché alla fine degli anni 60 il rock, il jazz e il blues sembravano parlare lingue diverse. A un certo punto comparvero sulla scena i Blood, Sweat and Tears, dalla mente diabolica di Al Kooper, che aveva già lasciato il suo progetto Blues Project, e dopo però aver pubblicato un album che non aveva avuto nessun successo lasciò la band e intervenne a quel punto come cantante Clayton Thomas, un artista, David Clayton Thomas, che purtroppo ci ha lasciato veramente poche settimane fa, quindi lo ricordiamo con grande piacere perché ha una voce fantastica, che portò all'interno di questo gruppo una canzone che poi diventò veramente un manifesto dell'epoca. E lui canadese si ispirava molto al lavoro di Joni Mitchell, altra cantante canadese più cantautrice, e infatti nella canzone appare questa sorta di immagine di questa giostra che gira con questi pony colorati che vanno su e giù, e la stessa frase appare in The Circle Game, che è un brano di Joni Mitchell che a lei aveva già scritto ma pubblicò poi in seguito, perché inizialmente fu cantato da altri. Insomma, tutta una storia che questi pony colorati alla fine tornano sempre. Il brano ovviamente Spinning Wheel, disco che rimase per lungo tempo un loro cavallo di battaglia. Avevano inserito questa sezione di fiati in una band e cominciavano ad arrangiare in maniera molto complessa rispetto alle altre formazioni, e quindi lasciare spazio all'improvvisazione non era il modo più semplice per conquistare il grande pubblico. Invece accadde il contrario, perché questo brano, pubblicato nel 1969, diventò uno dei simboli di quella stagione straordinaria in cui la musica pop cercava nuovi orizzonti. E allora il titolo, che è appunto Spinning Wheel, ruota che gira, è una metafora della vita che parla di successi, di cadute, di entusiasmi e delusioni, tutto che continua a muoversi. E poi il messaggio è proprio questo: non fermarsi mai nello stesso punto. E allora fate caso ai fiati, che non accompagnano la voce ma dialogano con lei, quasi fossero un secondo protagonista del brano. Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheel.

0: wasn't too good.
1: Radio 1 Musica.

Sono le 20:15, questa è Rai Radio 1, la puntata di oggi di Radio 1 Musica parla di identità. Io sono Gabriele Brocchi, vi sto accompagnando, lo farò fino alle 22:30, alla parte tecnica Maximilian Gambino. La canzone d'autore contemporanea che sembra aver veramente riscoperto quella qualità che per qualche tempo era un po' rimasta in secondo piano, cioè la naturalezza. Infatti Maria Antonietta e Colombre appartengono a quella generazione di musicisti che non hanno paura dei silenzi, delle parole semplici, delle emozioni anche raccontate senza effetti speciali. Il loro più che un duetto è un dialogo. Il titolo funziona quasi come una metafora dell'intera puntata, perché insomma Senza Vestiti non parla soltanto dell'intimità di una relazione, ma parla proprio della possibilità di mostrarsi per quello che si è, senza difese. E in fondo significa anche liberarsi dei ruoli, delle aspettative e anche delle immagini che gli altri costruiscono su di noi. E loro sono molto bravi, ci ricordano che mostrarci autentici poi è spesso la cosa più coraggiosa che possiamo fare, piuttosto che nasconderci dietro una maschera. E adesso invece torniamo agli anni 90. Ci sono delle canzoni che il pubblico finisce per associare a dei film. È successo anche a questo brano, che è Out of Reach di Gabriel, che è entrata un po' nel cuore di tutti grazie alla colonna sonora della commedia romantica Il diario di Bridget Jones. Ma sarebbe riduttivo limitarla a questo, perché la stessa artista aveva già dimostrato di possedere una delle voci più riconoscibili del soul pop britannico. Una voce molto morbida, intensa, capace di trasmettere anche vulnerabilità senza però perdere la sua eleganza. Poi nella sua carriera non ha mai nascosto questa particolarità fisica. Lei aveva l'aptosi all'occhio destro, che copriva con una benda, anzi ha proprio imparato a conviverci senza trasformarla in un elemento di marketing, ma è diventata semplicemente parte della sua immagine e della sua storia. Poi anche questo in fondo è un modo di affermare la propria identità. Fate caso anche alla arrangiamento costruito con grande misura, pochi elementi, nessuno superfluo, tutto a servizio della sua voce. Gabriel con Out of Reach.

Gabriel con Auro Bridge, una canzone che continua ad emozionarci perché non cerca proprio il melodramma, ma lascia proprio che siano la sua voce, la melodia a raccontare quello che la parola suggerisce appena. Tra l'altro lei si immedesimava molto nella filosofia di Bridget Jones, si sentiva abbastanza sfortunata anche lei sentimentalmente. Adesso voglio salutare però un ascoltatore che al 335-699-2949 ci saluta, dice: piccola proposta, zona Cesarini tutto l'anno su Radio 1 Ort, Radio 1 Musica tutte le sere su Radio 1. Grazie a Pietro da Ponte Lambro, ci chiede anche se trasmettiamo musica rap. Devo dire che nella scheda di questa sera un paio di cose ci sono, una nazionale e una internazionale, però non posso anticiparti nulla. Intanto adesso però un artista veramente straordinario, che uno di quelli che non ha mai smesso di cambiare prospettiva, parliamo di Lucio Dalla. Ci sono delle canzoni che sembrano scritte per il presente, poi passano gli anni e ci si accorge che parlavano soprattutto del futuro, perché quando Lucio Dalla nel 1981 scriveva Telefonami tra 20 anni, immaginava questa telefonata impossibile, un dialogo con una persona lontana, ma soprattutto con se stesso. Cioè lui si sentiva di ritelefonarsi dopo 20 anni per raccontarsi un po'. È una delle immagini, possiamo dirlo, più originali della canzone italiana. In questo brano non c'è né nostalgia, non c'è rimpianto, c'è una curiosità profonda. La domanda è: chi saremo? E lui aveva una qualità rara, proprio riusciva a scrivere queste canzoni estremamente personali che poi finivano per appartenere a tutti, proprio perché forse non offriva mai delle risposte definitive, ma apriva domande e lasciava che poi ognuno trovasse le proprie. Allora ascoltiamo il modo in cui interpreta, soprattutto l'ultima parte, fateci caso, la voce cambia continuamente colore, quasi seguisse il fluire dei pensieri, un dettaglio che racconta molta della grandezza di Lucio Dalla. Questo è Telefonami tra 20 anni.

Lucio Dalla con Telefonami tra vent'anni, canzone che continua ad emozionarci perché non guarda al passato ma guarda al futuro, no? Con curiosità, un invito proprio a non smettere mai di domandarsi chi diventeremo. Su Radio 1 Musica continuiamo con un artista che invece ha una risposta molto precisa, perché alcuni cambiano continuamente stile, poi c'è lui che invece da anni riesce a fare questa cosa che è molto difficile: attraversare il pop, il soul, il funk, l'R&B, mantenendo sempre un'identità immediatamente riconoscibile. Parliamo di Bruno Mars con Oh My Soul, conferma questa sua capacità. Brano che guarda sicuramente la grande tradizione della musica nera americana, ma lo fa con questa produzione molto moderna, essenziale, ogni strumento è calibrato al 100%, perché lui ha sempre dichiarato di sentirsi principalmente un musicista, non a caso infatti passa giornate in studio a dedicare tantissimo tempo alla costruzione di ogni singolo groove, cercando proprio quel punto di equilibrio in cui il ritmo, la melodia sembrano infatti essere tutte un'unica cosa. Fateci caso a questo basso, alla batteria, alla chitarra che si muovono come un unico organismo. È una delle firme del suo modo di produrre. Questo brano si intitola Oh My Soul, lui è Bruno Mars.

0: È lui, Bruno Mars, con la sua canzone bellissima, Radio 1 Musica, grazie Donatella da Torino, dice facciamola per tutto l'anno la sera. 20 e 31, ci fermiamo solo per qualche notizia di servizio e poi torniamo, abbiamo tantissima musica da farvi ascoltare e il prossimo brano ci riporta al 1980.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Meteoradio.
4: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
4: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
6: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Radio 1 Musica.

sì, questa è Ninna Nanna di Loredana Bertè, all'epoca della sua permanenza negli Stati Uniti, viveva a New York. Questo è il primo disco dei cinque poi realizzati praticamente tra l'Italia e gli Stati Uniti. Aveva praticamente assunto un po' l'identità da pirata in quel periodo, infatti tutta quanta la grafica legata a questo lavoro era appunto la faceva appunto apparire come una piratessa. Brano scritto da Avocado insieme al chitarrista Alberto Radius, che però non venne mai pubblicato come singolo in Italia, ma solo in Inghilterra, in Francia e in Germania, che comunque ottenne diversi successi. Brano che comunque sembra una riflessione leggera, ma in realtà è molto seria sulla libertà. Questa canzone infatti ha anticipato molti temi che poi sarebbero diventati attuali anni dopo. Anche se questo titolo in Nanna richiama qualcosa di rassicurante, il brano invece racconta un mondo tutt'altro che tranquillo. È una canzone che usa la dolcezza come contrasto, no? E la trasforma in uno strumento espressivo. E a proposito di identità, il prossimo gruppo dedica questo brano all'identità di genere. Parliamo dei Garbage di Shirley Manson, che quando pubblicano Cherry Lips all'inizio degli anni 2000 sorprendono ancora una volta il pubblico. Nasce appunto dopo che Shirley Manson rimane colpita dalla storia di questo giovane che stava affrontando un percorso di affermazione della propria libertà di genere, e protagonista di un libro. Poi si scoprirà che l'autore fu uno dei protagonisti di una delle più grandi truffe della storia dell'editoria. In realtà non era lui, ma era una donna. Poi magari su questo torneremo, però intanto il brano che Cherry Lips appunto di Shirley Manson racconta che anche se non è legato a un'epoca, ma questa libertà fondamentale, quella di non lasciare che siano gli altri a definire chi siamo. Brano che gioca con il solito glam rock da cui proviene appunto il gruppo di Garbage, però la leggerezza e la melodia fa in modo che il testo suggerisca altro, e proprio in

bello riascoltare questo brano con Shirley Manson. Sentirete strana la voce perché il brano fu rallentato per permettere alla cantante appunto di avere questa voce particolarmente così sottile. In realtà brano rallentato, e poi quando lo hanno accelerato la voce di Shirley Manson appariva diversa, soprattutto a lei appariva diversa, perché in quel periodo aveva cambiato addirittura il suo look proprio per un po' anche per essere così, cercare un'identità nuova, ma anche per andare un po' contro quello che la sua casa discografica le imponeva. Tra l'altro, appunto, se andate a vedere il video di questo brano, tra l'altro uno dei video forse peggiori della loro discografia, la ritrae in maniera molto diversa da come l'abbiamo conosciuta, rossa e aggressiva, con questa capigliatura bionda all'interno di questo loft dove la band non si vede ma viene solo in qualche modo riflessa negli specchi e nelle superfici. Da questa canzone invece passiamo ad un artista che sta facendo veramente impazzire molte persone, perché è difficile anche un po' identificarla in qualcosa di unico, è multiforme. Lei è una delle nuove voci del panorama internazionale, sta facendo apprezzare molto il suo stile, si chiama Sienna Spyro, l'ascoltiamo con questa Material Lover. Anche lei è un'artista giovanissima con questo controllo vocale che veramente fa impressione. Sienna Spyro.

Spyro, con una produzione che sembra di altri tempi, insomma è difficile anche collocarla in modo temporale, un brano che veramente ha il gusto del classico e lei ha una voce fantastica. Ci sono delle canzoni che cambiano la storia anche senza averne l'intenzione. Questo brano nasce dalla mente dei Casey and the Sunshine Band, all'epoca erano giovanissimi, parliamo di due artisti che hanno poi praticamente fatto ballare il mondo, Harry Wayne Casey e Richard Finch, e lavoravano in uno studio per la TK Records, un'etichetta discografica che fungeva da distributore ma anche da studio di registrazione con tanto di band residente. Loro praticamente facevano parte anche di questa attività, insomma registravano per altri, tant'è che qualche tempo prima era entrato in studio Timmy Thomas, che ebbe poi un successo incredibile con la sua Why Can't We Live Together, che se voi ascoltate vi renderete conto che forse è la prima canzone che si basa tutta quasi su questa drum machine primordiale, no? E il suo organo è rimasto in studio e questo brano nasce grazie a quella drum machine all'interno dell'organo che aveva lasciato lì Timmy Thomas. In quel periodo andava fortissimo anche Rock the Boat degli Lewis Corporation, e appunto Casey and the Sunshine Band si ispirarono a quel brano per creare questa canzone, che inizialmente doveva essere cantata dalla moglie di George McRae, che era già una cantante affermata, però lui la incise nel 74 proprio perché provò a registrarla, e quel groove morbido costruito su questa drum machine, su questo ritmo essenziale, diventò uno dei ponti più importanti tra la soul music e quella che pochi anni dopo diventerà la disco music. Rock Your Baby, George McRae.

questo falsetto di George Macri che ha cambiato un po' la storia della disco music grazie appunto a quell'alchimia che si creò in Florida in questo studio con la KC e The Sunshine Band, che appunto suonò questo brano diventato veramente un riempipista internazionale, canzoni che entrano nella storia senza far rumore, altre in punta di piedi come questa, ma ci sono anche cantautori che hanno la capacità di trasformare la quotidianità in qualcosa di universale. Possiamo dire che Fulminacci ha questa forza, no? Racconta giornate apparentemente normali, conversazioni, piccoli gesti, attese, messaggi del telefono, eppure dentro quel tipo di mondo, di universo, riesce sempre a trovare qualcosa che ci riguarda da vicino, in cui ci sentiamo molto molto legati. Questa canzone è una dichiarazione poetica perché ci ricorda che le giornate senza grandi avvenimenti sono quelle che poi costruiscono un po' la nostra memoria, e lui ha raccontato più volte di amare gli autori proprio capaci di osservare ancora prima che giudicare, e questa canzone sembra seguire proprio quella filosofia. Non si cerca il colpo di scena, ma l'autenticità, si osserva il mondo, e questa è Niente di particolare, Fulminacci.

Approfitto del segnale orario del GR1 per sentire tutte le notizie dall'Italia e dal mondo e poi torniamo, eh? Torniamo ancora con tanta musica qui su Radio 1. Il prossimo è Gary Gold, o meglio conosciuto come Gary Gold, in realtà si chiama Gary Baker. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere del suono per artisti come i Take That, Rihanna, e poi si è messo davanti al microfono e ha cominciato a cantare. Questa è una delle canzoni sicuramente più riuscite della sua storia, si chiama Wonderful.

Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte, oltre 50 agenti feriti, 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Il presidente Mattarella ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendo di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla premier Meloni, che sui social ha

0: ferma. Chi lancia bombe, carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Il punto della situazione con Caterina Cannavà.
1: È stata una giornata partita con una festa, con questo lungo corteo di quasi 20.000 persone, giovani, un corteo colorato, ma ad un certo punto alla prima curva, quella verso Giaglione, il corteo è svoltato ed è andato verso il cantiere. Contemporaneamente a pochi chilometri a San Didero, nell'altro cantiere, un attacco durissimo di manifestanti con bombe carta fumogeni che sono stati dunque poi respinti dalla polizia, dalle forze dell'ordine che sono qui in forma massiccia. C'è anche un elicottero in cielo, ci sono oltre 100 agenti della Guardia di Finanza e innumerevoli, possiamo dire, i mezzi della polizia e dei carabinieri. I mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme proprio all'interno di questo cantiere di Chiomonte, che è stato assaltato da alcune centinaia di antagonisti. Molti di loro provenivano dalla Francia, avevano un flessibile a batteria che quindi ha tagliato le spesse reti e loro in qualche modo sono entrati e hanno potuto appunto dare fuoco a quello che hanno trovato. Ma intanto qui la tensione continua a essere alta. A voi studio.
0: E proprio in questo momento la dichiarazione del ministro Piantedosi. Oggi abbiamo assistito all'ennesima scena di violenza contro le forze dell'ordine dopo quelle registrate nei giorni scorsi e la conferma di una volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione. E prosegue il ministro: ai poliziotti, ai carabinieri, agli operatori della Guardia di Finanza che si sono contrapposti alla violenza di questi teppisti, soprattutto quelli rimasti feriti in Valle di Susa, va la mia piena solidarietà e ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della legalità. Ancora cronaca con i nuovi sviluppi sul caso Fachiri, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. E altro caso è la morte di Luca Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne tunisino arrestato questa mattina.
2: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che secondo l'autopsia il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita.
3: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
2: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone.
3: Ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
2: Valeria Volatile, GR1.
0: Le notizie dall'estero: guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Allarme incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate, un uomo è morto vicino a Valencia nell'incendio di un bosco. Critica la situazione nella regione della Gironda, pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Mobilitati 1.500 soldati da questa sera per fronteggiare l'emergenza e ci sono roghi anche in Italia. La situazione è più critica in Sardegna, fiamme a Porto Cuso e nella campagna di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. Ed è un fine settimana da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti previsti in questo ultimo weekend di luglio. Sul fronte meteo sono in arrivo piogge temporali, allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Sentiamo le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
4: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi.

0: tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
1: Le 21:05 minuti, la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22, buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1 Musica.

21 e 9 minuti per rispettare la quota rap. Abbiamo ascoltato Anna Pepe, che torna con questo suo singolo che anticipava l'uscita dell'album Million Dollar Babe, uscito proprio in questi giorni, e abbiamo appunto dato modo anche a coloro che amano queste sonorità di poterle godere. Adesso invece un genio, parliamo di Frank Zappa. Per parlare di Frank Zappa in un minuto è veramente una cosa impossibile, però essendo una figura che ha attraversato non solo il jazz, il rock, la musica contemporanea, anche la satira, con la sua libertà difficilmente paragonabile a quella di altri artisti, è veramente difficile anche inquadrare in una canzone un po' la sua opera. Questo brano, pubblicato nel 73, è uno dei suoi brani più accessibili, ma anche qui Frank Zappa gioca continuamente con i cliché della cultura americana, mescolando la sua ironia molto pungente, il virtuosismo che non manca mai nel suo stile, e poi questo gusto irresistibile per il paradosso. Una volta disse: senza deviazioni dalla norma il progresso non è possibile. È una frase che descrive perfettamente tutta la sua carriera. Fate caso anche ai cambi di tempo, di atmosfera, le chitarre, anche quando sembra seguire una strada prevedibile, Zappa trova sempre il modo di sorprenderci. Questa è Camarillo Brillo.

E in una puntata dedicata alle identità non poteva certo mancare forse uno di quelli più multiformi, no? Gli artisti della scena mondiale. Parliamo di Frank Zappa, artista che ha dimostrato sempre come la libertà creativa non significa fare le cose in modo complicato, ma proprio avere il coraggio di non ripetersi mai. Una libertà che troviamo molto anche nella musica italiana di oggi, nelle collaborazioni, quelle che però non nascono a tavolino, ma quelle che nascono perché mettono insieme personalità molto diverse. E quindi abbiamo tre, sono quella composta da Mace, Salmo e Colapesce, tre mondi differenti. Mace con la sua produzione sempre molto accurata, Salmo con le sue barre affilate e poi Colapesce, un cantautore molto molto raffinato. Il punto d'incontro va oltre i generi, infatti Mace lavora quasi come un regista in questo disco, costruisce degli ambienti sonori dentro cui ogni spazio trova la sua voce, ed è un modo di produrre che guarda molto all'hip hop ma anche all'elettronica e alla canzone d'autore. Infatti il risultato è una sintesi di tutto questo, e ascoltate soprattutto il lavoro che Mace fa sulla produzione, perché ogni elemento entra con precisione senza mai riempire inutilmente lo spazio. È una scelta che dà veramente molta profondità all'ascolto. Il brano è Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce.

Mace Salmi con la pesce con Cattive abitudini, tre personalità molto diverse tra loro che trovano questo punto di incontro senza rinunciare alla propria identità, perché di identità parliamo. Il prossimo artista ha un'identità molto fluida, perché nasce in California nel 98 da papà inglese, anzi irlandese per la precisione, e da mamma giapponese. Poi si trasferiscono ad Hiroshima a causa appunto del nonno che aveva bisogno di cure mediche, e poi dopo aver vissuto lì per alcuni anni torna in America, si trasferisce a Georgetown nel Texas, dove è rimasto un po' per tutti gli anni della sua adolescenza. Comincia ad aprire dei canali YouTube dove appunto racconta un po' della sua vita in Texas e comincia a scrivere canzoni. Possiamo dire che il successo arriva nel 2020 con questo album di debutto dal titolo Kid Crow, che conteneva già successi molto importanti come Maniac e Eater. In questo brano invece lo ascoltiamo con una canzone che ci fa muovere, perché è una canzone molto molto ritmata che ci ricorda forse un po' gli anni Ottanta, ci fa venire voglia di ballare anche da soli. Si chiama Lonely Dancers, Conan Gray.

La voce è quella che avete appena ascoltato, appunto, di questo artista che stiamo seguendo con grande interesse, Conan Gray. Questa era Lonely Dancers. Adesso invece vi portiamo indietro nel tempo, perché vogliamo proporvi una perla cult del garage rock americano degli anni 60 e anche un po', diciamo, intinto di psichedelia. Parliamo dei Love di Arthur Lee, con questo brano che ha una carica emotiva molto forte. Tra l'altro è stato poi riscoperto da tante generazioni successive. Lui l'ha scritta nel 1972 insieme ad un altro brano che era appunto Love Jump Through My Window, ed entrambi i brani apparvero anche quell'anno nel suo disco che era appunto Vindicator. Si intitola Everybody's Gotta Live.

0: before you know the reason why.
1: Everybody's Gotta Live, brano di Arthur Lee, che poi i Love riregistrarono qualche tempo dopo, inserito nell'album Real to Real, anticipazione dell'album di Elisa, che arriverà, insomma, e siamo curiosi di ascoltare un po' le canzoni. Tra l'altro abbiamo scoperto questa, che Amore è, che è un brano che ha presentato tante volte dal vivo durante il suo tour, un brano prodotto e realizzato insieme a Dardust, un brano che intreccia il pianoforte, l'elettronica, ma non perde mai il lato umano del racconto, e qui in questo caso parla proprio di lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, sembra quasi ricollegarsi al discorso di Arthur Lee che abbiamo ascoltato poco fa. Con questo brano, Amore è, di Elisa insieme a Dardust, ce l'ascoltiamo, subito dopo arrivano le notizie dell'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21:30 in punto sulla 8, la Milano-Varese, possibili code tra la barriera Milano Nord e Fiorenza. Altre possibili code tra Milano Est e Viale Monte Ceneri sulla 4, la Milano-Brescia in direzione di Torino. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, non ci sono altre notizie da segnalare. Andiamo al meteo per domani.

0: È un'allerta meteo, si prevedono per le prossime 36 ore temporali anche di forte intensità su Piemonte, in estensione dalla notte a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Lunedì piogge anche al sud e da mercoledì torna il caldo africano con oltre 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Julio, ovvero Artis Leon Ivey Jr., lo conosciamo per i grandi successi che negli anni ha sfornato e ha mandato in testa le classifiche, uno su tutti ovviamente Gangsta's Paradise. Tra l'altro lui ha fatto parte di una gang, soprattutto quando aveva 16 anni, infatti ha passato anche anni in prigione, faceva parte proprio di queste band, in questo caso Los Angeline. Adesso invece andiamo indietro nel tempo, il mondo della musica soul che vive una voce molto particolare, che è quella di un artista che si chiama James Carr. Tra l'altro pochi successi di questo cantante, perché per molti erano troppo vicino alla voce di Otis Redding. Il brano nasce dalla penna di Don Penn e Chip Moman, che sono due scrittori, due artisti che scrivevano proprio per cantanti soul, interpreti. Il brano finì a James Carr solo perché era il prossimo della lista. I due avevano messo su una sfida per scrivere la canzone più bella possibile su un amore proibito. Il risultato è un classico della musica soul, e poi la forza dell'interpretazione di James Carr sta proprio nel suo modo di interpretarla, nella sua misura. Lui praticamente ci racconta i protagonisti senza giudicarli, non li assolve, li osserva con la sua straordinaria umanità. Per questo brano ci emoziona, perché non racconta uno scandalo, racconta una fragilità. E fate caso a quanto spazio anche lascia tra una frase e l'altra, perché nel soul spesso è proprio quel silenzio a completare il significato delle parole. Questa è The Dark End of the Street, lui è James Carr.

Dark End of the Street, grande interpretazione questa dell'artista che abbiamo appena ascoltato, James Carr. Una grande interpretazione, non ha mai bisogno di alzare la voce perché ha bisogno semplicemente di dire la verità. E anche il prossimo artista ha scelto spesso questa strada, torna dopo un po' di tempo di silenzio e ci fa piacere perché Alessandro Mannarino lo seguiamo sempre con grande interesse. Ha pubblicato già l'album nuovo che è Primo Amore, abbiamo già conosciuto un paio di singoli, Ciao e Per un po' d'amore, che abbiamo anche suonato un paio di sere fa. Questo è il suo nuovo singolo.

Si chiama Maradona, è contenuto proprio nell'album e racconta un mondo che sembra un po' aver perso il proprio centro, ma continua a cercare qualcosa a cui aggrapparsi, insomma, tra ospedali, tribunali, metropolitane. In questo brano lui dice: Maradona è il dio del calcio, il calcio è lo sport del sogno del popolo, dove può succedere di tutto, basta un pallone per giocare. Maradona è un simbolo ma anche un uomo, e cielo e terra insieme. Nell'album c'è sempre questo asse: ci sono il tribunale, l'ospedale, il carcere, sopra c'è il cielo. Maradona sta in mezzo, è Dio ma è anche umano, è l'uomo che mette Dio nel cielo, e dentro questa immagine c'è anche il tema della libertà, dei sistemi che costruiamo e che ci definiscono. Queste sono le parole di Mannarino per presentare questa sua Maradona.

21:45, la musica di Mannarino su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica. Quando si pronuncia il nome Maradona, il pensiero corre immediatamente al campione, ma in questa canzone Diego è soprattutto un simbolo, il simbolo di chi porta anche sulle spalle enormi aspettative, che viene trasformato in mito, e proprio per questo proprio rischia di perdere la dimensione umana. Infatti Mannarino in questo brano evita proprio la retorica sportiva e preferisce raccontare l'uomo con tutte le sue contraddizioni, ed è ha un modo di raccontare la vita che ha più o meno anche il prossimo artista, che è un grandissimo, che è appunto Lou Reed, artista che è riuscito a rendere poetico anche il momento più ambiguo dell'essere umano. E Lou Reed in questo Satellite of Love, canzone che parla di distanza, di gelosia, di desiderio, tra l'altro prodotta da David Bowie, lo fa senza dover spiegare tutto. Infatti lascia volutamente lo spazio all'interpretazione, fidandosi un po' anche dell'intelligenza, della sensibilità di chi ascolta. Il brano tra l'altro non era un inedito, si scoprì dopo la pubblicazione di vari cofanetti che faceva già parte del repertorio di Velvet Underground, però qui è cambiato un po' il suono, è cambiato anche il suono, cambiate le parole, e partecipò anche David Bowie. Lo potete ascoltare, la voce di David Bowie verso la fine della canzone, i cori, aggiunge le sue armonie. C'è ovviamente il fido compagno di David Bowie, che è Mick Ronson, che in questo brano suona il pianoforte, che è uno strumento portante, e in più anche un flauto dolce. Una collaborazione che racconta molto bene il rapporto tra questi due artisti, no? Capaci di influenzarsi reciprocamente senza mai oscurarsi. E fate caso anche al crescendo finale, le voci sembrano che si allontanino dalla terra e seguono questa immagine evocata dal titolo, che è Satellite of Love, lui Lou Reed.

veramente ancora lasciare spazio all'immaginazione, perché l'Olide in questo caso non ci accompagna mai alla fine della storia, anzi si ferma sempre un passo prima. È anche un po' questo il successo delle grandi canzoni, che continuano a parlarci perché non ci dicono mai tutto. Adesso un super gruppo, forse il super gruppo più importante della storia del rock, formato da tre grandissimi artisti, ovvero Eric Clapton alla chitarra, Jack Bruce al basso e Ginger Baker alla batteria. Tutti e tre già grandissimi idoli del rock mondiale, creano questa super band, i Cream. Uno dei brani che portano al successo è praticamente la cover di uno dei grandi padri del Delta Blues, parliamo di Robert Johnson. E la registrazione è del 68 e si sente, c'è proprio un'urgenza del concerto, del dialogo continuo tra i musicisti, il gusto dell'improvvisazione, ma soprattutto c'è questa energia blues che esplode in questa Crossroads.

Sì, è uno di quei momenti in cui il rock guardava le proprie radici senza perdere la voglia di andare avanti, ed è un brano storico ovviamente di uno dei grandissimi della musica blues. Parliamo di Robert Johnson, colui che per molti ha rivoluzionato la musica moderna. Ascoltiamola oggi questa canzone, e lo sappiamo, è difficile pensare che all'epoca fosse innovativa, ma credetemi, molti chitarristi,

veloci a cambiare il corso della musica, però negli ultimi anni la musica americana ha visto cadere molti confini. Il rap si è fuso con il country, con il folk, con il pop, continuano a dialogare con una naturalezza che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata anche impensabile. Uno degli artisti che meglio rappresentano questa nuova libertà espressiva, questo connubio tra tutti, è Shabuzi. Lui è, anche se di origine nigeriana, è un americano, un country man, veramente un cowboy. In questo brano, che si chiama Born to Die, convivono atmosfere country, scrittura contemporanea, un modo di raccontare profondamente americano, dove il viaggio diventa ancora una volta la metafora della vita. Non c'è la ricerca dell'effetto, c'è il desiderio di raccontare una storia. Quindi ce l'ascoltiamo, subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torniamo con l'ultima parte di Radio 1 Musica. Shabuzi, Born to Die.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, apriamo il giornale con la guerriglia al cantiere TAV di Chiomonte in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato l'area e lanciato pietre, bombe carta e razzi artigianali contro le forze dell'ordine che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Quattro mezzi dei carabinieri incendiati. Secondo un primo bilancio ancora provvisorio, sarebbero oltre 50 gli agenti feriti. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 e sospesa la circolazione dei treni. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Per il Ministro dell'Interno c'è chi punta a un'escalation della violenza. E sugli scontri la condanna unanime della politica.
3: Condanna anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana. Condanna.

0: dai vice premier, a cominciare dal leghista Salvini, che chiede la mano pesante contro i criminali. Ecco i frutti avvelenati e violenti della sinistra, che alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, dice. E anche l'azzurro Tajani denuncia l'assordante silenzio della sinistra, tollerante se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Dall'opposizione subito la condanna delle violenze da parte di Renzi e Calenda. In serata arriva anche quella del Campo Largo. Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili, dichiara Bonelli, Verdi Sinistra, e i 5 Stelle in una nota esprimono vicinanza agli agenti feriti. Chi compie violenze non manifesta, fa il gioco dei sit-av, dicono. Commento analogo dal responsabile sicurezza del PD, Matteo Mauri. Noemi Giunta, GR1.
1: Caso Fakir, si ipotizza la morte per asfissia. Al vaglio un nuovo video, il servizio di Giovanni Stinco.
2: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni. Accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir pare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca. È stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
1: Nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da SUP mentre il padre si è inabissato. Ora l'emergenza incendi in Francia e Spagna, la situazione resta critica. Facciamo il punto con il corrispondente da Parigi.
3: Una settimana di lotta contro gli incendi in varie aree della Francia, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes. I vigili del fuoco sono stremati, non bastano più per domare le fiamme, e quindi il governo Le Cornu ha deciso di mettere in campo da questa sera 1500 soldati e un aereo militare. Ci sono poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto, i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in Francia e in Spagna. 100.000 le persone evacuate, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux. E poi la situazione è ancora complessa, lo ha detto lo stesso Premier Sanchez in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi, ha detto Sanchez, che poi ha precisato ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
1: Incendi anche in Italia, soprattutto in Sardegna, dove prosegue il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile. Intanto il caldo allenta la presa, dalla serata temporali al centro-nord e temperature in diminuzione. Allerta arancione in Toscana, gialla in altre 8 regioni. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
4: Radio 1 Musica.

22:10, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccani al microfono ancora per una mezz'oretta, la musica del grandissimo artista Curtis Mayfield. Dal 1972 l'album era la colonna sonora di un film Blaxploitation che ebbe successo ma non quanto l'album, infatti uno dei pochi casi in cui la colonna sonora vendette molto di più del film. La seconda traccia di questo album, che era Superfly, oltre al grande successo di Superfly, era proprio questa, Pusherman, che affrontava il tema dello spaccio di droga ma in un modo particolarmente diagonale. Infatti Mayfield ha adottato un punto di vista da osservatore in questa canzone, astenendosi un po' dal giudicare e mostrando proprio questa figura dalla prospettiva di un potenziale cliente. Per un ragazzo di strada lo spacciatore è comunque ovunque, può assumere molte forme, e lui ha detto: la prima cosa che volevo fare non era giustificare quello che accadeva ma comprenderlo e parlare di come si può evitare di rimanere intrappolati in queste situazioni che giovani e molti

altre persone vedono ovunque oltre a quello che c'è nel mondo. Possiamo dire che questo brano è ancora molto molto godibile, molto attuale. Tra l'altro, insomma, lo stile di Curtis Mayfield è rimasto unico nel tempo, e lui preferisce mostrare la complessità delle persone proprio nell'ambiente in cui vivono. Di referenza fondamentale è proprio il motivo per cui le sue canzoni continuano a parlare anche alle nuove generazioni. E chi ha ricordato che la musica può raccontare la realtà senza rinunciare alla poesia? Ci sono canzoni che diventano parte della vita delle persone, non perché siano legate a un momento preciso, ma perché ogni volta che tornano sembra proprio dirci qualcosa, sembrano dirci qualcosa di nuovo, perché ad esempio questa canzone, True Colors di Cyndi Lauper del 1986, è un'interpretazione particolare, misurata, un po' lontana dall'energia travolgente che aveva caratterizzato i suoi primi successi. Una scelta artistica importante, e dimostra che la forza di una voce non sta soltanto nella potenza, ma nella capacità di creare l'intimità giusta. Quindi parliamo ancora una volta, no, di individuo, ma soprattutto parliamo di umiltà. In questo caso il segreto della sua universalità è proprio questo: ascoltare come la voce di Cyndi Lauper cresce poco alla volta, non cerca mai l'effetto immediato e accompagna la canzone fino all'ultima nota con grande naturalezza. True Colors, Cyndi Lauper.

0: Like a Virgin e Alone, bellissima canzone degli Heart, A Drove All Night, tanti altri successi, proprio anche quelli di Cyndi Lauper, canzone che parla della necessità di guardare oltre le apparenze per scoprire com'è veramente una persona. True Colors è anche il titolo di un brano della prossima artista, Wiz Khalifa, anche se noi adesso l'ascoltiamo con un artista che amiamo tutti, che è appunto Machine Gun Kelly, detto MGK. In questo, diciamo, questa collaborazione molto molto groovy nasce proprio dalla sintonia molto artistica e dall'amicizia anche che i due coltivano da oltre un decennio, un progetto che incarna un po' lo spirito spensierato, anche la grinta e l'energia che hanno un po' definito la generazione hip hop dell'era dei blog, quella più recente. E proprio MGK e Wiz Khalifa celebrano le proprie radici artistiche e il percorso condiviso che li ha portati a diventare due figure veramente di riferimento della scena musicale mondiale, mantenendo intatta anche quell'attitudine ribelle e indipendente che ha caratterizzato i loro esordi. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good.

0: time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa insieme con questa canzone, quando siamo ormai quasi alla fine di questa puntata. Voglio accontentare un ascoltatore che mi aveva fatto una richiesta particolare di poter ascoltare un artista, un po' di musica brasiliana degli anni 60 o 70. Io ti accontento in parte perché ho scelto un artista che è un brasiliano, è forse uno dei più importanti della storia della musica brasiliana mondiale. Parliamo di Sergio Mendes. Ha cominciato prestissimo, quando si è trasferito negli Stati Uniti negli anni 60 a formare i suoi primi gruppi, e poi insomma la storia ci ha consegnato tantissimi album. Io ho scelto una cosa che è più recente, appartiene agli anni 90, era l'album Brasileiro, e ascoltiamo questa canzone dal titolo Kalimba, Sergio Mendes.

la kalimba, questo strumento antichissimo che arriva dall'Africa, che è diventato anche parte un po' della nostra cultura, perché con un'altra kalimba voglio chiudere questa puntata, quella di Luna, la kalimba appunto del grande Tony Esposito. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, questa sera abbiamo veramente attraversato generazioni, linguaggi, stili diversi, abbiamo incontrato tanti artisti che hanno scelto di cambiare strada, altri che hanno avuto invece il coraggio di restare fedeli a loro stessi, ma noi torneremo domani con sempre qui su Radio 1 con altre storie da raccontarvi. Grazie ad Andrea Cacciagrano per la cura editoriale, la redazione di Corinna De Laurentiis, da Gabriele Brocani l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di Rai Radio 1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: momenti di paura a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten provocando diversi feriti. La polizia ha isolato l'area, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Ora in Italia con la giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV e lanciato pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri sono stati incendiati, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Danneggiate le barriere dell'autostrada e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei. Ascoltiamo la testimonianza di un automobilista bersagliato dal lancio di pietre e altri oggetti.
3: Sono arrivato lì, mi ha lanciato una pietra.
4: Mi ha lanciato le pietre
3: sul cofano, nel proposito.
2: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Ancora cronaca con la svolta nell'omicidio di Eboli.
5: È la confessione dell'assassino a segnare l'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato.

0: telefonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
1: Ci spostiamo sul lago di Como, dove proseguono le ricerche di un turista olandese disperso.
2: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini. In quel momento loro ho girato lo sguardo, vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù, bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui, perché come io sono arrivato col SUP lui è andato giù, ho intravisto la mano, un metro e mezzo, ho preso le dita della mano e l'ho tirato fuori.
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate. Da Menaggio, Sara Grattoggi per GR1.
1: Dopo il caldo estremo cambia il tempo. Una perturbazione atlantica porta da questa sera temporali anche di forte intensità al centro nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per la Toscana e quella gialla in 9 regioni. A Firenze in via precauzionale, chiusi parchi, giardini e cimiteri, sospesi anche mercati e spettacoli all'aperto. E mentre l'Italia si prende una pausa da caldo e afa, resta critica all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto vicino a Valencia, mentre gli sfollati hanno superato complessivamente quota 270.000. Le aree più colpite sono la Gironda e dintorni di Madrid, in campo anche 1.500 soldati. E in chiusura andiamo nel Regno Unito, dove l'ex primo ministro Boris Johnson torna al giornalismo. La corrispondente.
4: Boris Johnson torna alle origini. Ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, tre mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. In un post su X del 21 luglio, l'inviato del Cremlino Dmitriev accusa Johnson di aver sabotato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina in cambio di denaro. Accuse ridicole, la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma mina la dignità di ogni coraggioso combattente ucraino. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna adesso alla musica di Radio 1.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Il vice commissario Montalbano sono.
7: Auguri.
8: Montalbano. Ma se avrà 20 anni di meno?
9: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
6: E questo è il nuovo commissariato.
10: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
11: Ah, lei come sa?
8: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
12: Riccio di mare, bisogna saperlo cucinare.
13: A laurea mi bigliai.
8: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
14: Sono proprio io.
8: Lunedì, 21:30, Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteo Radio.
4: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
4: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
6: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 23:30 minuti sulla 1 alla Milano Bologna, rallentamenti per incidente tra Terre di Canosse e Parma in direzione di Milano. Sulla 3 si è sviluppato un incendio tra Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni. Rallentamenti poi sulla 2 allo svincolo per Battipaglia. Infine sulla A14 altro incendio segnalato tra Termoli e Poggio Imperiale. E siamo al meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono temporali anche di forte intensità su Piemonte e in estensione a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda di guidare con prudenza. Tra lunedì e martedì il maltempo interesserà anche il sud. Da mercoledì rimonta del caldo africano con temperature oltre i 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Per il momento è tutto da Lucio Giordano.
3: In collaborazione con il CIS.
8: Jugoslavia, bandiera, strappo, silenzio. Una volta erano campioni del mondo, una volta erano anche amici per la pelle. Poi la guerra anche dentro di loro. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia dell'ultimo abbraccio di Vlade Divac a Drazen Petrovic.
9: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.

e molti avevano creduto. Insomma, la fine della colonizzazione non era stata anche la fine di tutti i mali. Va bene, i portoghesi avevano riconosciuto l'indipendenza del paese e nel 1975 se ne erano andati dopo centinaia di anni di arbitri. L'Angola, però, non avrebbe trovato pace. Anzi, da lì a pochi mesi sarebbe precipitata in una terribile guerra civile. Sarebbe durata 27 anni, con 500.000 di morti e 1.000.000 di disperati senza più casa e lavoro. Ma ci sarebbe stato anche altro. Erano 15 milioni le mine sotterrate in più di un quarto di secolo di scontri. Ce n'era più o meno una per ogni abitante. E le mine non sono come gli uomini che per fortuna a un certo punto cambiano idea, riconsegnano i prigionieri e si va avanti. Le mine no, le mine non cambiano idea, sono coerenti le mine. Certe che qualche cosa accadrà, le mine aspettano fiduciose e mentre l'uomo si dimentica pure dove le ha piazzate, loro attendono il giorno nel quale un piede arriverà a farle sentire vive. A volte è davvero una brutta cosa non cambiare idea. E poi c'erano i sopravvissuti che in quell'inferno avevano ricevuto e inferto colpi durissimi. Luis Samakumbi aveva 14 anni quando era stato rapito dai soldati del Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola. Era il 1987. Con ogni genere di violenza era stato ammansito. Poi, con ogni genere di promessa, era stato convinto che quella guerra fosse la sua guerra e che quell'esercito fosse la sua vita. Per 4 anni non aveva ricevuto la più piccola notizia dalla sua famiglia, né lui, va detto, ne aveva date. A 18 anni già comandava una unità di 10 carri armati e 150 soldati. Era il 1991 quando in uno scontro a fuoco perse 30 uomini e 9 blindati. Luis Samakumbi era sopravvissuto fingendosi morto, chiuso per 2 settimane nell'unico carro armato superstite. Solo dopo la firma degli accordi di pace nel 2002, Luis Samakumbi avrebbe saputo che quell'attacco era stato guidato da Amaral Samakumbi, suo fratello maggiore, che aveva avuto una sorte uguale e contraria, visto che era stato sequestrato e poi arruolato da una fazione nemica. E all'interno di quell'esercito aveva fatto una carriera uguale e contraria a quella del fratello Luis, che solo nel 2004 avrebbe rintracciato Amaral abbandonato in un campo profughi. Da lì lo avrebbe riportato a casa per ricominciare insieme quella vita che aveva rubato a entrambi l'infanzia e ad Amaral in più anche una gamba. Perché ci sono guerre che, oltre a portarsi via le persone e a lasciare le mine, riescono a mettere anche fratello contro fratello. Drazen Petrovic ha 26 anni, è alto poco meno di 2 metri e gioca a guardia. Cupo, concentrato su se stesso, Drazen passa per freddo e distaccato. Uno che per il suo enorme talento sul campo da basket a volte si perde nella tentazione della giocata solitaria. Il suo compito è fare più punti che può tra tiri da fuori e penetrazioni sotto canestro. È nato a Sebenico, su quella costa adriatica che era stata territoriale

0: territorio della Repubblica di Venezia fino all'arrivo di Napoleone nel 1797. Qui poi avrebbero comandato l'imperatore di Austria e d'Ungheria, il re di Jugoslavia e infine la Repubblica Comunista Jugoslava fondata dal maresciallo Tito che, coi suoi metodini, sarebbe riuscito a tenere insieme popolazioni con culture e religioni diversissime. Ai tempi della nostra storia, però, il maresciallo Tito è già morto da 10 anni, mentre da qualche mese in tutta l'Europa dell'Est i regimi comunisti hanno preso a crollare uno dopo l'altro. Drazen Petrovic, però, non è tipo che sta lì a pensare chi sta al governo, perché a Drazen Petrovic interessa solo il parquet del basket e lì c'è uno solo che comanda. In partita è il campione delle azioni individuali che fanno venire giù i palazzetti, ma che tanto giù agli allenatori invece non è che vanno sempre. Nel 1988 il Real Madrid già gli versa 4 milioni di dollari l'anno, roba mai vista in Europa. Del resto, se lo chiamano il Mozart dei canestri, state pur certi che è il migliore di tutti, il più elegante di tutti, il più talentuoso di tutti. In questo ottobre del 1990, nel quale si giocano i mondiali di basket in Argentina, Drazen Petrovic è poi nel fiore della sua potenza fisica e tecnica. Da qualche mese è sbarcato in NBA, il campionato di basket americano, il più competitivo e il più ricco del mondo. Drazen Petrovic trying to get the Nets back. E poi c'è l'altro, il suo nome è Vlade Divac. Anche Vlade Divac in questo 1990 gioca nella NBA e nella nazionale della Jugoslavia. Per tutto il resto, Divac e Petrovic sono mondi lontanissimi, a cominciare dal ruolo in partita. Vlade Divac non ha a che fare con l'agilità e la giocata imprevedibile. È una montagna di 2 metri e 16 centimetri e gioca sotto canestro. A quelli come lui è chiesta soprattutto la potenza, per quanto Petrovic è cupo, concentrato su se stesso e sul campo anche un bel egoista, Divac è invece spontaneo, simpatico e brillante. Se Petrovic è nato sul mare, Divac è venuto al mondo tra le montagne della Serbia, al confine col Montenegro. Qui, all'arrivo di Napoleone, comandava l'impero ottomano. Poi era maturata una indipendenza faticosa perché lì accanto tuonava sempre l'impero austro-ingarico. Infine, anche qui erano arrivati prima il regno e poi la Repubblica Jugoslava. In questo 1990, nel quale Vlade Divac ha 22 anni, la Jugoslavia però è sull'orlo dell'esplosione. La Slovenia ha introdotto in Costituzione il diritto alla secessione e tra poco ci sarà il referendum. E poi c'è la Croazia di Drazen Petrovic, dove ci sono già state le prime elezioni aperte a più partiti vinte dai nazionalisti. Subito dopo si sono accesi scontri con la minoranza serba. Croati e serbi che fino a quel momento, in un modo o nell'altro, erano andati d'accordo, come Vlade Divac il serbo e Drazen Petrovic il croato, sin dal loro primo incontro in nazionale del 1986.
1: Vlade Divac aveva solo 18 anni e fui sorpreso quando io, Drazen Petrovic, seppi che avrebbe fatto parte della selezione. Ci misi un paio di giorni di allenamenti per capire che Vlade poteva diventare il più bravo di tutti e che dietro l'aspetto ombroso

0: C'era un ragazzo eccezionale, di una simpatia contagiosa e di una bontà incredibile. Lo misero in camera con me. Dopo pochi giorni eravamo già inseparabili.
1: Drazen Petrovic mi aveva preso in simpatia. Mi diceva: tu, Vlade Divac, riesci a non farmi pensare solo al basket. Per Drazen la pallacanestro era un'ossessione totale. Gli dicevo sempre che aveva 5 cose che gli interessano nella vita: il basket, poi il basket e al terzo posto il basket, a seguire le ragazze e poi le automobili.
2: Le automobili, già, ma non adesso, perché ora è il momento della finale del campionato del mondo di pallacanestro 1990 a Buenos Aires.
3: Volkov Vetra prova il tiro e lo segna. Vedete, ci ho già avuto anche un buon tiro, ma...
2: Sul parquet, la favorita Unione Sovietica affronta la Jugoslavia. È la replica della finale olimpica di 2 anni prima a Seul. Adesso, però, la squadra di Divac e Petrovic non è più solamente la squadra di Divac e di Petrovic. Questa Jugoslavia è piena di talenti al servizio di quella squadra. No, la partita non terminerà come a Seul 1988. Poco prima di metà gara il tabellone riporta già Jugoslavia 44, Unione Sovietica 25. La finale va in archivio senza sussulti e senza brividi, come la rappresentazione di un copione già scritto, con la Jugoslavia di Divac e Petrovic che vince per 92 a 75. Quello che accade adesso, però, nel copione non c'era.
3: La Jugoslavia si laurea dunque per la terza volta dopo il 1970 Lubiana, 78 Manila.
2: Comincia la festa. Tra i tifosi della Jugoslavia campione del mondo, che quel mondo hanno attraversato per arrivare fino in Argentina, ce n'è uno che è entrato sul parquet con in mano una bandiera che non è come le altre bandiere. D'accordo, è blu, bianca e rossa come da copione, ma al centro lo scudo a scacchi bianchi e rossi di quella Croazia che alle prime elezioni libere ha premiato i nazionalisti. Quella Croazia dove tra la maggioranza cattolica e minoranza ortodossa serba sono già cominciati gli scontri. Quella Croazia pronta ad accodarsi alla Slovenia sulla via dell'indipendenza. Divac si accorge subito di quel simbolo a scacchi bianchi e rossi e di tutto quello che rappresenta e lì per lì sembra ignorarlo. Poi ci ripensa e un attimo dopo Vlade Divac, il serbo Vlade Divac, dall'alto dei suoi 2,16 metri strappa dalle mani di quel tifoso quella bandiera che è un elemento di divisione in un momento di abbracci tra serbi, croati, sloveni, bosniaci, macedoni del nord, montenegrini, kosovari e tra cattolici, ortodossi e musulmani. Dura un attimo la scena, ma una telecamera ha ripreso tutto e quella telecamera ha già diffuso le immagini in tutto il mondo, a cominciare da quella Croazia dove il gesto rabbioso di Vlade Divac viene raccontato da giornali e politici come il simbolo di quello che la Serbia è. E questa narrazione in un attimo prende il sopravvento perché in Croazia questo è un sentimento così diffuso che va solo alimentato. E allora chi le ascolta più le parole di chi ti spiega che le cose in realtà non stanno come te le raccontano? Nella tempesta parlano i tuoni, mentre le voci si perdono, e si perde anche il vocione di quell'uomo.

0: Uomo alto 2,16 che ripete che la politica non c'entra niente col gesto di strappare via quella bandiera. Dice così Vlade Divac.
1: L'ho fatto perché quella era una vittoria della Jugoslavia e quel momento di orgoglio apparteneva a tutto il paese e non solo ad una parte.
0: Il primo a non credergli è proprio il suo amico Dražen Petrović. Nella sua guerra personale, Petrović taglia i ponti con Vlade Divac, che invece continua a cercarlo per spiegargli una volta ancora e una volta di più che quello della bandiera strappata via era un gesto a favore della loro squadra e non contro questo o contro quello. Dražen Petrović però nemmeno gli risponde. A chi ha il coraggio di chiedergli qualche cosa dice così:
2: una volta eravamo i migliori amici, adesso non più.
0: La vita è fatta di strani incroci. In quegli strani incroci a volte c'è il destino che ti aspetta, altre volte semplicemente un amico. Divac e Petrović, lo sapete, giocano entrambi nel campionato professionistico americano. Quando le loro due squadre si trovano di fronte, Vlade Divac si fa molto più piccolo dei suoi 2,16 ed entra nello spogliatoio dell'amico diventato avversario e, adesso, nemico.
1: Dražen, cosa succede?
0: Dopo l'incomprensione, il perdono ha bisogno dei suoi tempi e anche dei suoi momenti. C'è sempre uno dei due che si lancia in avanti anche quando l'altro ancora non è pronto. Il cuore, quando è gonfio, non conosce pazienza. La risposta, però, è fredda.
2: Le cose laggiù da noi non vanno bene. Lasciamo passare un po' di tempo, vediamo che succede.
1: Dražen, sono io, Vlade. Ma di cosa mi stai parlando?
2: Aspettiamo, vediamo quello che succede.
0: L'episodio della bandiera strappata e come questo era stato raccontato aveva seppellito nel cuore di Dražen Petrović un sentimento ostinato e quel cuore era diventato per certi versi simile alle mine della guerra civile in Angola che avevano conservato la propria rabbia ben oltre la fine della guerra civile. A volte è davvero una brutta cosa non cambiare idea. La vita poi lo sappiamo che è fatta di strani incroci e in quegli strani incroci a volte c'è un amico, altre volte il destino che non t'aspetti. Il 7 giugno 1993 Dražen Petrović, che nella vita parlava solo di basket, ragazze e automobili, è appena ripartito dalla Polonia dove ha giocato con la sua Croazia. Anche Vlade Divac è all'estero, però in vacanza.
1: Entrai in un bar per bere qualcosa quando vidi in TV le immagini di una partita di pallacanestro. Subito dopo, il volto di Dražen. Non capivo cosa dicessero. Poi ecco una Golf rossa quasi infilata sotto un camion ed ho iniziato a piangere.
3: Un incidente stradale in Germania ha stoppato a 28 anni la vita di Dražen Petrović, croato, cestista geniale, fantasioso al punto da poter essere protagonista anche nell'NBA.
1: Di minuto in minuto il rimorso cresceva dentro di me. Dražen era morto e io sapevo che non avevo più la possibilità di parlargli ed abbracciarlo. Il mio era stato anche un gesto di rabbia, del tutto istintivo, ma non aveva il significato che era stato detto. Ero sicuro che, sbollita la rabbia che una schifosa guerra aveva fatto crescere anche tra di noi, ci saremmo ritrovati. Il tempo di farlo, però, non c'era più.
0: Vlade Divac, che vorrebbe sfidare il mondo e andare al funerale di quello che non era mai diventato il suo nemico.
1: Molti mi dissero che sarebbe stato inopportuno. Di sicuro la pensavano così anche quelli vicini a Dražen. Alla fine non andai.
0: Di anni

0: Ne sarebbero passati 17 prima del ritorno di Vlade Divac a Zagabria. Era il 2010 e qui non si era più visto dai tempi dell'Europeo di basket 1989 dominato dalla Jugoslavia. Vlade Divac, che ormai era molto più di un ex giocatore di basket, visto che in 15 anni di NBA era diventato uno dei più forti giocatori della storia. Vlade Divac, che da un anno era stato eletto presidente del Comitato Olimpico della Serbia. Portava in mano un mazzo di fiori e mentre caracollava né lento né veloce lungo le vie del centro della capitale della Croazia, per qualcuno era uno degli eroi della squadra campione del mondo 1990 ed erano sorrisi. Per altri era solo un maledetto cetnico, un uomo delle milizie irregolari della Serbia, e allora erano le paroline che potete immaginare, ma senza avvicinarsi troppo a quella montagna che però non si fermava né per i sorrisi né per le ingiurie. Il suo caracollare né lento né veloce si era poi arrestato per bussare ad una porta che non era una porta qualunque, visto che un attimo dopo aveva davanti una signora sorridente come chissà di quella visita e di chi attende quella visita. Vlade Divac, abituato a chinarsi per rispondere agli abbracci, questa volta, forse, più che chinarsi si era inchinato, visto che quella era la signora Biserka, la mamma del suo amico Drazen Petrovic. Accanto a lei il figlio maggiore Asa Petrovic, anche lui, ai tempi, compagno in nazionale di Vlade Divac. Adesso sono ricordi, sono sorrisi, sono momenti che scaldano il cuore, perché questo è l'attimo che rimette finalmente a posto le incomprensioni esplose in un giorno di 20 anni prima, quando la Jugoslavia era riuscita a diventare campione del mondo di basket un minuto prima che anche lei esplodesse in una guerra civile che in Bosnia Erzegovina avrebbe raggiunto degli abissi indicibili. Quello a casa della signora Biserka era finalmente il momento della comprensione e del perdono, il momento nel quale il nastro della vita era stato riavvolto per accorgersi che darsi un abbraccio era più bello di darsi le spalle. Erano stati necessari anni, perché accettare un passato di dolore ha necessità dei suoi tempi e anche dei suoi momenti, e solo a quel punto, di fronte a chi si lancia in avanti, c'è chi apre una porta e si scioglie in un abbraccio. Del resto, Vlade Divac l'aveva detto che una volta sbollita la rabbia che una schifosa guerra ci ha fatto provare gli uni per gli altri, sarebbe finita anche la distanza tra di noi. E davvero, alla fine, in qualche modo, era andata così. Le ultime parole della signora Biserka riguardavano una indicazione che Vlade Divac, anche questa volta, aveva seguito col suo caracollare né veloce né lento per le strade di Zagabria. La porta alla quale voleva bussare, però, era di marmo. Si trattava della tomba del suo amico Drazen Petrovic, a cui un incidente stradale aveva forse tolto il tempo che avrebbe consentito anche a lui di arrivare ai momenti che sminano il cuore dalle incomprensioni. Per la seconda volta Vlade Divac si era chinato, oppure forse inchinato, mentre abbracciava la lapide e carezzava la foto del suo amico con la divisa di una nazionale che però non era più la Jugoslavia, ma la sua Croazia. Poi solo queste parole:
1: sono felice di rivederti, amico mio.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Guerriglia alla marcia Notav in Val di Susa, centinaia di antagonisti incappucciati assaltano i cantieri, sassaiole, bombe carta e mezzi incendiati, 50 gli agenti feriti. Mattarella sente Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine, la Premier Meloni, lo Stato non si piega, il Ministro dell'Interno, la politica sia unita. Caso Fakir, in un nuovo video, gli attimi subito dopo la morte, la chiazza di sangue sotto la testa, scontro tra avvocati, versioni contrapposte. Furgone sulla folla al Gay Pride di Berlino, un morto e una quindicina di feriti, evento cancellato, sarebbe stato rintracciato e arrestato l'uomo fuggito a piedi. Francia e Spagna continuano a bruciare, Parigi schiera 1500 soldati nella Gironda, una vittima a Valencia, migliaia gli sfollati. Weekend di partenze con il caro carburanti, salgono ancora i prezzi della benzina, vacanze al via sotto la pioggia, poi torna il sole ovunque. Monumenti sotto le stelle, quest'estate Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco saranno aperti anche di sera. Mazzi, un esperimento da ripetere anche in autunno. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, è stata una giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi di carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei.
3: Guerriglia militare, quattro fronti contemporanei, quattro cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto, pietre, bombe carta, razzi, persino molotov, la recinzione aperta col flessibile, la devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc, sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il per treno, le bandiere Notav, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte e laggiù tra i boschi che si calano

0: casca e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogene e idranti per tutto il pomeriggio. In Valsusa, chiuso alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare Daspo Urbani e Fogli di Via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
1: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica.
2: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere e dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
3: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
2: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito Ettore Rosato:
4: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
2: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti no TAV, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
1: Caso Fakir, nuovi sviluppi, al vaglio un nuovo video, mentre il sindaco di Bologna all'Epore denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città prepara una nuova manifestazione.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
5: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Altro caso, la morte del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne tunisino.
8: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
9: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta di fantasma.
8: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
9: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
8: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
9: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
8: Valeria Volatile, GR1.
1: Apriamo la pagina di esteri con gli aggiornamenti da Berlino. Ci colleghiamo con la corrispondenza.

0: corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimaste ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Il tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello. Linea a voi.
0: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, una vittima a Valencia, il corrispondente da Parigi.
2: La menace reste très sérieuse.
3: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Medio Oriente, ancora tensioni in Cisgiordania, l'inviata Rai.
4: Il giorno dopo il dispiegamento di truppe in tutta la Cisgiordania a seguito delle violenze che hanno causato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi, i militari rimangono nel villaggio di Tel, teatro degli scontri, e oltre 80 palestinesi sono stati arrestati in tutto il territorio, al culmine di 24 ore ancora segnate dalle incursioni dei coloni. In un nuovo confronto vicino a Sousia, a sud della città palestinese di Hebron, un colono è stato colpito da pietre. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per il leader di opposizione del Partito Democratico Israeliano, Yair Golan, i territori palestinesi sono stati trasformati dal governo in una polveriera. Al suo evento di avvio della campagna elettorale per il voto di ottobre, un paio di migliaia di persone si sono unite alle manifestazioni di protesta. Ma nuovi avamposti sorgono in Cisgiordania, in un clima di tensione che non accenna a rientrare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Lo scontro USA-Iran. Il presidente Trump sembra voler dare un'altra chance alla diplomazia. Parla di negoziati in corso con Teheran, mentre pare accantonare momentaneamente la via dell'escalation militare.
5: È stato Donald Trump a ordinare di sospendere i raid sull'Iran dopo 13 giorni di bombardamenti, lo rivela il sito di informazione Axios, ma non è chiaro se si tratta di una pausa prolungata degli attacchi. Donald Trump aveva affermato che sono in corso dei negoziati con gli iraniani, non sono ancora pronti a fare un accordo, aveva proseguito il presidente, ma le loro intenzioni ogni giorno diventano più serie. Le valutazioni di Trump, che sembra allontanare l'ipotesi di escalation che pure lo stesso presidente aveva evocato nei giorni scorsi. Mentre sembra riaccendersi un altro fronte nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, hanno bersagliato gli impianti petroliferi sauditi di Jizan e Yanbu, una rappresaglia per il bombardamento delle forze della coalizione guidata da Riyadh nell'area di Hodeida, bombardamenti che erano anch'essi una ritorsione per l'attacco a 2 petroliere saudite in transito nel Mar Rosso dopo che gli Houthi avevano proclamato il blocco per le navi di Riyadh dello stretto di Bab el-Mandab, la porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'aviazione del governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha replicato attaccando obiettivi definiti militari nelle aree controllate dai ribelli Houthi filo-iraniani. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha invitato al dialogo, ha affermato che non esiste una soluzione militare e ha escluso che quanto stia accadendo nello Yemen possa essere attribuito all'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
0: In India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo settimane di protesta che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste

0: scatenate dall'annullamento e alla ripetizione del test d'ingresso alla facoltà di medicina in seguito a una presunta fuga di informazioni sui quesiti dell'esame. Rai Radio 1, mezzanotte 13 minuti, il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti, governo al lavoro sulle accise.
1: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Ieri il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
0: Non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di questa sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1 ora e 40 fino a 3 ore. Tra rincari e difficoltà negli spostamenti cambiano anche le abitudini delle vacanze. Gli italiani partono di più, ma per periodi più brevi e con un'attenzione sempre maggiore ai costi.
2: Resta forte la voglia di viaggiare degli italiani. Secondo Confturismo, l'estate 2026 registra circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Cambia però il modo di fare vacanza. Quasi 7 italiani su 10, il 69%, sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi distribuiti tra giugno e settembre, preferiti alla tradizionale villeggiatura lunga. Il 63% dei vacanzieri, cioè 7 su 10, scelgono destinazioni nazionali. Mare, città d'arte e montagna restano le mete più richieste. Crollano invece dal 44 al 37% le vacanze all'estero. A pesare sono le tensioni internazionali, ma soprattutto l'aumento dei costi. Nonostante questo, il quadro che emerge è quello di un turismo più dinamico. Gli italiani non rinunciano alle ferie, ma scelgono destinazioni più vicine e periodi più brevi, all'insegna del risparmio e della prudenza. Lorenzo Opice, GR1.
0: E per chi è già in viaggio o sta per partire c'è anche l'incognita del meteo. Un'area depressionaria atlantica porta temporali al centro-nord. Allerta arancione in Toscana e gialla in altre 9 regioni. Il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica, temporali con rovesci e possibili grandinate su tutto il nord e buona parte del centro. I fenomeni saranno più intensi sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, ma anche Piemonte, Liguria, parte dell'Umbria. I fenomeni poi scenderanno fino al basso Lazio e Molise. Le temperature per oggi previste in diminuzione al centro-nord anche di 10 gradi. Lunedì instabilità permane però con fenomeni meno intensi e più localizzati.
0: L'AFA dunque concede una breve tregua, ma durerà poco. Da mercoledì è previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano l'allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
4: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
5: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più

0: più brutti, dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: In Gran Bretagna in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume.
3: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills. Base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro. Il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Aperture serali straordinarie di grandi monumenti. La sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e Milano, occasione per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano, commenta il ministro Giuli.
4: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
5: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
4: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
6: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione, per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
4: Francesca Cosentino, GR1.
2: Ed ora la musica con Luca Carboni.
7: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare.
2: Il cantautore bolognese chiuderà al Lake Sound Parl l'edizione 2026 del festival che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. Dopo il concerto che terrà questa sera, il tour proseguirà con altre 11 date da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Chiusura il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. Dalla musica dal vivo a quella che va in scena a teatro, c'è una nuova data per le audizioni di Raffaella, il musical dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. Dopo il successo della versione spagnola, continua la ricerca della protagonista dello spettacolo diretto da Luciano Cannito, che debutterà a Roma nel febbraio 2027. Le selezioni si terranno il 23 settembre al Teatro Brancaccio. Età scenica, 20-25 anni, con ottima qualità di danza e padronanza vocale. Queste le caratteristiche principali richieste dal bando. E siamo allo sport. Formula 1 in Ungheria. Norris su McLaren è stato il più veloce nelle qualifiche, mentre due irregolarità hanno causato le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, il nostro inviato.
8: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro. Alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
9: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
8: Hamilton da secondo a quinto dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle. Decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il

0: Furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato, così prima della penalizzazione, l'episodio.
1: L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stava entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
0: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo, Budapest Manuel Codignoni, GR1.
2: Scherma ai mondiali di Hong Kong, due medaglie d'argento per gli azzurri, una Filippo Macchi nel fioretto maschile, l'altra Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta della prima volta sul podio iridato. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 5000 metri. Ciclismo, al Tour de France l'ecuadoriano Carapaz si aggiudica la penultima tappa, oggi l'ultima frazione a Parigi incoronerà Pogacar vincitore per la quinta volta.
3: La numero 20 era la tappa regina, ma contrariamente ai pronostici, il re della tre giorni alpina di questo tour non è stato Pogacar, ma un arcigno sudamericano che in Francia non doveva neanche andare. Richard Carapaz infatti aveva puntato la sua stagione sul Giro d'Italia, poi un acciacco e il ripiego sulla Grand Boucle. Meglio così, perché Carapaz vince anche sull'Alpe d'Huez, passando per primo sul Galibier e conquistando la maglia pois degli scalatori. Due vittorie e un terzo posto per il capitano della Education First, che sfrutta anche l'incertezza di Kuss, caduto due volte in meno di un chilometro mentre era in testa. Tadej Pogacar, soddisfatto delle cinque vittorie di tappa, vada soprattutto ad aiutare il suo fido scudiero Isaac Del Toro a conquistare il podio. I due arrivano insieme al traguardo, anticipando nettamente Paul Sexas, con Del Toro in corsa per il terzo posto. Si cristallizza così la classifica generale, con Tadej Pogacar che vince il suo quinto tour, il terzo di fila, e Evenepoel secondo, Del Toro terzo. Cristiano Piccine, GR1.
2: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte 25 minuti sul grande raccordo anulare di Roma. Ci sono code per un incidente avvenuto allo svincolo con via Tuscolana in direzione Casilina. Traforo del Frejus, galleria chiusa per lavori fino alle 6 di oggi. Ancora sulla 3, incendio segnalato tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Terreni. Per il momento questa è la situazione del traffico. Concludiamo con il meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono temporali anche di forte intensità sul Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda di guidare con la massima prudenza. Tra lunedì e martedì il maltempo interesserà anche il sud. Da mercoledì rimonta del caldo africano, con temperature oltre i 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Il tutto per almeno una settimana. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Furgone contro la folla a Berlino, almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride, e caccia l'uomo che era alla guida. Secondo alcuni testimoni, sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Raid russo in corso su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici, un palazzo è andato a fuoco. Assalto Notava al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe, carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, 60 gli agenti feriti, due camionette dei carabinieri sono state incendiate, chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna dalle opposizioni: i violenti fanno il gioco della destra. Il caso della morte di Fakir a Bologna: spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso a un poliziotto, la replica dell'avvocato degli agenti Gabriele Bordoni. Ha confessato l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ucciso a Eboli. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino irregolare in Italia, che frequentava la vittima. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero avuto una lite e il giovane avrebbe pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. Caro carburanti, la guerra in Iran e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa da 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. Sport: la nazionale azzurra femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le ragazze dell'Ital Volley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: after midnight.
1: Radio 1, un mondo da sentire.